e una soddisfazione senza fine leverà vedendo che tutto, che tutti santificano e lodano l'iterabile, e una soddisfazione senza fine leverà vedendo che tutto

0: Ma certamente lo ameremo in modo ben diverso di come lo amiamo attualmente. È parola dei padri della Chiesa.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Colui che sa dare cose buone ai suoi figli ci spinge a chiedere e cercare e bussare. Tanto più riceveremo quanto più avremo creduto e desiderato.
1: Qui contano più i gemiti che le parole, più le lacrime che i discorsi.
0: Tanto più riceveremo quanto più avremo creduto, sperato e desiderato.

0: oh Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai resi figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: In occasione dell'anno della fede 2013, Radio Voce nel Deserto vi propone il ciclo andato in onda sulle sue frequenze dal titolo I Papi del Concilio, a cura di Walter Arzaretti. Prima puntata, Giovanni XXIII. Seconda puntata, Paolo VI. Terza puntata, Giovanni Paolo I. Quarta puntata, Giovanni Paolo II. Quinta ed ultima puntata, Benedetto XVI e Papa Francesco.
1: Amici carissimi, e ci avviamo verso la conclusione dell'anno della fede, proclamato, ricordiamolo, dal Papa Benedetto XVI e che si conclude con il Papa Francesco, che ci entusiasma ogni giorno alla testimonianza di una fede viva, vera, comunitaria, autentica. Ma sullo sfondo della storia della Chiesa di questi ultimi decenni resta sempre come un protagonista il Papa Giovanni Paolo II. Egli giganteggia ancora davanti ai nostri occhi. Lo abbiamo ben presente. Tanti sono stati gli anni del suo pontificato. Parlare del Papa, evocare questo nome, il Papa, e ci sembra ancora di vedere la veste bianca indossata da lui, da Karol Wojtyła. Dire il Papa nel nostro immaginario è ancora per molti versi riconoscere in lui Giovanni Paolo, la figura di Giovanni Paolo II, che dicevo prima ha giganteggiato per molti motivi il lungo pontificato, ma non solo, lo spessore di questo pontificato, la forza con la quale egli, fin dal primo giorno, quel 16 ottobre 1978, si è presentato al mondo, vero, dicendo: se mi sbaglierò, mi corrigerete. Cioè con una grande simpatia, anche una grande forza di espressione del linguaggio. Non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, nella nostra lingua italiana. Un po' alla volta abbiamo superato quello shock di quel giorno. Io ero ragazzo, ma ancora me lo ricordo, lo shock di quel giorno di 35 anni fa, nel quale il cardinale Felici ha annunciato un nome, Wojtyła, che pareva africano. Ma eravamo proprio pronti per un papa africano, ancora forse non lo siamo nemmeno oggi. Era invece l'arcivescovo di Cracovia, un uomo, come si definì lui stesso, venuto da lontano. Ma anche sempre vicino, disse, in ragione della comune fede cattolica che avvince i popoli. Ed è stato questo il valore che il pontificato di Giovanni Paolo II ha voluto esprimere, valorizzare appunto in pieno: la comunione cattolica, tutti i popoli uniti in Cristo. Cristo luce e speranza del mondo, Cristo redentore dell'uomo, il grande accento che Papa Wojtyła ha posto sull'uomo redento da Dio. Ecco, sulla redenzione che ha coinvolto l'intera umanità e tutto l'uomo. Per cui ebbe a dire in quella prima messa solenne che egli celebrò il 22 ottobre del 1978 sulla piazza San Pietro, quando al termine della messa alzò, brandì oserei dire, il pastorale, mostrandolo a tutti: questa è la mia arma, e si rivelerà poi un'arma vincente. Egli poté dire, proprio perché si proponeva di farci capire la redenzione di Cristo come una redenzione che tocca tutto l'uomo, che tocca anche i sistemi economici e politici, disse: non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo lui lo sa.
2: e io ho voluto un po' imitare, non so se mi è riuscita bene, la foga e l'ars oratoria, più ancora il porsi in forma, ma non vorrei sembrare irriverente quando lo dico con questo aggettivo teatrale, davvero attore. Ecco, attore sulla scena internazionale, non su un palcoscenico di uno dei nostri teatri di città. Forse all'inizio avrebbe voluto dedicarsi da ragazzo al teatro, vero, nella sua Cracovia. Egli è diventato invece attore di un teatro aperto a tutto il mondo, a tutte le genti, a tutti i popoli. A questi popoli fin dal primo giorno si è rivolto per dare loro la forza della speranza, per offrire ai popoli motivi per guardare al futuro dell'umanità. Giovanni Paolo II è stato il papa missionario per eccellenza. In queste settimane lo sentiamo particolarmente vicino a noi, anzi lo sentiamo vivo tra di noi, ancor più vivo di quanto non lo sia già, come dicevo prima, per il fatto che nel nostro immaginario parlare del Papa significa molte volte ancora parlare di Giovanni Paolo II. Lo sentiamo ancora più vivo, più vicino, perché ci stiamo preparando alla sua canonizzazione. Già è stata celebrata, come tutti sappiamo, il 1 maggio 2011 la beatificazione, con un processo assai rapido che ha assunto una velocità ancora maggiore nel momento stesso in cui Papa Benedetto XVI, tra i suoi primi atti, alla fine del mese di aprile del 2005, ha deciso che per il suo predecessore si prendesse una via preferenziale, cioè ha dato una certa precedenza alla causa sua rispetto ad altre, perché ha derogato dal passaggio di 5 anni che erano necessari prima di iniziare, che sono necessari di solito prima di iniziare una causa di beatificazione e canonizzazione. Ha accolto Benedetto XVI con questo atto quanto egli stesso coi suoi occhi da cardinale il giorno delle esequie di Papa Wojtyła l'8 aprile 2005 aveva visto. Aveva già visto una piazza San Pietro in coda per ore e ore e ore nei giorni precedenti, in attesa di dare un ultimo sguardo al corpo mortale del Papa. Quante persone sono andate? Milioni di persone, si dice. E poi si è fermato il cardinale Ratzinger, futuro Benedetto XVI, all'omelia della messa funebre, quando dalla piazza si levavano voci conclamanti «Santo subito». Le ha interpretate Papa Ratzinger come un segno di quella fama di santità che è necessaria per l'introduzione di una causa di canonizzazione. Ed ecco perché la causa poi, andata avanti, iniziata così speditamente, ha potuto anche concludersi speditamente. Arriviamo adesso a neanche 9 anni dalla morte del Papa e già sappiamo che egli è santo canonizzato. La data è quella del 27 di aprile, insieme a Papa Giovanni XXIII, ma è una data evocativa soprattutto nella vita di Papa Wojtyła, perché è la data della Domenica della Divina Misericordia, la Domenica dopo Pasqua, Domenica da lui stesso, da Giovanni Paolo II, dedicata alla riflessione di tutta la Chiesa di questa grande mano tesa di Dio verso l'umanità peccatrice, la Divina Misericordia, elevata da Giovanni Paolo II al rango di una festa di calendario. In quella domenica, che nel 2000, l'anno del grande giubileo, un anno fondamentale nella vita e nel modo di guardare al suo ministero pontificale di Giovanni Paolo II, domenica che lui ebbe a intitolare e a dedicare la Divina Misericordia, in quella domenica egli sarà proposto all'imitazione di tutta la Chiesa. In quella domenica, nella quale lo vorremmo tenere presente ogni anno, come un apostolo, un missionario, instancabile, che ha percorso, si dice, 3 volte la distanza tra la Terra e la Luna, per visitare centinaia e centinaia di paesi di tutti i continenti, abbracciare poveri, parlare con i potenti, suscitare fede nel Cristo Redentore dell'uomo. Karol Wojtyła coronò la sua esistenza umana il 2 aprile del 2005. Aveva 84 anni, non ne aveva ancora 85. Era nato infatti il 18 maggio dell'anno 1920, come tutti sappiamo, a Wadowice, una città a 50 chilometri da Cracovia. Era l'ultimo di 3 figli. Vorrei soffermarmi sulla sua famiglia. Il papà si chiamava come lui, Karol Wojtyła. La mamma si chiamava Emilia Kaczorowska. La mamma morì quando egli aveva solo 9 anni. Prima ancora era morta la sorellina Olga. Nel 1932, quando egli aveva 12 anni, morì il fratello maggiore Edmund, che mi pare era nato nel 1906, quindi aveva 14 anni più di Karol. Il padre morì quando egli aveva 21 anni di infarto, nel 1941. Era un sottufficiale dell'esercito e aveva militato nell'esercito austro-ungarico. Una famiglia decimata, anzi una famiglia scomparsa. Un ragazzo ancora giovane, 21 anni, oggi si direbbe un ragazzo, che si ritrova solo a condurre la sua vita. A 18 anni, 3 anni prima della morte del padre, si era trasferito dalla città natale alla più grande Cracovia per seguire i corsi dell'università. Per mantenersi negli studi aveva anche lavorato dal 1940 al 1944 in una cava della Solvay e poi in una fabbrica chimica della Solvay. Aveva evitato così anche la deportazione in Germania. Sono anni difficili, gli anni dell'occupazione della Polonia da parte del regime nazista. Sappiamo come nel 2003, affacciandosi al balcone della Piazza San Pietro, su Piazza San Pietro, egli disse: noi che abbiamo vissuto quegli anni difficili, noi scongiuriamo, noi ridiciamo, noi facciamo appello alle potenze di tutto il mondo, mai più la guerra, che egli aveva già definito ancora ai tempi della guerra della ex Jugoslavia, mai più la guerra, avventura senza ritorno. Aveva sperimentato queste atrocità. Fu testimone della deportazione degli ebrei nella sua città. E tra gli ebrei aveva avuto anche compagni di scuola nel liceo che aveva frequentato, da fede, non in seminario ma da laico. Si aprivano a lui forse le prospettive del teatro rapsodico che egli frequentava in forma clandestina, insieme a una grande attività anche di ginnica, come nuotatore, come amante della canoa e anche calciatore, pare, come portiere. Si apriva davanti a lui questa delle prospettive bellissime, ecco, un uomo di cultura classica, un uomo di teatro, un ginnasta. Certamente era affascinato da queste discipline e da queste prospettive, ma un giorno ebbe un incidente stradale che sembra che sia stato determinante nel cambio che egli dà alla sua vita. Una vogata netta, ecco, una virata netta, ed è una virata che lo porta a chiedere di entrare in seminario, che allora era clandestino. C'era l'occupazione nazista, subito dopo si sostituirà l'occupazione comunista. L'arcivescovo Adam Stefan Sapieha, arcivescovo di Cracovia, lo accoglie e in brevi anni progredisce sia nella vita spirituale sia nella cultura teologica, mostra tutto il suo talento, il suo equilibrio, lo spessore della sua personalità, tanto che dopo l'ordinazione, che avviene nella cappella, in una forma molto solitaria, nella cappella dell'arcivescovado, il 1° novembre 1946, per le mani sempre dell'arcivescovo Sapieha. Ecco che dopo la guerra egli continua gli studi, prima nel seminario maggiore di Cracovia, nuovamente aperto, e poi nella facoltà di teologia dell'Università Jagellonica di Cracovia. E viene anche poi inviato a Roma, dove negli anni 46-47-48, dove consegue nel 48 il dottorato in teologia con una tesi sul tema della fede nelle opere di San Giovanni della Croce. Tra l'altro, e questo non lo sapevo prima di leggere alcuni appunti biografici, durante le vacanze aveva esercitato il ministero pastorale tra gli emigranti polacchi in Francia, in Belgio, in Olanda, fino al suo ritorno in Polonia nel 1948, dove si dedica all'attività pastorale. Noi abbiamo visto come Papa Wojtyła abbia interpretato il suo ruolo per quasi 27 anni come il grande parroco del mondo. Celebrava tutti i sacramenti, dal battesimo, vero, alle cresime, oltre che le ordinazioni sacerdotali, ecco, ed episcopali. Visitava parrocchie, è riuscito a visitare quasi tutte le parrocchie della diocesi di Roma di cui era vescovo, che sono più di 300. E poi le visite pastorali che ha esteso all'Italia, le diocesi in Italia sono moltissime, ed era metropolita d'Italia. E poi le visite pastorali agli stati, visite pastorali alle comunità cristiane, meglio alle diocesi di tutta Europa e poi fuori dell'Europa, perché egli è il pontefice della Chiesa universale. Ha voluto interpretare, cioè, tutte quelle che sono le sue prerogative di pontefice come una grande apertura di cuore senza latitudini nei confronti di tutta l'umanità. Si dice che siano stati 400 milioni le persone che almeno lo hanno toccato, ai quali lui ha dato la mano, le ha addirittura abbracciate. Io leggo che qui già da giovane andava tra gli emigranti polacchi in Francia, Belgio, Olanda, aveva quindi una vocazione a girare, a incontrare, a conoscere e a esplorare nuovi mondi molto precoce. Dicevo prima, coadiutore nella parrocchia di Niegowicz nel 48 vicino Cracovia e nel 49 in quella di San Floriano in città. Cappellano degli universitari nel 51. Ecco che Karol Wojtyła mostra fin da giovane una particolare simpatia e attrazione per i ragazzi, per i giovani. Riprese anche i suoi studi filosofici, teologici. Nel 53 egli discute una tesi all'Università Cattolica di Lublino e diventa professore di teologia morale ed etica nel seminario di Cracovia e nella stessa facoltà di teologia di Lublino. Fino a che il 4 luglio del 58 il Papa Pio XII lo nomina vescovo, lo eleva a vescovo ausiliare di Cracovia, riceve l'ordinazione episcopale il 28 settembre 1958 nella cattedrale del Wawel a Cracovia e regge la diocesi come prima, reggerà poi la diocesi dal 1962 alla morte dell'arcivescovo Sapieha come vicario capitolare, sinché il 13 gennaio 1964 viene anche nominato arcivescovo della sua Cracovia dal Papa Paolo VI, che poi lo creerà e pubblicherà cardinale il 26 giugno 1967. Sono già trascorsi gli anni del Concilio Vaticano II, ai quali tutti egli partecipa, dando un contributo importante, specialmente nella elaborazione della Costituzione Gaudium et Spes. Partecipa anche a 5 assemblee del Sinodo dei Vescovi anteriori al suo pontificato. Era una persona dunque conosciuta, anche nell'ambito romano, dei cardinali quantomeno. Ma certamente non ci si poteva attendere che questo pur stimato pastore della Chiesa Cattolica e pastore in una zona di frontiera, perché all'occupazione nazista, come ho detto prima, segue l'occupazione comunista della Polonia, anzi la Polonia con la fine della guerra viene a essere inglobata nel sistema dei paesi dell'est europeo, al di là della cortina di ferro, sotto stretto controllo dell'URSS, dove anche la fede religiosa, pur così radicata in Polonia e dunque non si potevano chiudere le chiese, ecco, per dirla con parole spicciole, ecco, l'URSS non ha potuto, l'Unione Sovietica, intervenire sull'anima del popolo polacco, vero? Però la Chiesa in Polonia ha avuto di che soffrire, limitazioni di ogni genere, che l'arcivescovo e cardinale Wojtyła affrontò sempre a testa alta, facendo grande affidamento, prima di tutto, sulla sua fede e sulla preghiera, quindi. Sappiamo, viene beatificato, è stato beatificato il 1 maggio 2011, verrà canonizzato il 27 aprile 2014, ma certamente non perché è stato Papa, non basta. Anzi, non è il non è titolo come una specie di pass per avere la canonizzazione. No, non è perché è il Papa che viene canonizzato, è perché è il cristiano autentico che ama Dio e che tutto riferisce a Dio, tutto si affida a Dio, fa conto sulla forza che Dio gli dà, fa conto sulle ispirazioni che Dio gli offre nel suo ministero, specialmente se vescovo, ha un dovere maggiore di pregare. E Papa Wojtyła da molti è stato definito come un mistico, cioè una persona che pregava sul serio. Dicono, si dice che già da ragazzo, quando frequentava il liceo, si recava tutti i giorni alla messa e non mancava la recita del rosario nella sua giornata. Aveva 16, 17, 18 anni. Sì, un pastore stimato, poi faceva affidamento nel suo ministero episcopale alla forza del suo popolo, alla fede del suo popolo, di cui voleva essere voce autorevole e una voce che si è elevata in difesa della dignità del suo popolo, che poiché cattolico e eminentemente cattolico e fortemente cattolico aveva diritto ad esprimere liberamente la propria fede. Più di una volta il cardinale Wojtyła è intervenuto perché sia garantita e con forti parole la libertà religiosa al suo popolo. E si è portato questo bagaglio, quindi, qui, quando è iniziato il ministero petrino. Veniva da lontano, sì, ma da ancora più lontano, perché veniva da di là della cortina di ferro. Veniva da situazioni di tristi. Veniva da un popolo fiero che ancora in massa frequentava le chiese. Veniva in un Occidente già fortemente minato invece dalla miscredenza, dalla tiepidezza nei confronti della fede e da un allontanamento pratico, se non addirittura teorico per molti, dalla professione della fede cristiana. C'era tutto da rifare, tutto da reimpostare. Certamente ci voleva capacità da parte del nuovo Papa di comprendere le situazioni dell'Occidente cristiano, prima di tutto, e le sue insufficienze, le sue deficienze, e nello stesso tempo innervarle con la fede del suo popolo. D'altra parte, egli non ha mai dimenticato di essere polacco e ha anche usato, diciamo pure, del prestigio del suo ruolo per incidere fortemente sulla storia futura, che io non dico solo del suo popolo, ma dell'intera Europa e direi dell'umanità, perché secondo molti osservatori forse il processo di liberazione dell'Europa da questa tremenda frattura che la divideva tra est e ovest, tra libertà e oppressione, tra democrazia e totalitarismo comunista, con le notizie che arrivavano sempre di popoli dove la libertà è conculcata e quindi di popoli insoddisfatti. Non lo so se questa liberazione, che avverrà poi nel mitico anno 1989, non so se questa rivoluzione, tra virgolette, tra l'altro del tutto pacifica, si sarebbe verificata, e certamente non si sarebbe verificata nelle modalità che poi la storia ha registrato, senza l'apporto, la forza, la proposta, oserei dire il continuo puntello posto dal Papa Giovanni Paolo II a questa Europa. Interrogativi che egli poneva della libertà sulla libertà dell'uomo, sulla dignità quindi dell'uomo, e interrogativi che egli ha posto di là, cioè al regime comunista, che egli è andato a visitare quei paesi e non hanno potuto fermarlo. Già nel 1979 era in Polonia e il suo ritorno da Papa, potete immaginare per l'anima cattolica di questa nazione che tripudio è stato e quali forti scosse ha provocato all'interno del regime. Provocazione però e domande e oserei dire incalzanti, un incalzante modo di fare il Papa, di porre all'Europa le principali questioni etiche e morali, e l'appello che ha fatto all'Europa ad essere ancora faro dell'umanità, il Papa le ha rivolte anche ad Occidente, criticando il consumismo, criticando questo indifferentismo, vero? La società edonistica che sempre di più prendeva quota nell'Occidente, svuotandolo dei valori del cristianesimo che lo hanno fatto tale. L'Occidente cristiano è tale perché l'Occidente è tale nella sua civiltà, nelle sue conquiste di sapere e anche tecnologiche, tale può essere, tale è stato e tale è perché ha appreso i valori del Vangelo e li ha fatti propri, valori di solidarietà, di amore, di pace. Papa Giovanni Paolo II ha fortemente detto, ha fortemente pregato e ha fortemente inciso nelle nostre realtà, tanto dell'Ovest quanto dell'Est. E ha anche saputo poi mutare e, oserei dire, far ruotare l'interesse e focalizzare i problemi del mondo spostando l'asse da una dicotomia est-ovest a quella nord-sud del mondo. Lo ha fatto specialmente negli ultimi anni del suo pontificato, quando ha posto con forza i problemi della fame, del sottosviluppo, del bisogno di cultura, di istruzione, di sanità, vero, delle nazioni povere del mondo, del sud del mondo, dell'Africa, visitando anche là quasi a tappeto questo continente del futuro. Il suo è stato un interesse davvero a 360 gradi che ha inciso notevolmente sulla vita di questi popoli, sulla capacità di questi popoli di sperare nel domani, e ha posto interrogativi forti agli stati, alle nazioni, perché il mondo avviato verso la globalizzazione, e in un certo senso il Papa viaggiando in tutto il mondo ha anticipato anche questo concetto, vero, della globalizzazione, ecco, in chiave positiva ovviamente, come comunione tra i popoli che si aiutano a vicenda e vicendevolmente, che sono chiamati a creare una fraternità universale. Il ministero del Papa Giovanni Paolo II ha posto questi forti interrogativi al mondo, ha posto al mondo ricco e opulento dell'America del Nord, dell'Europa, i problemi, le necessità, le speranze e le attese del sud del mondo. Ha messo in guardia che il mondo non si spacchi, ma resti unito. È stato, in questo senso, un fattore coagulante. È stato un Papa universale. È stato veramente un padre universale per tutto il mondo. E in questo valore vedo lo vedo esplicitato con la sua canonizzazione, che è pure un atto che proietta il Papa Wojtyła ora nell'eternità nella dimensione di culto di tutto il mondo cattolico, e lo propone come figura significativa, esemplare a tutta l'umanità. Anche è un atto, la canonizzazione di Giovanni Paolo II, in linea con il suo ministero pontificale aperto a tutto il mondo. è quasi una continuazione perenne di questo ministero pontificale. In tutte le chiese del mondo, il 22 di ottobre, all'anniversario di quel non abbiate paura, di quel aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, pregheremo, invocheremo e ricorderemo Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, come veramente l'uomo che ha voluto incarnare, sacrificando se stesso, perché possiamo solo immaginare i sacrifici che egli ha fatto per iniziare non solo, ma poi per tenere il ritmo di questi viaggi. Ha voluto essere e dare al suo ministero il significato di una paternità universale, di un riferimento per tutti nel porre e nel risolvere i problemi dell'uomo in chiave umana. E lo ha fatto, dicevo prima, sacrificando se stesso. Questo sacrificio è arrivato all'evidenza nostra sino a una immolazione quotidiana, che non è stata quella dei martiri cruenta, ma è stata quella di un quotidiano portare il peso della croce sulla sua carne. Questo anche ha fatto Giovanni Paolo II e di questo anche ci ha dato un grande esempio. Egli non è disceso dalla croce, ma ha continuato a portarla serenamente fino all'ultimo giorno, quando ormai era quasi impossibile da portarsi questa croce, senza abdicare a se stesso, sorretto dalla sua forza, che è certamente una forza interiore grande, retta dalla sua forte fede, vero? Ha dato un esempio. Qualcuno ha criticato, non era più in grado, eccetera, e gli ha voluto darci l'esempio che ogni stagione della vita ha un significato, che nella malattia, anche nella malattia, noi restiamo persone, noi restiamo uomini, noi siamo sempre i soggetti di quell'amore tenerissimo di Dio, noi siamo sempre soggetti della redenzione di Dio per noi. La redenzione viene per noi, per l'uomo. Ecco, l'uomo quando è ammalato, quando è handicappato, quando è provato da mille problemi, l'uomo che è sempre ed è anzi colui che è amato di più da Dio quando si trova in queste situazioni, perché è più vicino alla croce di Cristo, e se sa affidarsi a Cristo crocifisso può ottenere ancora risultati meravigliosi. Vive non da parassita, vive non da menomato, ma vive nella pienezza, vero? Perché sa di essere il soggetto di un amore preferenziale di Dio. Per questo non si è ritirato Papa Wojtyła, anche quando gli colavano le bave, voglio dire, dalla bocca, anche quando il movimento non soltanto del corpo ma persino del labbro, ma persino del, ecco, non c'era più, no? A causa del progressivo morbo di Parkinson, che aveva come immobilizzato il suo corpo. Ecco, non c'erano più i movimenti esterni, ma c'era sempre una lucidità, hanno detto, interna meravigliosa, una capacità di preghiera, un affidarsi completamente a Dio, un abbracciare la croce di Gesù per la salvezza dell'umanità, offrendo se stesso perché l'umanità anche da questo sacrificio avesse a trarne dei benefici. Ecco perché vedo soprattutto in quest'ultima testimonianza da lui data con tanto abbandono alla volontà di Dio, vedo le ragioni a favore della sua canonizzazione che avverrà il 27 di aprile del 2014. Canonizzazione che peraltro avviene dopo un processo sì accelerato, come dicevo all'inizio di questa conversazione, ma anche un processo completo, cioè dal cui iter non ci sono state abbuoni, nel senso che prima della beatificazione si è accertata l'eroicità delle sue virtù, poi c'è stato l'accertamento di un primo miracolo avvenuto a beneficio, come ricorderemo, di una suora francese affetta anche lei, come lui, dal morbo di Parkinson. È significativo che il Papa, mi sembra 2 mesi dopo la sua morte, per intercessione sua sia guarita una donna dal Parkinson. Ecco, significativo, così come è estremamente significativo che oggi la canonizzazione, seguendo ancora le regole della Chiesa, questa canonizzazione e dei processi che la Chiesa ha stabilito per la dichiarazione dei santi, ecco che la sua canonizzazione sia possibile per una seconda guarigione definita miracolosa dalla Chiesa, accertata come miracolosa, che è avvenuta, se la prima è avvenuta in una malata di Parkinson come lo era lui, questa seconda è avvenuta il giorno stesso della sua beatificazione. La legge della Chiesa stabilisce che per la canonizzazione il secondo miracolo avvenga dopo la beatificazione. Guarda te, questa guarigione è avvenuta poche ore dopo la beatificazione, e lo stesso giorno, nella serata del 1 maggio 2011, una signora del Costa Rica, Floribet Mora Diaz, che aveva avuto e si era diagnosticata una malattia terribile che conduce rapidamente alla morte, senza altra speranza, voglio dire, rottura di aneurisma fusiforme dell'arteria cerebrale media destra con emorragia subaracnoidea. Parlare solo di aneurisma ci fa capire la gravità della situazione. Dopo alcuni giorni di ricovero viene dimessa, perché non c'è niente da fare, perché muoia a casa, ed è qui che prega quel 1 maggio il Papa, che era stato beatificato quel giorno, di intercedere presso Dio, perché dice: non voglio morire, aiutami a guarire. E così avviene, perché una visita neurologica che farà seguito, due risonanze magnetiche anche eseguite nel 2011 e nel 2012, hanno rivelato, dice la fonte dalla quale attingo, hanno evidenziato la completa scomparsa spontanea dell'aneurisma, con la ricostituzione addirittura di un albero vascolare normale nel cervello. Cioè, la sofferenza cerebrale e l'ischemia sono completamente scomparse, una completa guarigione della donna, un miracolo che la consulta medica non ha definito tale, ma una guarigione definita inspiegabile, definita poi miracolo dalla Chiesa, dalla consulta dei teologi, dei padri cardinali e vescovi. Ed eccoci qui pronti allora alla canonizzazione di Giovanni Paolo II, che evidentemente lavora e lavora bene in paradiso in virtù non dell'essere papa, come ho detto prima, ma in virtù dei meriti che egli ha acquisito qui sulla terra, pregando molto, offrendo molto. Un aneddoto si racconta di lui, anzi due ne diciamo, di questa sua grande fede e manifesta fede. Il primo, che un giorno il segretario non lo trovava per il pranzo, all'ora consueta delle 12:15, penso, forse 12:30. Cercalo di qui, cercalo di lì, non lo trovano. Finalmente, andiamo a vedere in cappella. Vanno in cappella e trovano il Papa completamente supino, disteso a terra, pancia in giù, con le mani in forma di aereo, in forma di croce, che prega disteso dietro l'altare. Un secondo episodio è quello che è riportato da un cardinale che lo ha seguito spesso nei suoi viaggi apostolici. Non c'era verso, sebbene le giornate al termine delle giornate fosse stanco, anzi chi non lo sarebbe stato, perché i ritmi dei viaggi di Giovanni Paolo II erano assolutamente insostenibili anche al suo seguito. Ebbene, un giorno, e c'era stata una giornata intensissima, faticosissima, disse: vi saluto, dice, a un certo punto della cena, mi ritiro. Ecco, doveva ritirarsi a fare la Via Crucis perché era venerdì, e credo non abbia saltato nemmeno un venerdì senza recitare la Via Crucis. Caro il Wojtyła, Giovanni Paolo II, quello che doveva essere un aitante atleta e un funambolico attore del Teatro Rapsodico di Cracovia. Mi dice però tutto questo anche della sua sensibilità, di una sensibilità tanto spiccata verso le persone, era veramente di una grande delicatezza, sapeva intuire ciò che c'era vero nelle persone, aveva una capacità di intuizione dell'animo delle persone veramente grande. Era il fuoco che ardeva dentro di lui che lo metteva in facile comunione con il fuoco che ci sta dentro di noi. Solo una persona fine, capace di finezze, allenata le finezze a teatro anche, poteva essere capace di intuizioni grandi come quelle che Giovanni Paolo II ha dato al suo pontificato, cambiando lo stile del Papa. Con lui, già con Giovanni Paolo I, ma con lui in particolare, viene abbandonato il plurale maiestatico, viene abbandonata la sedia gestatoria. Restano sì alcune insegne pontificali, ma egli si fa prossimo a tutti, bacia tutti i bambini, li accarezza e ci scherza sopra, ed è capace poi anche di rapportarsi con i giovani, cosa che troviamo difficile anche molti pastori, mi parlano anche molti parroci della loro poca capacità di parlare ai giovani, di accostarsi ai loro linguaggi, di fare corpo con loro. Oggi è molto difficile, un problema molto difficile. Sembrava che Giovanni Paolo II per lui non fosse per niente arduo questo cammino, e si metteva in una sintonia spontanea particolarmente con i giovani. Giovane anche lui, sempre giovane dentro. Ricordiamo con quel bastoncino come lo agitava alla Charlie Chaplin a Tor Vergata in quella giornata mondiale della gioventù del 2000. E lui, e non serve che lo diciamo, vero, l'inventore delle GMG. E lui poi che nel suo afflato anche di essere prossimo, cioè alle persone, è lui che apre la sua cappella alla celebrazione quotidiana sua, ammette, vero, la presenza di persone le più diverse. Tutti hanno avuto accesso al Papa. Bastava l'avessimo voluto. Non parliamo poi delle udienze del mercoledì, degli Angelus della domenica. Sono più di 1000, mi sembra, soltanto le udienze da lui fatte al mercoledì. Un globetrotter, un uomo che ha incontrato tutti, che ha voluto essere prossimo a tutti, che si è reso simpatico a tutti quanti, di cui noi abbiamo anche nostalgia. Io non entro in discussioni adesso qui sulle sue posizioni dottrinali, che per alcuni sono state rigide, tanto da etichettarlo ancora come un conservatore. Possiamo però essere certi, e ce ne dà certezza la prossima canonizzazione, che Papa Giovanni Paolo II è stato un uomo di Dio autentico, una persona che si è fidata nella sua vita di Dio. Alla morte del padre, perso 21 anni dopo aver perso madre e fratello, disse: era la volontà di Dio. Chinava il capo alla volontà di Dio e si aggrappava a Dio per tutti i problemi dell'umanità. Ha tanto sofferto con l'uomo, ha gioito con l'uomo, ha pianto con l'uomo, ha sofferto con l'uomo, è stato un tutt'uno con l'uomo. L'uomo è stato al centro della sua riflessione. L'umanesimo cristiano lo ha sentito profondamente come una strada maestra da percorrere nel suo ministero pastorale, il Papa Giovanni Paolo II. Una chiesa prossima all'umanità, una chiesa che cammina con l'uomo per redimerlo, per dare all'umanità motivi di speranza, di gioia, di amore, perché l'amore, la speranza e la gioia non devono mai tramontare sull'umanità. Mi sembra che questa sia in sostanza la lezione del pontificato di Giovanni Paolo II, abbracciante l'intera umanità e fisicamente tutto il mondo. Per cui godiamo della sua esaltazione e ci affidiamo a lui come Chiesa alla quale anche dopo di lui non mancano i problemi. Non è che la superattività di Giovanni Paolo II abbia tolto alla Chiesa definitivamente i suoi problemi. Non è stato miracoloso in questo. Per cui anche dico che non dobbiamo super esaltare la figura del Papa come un nuovo Messia. Ecco, no, di Papa Giovanni Paolo II c'era qualcuno che lo adorava. No, egli è stato uomo tra gli uomini, anche lui con le sue debolezze, senza dubbio, ma certamente ha dato all'umanità tutta, a noi e a ciascuno di noi, un supplemento di speranza, motivi per credere, motivi per confrontarci con questo Dio invisibile e impassibile, ma un Dio che pur parla alla nostra coscienza, che il Papa ha risvegliato con forti discorsi di carattere morale.
1: condannando aborto, divorzio, eutanasia, mettendo in guarda dalle sperimentazioni della biochimica, conservando alla Chiesa la tradizionale sua dottrina, è in questo fedele al deposito della fede, e nello stesso tempo però innovando nei metodi, ecco, cercando quell'approccio alle questioni e soprattutto alle persone, che solo nell'approccio alle persone si può incidere nel loro cuore. Ha insegnato soprattutto ai pastori, oserei dire, ha insegnato soprattutto ai parroci. Facendosi parroco del mondo, ha detto: cari amici sacerdoti, cari fratelli, dedichiamoci al regno di Dio. E in questo lo vedo che la sua lezione viene continuata dal Papa Francesco, che desidera che i pastori siano tali, abbiano l'odore delle pecore, ha detto, odore che il Papa Wojtyła è andato ad annusare in tutti gli stati, non tirandosi indietro anche dai luoghi dove salivano odori molto acri. Il Papa Wojtyła è andato nei lebrosari, il Papa Wojtyła è andato addirittura in quella punta d'Africa da dove partivano gli schiavi, vi ricordate? Il Papa Wojtyła è andato a trovare gli uomini là dove loro vivono, soprattutto là dove soffrono, dove pregano certamente, ma soprattutto dove soffrono e dove toccano quindi con mano che Dio c'è, perché nel momento in cui ci fa visita la sofferenza ci viene di affidarci maggiormente a Dio. E il Papa, nelle sue stesse carni, il Papa Wojtyła ci ha detto: ecco, anch'io crocifisso, anch'io eppure avanti, eppure non mollo, eppure continuo perché ho la fede, continuo perché credo e credo fortemente. E questo è stato uno degli insegnamenti più grandi che lui ci ha dato, particolarmente nel grande giubileo del 2000: credo la vita eterna, credo che tu sei il mio redentore e che non mi lasci qua giù, vero? Il mio corpo non vedrà la corruzione, ma mi ammetterai nella visione beatifica. Ed è un pensiero molto consolante, non solo, ma molto vero, che mi sento di lasciarvi a conclusione di questa conversazione sull'anima di Giovanni Paolo II in questi giorni di tutti i santi, ecco, nei quali facciamo visita ai nostri cimiteri e nei quali rinnoviamo la nostra professione di fede nella vita eterna, che comprende, ricordiamolo, anche la risurrezione di questa nostra carne, come dicevano e insegnavano nell'antica chiesa di Aquileia. Ecco, Giovanni Paolo II, le cui carni erano debilitate alla fine della sua vita, con il suo ardore e la sua fede mistica ci ricorda che siamo fatti per il paradiso, che là ci sarà il compimento di tutte le promesse di Cristo che si sono già compiute nella sua persona, che il 27 di aprile verrà canonizzata e quindi ratificata come la sua appartenenza al regno dei beati, e da lassù continui, poiché vivo e sempre operoso, continui a proteggere la Chiesa, faccia superare la Chiesa i momenti attuali di difficoltà e doni motivi di speranza a tutti e a ciascun uomo.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente

0: rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e

0: Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di noi
1: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: sorgente di misericordia per noi incompiuti e in te, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi incompiuti e in te, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi incompiuti e in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Quarto incontro. La luce del giorno.
1: Dal libro della Genesi. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno.

0: Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Grazie.
0: In questo itinerario lungo i sei giorni della creazione, che è un paradigma della nostra crescita spirituale, incontriamo oggi il quarto giorno che tratterai in due puntate. E prima di affrontare la prima parte di questo argomento, ti chiedo come sempre, Don Fabio, un riassunto delle puntate precedenti.
1: Ecco, noi abbiamo visto nel primo giorno questo sia la luce di Dio, che implicava il fatto che nella vita spirituale noi dobbiamo partire dalle prime evidenze, partire dal fatto che noi siamo informi, non possiamo pretendere da noi stessi niente all'inizio, bisogna essere semplici, accettarsi poveri come siamo, e siamo un'opera di Dio, ma si parte dalle prime cose che sono evidenti. Sappiamo che si accende la luce e allora appaiono le prime reali, vere urgenze. Nel secondo giorno compare la separazione delle acque superiori dalle acque inferiori, e divengono così: le acque superiori sono acque che diventeranno poi pioggia, benedizione inaudita per la mentalità ebraica, mentre le acque inferiori sono il mare, cioè l'acqua che è morte, l'acqua dove arriva non si vive più, non si coltiva più, non c'è più lo spazio vitale dell'uomo. Allora bisogna saper distinguere ciò che sta sopra da ciò che sta sotto. Infatti le acque vengono separate per mezzo di una cosa che si chiama firmamento, che riecheggia il significato della parola in ebraico rakia, che vuol dire superficie dura, parte che fa come un muro, come uno schermo, come una cortina dura e impenetrabile, che trattiene ciò che è, appunto, deve stare sopra, perché inizia a apparire lo spazio della vita. Allora qui abbiamo scoperto che dobbiamo mettere dei punti fermi, cioè il tema del secondo giorno sono state le priorità. Dopo aver visto le prime evidenze, noi dobbiamo iniziare a fissare le priorità della nostra vita, ciò che veramente deve restare fermo e non può essere più messo in discussione. Senza queste chiarezze non si fa nessun progresso di nessun genere. Quindi siamo arrivati al terzo giorno, quando le acque vengono radunate, le acque inferiori, e appare l'asciutto. E abbiamo parlato dei limiti, dei confini, degli argini. Abbiamo scoperto che esistono due tipi di argini. Ci sono gli argini che la vita ci impone e che dobbiamo sapere accettare e valorizzare, e ci sono gli argini che dobbiamo mettere noi, i no che noi dobbiamo accogliere dalla vita, che la vita ci dice indipendentemente dalla nostra volontà, e che dobbiamo saper valorizzare, e gli argini, i no che dobbiamo dire noi positivamente, prendendo una decisione, quei no che dobbiamo dire a noi stessi, al disordine del reale, perché appaia la vita. Infatti poi, appunto, appare il germoglio della vita, appare la prima vita, che è la vita vegetale, e questo, appunto, è la fecondità, che è secondo la propria specie, che sarà un tema su cui poi a suo tempo dovremo tornare ulteriormente.
0: E arriviamo al quarto giorno della creazione. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Dunque la luce come assoluto, sappiamo, è stata già creata nel primo giorno. Dunque cosa sono, a cosa servono queste fonti di luce?
1: Sono innanzitutto per separare il giorno dalla notte. E questo già è tanto importante nella nostra vita. C'è tanta gente che su questo c'ha tanta confusione. Confondere il giorno con la notte, per la nostra realtà esteriore ed interiore, è grave. Bisogna distinguere ciò che è giorno da ciò che è notte. E siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, ovvero sia, attraverso la rotazione solare noi sappiamo che riconosciamo l'anno. Attraverso la rotazione lunare noi riconosciamo i mesi, secondo l'antico modo di misurare. Infatti mese in ebraico si dice con la stessa parola in cui si dice luna, la nuova luna e il nuovo mese. Grosso modo questo è il ritmo reale. E quindi ci sono i giorni, perché l'alternanza fra sole e luna è il giorno e la notte. Allora tutto questo ha una funzione di ordinare la vita. Certo, bisogna iniziare a distinguere giorno da notte, anno da anno, mese da mese, giorno da giorno. E anche qui si parla delle feste, cioè delle situazioni straordinarie, eccezionali. La vita non è tutta uguale, la vita non è una massa che ci viene addosso, boom, tutta insieme, ce la prendiamo, no, la vita ha distinzioni, ogni giorno è diverso l'uno dall'altro e bisogna saper discernere giorno da giorno, mese da mese, anno da anno e così capire quando il ritmo va nello straordinario della festa. Ecco, questo governare il giorno e governare la notte, per governare il giorno e la notte, viene ripetuto, perché? Perché appunto qui c'è una questione di governo. Il governo della realtà, quindi, ci viene per una luce diversa, cioè la notte non è assenza di sole, è un altro tipo di luce.

0: E a questo punto, Don Fabio, passiamo da una dimensione più concreta, più materiale, alla dimensione spirituale. Ecco, cosa significano, cosa simboleggiano queste fonti di luce nel nostro cammino di discernimento spirituale?
1: Ecco, se noi dobbiamo governare e distinguere, separare, innanzitutto cominciamo dal capire che il giorno è per l'attività e la notte è per il riposo. Questo ciclo attività e riposo ha il suo equilibrio. Noi quindi dobbiamo capire le cose da fare e le cose da non fare. Siamo proprio nell'ambito del discernimento, siamo nell'ambito della discrezione quotidiana, ma anche mensile, ma anche annuale, ma anche globale della realtà. Io devo capire cosa devo fare, cosa è giorno e cosa non devo fare, cosa è notte. Se pensiamo che nel Vangelo di Giovanni dice al capitolo 9: dobbiamo compiere le opere di Dio, dice il Signore Gesù, finché è giorno, poi viene la notte quando nessuno può più operare. Ecco, le opere di Dio hanno un tempo, dirà poi nel capitolo 11 dello stesso Vangelo: non sono forse 12 le ore del giorno? Dobbiamo operare finché è giorno, poi viene la notte, appunto. Allora, qual è il punto? Che nella visione del Signore Gesù, il giorno e la notte sono lo spazio in cui si opera, lo spazio in cui si compie la propria missione. Allora noi capiamo che queste due luci sono la illuminazione sulla nostra vocazione, quella generale e quella peculiare, quella quotidiana, quelle che sono le cose proprio da fare, è l'illuminazione su quello che non è la nostra vocazione. Noi non dobbiamo agire come macchinette che fanno cose, fanno tutto, noi non possiamo fare tutto. Dobbiamo capire qual è la cosa che spetta a noi, qual è lo spazio che spetta a noi. Allora, per questo abbiamo bisogno di luce per distinguere. Come arrivano queste luci? Sotto il punto di vista fisico, arrivano esternamente, colpiscono gli organi ricettori del caso, che per noi sono gli occhi, e via dicendo. Ma sotto il punto di vista spirituale, questa luce parte dal di dentro. La luce che è in te, dice il capitolo 6 del Vangelo di Matteo. La luce che è in te è luce o è tenebra? Allora, noi parliamo di queste insinuazioni che abbiamo dentro. In sé l'insinuazione non è una cattiva parola, non significa semplicemente niente, non è né buona né cattiva. Dobbiamo capire che le insinuazioni possono essere di due tipi. Noi distinguiamo nel nostro linguaggio, per nostra comodità, le ispirazioni dalle suggestioni, riconoscendo in questo le opere che compie in noi lo Spirito Santo e quello che compie in noi, come lo chiama Sant'Ignazio di Loyola, il nemico della natura umana, cioè ciò da cui chiediamo di essere liberati ogni volta che diciamo un Padre Nostro, il male, il maligno, il quale lavora principalmente con le suggestioni, mentre lo Spirito Santo lavora con le ispirazioni. È molto importante capire queste due parole, distinguerle un pochino. Le ispirazioni, la parola ispirazione vuol dire spirare dentro, cioè sono cose che partono dal cuore e spirano dentro il cuore, l'ispirazione, nel luogo proprio del dialogo fra Dio e l'uomo. Questo luogo è il cuore, cioè la parte più profonda, il centro dell'essere dell'uomo. È lì che lo Spirito Santo agisce ordinariamente con tutti gli uomini della terra, con tutte le donne della terra. La suggestione è interessantissima. Magari noi siamo abituati a pensare a un suggerimento come una cosa buona, va bene, nell'uso normale è diventato un termine accettabile, buono, ma suggerere non è un buon senso. Il gerente, colui che gestisce, la gestione, il gerente, appunto. Suggestione vuol dire stare sotto la gestione di un altro. Infatti, se questo spazio che è limitato ci consentirà, perché noi abbiamo qui un piccolo spazio per parlare di una cosa straordinariamente importante, la distinzione interiore fra le ispirazioni e le suggestioni, la distinzione fra come parla lo Spirito Santo dentro il cuore dell'uomo e come parla il maligno nel cuore dell'uomo. Per cui gli ascoltatori siano, come dire, invitati ad approfondire questa tematica. Noi diciamo alcune cose semplicemente così, come possiamo adesso presentarle succintamente, per distinguere il linguaggio dello Spirito Santo nel cuore dell'uomo, la luce del giorno, dalla luce della notte, dalla luce della tenebra, dalla luce che ci porta a non distinguere bene le cose, a essere confusi. Allora, qual è la caratteristica essenziale di queste due forme di parlare? L'ispirazione e la suggestione. L'ispirazione è una proposta, non impone niente. La suggestione invece coarta, devia, costringe. Ci sono pensieri di un bene che viene proposto al nostro cuore. A un tratto io vedo davanti a me una cosa buona verso cui mi posso aprire. Io vedo dentro di me qualche cosa che mi istruisce verso qualcosa di positivo. Questa cosa mi lascia completamente libero. Io sento un combattimento interiore perché capisco che aprirmi a quella cosa vuol dire accettare un cambiamento, accettare anche, come dire, una posizione di generosità che implicherà forse delle perdite, ma io resto perfettamente libero. Posso dirgli di no, pure essa è forte dentro di me e la sento profondamente vera. Lo Spirito Santo non conosce, secondo molti maestri spirituali, il verbo dovere. Lui apre una possibilità, ci parla di quello che possiamo fare. Invece la suggestione è una urgenza, è una costrizione. Io devo farlo, devo fare questo. La suggestione si presenta in noi come una cosa che tutto a un tratto sa di obbligo. Anche se magari parla di cose spirituali, anche se magari parla di cose sante, però noi spariamo, non siamo più liberi. Infatti normalmente si intreccia di sensi di colpa e nasconde molto spesso una pretesa su se stessi, nasconde una superbia che è un imbarcarsi per cose che non sono veramente le nostre. Attraverso la suggestione si parla in maniera aggressiva. Attraverso l'ispirazione si parla in maniera serena, calma, e uno sa quello che deve fare e sa anche che è molto ben basato. Infatti la suggestione normalmente, questo tipo di insinuazione interiore per cui io sento che devo fare una cosa, normalmente quando gli si chiede di essere giustificata, ovvero sia, sto facendo l'esempio di quando io mi trovi a essere stato irretito da una suggestione, da un'emergenza anche spirituale, da una cosa che mi si impone come doverosa, ma io questo lo devo fare. Quando poi qualcuno mi chiede sì, ma perché lo fai? Io razionalizzo in maniera complicata e tortuosa, non ho una risposta lineare, parto per un discorso che non finisce mai e giustifico questa insinuazione interiore. Quando invece viene dallo Spirito Santo e mi si chiede perché faccio questo, ho una risposta semplice, pacata, tranquilla. Non ho il problema di convincere l'altro, perché sono molto ben convinto di mio e quindi sono sereno di quello che dico, ma io faccio questo perché penso che questa sia la cosa giusta. Non ho molto da articolare, la cosa vola bene, va avanti bene. Quando una cosa viene dal nemico, è una suggestione, devo convincere l'altro, resto frustrato e arrabbiato se l'altro non mi dà ragione, perché non sono convinto io stesso, perché sento la forzatura dentro di me. Le cose nelle ispirazioni dello Spirito Santo sono lineari, le cose nelle suggestioni del maligno sono cervellotiche e normalmente deviano da certe patenti semplici evidenze, ovvero sia, mentre nel primo caso parliamo di una luce che illumina, nel secondo caso, nella suggestione, parliamo di fissazioni, dove spariscono delle realtà e uno con il martello, con il piccone, fa quadrare il ragionamento perché deve arrivare per forza a una cosa che è apparsa a priori da un'analisi del reale. nella ispirazione dello Spirito Santo, gli atti in questa luce solare possono essere straordinari, ma sono di fatto conseguenziali, non hanno forzature e si sta nella realtà. Invece le suggestioni del maligno parlano sempre di beni ipotetici ancora non raggiunti e non certi, pregiudicano spesso un bene già reale che appare di colpo più piccolo e che deve essere trascurato. La ispirazione a questo prefisso in è qualcosa che viene, ripetiamo, da dentro. La suggestione è a questo prefisso sub, è sotto qualcosa. Allora lo Spirito Santo sa parlarci molto nelle intuizioni buone, serene. Il maligno ci parla spesso nei ragionamenti complicati, dove le cose basta prenderle sotto un altro punto di vista, non si giustificano più. Una cosa tipica delle ispirazioni è che resistono anche a giorni e giorni di analisi, ovvero sia il giorno dopo appaiono sempre nella stessa maniera, e il giorno dopo ancora, e il giorno dopo ancora, perché hanno in sé un briciolo di eternità. Invece le suggestioni basta ripeterle con costanza e giorno dopo giorno appaiono nella loro capacità di sgretolarsi, di perdere la loro forza e diventano ingiustificabili. Allora noi sicuramente a questo punto ci dobbiamo fermare, perché questa trasmissione si ferma qui, grosso modo non abbiamo più tempo, allora vuol dire che dovremo ulteriormente approfondire questo importantissimo quarto giorno, ma dobbiamo iniziare a chiederci, e questo già sarebbe un grandissimo servizio, questo pensiero che ho è una ispirazione o è una suggestione? Mi si impone serenamente o mi si impone violentemente? Resiste se interrogato o se interrogato reagisce violentemente? Queste forme sono diverse fra di loro. Cominciamoci a fare delle belle, sante domande sui nostri pensieri. Alcuni sono dono, altri sono trappola.
0: E anche per oggi siamo giunti al termine del nostro incontro. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini.
1: Quarto incontro. La luce del giorno.
0: Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Realizzazione di Monia Parente.

Un gran salute e un benvenut ai furlans che sono assenti. La trasmissione di Vueas comincia con Friul Talmont, che ha per protagonista un furlan di Arzin. Da spo il momento dolce della poesia furlana contemporanea e alla fin una favola di Fedro contata in marilenga. Dal cor dal programma ascolterin qualche canzone furlana di Vue o dalla tradizione in versione attualizzata. Buona ascolta!

Dal libri Ben Andans, corregionai dal Friul Vignesi Iulie Palmont, curà di Walter Matiussi, voi e gli avvien un toc al favela di un artista e creativo di fama mondiale, di grand ingen e originalità, calenat propit kenti. Ecco, voltata par Furlan, la storia di chi sta emigrat. Artist e designer. Di originis un avora umilis, Arieto, Harry, Bertoia, alla inchiarnat il simbol dal migrant di success, cale stat bon di fas florì il suo talent, schiampandi una vita di dur lavor contadin, du la canol vares podut valorizzalo. Alle nata a San Lorenzo di Arzin, in provincia di Pordenon, il 10 di mai 1915. E suo pari alla decidu di clamalo Ares, parce che all'era nasciuto in tal mese di marzo, dedicato al dio dalla guerra. Ma il plevan, che di mitologia greca non si intendeva, lo abbatiat Harry, e all'anagrafe all'estate registrato come Arieto. Ha lasciato il Friul insieme a quella famea tal 1930, parce rifortuna a Detroit, dai Stati Uniti, la che l'ha frequentato prima la Case Technical High School, sviluppando una buona confidenza con la tecnologia dei metai. Poi, mediante qualche borsa di studi, ha lelata la Detroit Society of Arts and Crafts e dal 1937 alla Cranbrook Academy of Art. Chi fra il 1939 e il 1943 ha avviato un suo laboratorio e insegnato orificeria e tecnica di lavorazione dai metai. In team di guerra, per causa del razionamento dei materiali destinati alla produzione bellica, Bertoia si è dedicato soprattutto alla gioielleria e alla grafica. Harry Bertoia ha sposato al 1943 Brigitta Valentiner e dal 1946 ha diventato cittadin american. In quel timp ha conosciuto importanti personalità dal mondo artistico, fra che i designers Charles e Ray Hames, e con loro ha collaborato agli anni successivi in California, sperimentando fra l'altro sul compensato. In California ha collaborato in chie a qualche progetto dal Ministero della Difesa. Dal 1950 Bertoia si è stabilito in Pennsylvania, là che ha cominciato il sodalizio professionale con la Knoll Associates, che ha permesso di ideare una serie di chiadrees e poltronis, e fra ches la famosa chiadrea Diamond, Diamant. E in che mo e han cominciato a presentare le prime richieste per grandi sculture e fontanis. Fra che essa si può dare a riguardare che per il General Motors Technical Center di Warren, in Michigan, e che per la cappella dal MIT di Cambridge, Massachusetts. La produzione di Harry dagli anni 60 e ha esplorato l'abbinamento sun-scultura, realizzando composizioni sonoris, ottenuti con un attento studio dalle caratteristiche dei diversi materiali e dalle loro lavorazioni. Chi sta lo ha portato, raccoglie questi innovativi sinfonis, ha tenuto versi e propri concerti e ha incidi qualche disc. Al diceva che l'uomo non è importante, la umanità, e dice che conte, io ho crodiveidato il mio contributo. La umanità è la rende nancence di me, ma io non voi vie, non vi lasci. Ogni volta che io vi odareis, li spichis da iarbo i motis da laiar, voi altri mi pensareis. E se io vi odareis un erose, voi altri mi pensareis. Non sono mai stato un d'iglesie, no in maniera formale, ma quando io chiaminavi in tal bosco, o sentivi la presince di un'effuarce superiore a tor di me.

Palemo Art in Pennsylvania, il 6 novembre 1978. Dal 2009 a Pordenone è stata immaneata una mostra dalle sue operis.

Sintin, com'è una versione attuale di un chian tradizionale furlan, tale esecuzione dal trio Pacai, Lago di Ludario, che nos dà l'occasione di ascoltare la tipica fevelada di qualche paese chiarniel, come Ludario, Apont, Culino, Giviano, Rigulat, che è anche, come chi sentiste i loro noms, la finale in O, che secondo i linguisti è una vora antica e si è conservata perché l'ambiente montan, piuttosto isolante, è conservador. E così, in generale, i fevelati chiarnielis sono considerati le varianti spui puris dal furlan. Una peraula in particolare chi a colpisce Sarioli, che è il mut che han a Ludario par di Soreli. Di una bande altrai Sarioli di che atre alle nulat.

0: E a continua anche voi il riquart di Jacomina de Michiel, poeta furlana che non sa lasciare qualche tempo in devor. E avevi avuto il piacere di vela a talanestra a radio. E volevo ascoltarla anche mo. E si rinvue i versi dalla raccolta Satul di Jacomina de Michiel, una dalle scrittori furlanis contemporanis che assomma un tesaur di anima e di poesia. Struyens e suggestivi si viers di Spietagnot e sorgiva di confuart profond.
1: Spietagnot assune pegre la chiampane, dant la sua voce al vint, une chiarande iupe plagne a spanti so profum. Sul labio indurmidit il sorelli a scriv per aulis, contis mai fruiadis camorin in tesmans. Tal crei cliput d'avril si sint la ierbe a nasci, e tal fladà de sere il piulada in iz. Fra miec di rais di lune frucions di fug te aghe, dadis di ligrie te soletà degnot.
0: La voa di Tornafrus, cui sums inchiamò in teis, e la gionda inchiamò resinta, affrenta i viers di vite.
1: Tu has robat la gionda iains, al flumis sociant, al vint li sos chiarecis, al cili sostriec. Vite, avare generose, du lastu platati colors de mezzoventut, lis liendis dai agnui, is grisui, lis bramis, tal satul dai pensirs, si squindin i zux, li corsi sul prat, la to, la meligrie. Tornimi parunedì, la contentece di frutte, i siums di poeme, li sperancis di femmine. Non sta lascià che il parfum dei riquarts si pierdi tal foran dal timp.
0: E passerà in bieleccia scoltin aiar di fieste.
1: La gnot sincè te svenis dal flum, sglonfadis des brentanis, lagrimis ingrumadis di cil, sburtadis dal vint e dal flade rosade. Iscura il gloti rumors, portantum un cidinor lami, bandieris di nui a vongolin displeant gurlis di stelis, une sesule di lune a chiarece bramis e siums, dut al polse, anche i chiavalus degli ostri.
0: Conquista serenità e conquista nota di gionda final. E ringrazio Jacomina de Michiel di venus fat conosci la sua poesia.
1: Mandi ad ucci di cur, o speri che i miei pensieri os ven trasmettut le emozioni che hai avuto io, ta scrivium.

passin al moment de la faula. Comencin com al solit, vi ho din qualche paraula furlana che forse no dut a cognoscin, che ti attarinta la conta di voi. Grignel, alle grano o granello, le dan, letame, stallatico. Mangiativa, cibo. Fiolivia, canzonare, sbeffeggiare. La furmia e la moschia. Faula di Fedro voltata a Parfurlan. La moschia svolandica e di là a chi oleva via la furmia, ca era sempre in vora a fa provisti spalso furmiar. Io, i soi tan mior di te, aia dit, i soi libera di là la chi vuoi, intan che tu lavoris tutto il dì. Io mi poi sul chiav di resce reginis, i entri tai templis, i loux pui sacris ca son. Mi poi egli sui altars, du la chi mi nudris parfin dalla chiar, ca offrisin in sacrifici, la dentri. I lavori poc e i viv benon. Non sta vantati tant, va là, aia rispondur la furmia. Intant, io i viot che partut la che tu vas, i tu das fastili. E a ti parin via. E po, intanto che io scielc grignel su grignel, tu ti nudrisci di ce cal capita, e inchiedi le dan. Sì, fa diano tu fasis, ma finita la biela stagion, io hai una chiesa ben fornida di mangiativa, e tu resti stal fred senza nuia, e no tu sopravvivis. Questa conta di Fedro, pal suo significato, riguarda tant la faula della ciala e la furmia, dula che la ciala parve domo chiantà tutta l'estate, d'un vier è morta di stens. Ma al manco che aveva dat l'igria col suo chiant, chi il suo puest alle chiappà dalla moschia, che invece, di là dal fastidi, no ha propri nuia di offrì. La storia a mostra che la gloria e il bonstà bisogna guadagnarsi, no svantarsi senza merit. La furmia a costruis la sua sicurezza di par di, con impegno e costanza, senza sparagnar sfuarci. La moschia a vi fa scroc e a sa domo mena la lenga, a si vanta di meris canoa. Quando alven il dur da l'unvier, a si viot, cui cala meris vers e cui no. Al succed così, quanche un al spinte al spant, magari con besca non la mertas, e magari disfressan cui calsuda di par di par soravivi. O quanche un al si vanta di sei brava scuola, vinta attitudinis natural, disfressant cui calsuda sui libris di continuo par noi esci bocciat. Al samearis che i pui fortunas, lengons e cencia modestia, a serin in chiepu in gamba. Ma parduc, a podin rivati ims di difficoltà, ca domandin sfuarci e sacrifici. E allora a cui canole usata faiu, non rivarà a superai ostacoi, e i mancherà in chie l'umiltà di domanda aiut. E lì sì, ca si viodarà a quai ca son i meris vers, i caraters pui tempras e pui fuars. Par di bon, no par boria. La vera bravura non si svanta, e si impegna sempre tal mio rassi, par giova par sé e par che atris. La boria vueta par solit, no va tan lontan, e ad a fastili, propit como la moschia.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. Testimoni del nostro tempo. Un programma scritto da Laura Badaracchi. Pier Giorgio Frassati. Il giovane delle otto beatitudini.

0: Sono passati oltre 20 anni da quel 20 maggio 1990, quando Giovanni Paolo II proclamò beato Pier Giorgio Frassati, definito da Karol Wojtyła, ancora da cardinale, il ragazzo delle 8 beatitudini, che reca con sé la grazia del Vangelo, della buona novella, la gioia della salvezza offertaci da Cristo, in se stesso, per tutti i giorni, come un vero giovane uomo, studente, ragazzo. Ma chi è Pier Giorgio, vissuto appena 24 anni agli inizi del secolo scorso? Nato a Torino nel 1901, si spegne nel 1925 per una poliomielite fulminante, ma la sua parabola esistenziale è intensissima, dalla passione per la montagna alla ricca partecipazione associativa. Membro del Terzo Ordine Domenicano, dell'Azione Cattolica e della Federazione Italiana Universitari Cattolici, partecipa alla Società San Vincenzo de Paoli per spendersi come volontario accanto ai poveri e si iscrive al Partito Popolare di Don Sturzo. Un vulcano, Pier Giorgio, con tanti amici e ideali grandi. Ma torniamo alla sua famiglia, una delle più in vista dell'alta borghesia della città sabauda. Il padre, Alfredo, è il proprietario e direttore del quotidiano La Stampa, oltre che politico al fianco del liberale Giovanni Giolitti. Nel 1898 sposa Adelaide Ametis, pittrice, che trasmetterà la fede ai suoi 2 figli. Infatti, appena un anno dopo Pier Giorgio, nasce Luciana. Per la sua famiglia, il giovane nutrirà sempre un tenero affetto. Nel 1922 invia una lettera alla madre.
1: I consigli della mamma sono sempre i più saggi e sono sempre buoni, anche quando uno è già vecchio. Quest'anno tu sei stata molto lontana da me ed io ho potuto apprezzare cosa vuol dire non avere la mamma vicina, che ci sgrida ogni tanto, ma che alla sera ci dà il bacio e la sua benedizione, pur non essendo solo, ma avendo una cara zia e una cara nonna. Cara mamma, scusami ancora di tutti i piccoli dispiaceri che ti ho dato, ma stai pur certa che se qualche volta ho mancato verso di te, in avvenire cercherò di far meglio. Perché a te penso sovente e prego sempre Iddio perché ti dia quelle consolazioni che io, per i miei difetti, non posso darti, pur volendoti un gran bene. Baci a te e a zia.
0: Il 27 settembre 1923 scrive al padre:
1: carissimo papà, domani è la tua festa e mi rincresce molto di non poterti esprimere a voce tutti i sentimenti del mio animo. Però io domani sarò vicino a te e pregherò perché Dio ti dia tutte le consolazioni possibili per il bene che hai fatto e che fai.
0: Con la sorella esprime ancora di più un tono confidenziale in una lettera datata 13 marzo 1925.
1: So da mamma che fai la donna di casa e ciò ti procura le lodi del tuo fratello lontano. Una raccomandazione vorrei farti, adatta specialmente a questi tempi di Quaresima, ed è questa: che tu in questi tempi, che sono di lutto per la Chiesa, ti prepari con qualche piccolo sacrificio e privazione a poter fare la Santa Pasqua, che se quest'anno purtroppo non possiamo fare materialmente insieme, spiritualmente sì, perché io nelle preghiere, come tu nelle tue, mi ricorderai. E così quel giorno, come sempre, i nostri spiriti saranno saldamente uniti in Dio.

0: Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'adolescente Pier Giorgio invia regolarmente ai soldati e alle loro famiglie i suoi piccoli risparmi. Con la sorella frequenta il Regio Ginnasio Liceo Massimo d'Azeglio, dove viene bocciato due volte in latino. Allora i genitori lo iscrivono all'Istituto Sociale di Torino, Ginnasio Liceo, retto dai padri gesuiti. La sua fede cresce, come dirà ad un amico.
1: La fede datami nel battesimo mi suggerisce con voce sicura: da te non farai nulla, ma se Dio avrai per centro di ogni tua azione, allora sì, arriverai fino alla fine.
0: A parte gli studi, il ragazzo ama la montagna e appena può fa lunghe escursioni. In seguito si iscriverà a varie associazioni alpinistiche, tra le quali Giovani Montagna, partecipando attivamente a una quarantina di gite ed escursioni. Inoltre in quegli anni entra nell'Azione Cattolica e dopo la sua morte molti gruppi prenderanno il suo nome e partecipa a numerose iniziative di aggregazione basate sulla fede e la carità, come la Lega Eucaristica e la Società San Vincenzo, dedita ai poveri. A chi gli chiede come fa a sopportare gli odori, la sporcizia, risponde:
1: non dimenticare mai che se anche la casa è sordida, tu ti avvicini a Cristo. Con la carità si semina negli uomini la pace. Certe conferenze di San Vincenzo le abolirei. Quando vi sono uomini che, pur essendo pieni di zelo cristiano, di fronte alle difficoltà preferiscono lasciar perdere, è meglio che la conferenza non esista. Non perché le persone agiscono in cattiva fede, ma perché essa non è adatta ai tempi. Io sono povero come tutti i poveri.

0: Spiega alla sorella Luciana: aiutare i bisognosi è aiutare Gesù. La preghiera quotidiana è il motore delle sue molteplici attività e impegni. E l'esempio del giovane torinese accompagnerà anche la preparazione spirituale alla GMG di Madrid 2011, con schede di meditazione preparate dal coordinamento giovani del Forum Internazionale Azione Cattolica. Dirà Papa Wojtyła il giorno della sua beatificazione:
1: ad uno sguardo superficiale, lo stile di Pier Giorgio Frassati, un giovane moderno, pieno di vita, non presenta granché di straordinario. In lui la fede e gli avvenimenti quotidiani si fondano armonicamente, tanto che l'adesione al Vangelo si traduce in attenzione amorosa ai poveri, dai bisognosi, in un crescendo continuo, sino agli ultimi giorni della malattia che lo porterà alla morte. Il gusto del bello, dell'arte, la passione per lo sport, per la montagna, l'attenzione ai problemi della società non gli impediscono il rapporto costante con l'assoluto, tutta immersa nel mistero di Dio e tutta dedita al costante servizio del prossimo. Così si può riassumere la sua giornata terrena. Morì giovane, al termine di una esistenza breve, ma straordinariamente ricca, ricca di frutti spirituali, avviandosi alla vera patria, a cantare le lodi a Dio.

Successivamente, Frassati sceglie la facoltà di ingegneria meccanica presso il Regio Politecnico di Torino, con il sogno di andare a lavorare accanto ai minatori, la classe operaia più disagiata di quegli anni. Si iscrive e partecipa attivamente alla FUCI, la Federazione degli Universitari Cattolici. Vive intensamente l'impegno dello studio. Nell'aprile del 25 scrive all'amico Isidoro Bonini.

L'altro giorno, sfogliando il calendario, ho fatto una terribile constatazione: che ci avvicinavamo alla metà del mese. E da allora mi sono detto fra di me: qui è ora di intensificare lo studio. E da allora ho deciso che appena giunto a Torino sarò morto per tutti, tranne che per la conferenza di San Vincenzo. E studierò dalla mattina fino alla sera. So che ha bisogno di una grande energia, ma confido nella provvidenza di Dio e perciò nelle preghiere degli amici. Sono lieto di rivederti e vorrei dedicarti non solo qualche giorno, ma tutto il tempo, perché tale venuta non coincide in epoca di esame. E da allora sarei forzato a far violenza ai miei affetti e strappare al tempo degli esami qualche ora in cui poter godere la tua cara compagnia. Io passo la vita dedicata allo studio. Sono come un naufrago che lotta disperatamente con i marosi, sempre sperando in un'ancora di salvezza. Ed io sono così tuffato nelle dispense che esse quasi mi circondano, tentando di affogarmi in questa lotta per poter giungere al porto che sarebbe l'esame. La mente inzuppata di questa arida scienza trova ogni tanto pace, refrigerio e godimento spirituale nella lettura di San Paolo. Io vorrei che tu provassi a leggere San Paolo. È meraviglioso e l'anima si esalta da quella lettura e noi abbiamo sprone a seguitare la retta via e a ritornarne appena usciti con la colpa.

0: anni caldi del primo dopoguerra, aderisce anche al vivace circolo Cesare Balbo, dove il ragazzo intreccia tante relazioni significative per la sua crescita umana e culturale. Scriverà il 10 aprile 1925 a Marco Beltramo.
1: Nella vita terrena, dopo l'affetto dei genitori e sorelle, uno degli affetti più belli è quello dell'amicizia. E io ogni giorno dovrei ringraziare Dio per chi mi ha dato amici così buoni ed amiche che formano per me una guida preziosa per tutta la mia vita. Ogni volta che io frequento Clementina sono edificato dalla sua grande bontà e penso al bene immenso che ha certamente fatto e farà un'anima così bella. E che dire poi di Laura e di Tina? Anime anch'esse così generose, dinanzi alle quali tante volte penso all'ingratitudine che io ho usato verso di Dio, avendo così poco corrisposto alle grandi grazie che il Signore, nella sua grande misericordia, mi ha sempre dato, non guardando ai miei peccati. L'esempio di tutte e tre, credi, è stato per me validissimo, specie in certi momenti della mia vita in cui la carne prevale sullo spirito.
0: Ed è proprio durante una gita con gli amici più cari che viene fondata la Società dei Tipi Loschi. I membri del gruppo, detti scherzosamente le stofanti e le stofantesse, prendono un soprannome. Pier Giorgio è Robespierre, con un obiettivo: servire Dio in perfetta letizia, uniti dalla preghiera e dalla fede condivisa.
1: Le amicizie terrene producono al nostro cuore dolori per l'allontanamento di coloro che amiamo. Ma io vorrei che noi giurassimo un patto che non conosce confini terreni, né limiti temporali. L'unione nella preghiera.
0: Tra i compagni del gruppo, l'amico Marco Beltramo, a cui scrive nel gennaio del 1925, anno santo.
1: Carissimo, la pace sia nel tuo animo. Ecco l'augurio che Robespierre porge a Perrault per l'anno santo. Ogni altro dono che si possegga in questa vita è vanità, come vane sono tutte le cose del mondo. Bello è vivere, in quanto al di là v'è la nostra vera vita. Altrimenti chi potrebbe portare il peso di questa vita se non vi fosse un premio alle sofferenze? Un gaudio eterno, come si potrebbe spiegare la rassegnazione ammirabile di tante povere creature che lottano con la vita e spesse volte muoiono sulla breccia, se non fosse la certezza della giustizia di Dio. Nel mondo che si è allontanato da Dio manca la pace, ma manca anche la carità, ossia l'amore vero e perfetto. Forse se San Paolo fosse da tutti noi più ascoltato, le miserie umane sarebbero forse un po' diminuite.
0: Nello stesso periodo invia una lettera anche a Franz Masetti.
1: Al tuo ritorno troverai Robespierre mutato. Ed infatti mi sono preparato all'anno santo nell'avvento leggendo Sant'Agostino. Lettura però che non ho ancora ultimato, ma da cui ho riportato un immenso gaudio, una gioia profonda, che sinora purtroppo non era arrivata all'anima mia.
0: Instancabile, pieno di entusiasmo e di energie, Frassati si iscrive fin dalle origini al Partito Popolare di Don Luigi Sturzo ed è tra i fondatori di Pensiero Popolare, periodico della sezione torinese del nuovo partito. Il tentativo è quello di coniugare la fede con tutti gli aspetti dell'esistenza, perché, ripete spesso, bisogna vivere, non vivacchiare. Lo spiega con passione a Isidoro Bonini in una missiva datata 6 marzo 1925.
1: Grazie a Dio la mia fede è ancora abbastanza salda. Ed allora rinforziamo, rinsaldiamo questa che è l'unica gioia di cui uno possa essere pago in questo mondo. Ogni sacrificio vale solo per essa. Poi, come cattolici, noi abbiamo un amore che supera ogni altro e che, dopo quello dovuto a Dio, è immensamente bello, come bella è la nostra religione. Amore che ebbe per avvocato quell'apostolo che lo predicò giornalmente in tutte le sue lettere ai vari fedeli. La carità, senza di cui, dice San Paolo, ogni altra virtù non vale. Essa sì che può essere di guida e di indirizzo per tutta la vita, per tutto un programma. Essa, con la grazia di Dio, può essere la meta a cui il mio animo può attendere. Ed allora noi, al primo momento, siamo sgomenti, perché è un programma bello, ma duro, pieno di spine e di poche rose. Ma confidiamo nella provvidenza divina, e nella sua misericordia.
0: Si spegne il 4 luglio 1925, dopo una poliomielite fulminante che lo stronca a soli due esami dalla sospirata laurea. Aveva detto ad un amico: «Il giorno della mia morte sarà il più bello della mia vita». Circa due anni prima, ad Antonio Villani aveva scritto:
1: «Oggi sono stato alla sepoltura di un laureato di lettere amico di Bertini. Ho riflettuto e ho pensato che anch'io fra qualche anno sarò in quello stato. Desterò anch'io il senso di compassione misto a quello di ribrezzo, eppure delle volte sono stato ambizioso. A che pro? Tanto la morte, questo grande mistero, unico, giusto, perché non guarda in faccia a nessuno, dissolverà il mio corpo e in poco tempo lo renderà in polvere. Ma oltre il corpo materiale, v'è l'anima a cui bisogna che dedichiamo tutte le nostre forze, perché possa presentarsi al sommo tribunale senza colpa, o almeno con piccole colpe, in modo che, dopo aver scontato qualche anno di purgatorio, possa salire alla pace eterna. Ma come prepararsi al grande trapasso? E quando? Siccome uno non sa quando la morte verrà a prenderlo, è grande prudenza ogni giorno prepararsi per morire lo stesso giorno. Quindi d'ora in poi cercherò di far tutti i giorni un piccolo preparamento per la morte, per non dovermi trovare poi impreparato in punto di morte e dover rimpiangere gli anni belli della gioventù, sprecati dal lato spirituale. E tu cosa fai? Che ne dici di questi propositi, che spero con la grazia di Dio di poter mantenere?
0: Ai suoi funerali, oltre agli amici e a tante personalità, partecipano moltissimi poveri che Pier Giorgio aveva aiutato. Una folla che svela ai familiari del ragazzo come lui era vissuto. Suo padre afferma in quell'occasione: «Io non conosco mio figlio», perché i genitori e la sorella non sapevano quasi nulla dei suoi gesti quotidiani di solidarietà, interdetti dal suo evitare la vita mondana per nutrire la sua fede e la sua appartenenza alla Chiesa. Il 26 marzo 1923 Pier Giorgio confida in una lettera ad Antonio Villani:
1: «Ti scrivo mentre ho dinanzi aperto quel bel libro di San Tommaso d'Aquino, e quando leggo quei sublimi concetti penso sempre a te, che sei stato il primo ad infondere in me il desiderio di conoscere le grandi verità contenute in quest'opera scritta per esaltare, glorificare la divina provvidenza. In questi giorni in cui, nella tranquillità di questa casa, noi ci raccogliamo per pregare, pregherò anche per te. E tu prega molto per me, affinché, se purtroppo nella vita terrena dovremo stare lontani per le esigenze della nostra carriera, almeno nel giorno in cui il Signore vorrà, ci ritroveremo insieme nella nostra vera patria, a cantare le lodi di Dio».

0: oggi la devozione per il Beato è viva in tutto il mondo, dalla Polonia all'Argentina. In Italia hanno preso il suo nome in ogni regione diversi itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso, chiamati proprio Sentieri Frassati, una iniziativa avviata nel 96 dalla sezione salernitana del Club Alpino Italiano. E la cordata si è allungata progressivamente a tutta la penisola, con la partecipazione di decine di migliaia di persone, tra giovani, famiglie, anziani. Pier Giorgio, infatti, rappresenta un patrimonio intergenerazionale, tutto da valorizzare. E l'esperienza dei sentieri escursionistici, che si sta allargando all'Europa e ad altri continenti, costituisce un'ulteriore occasione per tenere viva la memoria di questo giovane e modernissimo beato. Camminare anche fisicamente insieme, provando a ripercorrere i suoi passi, vuole suggerire un progetto educativo verso un approccio globale alla montagna, intesa come palestra che allena, scuola che educa, tempio che eleva. Suggerimento per elevare in alto lo sguardo sull'esempio di Pier Giorgio.
1: Sempre desidero scalare i monti, guadagnare le punte più ardite, provare quella gioia che solo in montagna si ha. Ogni giorno mi innamoro sempre più delle montagne e vorrei, se i miei studi me lo permettessero, passare intere giornate sui monti a contemplare in quell'aria pura la grandezza del Creatore.
2: Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Testimoni del nostro tempo, un programma scritto da Laura Badaracchi. Pier Giorgio Frassati, il giovane delle otto beatitudini. I testi di Pier Giorgio Frassati sono stati letti da Aldo Russo, tecnico del suono Vincenzo Proto, realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

diventa ciò che sei, scrive il poeta Pindaro. Anzi, nella sua versione completa, il verso custodisce un'intuizione ancora più radicale. Diventa ciò che sei, avendolo appreso. Ogni nascita autentica comincia solo così, da un ascolto, da un riconoscimento silenzioso, un tornare al punto sorgivo dove la vita ci pensa, ci chiama, ci custodisce. Prima di divenire, occorre lasciarsi conoscere dalla propria verità. In noi abita una voce antica, un daimon che non grida, ma orienta e illumina senza imporre. Si tratta di quel filo d'oro che precede ogni passo, la sorgente interiore che ci abita come un segreto d'infanzia mai del tutto smarrito. Quando la si incontra, quando ci si immerge, quando prendiamo coscienza di essere questa sorgente, allora muore il dovere, il tu devi, l'imperativo morale. E ciò che rimane è solo un ritorno, il ritorno a casa, il ritorno a sé. E la trasformazione è avvenuta, come frutto non d'un impegno etico, ma della disponibilità a rimanere a contatto con la nostra natura più profonda. Si tratta solo di un lasciar riaccadere ciò che eravamo, prima di dimenticarlo. Fedeltà all'essere, fioritura del sé autentico, laddove la vita finalmente coincide con il nostro volto più autentico. La vita non è una caccia al tesoro per giungere al senso del vivere, e tantomeno una scalata al cielo alla conquista d'un Dio improbabile. È piuttosto un lento disvelarsi, come la luce che all'alba non inventa nulla, si limita a mostrare ciò che da sempre ci abita e attendeva nel buio. Il cosiddetto senso della vita non è qualcosa che va inseguito. Si lascia trovare nel gesto quotidiano del divenire, nel mutamento paziente con cui esistenze attente vengono plasmate. In greco metamorfosi, metamorfee, non significa semplicemente cambiamento di forma, ma possibilità di andare oltre la forma abituale, oltre il guscio, oltre la pelle stretta. È la sapienza del bruco che un istante prima di sentirsi finito avverte d'essere abitato da ali che premono per nascere. Non aggiunge nulla a sé, semplicemente si riconosce per ciò che è e spicca il volo. Così anche noi non dobbiamo cercare altrove ciò che già ci abita. Siamo solo chiamati a trasformarci in ciò che siamo da sempre, a coincidere finalmente con la verità che ci abita. E tuttavia questo cammino non è scontato. Ci sono donne e uomini che attraversano 80 anni, 90, perfino un secolo di vita senza aver mai realmente vissuto. Hanno respirato il tempo senza lasciarsi respirare da esso. Hanno camminato senza concedere alla vita il permesso di trasformarli. Sono nati semi e sono morti tali, senza mai osare la primavera. Eppure ogni esistenza porta in sé una promessa, la possibilità di diventare ciò che già è in potenza, di fiorire nella forma che l'essere ha previsto da sempre. Fallire la trasformazione non è un piccolo inciampo, è fallire la vita stessa, quella vita che chiede soltanto di poter compiere in noi il suo lavoro segreto. Ma occorre prestare molta attenzione. Trasformazione non significa cambiamento. Il cambiamento sostituisce, rimuove, cancella. La trasformazione, di contro, fa semplicemente emergere ciò che già è contenuto in potenza. Il seme, per divenire rosa, grano, albero, non cambia natura. Attraversa semplicemente il tempo dell'attesa, la notte della decomposizione, la morte. Solo allora si aprirà vita nuova. Così accade a ciascuno di noi. La trasformazione è un morire per rinascere, un lasciare che l'essenza si sveli attraverso la resa. A
Alle nozze di Cana Gesù non cambiò l'acqua in vino, non la sostituì con qualcos'altro, ma la trasformò in vino. Ecco il mistero della metamorfè, non uno scambio, ma una rivelazione, non un nuovo inizio, ma compimento di ciò che già era nascosto. Questa è una distinzione fondamentale. Nel cambiamento è sottesa l'idea che tutto deve cambiare perché tutto sia diverso. Nella trasformazione, invece, prendo ciò che è dentro e fuori di me, abito tutto, accolgo tutto e poi vedo come andrà a finire. Non voglio cambiare me o ciò che è fuori di me perché tutto sia diverso. Voglio abitare tutto, standoci dentro, attraversare tutto, scoprendo piano piano chi sono, con tutte le mie luci, le mie ombre, con i miei angeli e tutti i miei demoni. Siamo cresciuti tutti, bene o male, in un contesto moralizzante di stampo cattolico, dove l'imperativo categorico è stato «devi cambiare». Non siamo stati educati a trasformarci. Rainer Maria Rilke, grande poeta austriaco di origine boema, ebbe a dire: «Se i miei demoni mi abbandonassero, temo che anche i miei angeli volerebbero via». L'idea di cambiamento che ci è stata inculcata è in qualche modo un tentativo di angelicarci. Ma noi siamo chiamati a trasformarci, cioè a morire a noi stessi come il seme, rimanendo però quello che siamo, con tutte le nostre zone d'ombra e di luce, con tutti i nostri angeli e demoni interiori, con tutte le nostre paure. Se oggi mi ritrovo qui, in questo preciso punto della mia vita, è perché ho camminato attraverso scelte che mi hanno formato, alcune lucide, altre tremanti, tutte necessarie. Ho amato come sono riuscito, con il cuore a volte largo, a volte ristretto dalle mie paure. Ho incontrato le mie ferite e il mio egoismo, ma anche quella parte di me che sa fiorire, che sa illuminare. La mia storia è stata un intreccio di ombra e chiarore, di cadute e ripartenze, di smarrimenti e risurrezioni silenziose. Sono solo ciò che sono stato. E ora comprendo che nulla di me deve essere scartato. Ogni frammento, anche il più ruvido, è materia viva che attende solo di essere trasformata, riportata ad una verità più profonda.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo.
2: Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene.
1: Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
2: Io sono come in mezzo a leoni, che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata.
1: Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti.
1: Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore.
2: Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore.
1: Saldo è il mio cuore.
2: Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore.

0: allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa, eccetera, voglio svegliare l'aurora. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.
0: Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti.
1: Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza, i giovani e i vecchi gioiranno.
0: Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni, sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti, e il mio popolo abbonderà dei miei beni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
0: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio, nei suoi baluardi, è apparso fortezza inespugnabile.
1: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme, essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
0: Là, sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore e degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
0: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
1: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra.
0: Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
1: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
0: Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
1: Questo è il Signore, nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Uno sguardo luminoso allieta il cuore, una notizia lieta rianima le ossa. L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso. Chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il timore di Dio è una scuola di sapienza. Prima della gloria c'è l'umiltà. Temete il Signore, i suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
0: Temete il Signore e i Suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
0: Venite, figli, ascoltate.

0: Temi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Temete il Signore, suoi santi. Nulla manca a colui che lo teme. Se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano.
0: Il Cristo, luce del mondo, è venuto fra noi perché non camminiamo più nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita. A Lui si innalzi la nostra lode e la nostra preghiera.
2: La tua parola, Signore, sia luce ai miei passi.
0: Signore, fa che oggi progrediamo alla scuola della tua bontà e diveniamo tuoi imitatori,
1: per ritrovare in te, nuovo Adamo, ciò che abbiamo perduto a causa del primo Adamo.
0: La tua parola illumini sempre il nostro cammino,
1: perché viviamo nella verità e nella carità, per la perfezione del tuo corpo mistico.
0: Insegnaci a fare del bene a tutti nel tuo nome,
1: perché la luce della tua Chiesa risplenda sempre più sull'umana famiglia.
0: Donaci la grazia della conversione, perché espiamo le offese recate alla tua bontà e sapienza,
1: e otteniamo il bene inestimabile della tua amicizia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il coraggio di attuarli. E poiché non possiamo esistere senza di te, fa che viviamo secondo la tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

i conti del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. È molto difficile per un uomo che si senta padrone di sé, goda di ottima salute e non avverta alcuni bisogni degli altri, intraprendere un percorso che lo conduca alla scoperta autentica del proprio mondo interiore. In condizioni normali, infatti, ci si sente invulnerabili e forti, e se non si hanno particolari carenze, si arriva a credere di bastare a se stessi. È lo status del giovane ricco che si presenta a Gesù e gli pone una domanda che, come è noto, provoca una risposta fortissima. Leggiamo. Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. Osservando la scena al rallentatore, si nota qualcosa di veramente interessante. In primo luogo, che si tratta di un uomo ricco e giovane, che gode probabilmente di ottima salute. Secondariamente, che si era fatto una bella posizione di notabile, come precisa l'evangelista Luca. Un personaggio sicuramente di rilievo nel suo ambiente. Egli dichiara di essere un osservatore della legge fin dalla giovinezza, uno di quelli che potremmo definire eticamente corretti. Dunque, che cerca a suo modo di assicurarsi un'altrettanta bella posizione per la propria anima. Penso che per molte persone il senso religioso scada in una sorta di rassicurante buonismo etico-religioso, velatamente utilitaristico, che senza dubbio a qualcosa serve: a sentirsi dentro le regole. In tal senso, il giovane ricco era una persona per bene. Voleva acquietare la trepidazione che scaturisce dal non essere a posto con la legge e quella, seppur meno urgente, del non si può mai sapere cosa potrebbe esserci dopo la morte. È del tutto comprensibile, come lo è la necessità in generale di sedare l'ansia di un indefinibile eventuale al di là. Sebbene gli uomini, rispetto al sentire religioso, possano raggrupparsi in tre grandi categorie: credenti, agnostici e non credenti, all'interno delle quali è possibile individuare ulteriori sottocategorie. Di una cosa siamo pur certi, cioè che tutti, almeno credo, apparteniamo a quel più vasto insieme dei dubbiosi. Chi non ha mai avuto un dubbio? Il dubbio è per sua natura foriero di paura, incertezza e ansia. A ben vedere, verrebbe da dire: che cosa può esserci di male a provare a mettersi la coscienza a posto, magari compiendo questa o quell'altra buona azione che mi consenta di acquistare in via definitiva la vita eterna? Ragionevole, tutto sommato, come lo è il pensiero di dover rassettare ogni tanto l'anima, dopo che si è pensato a sistemare per benino tutto il resto: il corpo, le case, i campi, le tasche, gli affetti e gli effetti personali. Mi sovviene a questo punto il gran peregrinare di gente per le strade della città, a ridosso delle scalinate delle grandi cattedrali o intorno alle umili chiese di campagna, nei tempi di indulgenza plenaria, nei quali, se ti rechi a visitare almeno tre altari e reciti con devozione le orazioni di rito,
ti ripulisci in un battibaleno di tutto lo sporco accumulato negli anni, assicurandoti il lasciapassare per il paradiso, nel caso in cui, non si sa mai, la morte malauguratamente si presentasse senza alcun preavviso. A tal riguardo ho sentito dire a tanta gente, poco incline alla vera pietà religiosa in tempi normali, di aver fatto il giro degli altari con metodica osservanza delle prescrizioni canoniche, provandone una buona e talora immensa personale soddisfazione. Non posso non pensare al proposito alla persona martoriata dalla nevrosi ossessivo-compulsiva, costretta da un oscuro impulso a eseguire i suoi bei rituali alla fine di placare parte dell'ansia di fronte al pericolo prospettato dalla sua mente. In realtà non saprei dire se sia più il malato a soffrire le sue coazioni o tutti coloro che gli ruotano intorno. Finanche il povero terapeuta che si rode l'anima nella speranza di interrompere la malefica sequenza. Tornando al giovane ricco, è scritto che Gesù, alle sue parole, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Chi ha occhi per vedere oltre le apparenze ama sempre e non può non amare. Gesù lo amò nello stesso modo in cui ha amato tutti quelli che ha incontrato strada facendo. Lo sguardo trapassante e compassionevole di chi ti guarda nell'anima e ti conosce in un istante, in tutto ciò che sei e vuoi essere, gli aneliti più profondi, le paure, le ansie, i rimedi che ti sei inventato per lenire il dolore dell'incertezza del tempo, la paura per la vita e per la morte. Lo sguardo di Gesù attraversa tutta l'esistenza del giovane e lo ama nella sua fragilità. Gli dice quello che deve fare in verità, ciò che deve essere. Il passaggio è semplice, solo in apparenza. Una cosa sola ti manca. Presuppone una trasformazione totale che ricalca in modo netto e speculare la stessa domanda richiesta del giovane. Vuoi la vita eterna? Quindi stai chiedendo il massimo? Ebbene, una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto. La risposta sembrerebbe ironica. Traspare anche un invito a un radicale cambiamento di prospettiva. Impara a vivere secondo la logica della vita eterna e abbandona quella della vita terrena. Tutto qui. La ricchezza, gli averi, gli onori e tutto quanto è importante in questo mondo sono solo un palliativo. Non puoi porre una domanda pesante e aspettarti una risposta leggera.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Oggi 2 luglio la chiesa ricorda Sant'Ottone di Bamberga, vescovo. Nato nel 1062-1063 da una nobile famiglia sveva e avviato alla carriera ecclesiastica, fu prima al servizio di Vladislao, figlio del duca di Polonia Boleslao II. Intorno al 1090 entrò al servizio di Enrico IV, di cui fu cappellanus nel 1097-1102, anno nel quale l'imperatore lo nominò vescovo di Bamberga. In questo periodo si occupò della continuazione dei lavori della cattedrale di Spira, dando prova di una decisa attitudine diplomatica, che peraltro nel 1105 gli valse l'incarico di negoziare la pace con il Papa, e gli chiese l'approvazione di Pasquale II e ne ottenne l'impegno a consacrarlo. Nel 1105-1106 fu tra i sostenitori di Enrico IV, che passarono ad Enrico V, convinti della necessità di porre fine alla contrapposizione con la Chiesa di Roma. Nel 1106, delegato a Roma anche in vista di questo obiettivo, fu solennemente consacrato ad Anagni da Pasquale II.

La sua lealtà nel Servizium Regis, comunque, non conobbe tentennamenti dopo gli eventi del 1111, tanto che Bamberga continuò ad essere luogo di sosta di Enrico V, e nell'autunno 1121 Ottone partecipò a Würzburg all'assemblea che sancì la pace fra l'imperatore e i grandi del regno e preparò le trattative di Worms. Nel 1109 fondò il monastero di Prifening, che qualche anno dopo attribuì ai monaci riformati di Hirsau. Nel 1124 e nel 1128 svolse missioni di apostolato in Pomerania, su incarico di Boleslao di Polonia, che intendeva consolidare la propria signoria sulla regione, e per questo è passato alla storia come l'apostolo della Pomerania. Come vescovo di Bamberga si distinse per un'intensa politica di promozione dei Burgenses. Forse diede l'impulso al superamento di una stagnazione nell'importante scuola della cattedrale.

morì a Bamberga il 30 giugno 1139 e fu canonizzato nel 1189. Sarebbe troppo lungo affrontare le questioni poste dai singoli testi, che comunque nella loro generalità possono essere ascritti ai secoli XII e XIII. Sono documenti molto interessanti, in quanto insistono sull'attività di apostolato di Ottone in Pomerania, in Rutenia, e sono ricchi di informazioni sulle usanze e sulle religioni indigene. Non cercano neppure di nascondere che l'opera di Ottone, conversioni e battesimi di massa, fu preceduta, affiancata e seguita dall'azione armata del duca di Polonia e, quando capitava, dallo sterminio dei pagani. Sottolineano che Ottone non si presentò umile e povero per convincere i pomerani della superiorità del cristianesimo, ma in tutto lo splendore e la pompa possibile, perché, dice una vita, i pagani disprezzavano gli indigenti e apprezzavano la ricchezza, o perché, come scrive un'altra vita, così i pomerani non avrebbero avuto motivo di credere che il suo apostolato potesse essere solo un pretesto per arricchirsi con i loro beni.

L'opera missionaria di Ottone si articola tra distruzioni di templi e statue, rivolte urbane, conversioni e apostasie collettive, punizioni divine che paralizzano i malintenzionati o schiacciano loro la testa contro il muro, miracoli di tipo punitivo per il mancato rispetto delle regole di vita cristiane, per consolidare la cristianizzazione, ma anche terapeutico, risana soprattutto i pazzi, e indicazione dagli interessati risvolti penitenziali su come Ottone affrontava il problema della cristianizzazione.

notevole il racconto breve e intenso degli sforzi compiuti dall'Episcopio di Bamberga e soprattutto dalla prediletta Abbazia di San Michele per ottenerne la canonizzazione. Una vera e propria miniatura di come andassero questi affari, con ripetuti viaggi a vuoto presso la corte papale e l'immediato accoglimento delle richieste nell'unica occasione nella quale il promotore, l'abate di San Michele, munito di lettere imperiali, si cura di arrivare a Roma con tutti gli oggetti preziosi d'oro e d'argento che aveva. La canonizzazione è celebrata in tutta solennità nel 1189 a Würzburg, in occasione della prima curia regis di Enrico VI. Il resoconto è seguito da un elenco di testimonianze di miracoli, indemoniate, indemoniati, frenetici, quasi a certificare ulteriormente la giustezza dell'elevazione agli altari di Ottone nel XVII secolo.

Ottone è attestato come guaritore delle febbri e del morso di cani rabbiosi, con due specifici ordines benedicenti vinum e i corrispondenti elenchi di miracolati.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando continuerò a ingoiare tristezza e affanni ogni giorno? Fino a quando su di me si ergerà il nemico? Guardami, Signore mio Dio, rispondimi. Fa brillare di luce i miei occhi. Fa che non piombi nel sonno della morte. Nella tua bontà è la mia speranza. Gioisca il mio cuore per la tua salvezza. Canti al Signore Altissimo, il mio benefattore.
1: Nel Salmo 13 che abbiamo ascoltato, risuona per quattro volte un grido quasi martellato. Fino a quando, Signore? Esso rende subito il tono e la tensione di questa preghiera protesta che affiora sulle labbra di un sofferente che si sente abbandonato da un Dio distaccato e muto. Il crescendo della protesta però non cancella l'intimità e la speranza nascosta nel cuore dell'orante, che alla fine esplode in una splendida confessione di fede in Dio, l'Altissimo Benefattore.

0: La paura che tormenta quest'uomo è quasi certamente alimentata dall'incubo della morte, quel nemico che si erge come un conquistatore sull'uomo gridando la sua imminente vittoria. È l'arcinemico per eccellenza, la morte. Infatti l'implorazione ha il vertice nell'invocazione: fa che io non piombi nel sonno della morte.
1: Il salmista sente che i suoi occhi stanno per offuscarsi, sente che sta per perdere quello che Dante chiama il dolce lume del sole e della vita di questo mondo, e diventando eco della paura della morte che è sepolta nel cuore di ogni uomo, lancia a Dio un ultimo intenso appello. La morte, d'altra parte, è per eccellenza il simbolo dell'antidio. Celebre il duello che Paolo immagina tra la morte, rappresentata secondo immagini bibliche come un mostro dal pungiglione velenoso, e il Cristo risorto, sorgente di vita. Marker. Anche nel nostro Salmo il Signore impedisce che la morte intoni il suo canto di vittoria. Sarà invece il fedele a cantare inni al Signore della vita. Il Salmo allora, apertosi come un urlo quasi disperato, si chiude come un inno di lode al Signore, l'ultimo e unico vincitore, colui che fa morire e vivere, scendere agli inferi e risalire. La fiducia, anche quando si è alla frontiera terribile della fine e del nulla. Questa è la lezione del Salmo 13, sospeso sul baratro della disperazione, ma aggrappato alla rupe della fiducia in Dio.
0: Un altro salmista canterà nella stessa situazione: ritorna, anima mia, alla tua tranquillità, perché il Signore ti ha beneficato. Sì, dalla morte hai liberato l'anima mia, dal pianto i miei occhi, dalla caduta il mio piede. E anche ora noi preghiamo insieme.
2: Anche quando scende il buio sui nostri occhi e non scorgiamo più il tuo volto, donaci, o Signore, di continuare a credere in te. Donaci una fede incrollabile per superare anche la notte. E quando saremo al termine del nostro lungo viaggio, riposeremo senza fine in te, che sei la radice della nostra speranza e della nostra vita.

0: C'è una malattia più aspra e amara di quella che colpisce il corpo. È la malattia dell'isolamento e dell'ostilità. È il tema del Salmo 17. L'orante di questa supplica è un uomo perseguitato da avversari implacabili, simili a un esercito che ha gli occhi puntati sull'obiettivo da colpire, simili a belve affamate in agguato. Il sofferente sente attorno a sé come una muraglia che lo sta comprimendo fino a schiacciarlo. Sente il gelo dell'odio e della violenza assurda e non ha altro spiraglio se non nel lanciare a Dio un appello estremo.
1: Egli è certo di una sola cosa. Dio non resterà inerte. Si schiererà dalla parte dell'innocente e rivelerà ancora una volta i prodigi del suo amore per tutti coloro che pongono la loro fiducia non nella forza, nella sopraffazione e nella prepotenza, ma che si affidano solo alla mano di Dio. Ascoltiamo.
2: Mio Dio, io ti invoco, rispondimi. Porgi l'orecchio, ascolta la mia preghiera. Rivela i prodigi del tuo amore, tu che salvi dal male chi si affida alla tua mano. Proteggimi come la pupilla degli occhi. Mi copra l'ombra delle tue ali di fronte a chi mi usa violenza, dall'assalto dei nemici mortali. Eccoli, mi spiano, mi stringono, hanno gli occhi puntati su di me per stendermi a terra, simili ad un leone in cerca di preda. Sorgi, Signore, affrontali tu, abbattili. Con la tua spada libera la mia vita dai malvagi.
1: Mosè celebrava Dio con queste parole. Come un'aquila che veglia sulla sua nidiata e vola sopra i suoi nati, così il Signore spiegò le sue ali e prese il suo popolo e lo sollevò sulle sue ali.
0: E Gesù, con una tenerezza velata di tristezza, diceva a Gerusalemme: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i pulcini sotto le sue ali, e tu non hai voluto.
1: Anche nel buio della cattiveria umana, sulle labbra del credente, affiora una preghiera di fiducia. Una preghiera simile a quella che ha scritto Dietrich Bonhoeffer, un grande teologo tedesco morto martire in un lager nazista, impiccato il sabato santo del 1945.
3: È buio, Signore, dentro di me, ma presso di te c'è la luce. Sono solo, ma tu non mi abbandoni. Sono impaurito, ma presso di te c'è l'aiuto. Sono inquieto, ma presso di te c'è la pace. In me c'è amarezza, ma presso di te c'è pazienza. Io non comprendo le tue vie, ma tu conosci la mia via.

Perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini, al microfono Carolina Zaccarini, Gianni Bersanetti, Roberto Pedicini, Aldo Russo. Tecnico del suono Mario Scatton. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: tua misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fammi orami sempre più. Dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono.

Oggi 2 luglio la chiesa ricorda Sant'Ottone di Bamberga, vescovo. Nato nel 1062-1063 da una nobile famiglia sveva e avviato alla carriera ecclesiastica, fu prima al servizio di Vladislao, figlio del duca di Polonia Boleslao II. Intorno al 1090 entrò al servizio di Enrico IV, di cui fu capellanus nel 1097-1102, anno nel quale l'imperatore lo nominò vescovo di Bamberga. In questo periodo si occupò della continuazione dei lavori della cattedrale di Spira, dando prova di una decisa attitudine diplomatica, che peraltro nel 1105 gli valse l'incarico di negoziare la pace con il Papa. Egli chiese l'approvazione di Pasquale II e ne ottenne l'impegno a consacrarlo. Nel 1105-1106 fu tra i sostenitori di Enrico IV, che passarono ad Enrico V, convinti della necessità di porre fine alla contrapposizione con la Chiesa di Roma. Nel 1106, delegato a Roma anche in vista di questo obiettivo, fu solennemente consacrato ad Anagni da Pasquale II.

La sua lealtà nel Servizium Regis, comunque, non conobbe tentennamenti dopo gli eventi del 1111, tanto che Bamberga continuò ad essere luogo di sosta di Enrico V, e nell'autunno 1121 Ottone partecipò a Würzburg all'assemblea che sancì la pace fra l'imperatore e i grandi del regno e preparò le trattative di Worms. Nel 1109 fondò il monastero di Prifening, che qualche anno dopo attribuì ai monaci riformati di Hirsau. Nel 1124 e nel 1128 svolse missioni di apostolato in Pomerania, su incarico di Boleslao di Polonia, che intendeva consolidare la propria signoria sulla regione, e per questo è passato alla storia come l'apostolo della Pomerania. Come vescovo di Bamberga si distinse per un'intensa politica di promozione dei Burgenses. Forse diede l'impulso al superamento di una stagnazione nell'importante scuola della cattedrale.

a Bamberga il 30 giugno 1139 e fu canonizzato nel 1189. Sarebbe troppo lungo affrontare le questioni poste dai singoli testi, che comunque nella loro generalità possono essere ascritti ai secoli XII e XIII. Sono documenti molto interessanti, in quanto insistono sull'attività di apostolato di Ottone in Pomerania, in Rutenia, e sono ricchi di informazioni sulle usanze e sulle religioni indigene. Non cercano neppure di nascondere che l'opera di Ottone, conversioni e battesimi di massa, fu preceduta, affiancata e seguita dall'azione armata del duca di Polonia e, quando capitava, dallo sterminio dei pagani. Sottolineano che Ottone non si presentò umile e povero per convincere i pomerani della superiorità del cristianesimo, ma in tutto lo splendore e la pompa possibile, perché, dice una vita, i pagani disprezzavano gli indigenti e apprezzavano la ricchezza, o perché, come scrive un'altra vita, così i pomerani non avrebbero avuto motivo di credere che il suo apostolato potesse essere solo un pretesto per arricchirsi con i loro beni.

L'opera missionaria di Ottone si articola tra distruzioni di templi e statue, rivolte urbane, conversioni e apostasie collettive, punizioni divine che paralizzano i malintenzionati o schiacciano loro la testa contro il muro, miracoli di tipo punitivo per il mancato rispetto delle regole di vita cristiane, per consolidare la cristianizzazione, ma anche terapeutico, risana soprattutto i pazzi, e indicazione dagli interessati risvolti penitenziali su come Ottone affrontava il problema della cristianizzazione.

notevole il racconto breve e intenso degli sforzi compiuti dall'Episcopio di Bamberga e soprattutto dalla prediletta Abbazia di San Michele per ottenerne la canonizzazione. Una vera e propria miniatura di come andassero questi affari, con ripetuti viaggi a vuoto presso la corte papale e l'immediato accoglimento delle richieste nell'unica occasione nella quale il promotore, l'abate di San Michele, munito di lettere imperiali, si cura di arrivare a Roma con tutti gli oggetti preziosi d'oro e d'argento che aveva. La canonizzazione è celebrata in tutta solennità nel 1189 a Würzburg, in occasione della prima curia regis di Enrico VI. Il resoconto è seguito da un elenco di testimonianze di miracoli, indemoniate, indemoniati, frenetici, quasi a certificare ulteriormente la giustezza dell'elevazione agli altari di Ottone nel XVII secolo.

Ottone è attestato come guaritore delle febbri e del morso di cani rabbiosi, con due specifici ordines benedicenti vinum e i corrispondenti elenchi di miracolati.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza. In la notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza.

0: e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o

0: negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo.
2: Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene.
1: Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
2: Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata.
1: Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti.
1: Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore.
2: Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.
2: Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
2: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.
2: Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti.
1: Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza, i giovani e i vecchi gioiranno.
2: Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni, sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
2: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio, nei suoi baluardi, è apparso fortezza inespugnabile.
1: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme, essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
2: Là, sgomento li accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore e degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
2: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
1: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra.
2: Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
1: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
2: Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
1: Questo è il Signore, nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
2: Uno sguardo luminoso allieta il cuore, una notizia lieta rianima le ossa. L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso, chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il timore di Dio è una scuola di sapienza. Prima della gloria c'è l'umiltà. Temete il Signore, suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Temete il Signore, suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Venite, figli, ascoltatemi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a colui che lo teme. Se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se voi che siete cattivi
3: date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Il Cristo, luce del mondo, è venuto fra noi perché non camminiamo più nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita. A Lui si innalzi la nostra lode e la nostra preghiera. La Tua parola, Signore, sia luce ai miei passi. Signore, fa che oggi progrediamo alla scuola della Tua bontà e diveniamo Tuoi imitatori.
1: Per ritrovare in Te, nuovo Adamo, ciò che abbiamo perduto a causa del primo Adamo.
3: La Tua parola illumini sempre il nostro cammino.
1: Perché viviamo nella verità e nella carità, per la perfezione del Tuo corpo mistico.
3: Insegnaci a fare del bene a tutti nel Tuo nome.
1: Perché la luce della Tua Chiesa risplenda sempre più sull'umana famiglia.
3: Donaci la grazia della conversione, perché espiamo le offese recate alla Tua bontà e sapienza.
1: E otteniamo il bene inestimabile della Tua amicizia.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il coraggio di attuarli. E poiché non possiamo esistere senza di Te, fa che viviamo secondo la Tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Siamo arrivati al cuore del Vangelo di Luca. Gesù ha preso la strada che lo porterà a Gerusalemme, ma lui stesso deve farsi coraggio. Il testo originale dice: rende la faccia dura. Va infatti incontro al rifiuto, alla morte violenta, il prezzo che deve pagare per farsi accettare dall'umanità come il Figlio di Dio che ci ha amati e ha dato la vita per noi. Non è quindi un viaggio turistico, non è una passeggiata per sgranchirsi le gambe, è la scelta della sua vita, tornare a Gerusalemme, la città che lo respinge e lo accusa. E lungo la strada visita i villaggi, e quando non lo accolgono, nessun cenno di vendetta, nessun astio nel suo cuore, anche se gli amici che ha attorno vorrebbero una ripicca, vorrebbero castigare quelli che rifiutano la visita di Dio. Tradiscono un po' la nostra mentalità. Stare solo con quelli che ci accettano, rispondere eventualmente al rifiuto con aggressività e durezza di cuore. Niente di tutto questo nel grande cuore di Dio, che sa aspettare tempi migliori, che passa in un altro villaggio. Ha davanti a sé questo punto di arrivo, sa che in questo modo compirà la volontà del Padre. Ma ancora lungo la strada avvengono degli incontri dentro ai quali potremmo vedere ciascuno di noi, chiamati come siamo a percorrere la stessa strada di Gesù. La nostra fede, infatti, è cammino, è vita, è decisione. C'è una strada larga che conduce alla morte, c'è una via stretta che conduce alla vita. Ma non camminiamo mai disorientati. Noi seguiamo. Ecco la nostra vocazione. Siamo al seguito del Signore Gesù. E allora, mentre lo seguiamo, abbiamo la certezza che cammina davanti a noi, che ci fa strada, che ci aprirà anche quel mondo impossibile per le nostre forze. Soprattutto sarà luce nei momenti di buio, di notte, di sofferenza e di dubbio. Sarà per noi consolazione nei momenti della prova e del dolore. Vengono descritti tre modi di prendere questa decisione di stare con il Signore. Due si propongono, potremmo dire, restano affascinati da Gesù e vogliono stare con Lui. Uno viene direttamente chiamato con quella stessa piccola ma importante parola che avevano sentito anche gli apostoli quando stavano a pescare sul lago: seguimi. Che cosa notiamo in queste risposte? Che c'è un sì accompagnato da un ma. E Gesù vuole correggere questa nostra mentalità che fa capire ancora la nostra paura, il nostro attaccamento alle cose del mondo. Intende quindi purificare i nostri cuori, perché non mettiamo condizioni a Dio, come quelli che dicono: io credo se le cose mi vanno bene, ma quando qualcosa mi va di contrario, ecco che anch'io ti volto le spalle, perché immagino che tu non ti prendi cura di me. Saremmo troppo infantili in questo modo. Gesù calma gli entusiasmi e fa capire che chi sta con lui certamente non va incontro a una vita da ingrasso, non sarà favorito economicamente. La vita del cristiano è una vita essenziale. Conosce il distacco dalle cose di questo mondo, come Gesù è distaccato, non ha neppure una pietra di sua proprietà. Vive da pellegrino, così Dio passa in mezzo a noi, volendo abitare nei nostri cuori, non in certe proprietà o abitazioni mondane. Ancora Gesù dice: attento a non mettere gli affetti familiari al primo posto. Quante volte il campo dell'affettività può diventare un attaccamento morboso? Certo, qui si parla per paradossi. Quell'uomo ha chiesto solo di andare al funerale del padre, ma l'insegnamento che sta sotto è importante e vorremmo accostarlo all'espressione che abbiamo pregato insieme al Salmo: sei tu, Signore, il mio unico bene. Quante volte nel gioco degli affetti Dio passa al secondo o all'ultimo posto. Prima vorremmo trovare sicurezze quaggiù, trovare compiacimenti quaggiù, e non mettere il Signore come colui che guarisce la nostra ferita, il bisogno di essere amati nella sicurezza. Solo Lui, il Signore, non ci volterà mai le spalle. Solo Lui ci tenderà sempre la mano, anche quando cadremo nel peccato o nel tradimento. Ecco perché la pienezza del suo amore dà senso e valore a tutti gli altri amori terreni. È quello che mette mano all'aratro e poi si volta indietro, dimostra di stare con il Signore solo per un certo tempo, cioè mettendo le condizioni del periodo, non una vita donata, consacrata a Lui. Allora il solco che sta tracciando con la sua vita cristiana a un certo punto si interrompe, come avviene oggi purtroppo a molti che hanno ricevuto i sacramenti del battesimo, della cresima, ma poi interrompono questo solco, non seguono più il Signore, non stanno dalla sua parte. Sembra davvero che Dio non interessi al loro sguardo. E allora il Signore dice: esige stare con me la fedeltà per sempre. Vediamo quanta fatica oggi per poter pronunciare questa parola e scegliere anche di servire a tempo pieno i fratelli nella comunità come sacerdoti o essere un segno del Cristo risorto come religiosi o diventare apostoli come il Signore Gesù, come missionari. Quanta fatica fa un giovane a pronunciare la parola per sempre: sei tu il mio unico bene. Vorremmo oggi, davanti a queste esigenze della sequela a Cristo, vorremmo pregare. Perché vedete, il profeta Elia aveva pregato a lungo sul monte Horeb. Pensava di essere l'unico che ancora dava lode al Signore, ma Dio gli suggerisce dei volti, dei nomi sui quali lui deve appoggiare il suo mantello. Era segno che chiamava altri a diventare profeti del Signore, a mettersi al servizio del popolo e incontra proprio sulla sua strada Eliseo, un giovane ricco e generoso che rinuncia alle sue proprietà, alla sua famiglia, per mettersi dietro al Signore. Vorremmo anche noi pregare, e pregare in particolare la Vergine Maria, perché questo mantello di chi chiama a seguire il Signore sia messo sulle spalle di tante persone che avviciniamo. Però tocca a noi presentarci come persone che continuano con il loro aratro, come persone che hanno trovato nel Signore Gesù colui che consola e dà pienezza alla vita. Tocca a noi vedere Gerusalemme, le difficoltà, le malattie, la morte, non come la fine di tutto, ma con quello stesso sguardo con cui Gesù, pur tra immense fatiche e dolori spirituali, affronta il rifiuto. Oh sì, fratelli, a noi gettare questo mantello, perché abbiamo scoperto che dietro al Signore, camminando con Lui nella fedeltà alla Sua parola e alla Sua presenza, abbiamo trovato gioia sovrabbondante.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio dei Castelli Romani alla scoperta di Nemil, paese delle fragole e dei fiori. Il comune si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 2000 abitanti e si specchia sull'omonimo lago. Nemi, tra i tanti riconoscimenti, è anche bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Nemi! E con gioia incontriamo Alberto Bertucci, sindaco di Nemi. Siamo stati qui qualche anno fa e quindi siamo tornati in un'occasione grande, perché c'è una delle feste più importanti dell'anno, la Sagra della Fragola, e quindi presentiamo il comune di Nemi.
3: Bene, bentornati, il piacere di potervi accogliere in questo che è diventato anche uno dei borghi più belli d'Italia, e ci accingiamo proprio a celebrare la 91esima Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, una delle sagre più longeve del Lazio, che veste il paese in festa con le nostre splendide fragolare e con questa tradizione del folklore, della coltivazione della terra e di questo frutto che in questa terra di origine vulcanica acquisisce un sapore, un gusto così particolare che ha reso famoso Nemi in tutto il mondo.
2: E qui abbiamo anche il Tempio di Diana.
3: Esattamente, questa è una terra ricca di storia che affonda le radici fino all'età del bronzo, e quindi ancora prima della storia di Roma qui le tribù latine avevano il loro centro di cultura e di devozione sulla Dea Madre. Poi successivamente è diventato il Tempio di Diana, dea della caccia, ed è stata qui onorata, e tutto quello che è il mito anche del Rex Nemorensis, narrato anche da James George Frazer nell'enciclopedia proprio dell'antropologia moderna, appunto il Ramo d'Oro. Ed è una storia affascinante dell'evoluzione dell'uomo, una ricchezza storico-archeologica su questa terra piccola del comune di Nemi, ma molto preziosa.
2: E abbiamo anche un importante museo, il Museo delle Navi, che ci riporta a Caligola.
3: Esattamente. Questa è una terra che è stata già scelta nell'antichità dagli imperatori romani, e Caligola qui volle ergere, proprio in onore nella devozione della dea Diana, due navi romane. Ora, la grandezza dell'impero romano non la scopriamo noi, ma grazie al rinvenimento delle navi romane di Caligola siamo venuti a conoscenza di quanto fosse avanzata la tecnica ingegneristica dei romani. Pensate che grazie al rinvenimento delle navi di Nemi, avvenute anche lì con un'opera di ingegneria idraulica unica al mondo, perché nell'epoca, nel 1930, Benito Mussolini fece prosciugare il lago di Nemi attraverso delle pompe idrovore fornite da una grande industria milanese, la ditta Riva ancora oggi, così recuperarono questi reperti archeologici che erano narrati fin dal 1500. E grazie a questo rinvenimento, appunto, dicevo che si è venuta a conoscenza che i romani avevano già inventato i cuscinetti a sfera, e così anche l'ancora a ceppo mobile, che si pensava che fosse un'invenzione della marina britannica, in realtà era già in possesso in queste navi di Caligola. E così poi ancora un sistema nella stiva delle navi, un sistema sistema termale di acqua calda, una sorta veramente, ecco, di navi palazzo, un po' come definirle, le prime navi da crociera dell'umanità.
2: Tra i tanti riconoscimenti c'è anche quello del Touring Club Italiano con la bandiera arancione.
3: Certamente, ci siamo onorati già da tempo di questo riconoscimento che il Touring Club Italiano riserva a quei comuni dell'entroterra che si contraddistinguono per qualità, per accoglienza, per decoro, per iniziative culturali. Portiamo con orgoglio questa bandiera del paese bandiera arancione, appunto, da tempo, e rinnoviamo attraverso quella che è la candidatura e quindi anche il controllo e l'ispezione da parte del Touring Club questo marchio di qualità che ci onora.
2: Una piazza sovrastata da Palazzo Ruspoli.
3: Certamente, questo palazzo che nasce ai tempi dei monaci cistercensi era la residenza estiva, quando l'aria insalubre delle paludi di Roma non consentiva una vita agevole, venivano nei colli romani e quindi qui a Nemi per passare l'estate. Questa dimora poi è diventato un castello con questa torre saracena che è a picco sul lago, molto suggestiva, e da lì, da famiglia nobile in famiglia nobile, è arrivato fino ai Ruspoli ed oggi conserva in sé una bellissima scalinata del baladiere che porta alla sala delle armi e alcune stanze che sono saloni visitabili utilizzati sempre per iniziative culturali come mostre, presentazioni e quant'altro.
2: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito.
3: Vi aspettiamo tutto l'anno, in maniera particolare per questa Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, che viene celebrata sempre la prima domenica di giugno di ogni anno, ma con essa si apre una stagione di tante manifestazioni. Ricordo, qui è stata coniata la Biennale Internazionale d'Arte, che a Palazzo Ruspoli vede le esposizioni. Borgo Divino, che a settembre vede questa rassegna delle migliori cantine vitivinicole sia del territorio laziale ma della nostra grande e bella Italia. E così ancora, il 13 ottobre di quest'anno, la mezza maratona dei Castelli Romani, un'altra bella modalità per vivere attraverso lo sport sano e uno sviluppo sostenibile questo bel territorio dei Castelli.
2: E all'interno della parrocchiale incontriamo Don Andrea De Matteis, che è il parroco di Nemi. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Nemi.
4: Buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti nella nostra chiesa parrocchiale. Sono contento di accogliervi e sono contento anche di questa sosta di TV 2000 in questo che è uno dei più bei borghi d'Italia, così è stato classificato in queste ultime settimane. Siete qui per un evento importante che segna anche il cammino della nostra comunità cristiana, che è intitolata Santa Maria del Pozzo ed è la chiesa nella quale ci troviamo, che custodisce la devozione e anche la tradizione religiosa di questo piccolo borgo dei Castelli Romani. Siamo nel territorio della diocesi di Albano, siamo in uno dei comuni della diocesi di Albano, perché la diocesi di Albano abbraccia 13 comuni. Nemi è il più piccolo comune della diocesi ed è anche la più piccola comunità della diocesi, con una forte tradizione culturale e religiosa che ha visto negli anni dei periodi di alti e bassi, ma sicuramente le sfide del cammino che anche l'Europa sta attraversando e anche la nostra Chiesa italiana, a Nemi si sentono con maggiore forza, che sicuramente c'è un'attenzione della Chiesa verso i lontani, un'attenzione della Chiesa verso i bambini, i ragazzi, i giovani, e poi una Chiesa che sappia uscire da quello che è il luogo sacro per stare sul territorio come una sentinella in dialogo con le istituzioni civili, in dialogo con le altre associazioni, cercando di costruire delle reti. Questa chiesa è molto importante perché è stata riaperta al culto dopo tantissimi anni. Il merito va dato anche alla confraternita che ha sede in questa chiesa parrocchiale. Un gruppo di laici volenterosi che hanno cercato di valorizzare le tradizioni, le opere d'arte che troviamo in questa chiesa e soprattutto conservare la fede del popolo nemese. Sappiamo quanto sia importante anche nella chiesa questa sinergia o questa comunione tra le diverse realtà che fanno parte di una comunità cristiana. E allora anche noi viviamo questo progetto di chiesa che è attenta al territorio, cercando di illuminare il territorio con la sua presenza, soprattutto dando alle persone, alla gente, uno sguardo di vicinanza e di speranza, soprattutto per le famiglie, ma soprattutto per quanti visitano questa chiesa parrocchiale, perché questa chiesa parrocchiale è un po' in tutte le guide turistiche, molti gruppi ci visitano, ma proprio perché questa chiesa custodisce un patrimonio di fede, di cultura e di arte, e quindi anche la tradizionale sagra delle fragole si inserisce in questa tradizione culturale, religiosa e sociale del paese di Nemi.
2: Una sagra delle fragole che inizia proprio qui con la celebrazione.
4: Sì, è tradizione che la sagra inizi con una messa di ringraziamento.
2: In conclusione, qual è il suo messaggio alla cittadinanza?
4: Beh, la cittadinanza mi conosce da 2 anni, perché io da 2 anni sono in questa comunità. Sono venuto in un momento particolare della vita di questa comunità, un momento anche dove era il tempo dell'estate, quindi Nemi si trovava a vivere anche il tempo di un grande turismo, perché la stagione estiva è molto importante per Nemi, e quindi da lì abbiamo cominciato il cammino con questa gente, con questo popolo che devo dire amo quotidianamente e che voglio bene sempre di più. Ogni mattina quando sveglio e dalle finestre dello studio vedo il lago o dalla finestra delle mie stanze vedo i tetti delle case, ogni volta prego per questo popolo che mi è stato affidato, ma prego perché ci sia sempre quella serenità e quella pace che solo la fede in Gesù, che solo la forza del Vangelo può donare alle famiglie e nei cuori. Il popolo nemese è un popolo molto buono, è un popolo di grandi tradizioni culturali, umane e soprattutto familiari. Al popolo nemese vorrei quindi esprimere il mio affetto, la mia amicizia e soprattutto anche la disponibilità. Questa chiesa parrocchiale ci richiama anche la presenza della Vergine Maria. C'è una questione storica. La chiesa all'esterno è dedicata all'Assunta, nella pala dell'altare è presente l'Immacolata, però ecco, Maria veglia sul cammino di questa comunità, veglia come una madre. E allora che il mio servizio, ma anche tutte le famiglie di Nemi, siano custodite da questa madre, perché come dice un proverbio popolare, chi ha la mamma non piange. E allora tutti quanti noi abbiamo bisogno di una mamma e tutti quanti noi abbiamo bisogno di un padre che ci faccia sentire vicinanza e sappia darci delle parole di speranza. Oggi anche Nemi ha bisogno di parole di speranza, ha bisogno di segni di vicinanza. E allora la Chiesa non può tirarsi indietro, ma deve cercare di stare sul territorio con le antenne sempre alte, come una sentinella, per cercare di cogliere quei segni attraverso i quali Dio può ancora parlarci e la fede può dare senso soprattutto alla vita dei giovani e delle famiglie.
2: Siamo nel pieno della sagra della fragola e con Sara Scarselletta presentiamo innanzitutto l'abito tradizionale.
5: Sì, questo è l'abito della fragolara, che ha una lunga gonna del colore delle fragole, la mandrucella che serviva a proteggere la testa durante le giornate calde, e l'abito che veniva indossato per il giorno di festa, ma riprende un po' quello indossato dalle donne che lavoravano nei campi.
2: Poi avete anche gli orecchini con la collana che sono particolari.
5: Sì, perché all'interno di questi gioielli si nasconde una fragola vera e sono realizzati dall'orafo del paese e donati anche durante la festa alle fragolare.
2: E qui abbiamo tutte le foto storiche.
5: Eh sì, dagli inizi fino ad oggi. E infatti la parte più bella per noi è proprio di riconoscerci all'interno delle foto.
2: Diciamo che voi all'interno di questa sagra poi accogliete tutte le persone che arrivano, ho visto con i cestini, distribuite le fragole anche in chiesa, no?
5: E sì, poi durante la processione, infatti, quando noi sfiliamo per le vie del paese, doniamo le fragole proprio a chi partecipa.
2: Ma che cos'è Nemi per lei?
5: Io vivo da sempre qui, quindi per me Nemi è casa, è tradizione e è davvero emozionante poterla portare avanti.
2: Da quanti anni lei svolge questo compito della fragolara?
5: Da sempre. Da quando sono nata.
2: Ho visto che già sta abituando sua figlia a questa giornata.
5: Eh sì, infatti la grande emozione è anche poi far vestire anche loro e quindi portare avanti questa meravigliosa festa.
2: Bisogna venire a Nemi non soltanto il giorno della sagra della fragola, ma tutto l'anno.
5: sì, perché Nemi è un posto bello non soltanto per le fragole, ma anche per la sua storia, che è una storia millenaria, e abbiamo molto da offrire. I vicoli del paese sono meravigliosi, le chiese e il museo delle navi romane. Quindi venite a Nemi, venite a trovarci.
2: Abbiamo parlato tanto della fragola, ma Nemi è anche il paese dei fiori.
5: La mostra dei fiori infatti viene realizzata proprio dagli agricoltori che lavorano sul territorio, e quindi ognuno poi espone i propri prodotti, i fiori e non soltanto.
2: Itinerario religioso incontriamo padre Stefano De Fraia, e qui ci troviamo proprio nel cuore della cristianità di Nemi.
6: E Nemi effettivamente ha al suo cuore, ed è questo crocifisso e questo santuario, non soltanto per il popolo di Nemi dal 1669, quando questo crocifisso è stato esposto per la prima volta, ma per tanti pellegrini che ancora oggi, come dire, si affacciano a questo santuario e ai piedi di questo crocifisso implorano la sua intercessione. Il nostro libro di visite li registra da tutte le parti del mondo, dall'Australia, anche dall'Islam. È sorprendente come molte persone, anche di fede, di religione diversa, si affacciano con devozione a questo santuario e si fermano a contemplare questo crocifisso che ti sorride, è accattivante anche nel suo dolore.
2: Ha varie espressioni, tra l'altro.
6: Sono due le espressioni, e qui sta, direi, il miracolo di questo semplice fraticello francescano che lo ha scolpito. Il miracolo sta nel fatto che ha due volti, ma non li scorgi da lontano, li scorgi nella vicinanza, più ti avvicini, e questo è segno proprio di un itinerario di fede. Più ti avvicini al crocifisso, più scopri che non sei chiamato a soffrire, ma sei chiamato alla vita, alla risurrezione. E questo è il messaggio di speranza anche del nostro Papa Francesco, a non lasciarci rubare la speranza. E il crocifisso, che sembrerebbe un segno di morte, invece ci porta alla vita, ci porta alla risurrezione, ci dona quello che molte volte desideriamo tutti, speranza. In un mondo che è angosciato, in un mondo conquistato dal dolore e dalla guerra.
2: E voi siete qui dal 1800?
6: Noi siamo arrivati qui nel 1880, quando non c'era neanche un segno di speranza, quando non c'era all'orizzonte neanche una vocazione. E questo nostro generale, il padre Valenzuela, rimane anche lui colpito da tanto affetto e tanta devozione a questo crocifisso, e prenderà questa casa, immagini, in un momento amministrativo per Santa Madre Chiesa anche molto difficile, dove le finanze erano veramente assottigliate, come residenza estiva per i frati, e poi diventerà una casa di formazione, ma soprattutto una casa dove riconquistare la fede, dove riconquistare la speranza, dove incominciare a riguardare un attimo l'orizzonte della nostra società con occhi totalmente diversi, quelli di Cristo crocifisso e risorto.
2: Ma in questo santuario è molto forte anche la presenza di Maria.
6: La presenza di Maria effettivamente c'era precedentemente, ed era la Madonna di Versacarro alla quale era dedicato il santuario, ma rimarrà ancora di più, direi, contrassegnato da questa devozione dalla nostra presenza. Effettivamente è stato restaurato l'ultima volta tra il 1898 e 99, e in quell'occasione è stato realizzato questo meraviglioso trittico in carta pesta. Ne esistono due, dalla famosa scuola del Manno, Leccese, e chiaramente da quel momento rimane, come dire, nel cuore dei nemesi la Madonna della Mercede. E ci sono anche due roll-up che contraddistinguono la peculiarità anche di questa devozione mariana. Effettivamente anche il Papa Benedetto XV, che era devotissimo della Madonna della Mercede e portava il suo scapolare al petto proprio durante la Prima Guerra Mondiale, in un momento veramente triste, consacra tutta l'umanità alla Madonna della Mercede per impetrare la pace.
2: Un santuario amato dai pontefici.
6: Tantissimo. E addirittura direi nella loro discrezione, sin dal 700 lo visitano discretamente, direi quasi senza telecamere, hanno affezione effettivamente a questo crocifisso, rimangono come calamitati da questo crocifisso durante sicuramente il periodo estivo nel quale, come dire, si rifugiavano dalla calura romana, e quindi lo visitano costantemente. Anche il Papa Benedetto XVI ha fatto la sua improvvisata proprio il 22 agosto del 2006. Tutti si avvicinano e si inginocchiano a questo crocifisso, non soltanto, direi, i pontefici, ma anche qualche importante ex sovrano d'Italia.
2: e anche Papa Francesco poi ha dato l'indulgenza plenaria, no, per il 350° anniversario.
6: Sì, anche il Papa. Certo, sarebbe molto bello se venisse anche qui Papa Francesco a visitare questo crocifisso, sarebbe ancora, come dire, ribadire un segno di speranza non soltanto per questo paese, per i castelli romani, ma per tutta l'umanità. I santuari d'altronde sono un ponte sospeso tra cielo e terra, superano effettivamente i confini molte volte che anche nelle nostre piccole realtà alziamo. Un santuario ci insegna l'inclusione, ci insegna, come dire, ad aprire il nostro cuore, ad andare al di là di ogni segno che molte volte ci può allontanare dalla diversità.
2: I patroni invece di Nemi sono San Filippo e Giacomo.
6: È la festa principale. Effettivamente le feste qui a Nemi iniziano con il 1° di maggio e terminano con il 24 di settembre, che è la Madonna della Mercede. E il 1° di maggio, mentre festeggiamo altre celebrazioni, direi, di carattere civile, qui invece celebriamo, anticipiamo la festa dei santi patroni Filippo e Giacomo. Ed è molto sentita. La gente del paese effettivamente partecipa accuratamente a questo momento, non soltanto di folklore, ma anche di devozione e affezione.
2: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio leggere Nemi e il suo santuario?
6: Lasciarsi avvolgere dalla sua bellezza, come è sempre stato dall'epoca romana. Quando ho qualche problema al mattino, mi affaccio dalla bellissima terrazza del nostro convento e mi lascio avvolgere da questo creato. È il bacio di Dio che mi dice che va al di là di tutto, che non c'è nessuna ragione che mi possa togliere la speranza e la gioia anche in una giornata un po' plumbea.
1: Borghi d'Italia.

0: ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti. Lo avete sentito dai titoli. A Iconi Svizzera, nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, ieri le Febriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Sentiamo i particolari da Salvatore Cernuzio.
1: La tunica di Cristo, quella che Papa Leone nell'accorata lettera del 29 giugno chiedeva di non lacerare, alla fine è stata strappata. I Lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi, uno svizzero, uno statunitense e 2 francesi. Lo hanno fatto senza il mandato del Papa, pur avendo i presuli risposto affermativamente alla formula liturgica Abetis mandatum apostolicum, ad imporre le mani sul capo dei sacerdoti con un atto che prevede la scomunica late sentenzie, Monsignor Alfonso de Gallareta, primo consacrante, e Monsignor Bernard Fellay, co-consacrante, ovvero 2 dei 4 vescovi ordinati nell'88 da Lefebvre. All'inizio della celebrazione, il superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani, ha letto un breve discorso in cui ha affermato: siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Riteniamo che eventuali pene o censure contro questo atto non abbiano alcun valore, aggiunto, definendo quella di oggi una giornata di festa. Per la Chiesa universale, invece, una giornata in cui si rinnova una ferita, quella della divisione.
0: Ostacolare la distribuzione degli aiuti umanitari ai rifugiati palestinesi nel vicino Oriente rappresenta una grave violazione del diritto internazionale umanitario. Lo ha ribadito in una dichiarazione letta 2 giorni fa la missione permanente di osservazione della Santa Sede presso l'ONU di New York all'Assemblea Generale. Nella striscia intanto le ONG hanno lanciato un nuovo appello per la protezione dei civili anche lungo la cosiddetta linea gialla che segna la zona occupata dai palestinesi e quella controllata dall'esercito israeliano. Restiamo sullo scenario internazionale. Mosca ha scatenato nella notte un massiccio attacco su Kiev con ondate di missili balistici e droni. Il bilancio provvisorio di almeno 10 morti e oltre 50 feriti. Le esplosioni hanno sventrato un condominio di 9 piani e colpito una stazione di ambulanze nella capitale, costringendo migliaia di persone a rifugiarsi nelle metropolitane. La cronaca è di Luca Collodi.
2: È stato un attacco in 2 ondate. La Russia ha utilizzato contemporaneamente missili da crociera, balistici e droni lanciati da terra, aria e mare. Oltre a un palazzo residenziale, le esplosioni hanno danneggiato gravemente un hotel nel centro di Kiev e colpito diverse infrastrutture nel distretto di Bucha. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver mirato a complessi energetici, di carburante e aeroporti militari. La Polonia ha fatto decollare d'urgenza i caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Il presidente ucraino Zelensky sapeva dell'attacco in anticipo grazie a rapporti dei servizi. Ha dato l'annuncio ieri durante una conferenza stampa a Dublino, dichiarando che sarebbe rientrato in Ucraina per gestire l'emergenza. L'attacco si inserisce in una fase della crisi russo-ucraina in cui Kiev sta colpendo con droni le raffinerie e i depositi di petrolio all'interno del territorio russo, causando una crisi del carburante e carenze di benzina nella stessa Russia.
0: Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori in Venezuela dopo il violentissimo doppio terremoto del 24 giugno scorso. Si lavora per estrarre vivo dalle macerie un uomo di 43 anni che si aggiunge agli oltre 6.400 sopravvissuti. Sono però salite ad almeno 2.295 le vittime del sisma, mentre sono oltre 40.000 i dispersi. Istituiti dalle autorità 7 giorni di lutto nazionale. Drammatico l'impatto del disastro su quelle vittime del sisma, mentre sono oltre 40.000 i dispersi, istituiti da autorità 7 giorni di lutto nazionale. Drammatico l'impatto del disastro.

0: un prezzo molto alto.
1: Quali sono al momento le necessità più urgenti?
0: Più di tutto l'acqua, perché come sappiamo i sistemi idrici molti sono andati distrutti e quindi stiamo portando acqua con i nostri team in larga parte delle zone colpite. Kit sanitari chiaramente di emergenza, perché c'è bisogno di cure mediche urgenti, anche tutto ciò cui c'è bisogno, per esempio per garantire alle madri che stanno per partorire che ci siano dei parti sicuri, che ci sia un'assistenza per neonati, e poi stiamo costruendo degli spazi a misura di bambino, dei punti di assistenza.
1: L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di non rispettare gli obblighi previsti dal memorandum d'intesa bilaterale siglato nei giorni scorsi durante i colloqui tecnici tra le delegazioni dei due paesi in Qatar, lo ha riferito il Ministero degli Esteri iraniano. Le presunte violazioni riguardano in primis la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Intanto un portavoce del governo qatariota ha fatto sapere che i negoziati tra Teheran e Washington continueranno dopo i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, che erano stati sospesi per la guerra con gli Stati Uniti. Ci spostiamo in Nigeria, dove 37 studenti risultano dispersi dopo un attacco nel nord del paese, probabilmente per mano di gruppi jihadisti. Situazione tesa anche in Repubblica Centrafricana, dove è stato ucciso padre Monga, voce per la pace, davanti alla sua canonica. Ci dice di più Francesco De Remigis.
2: E ancora una volta lo stato di Borno, nel nord della Nigeria, lo scenario prediletto dai gruppi armati che operano nell'area. I sequestri di studenti sono diventati una delle tattiche più ricorrenti per il controllo della regione e fonte di riscatti dal rapimento di oltre 270 studentesse a Chibok nel 2014 alle centinaia di bimbi e adolescenti sottratti in decine di blitz nelle scuole negli ultimi mesi. L'ultimo caso, lunedì, un assalto ad una scuola secondaria nella città di Lhasa. I sospetti si concentrano sui jihadisti dello Stato Islamico della provincia dell'Africa Occidentale, meglio noti come ISWAP, attivi assieme ai Boko Haram. Il governatore dello Stato di Borno, Babagana Zulum, ha inviato una delegazione sul posto per ottenere il rilascio degli ostaggi. Ma se il nord-est della Nigeria è da quasi due decenni epicentro dell'insurrezione jihadista che ha già provocato migliaia di sfollati, soprattutto tra la comunità cristiana nella vicina Repubblica Centrafricana, il sacerdote della diocesi di Bangassou, padre Monga, è stato assassinato il 29 giugno davanti alla sua canonica.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il decreto esecutivo del presidente USA Trump che aboliva lo ius soli, il diritto a chi nasce nel territorio americano di ottenere la cittadinanza. Tra gli altri provvedimenti favorevoli invece al presidente, il via libera all'abolizione di un tetto massimo per le spese elettorali e la possibilità dell'esecutivo di rimuovere i dirigenti delle agenzie governative indipendenti. Michele Raviarne ha parlato con l'americanista Mario Del Pero.
3: Dentro una serie di pronunciamenti tendenzialmente favorevoli all'amministrazione, il presidente Trump viene uno fondamentale sullo ius soli, che vede riaffermato il principio che la cittadinanza viene ottenuta automaticamente grazie alla nascita sul territorio degli Stati Uniti, qualche cosa che però fino a qualche anno fa pochi avrebbero contestato e che invece ha visto la Corte divisa, e questo ci dice che il nazionalismo di Trump ha fatto breccia anche nel dibattito sulla Costituzione.
4: Queste sentenze avranno ripercussioni sulla tenuta dell'amministrazione Trump, perlomeno fino alle elezioni dell'anno prossimo?
3: Diventeranno, io credo, soprattutto questa sullo ius soli, motivo di scontro politico-elettorale. Magari alcuni elettori trumpiani disillusi su tante altre questioni potrebbero essere indotti ad andare comunque a votare in novembre, proprio perché mobilitati su questo tema.
1: La pagina della cultura fino al 5 luglio l'Ecco ospiterà la settima edizione dell'Ecco Film Fest dal titolo Con tutte le sue creature. Sentiamo Rosario Tronolone.
5: Al Cantico delle Creature è ispirato il titolo della settima edizione dell'Ecco Film Fest e agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi è dedicata all'inaugurazione del festival con la proiezione del Poverello d'Assisi di Enrico Guazzoni, ma anche la sera del 4 luglio del Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini. Tante le proiezioni di film recentissimi come Quasi Grazia di Mercias, Portobello di Bellocchio e Che Dio perdona a tutti di Piff e di classici inossidabili come E.T. di Spielberg e profetici come Metropolis di Lang. Tra gli ospiti il regista francese Stéphane Brisé, a cui è dedicata una retrospettiva, Alvaro Orvacher, Giorgio Pasotti, Simona Ventura e Francesca Fialdini. Ma cosa viene chiesto agli ospiti del festival? Risponde Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.
6: Chiediamo con la possibilità della confidenza con noi, con il pubblico, ma chiediamo anche di stare, di raccontarci del loro percorso artistico, ma anche del loro percorso umano, in una sorta di confronto con il tema che abbiamo scelto, con le questioni che animano il nostro tempo.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

oggi si parla molto di kerygma, parola adotta per designare una cosa essenziale, ma anche semplicissima, che Cristo, con molta insistenza, ha detto inaccessibile ai sapienti e agli intelligenti. La troviamo nel Vangelo, dove aleggia un certo segreto, un qualcosa che gli uomini non conoscono e che Gesù Cristo cerca di farci intuire. Le beatitudini, il regno dei cieli, la porta stretta. Ed è a questo punto che ritroviamo il demonio, perché questo segreto lo scatena. Egli fa di tutto perché non lo capiamo, anche se ne parliamo sapientemente. Siamo suoi complici, perché le nostre opere sono malvagie. Colui le cui opere sono malvagie non ama la luce. La lotta tra Cristo e i farisei è grave, perché sono due religioni che si affrontano e non vi è pietà per il vinto, non vi è pietà per Cristo. I farisei hanno riconosciuto che era un uomo grande, forse un profeta, ma non hanno potuto accettare la sua dottrina. Colui che condanna il pensiero di Dio finisce col condannare Dio stesso. Quando il pensiero di Dio gli si presenta troppo chiaramente, condanna le sue opere e il suo pensiero. Allora, messo con le spalle al muro, egli è costretto a condannare Dio per non cedere. È il peccato contro lo Spirito Santo. Ma qual è questo segreto? Di che cosa si tratta? Si tratta di un'aristocrazia. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Anche tra coloro che accettano la luce c'è una gerarchia. Dobbiamo però essere attenti. Questa gerarchia non è quella del mondo, non è né di destra né di sinistra, è l'aristocrazia della croce. All'ultimo posto ci sono coloro che vanno chiamati giusti. Essi accolgono la parola, ma non hanno radici perché non hanno l'intensa consapevolezza di aver bisogno di una misericordia infinita. Contano sulla misericordia e sulla loro giustizia. A costoro verrà dato uno strapuntino nel regno dei cieli. Un gradino sopra troviamo i peccatori. La loro superiorità consiste appunto nella coscienza che hanno bisogno di essere perdonati. Sono appesi alla misericordia. Per questo sono accolti molto meglio dei giusti. Vedi la Maddalena, il buon ladrone, il figlio il prodigo. Se potessimo leggere questi episodi con un cuore e un'intelligenza vergini, ci convertiremmo all'istante. Il Vangelo è fatto per il popolo e non per gli intellettuali, ed è facendoci un po' più popolani che ci lasceremo toccare. L'aristocrazia di Dio non è la nostra. Se qualcuno legge il Vangelo senza esserne completamente sconvolto, è segno che non lo ha capito.

Non serve a niente spiegare il Vangelo se non si sente qualche cosa. Prima di tutto bisogna vibrare, semplicemente vibrare. Ma per vibrare con semplicità è necessario essere un po' bambini. Questo ci conduce al vertice dell'aristocrazia del cielo. I peccatori avranno una poltrona in platea, ma i bambini saranno nel palco reale, seguiranno l'agnello ovunque vada e canteranno un cantico che nessuno può cantare. I bambini comprendono tutto e subito. Questo è molto consolante e ci libera completamente dalla gerarchia del mondo, dove la più piccola conquista è aspra e difficile. Dio non mette la luce fuori dalla nostra portata. Per impadronirsene non c'è da attraversare il mare, né da elevarsi fino al cielo. È molto meno difficile che superare il muro del suono. Non è difficile essere bambini ed essere piccoli. Non è difficile, ma non lo siamo. E questo è appunto il peccato, il nostro peccato. Su questo punto Dio non può transigere. O siamo piccoli o non lo siamo. Se lo siamo, possediamo tutto, altrimenti nulla. Perciò non abbiamo altra scelta che quella di rifugiarci nella categoria dei peccatori che si convertono. Non si mercanteggia con Dio, bisogna convertirsi. Se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Non dobbiamo perseguire un altro scopo nella nostra vita. Se ne perseguiamo un altro, perseveriamo nella nostra follia e siamo dei farisei. Dio rivolgerà su di noi lo stesso sguardo che rivolse su di loro. Nel giorno del giudizio, egli darà appena un'occhiata a tutto ciò che ci affligge e ci inquieta nella nostra vita. È miseria, e la miseria è fatta per la misericordia, come il grano per il mulino. Il segreto del Vangelo è dunque l'aristocrazia dei piccoli e dei peccatori. Suor Genoveffa del Santo Volto, la sorella di Teresa del Bambin Gesù, diceva poco prima di morire: «Si parla sempre della via dell'infanzia a proposito di Teresa, insistendo sul fascino dell'infanzia, ma si potrebbe altrettanto bene chiamarla la via del buon ladrone». Il segreto del Vangelo è, in definitiva, il mistero insondabile della misericordia. Ed è per questo che, al di là dei peccatori e degli stessi bambini, nel Vangelo c'è ancora qualcosa di più profondo, o meglio, c'è qualcuno, c'è un certo volto. Rileggete le scene in cui Cristo sceglie i suoi discepoli. Se oggi vi sono ancora dei cristiani, è perché alcuni uomini hanno incontrato il volto di un uomo e non hanno mai più potuto fare a meno di lui. È successo talvolta in un secondo, come per Matteo, in quel momento, né prima né dopo. Perfino prima che Cristo aprisse la bocca, questi uomini sono stati sedotti, affascinati per sempre. Appena il loro sguardo si è incrociato con quello di Gesù, in un lampo, hanno intravisto il regno, hanno presentito il segreto, lo hanno seguito.

L'atto di fede del buon ladrone suscita ammirazione e stupore in Sant'Agostino, al punto di interrogarlo: come hai fatto a riconoscere la divinità del Messia nel momento in cui i nemici di Cristo trionfavano palesemente e gli apostoli stessi erano diventati incapaci di riconoscerlo nel suo volto d'agonia? Gli uni come gli altri avevano studiato le scritture, eppure non hanno visto che le scritture si compivano. Come hai fatto tu a capirlo? Tra una furfanteria e l'altra, avevi forse avuto il tempo di studiare questi libri che gli specialisti non avevano saputo leggere? Sant'Agostino presta allora al buon ladrone questa stupenda risposta. No, non avevo scrutato le scritture. No, non avevo meditato le profezie. Ma Gesù mi ha guardato e nel suo sguardo ho capito tutto. Lungo tutta la storia della Chiesa, lo sguardo dei santi ha ricevuto lo stesso potere di quello di Cristo. Così, lo sguardo del curato d'Ars all'uscita della sagrestia per celebrare la messa fu sufficiente per folgorare e convertire uno scienziato incredulo venuto per curiosità. Allo stesso modo, padre Ratisbon, ebreo libertino che detestava il cristianesimo, fu convertito in un attimo da un'apparizione della Madonna. Anch'egli ripeteva fra le lacrime: l'ho vista, e nel suo sguardo ho capito tutto. Certo, tutto resta da imparare quando non si ha, come il buon ladrone, la fortuna di arrivare la sera stessa in paradiso e si ha quella, come gli apostoli, di servire Cristo per parecchi anni. Bisogna allora imparare poco a poco, parola per parola e in ginocchio, ciò che si è già compreso in un lampo, ma lo si può imparare appunto perché lo si è compreso. Gli apostoli furono istruiti da Cristo, i santi e noi stessi lo siamo dalla Chiesa, ed è esattamente la stessa cosa. Pensate anche a Edith Stein, ebrea, filosofa e agnostica. Una sera cominciò a leggere l'autobiografia di Teresa d'Avila. Non poté più staccarsi dal libro. Lo richiuse verso le 4 del mattino affermando semplicemente: questa è la verità. Poi comprò un messale e un catechismo prima di farsi battezzare. In ginocchio si mise a imparare proprio perché sapeva già tutto. Dato che per noi tutto dipende da questo volto, abbiamo nel modo più assoluto bisogno che si manifesti agli occhi del nostro cuore. Non dobbiamo aver paura di chiedere questa grazia assolutamente indispensabile, facendo nostre le parole del salmista: mostraci il tuo volto e saremo salvi. Questo non è il frutto di uno sforzo, ma avviene così, perché fa piacere a Dio. Non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che usa misericordia. Bisogna dunque ottenere che Dio si intenerisca, ma poiché nulla può obbligarlo a farlo, la sola cosa da fare è dirgli: riconosco che tu non me lo devi, che non ne sono degno, ma te lo chiedo per il tuo nome, che è misericordia. Affinché questa preghiera scaturisca sinceramente dal cuore di un uomo, fosse pure un religioso, sono necessari talvolta degli anni, perché è una preghiera da bambino. Ora, quando un bimbo chiede qualcosa ai genitori discutendo, essi non cedono fin tanto che egli discute, o almeno non dovrebbero farlo. Quando però chiede con dolcezza, accettando di dire per favore, non a fior di labbra ma dal profondo del cuore, essi non possono resistere. Dio resiste perché noi discutiamo. Il giorno in cui non discuteremo più, otterremo tutto. Egli ci mostrerà il suo volto e cominceremo ad amarlo.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

ce l'ho dato Gesù Cristo. Buona giornata. Sono lieto di essere qui con voi questa mattina in diretta dalla nostra radio, in questa giornata che per me è estremamente importante e significativa. Il 1° luglio è l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale. È la data più importante perché oggi è iniziato, 41 anni fa, il mio servizio come sacerdote consacrato al Signore nella sua persona, nella persona di Gesù, che mi ha reso partecipe del suo sacerdozio ministeriale, conferendomi i poteri del sacerdozio, i poteri di annunciare la parola, di consacrare il suo corpo, il suo sangue e nella sua persona di compiere questo suo sacrificio di passione, morte e resurrezione per la salvezza del mondo, il potere di perdonare i peccati, di riconciliare i fratelli, di aprire le porte del paradiso, di accompagnare i fratelli alla vita eterna. Sono nella più totale gioia e riconoscenza del Signore, per cui insieme con voi questa mattina desidero innalzare a Lui l'inno di ringraziamento

Ora invochiamo sulla nostra preghiera lo Spirito Santo e io desidero invocarlo sul mio sacerdozio e anche sul sacerdozio che Gesù ha conferito a tutti i suoi consacrati. Oggi in modo particolare io ricordo i miei amici con i quali sono stato ordinato sacerdote 41 anni fa per le mani del Vescovo Monsignor Vittorio De Zanche nella cappella del seminario. Era la festa del preziosissimo sangue. Lo Spirito del Signore porti a tutti noi, anche a tutti voi, la potenza del sangue potentissimo e preziosissimo di Gesù, con il quale Lui ci ha redenti, salvati e riscattati dal peccato. Lo Spirito del Signore venga a portarci la pienezza della grazia, della gioia, della decisione a servire il Signore e a vivere nella Sua volontà.

Vieni, oh Spirito di Dio, vieni a portare i tuoi doni di fervore, di fede, di fedeltà, di corrispondenza alla grazia di Dio. Vieni a rinnovare il fervore della nostra prima, totale, completa donazione a te, della nostra vita. Ravviva in me in modo particolare l'unzione sacerdotale, il fervore di essere stato chiamato dal Signore a servire la sua gloria. A nome di Gesù, per i fratelli, nella Chiesa di Gesù, una santa cattolica apostolica, rinnovo la mia fede, rinnovo la mia consacrazione, la mia donazione. E ora, Signore, vieni in nostro aiuto e accogli la nostra preghiera insieme con la mia comunità cristiana in questa mattina del 1 luglio del 1992, la preghiera ufficiale della Chiesa. Tutti siamo partecipi del sacerdozio di Gesù e esercitiamo questa appartenenza a te, Signore Gesù, sommo, unico, eterno sacerdote. Tutti siamo con te una cosa sola, e tu ci partecipi il tuo sacerdozio, la tua profezia, la tua regalità. Prega con noi, Signore, e noi preghiamo in te, con te e per te.

0: Signore, apri le mie labbra.
1: E la mia bocca proclami la tua lode.
0: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Venite, applaudiamo il Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio, davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.

0: Cristo, sapienza eterna, donaci di gustare la tua dolce amicizia.
1: Angelo del Consiglio, guida e proteggi il popolo che spera nel tuo nome.
0: Sii tu la nostra forza, la roccia che ci salva dagli assalti del male.
1: A te la gloria e il regno, la potenza e l'onore nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ti amo, Signore, mia forza. Salmo 17. Ringraziamento per la salvezza e la vittoria. Dal Vangelo di Luca. Le potenze del cielo saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Salmo. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore.
1: Mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza.
0: Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici.
1: Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali.
0: Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti amo, Signore, mia forza.
1: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene. La terra tremò e si scosse, vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero perché egli era sdegnato.
0: Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante, da lui sprizzavano carboni ardenti.
1: Abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi, cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento.
0: Si avvolgeva di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano, davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi con grandine e carboni ardenti.
1: Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti.
0: Scagliò saette e le disperse, fulminò con folgori e li sconfisse.
1: Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo, per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore.
0: Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque.
1: Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano di me più forti.
0: Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.

0: Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre. Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore, non ho abbandonato empiamente il mio Dio.
1: I suoi giudizi mi stanno tutti davanti, non ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa.
0: Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi.
1: Con l'uomo buono tu sei buono, con l'uomo integro tu sei integro, con l'uomo puro tu sei puro, con il perverso tu sei astuto.
0: Perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi.
1: Tu, Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi lancerò contro le schiere. Con il mio Dio scavalcherò le mura.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre.

0: Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni il figlio di Saul aveva due uomini, capi di bande, chiamati l'uno Baana e il secondo Recab, figli di Rimmon da Beroth della tribù di Beniamino, perché anche Beroth era computata fra le città di Beniamino. I Berotiti si erano rifugiati a Gittaim e vi sono rimasti come forestieri fino ad oggi. Jonata, figlio di Saul, aveva un figlio storpio di ambedue i piedi. Egli aveva 5 anni quando giunsero da Israel le notizie circa i fatti di Saul e di Jonata. La nutrice l'aveva preso ed era fuggita, ma nella fretta della fuga il bambino era caduto e rimasto storpio. Si chiamava Merib Baal. Si mossero dunque i figli di Rimmon il Berotita, Recab e Baana, e vennero nell'ora più calda del giorno alla casa di Isbal, mentre egli stava facendo la siesta. Or ecco, la portinaia della casa, mentre mondava il grano, si era assopita e dormiva. Perciò Recab e Baana, suo fratello, poterono introdursi inosservati. Entrarono dunque in casa, mentre egli giaceva sul suo letto e riposava. Lo colpirono, l'uccisero e gli tagliarono la testa. Poi, portando via la testa di lui, presero la via dell'Araba, camminando tutta la notte. Portarono la testa di Isbal a Davide in Hebron e dissero al re: «Ecco la testa di Isbal, figlio di Saul, tuo nemico, che cercava la tua vita. Oggi il Signore ha concesso al re mio Signore la vendetta contro Saul e la sua discendenza». Ma Davide rispose a Recab e a Baana suo fratello, figli di Rimmon il Berotita: «Per la vita del Signore che mi ha liberato da ogni angoscia, se ho preso e ucciso in Ziklag colui che mi annunziava, ecco è morto Saul, credendo di portarmi una lieta notizia, per cui dovessi io dargli un compenso. Ora che uomini iniqui hanno ucciso un giusto in casa mentre dormiva, non dovrò a maggior ragione chiedere conto del suo sangue alle vostre mani ed eliminarvi dalla terra?» Davide diede ordine ai suoi giovani. Questi li uccisero, tagliarono loro le mani e i piedi e li appesero presso la piscina di Hebron. Presero poi il capo di Isbal e lo seppellirono nel sepolcro di Abner in Hebron. Vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide in Hebron e gli dissero: «Ecco, noi ci consideriamo come tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai Israele, mio popolo, tu sarai capo in Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re in Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro in Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re sopra Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re e regnò 40 anni. Regnò in Hebron su Giuda 7 anni e 6 mesi e in Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. Il re e i suoi uomini mossero verso Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quel paese. Costoro dissero a Davide: «Non entrerai qui, basteranno i ciechi e gli zoppi a respingerti», per dire: «Davide non potrà entrare qui». Ma Davide prese la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Io l'ho costituito sovrano in Sion, mio santo monte.
1: Perché le genti congiurano? perché invano cospirano i popoli?
0: Io l'ho costituito sovrano in Sion, mio santo monte.

0: Seconda lettura. Dal libro Il cammino di perfezione di Santa Teresa d'Avila, Vercide. Venga il tuo regno. Chi è colui che, per quanto sia insensato, dovendo chiedere un favore ad una persona importante, non pensa prima in che modo chiederlo, per non importunarla e procurarle molestia? Non deve forse sapere ciò che chiede e conoscere la necessità che ne ha, specialmente se domanda una cosa importante, come sono quelle che il nostro buon Gesù ci insegna a chiedere? Ecco una cosa che mi sembra doveroso far notare. Non potevi, Signor mio, racchiudere tutto in una parola e dire: dacci, o Padre, tutto quanto ci è necessario? Per chi conosce tutto così bene, non sembra che occorra altro. O sapienza eterna, per te e per tuo Padre questo sarebbe stato sufficiente. Infatti, così hai pregato nell'orto del Getsemani, hai manifestato la tua volontà e il tuo timore, ma poi ti sei rimesso alla sua volontà. Ma poiché tu conosci, Signore mio, che noi non siamo sottomessi come te alla volontà del Padre tuo, era necessario che definissi bene le domande perché potessimo vedere se ci conviene ciò che domandiamo e astenerci dal chiedere qualora non ci sembrasse conveniente. Perché noi siamo così fatti che se non ci viene dato ciò che desideriamo, con il nostro libero arbitrio rifiutiamo ciò che il Signore ci dà. Si trattasse anche delle cose migliori. Infatti, non vediamo di essere ricchi se non quando teniamo il denaro fra le mani. Il buon Gesù dunque ci insegna a dire queste parole con le quali chiediamo che venga in noi il suo regno. Sia santificato il tuo nome, venga in noi il tuo regno. Ammirate ora la grande sapienza del nostro Maestro. Considerate, perché è bene che lo comprendiamo, che cosa chiediamo con questo regno. Il buon Gesù fece queste domande una dopo l'altra, vedendo che per la nostra miseria non avremmo potuto santificare, lodare, esaltare e glorificare il nome santo dell'Eterno Padre se prima non avesse esteso in noi il suo regno. Perciò, perché intendiate quello che chiedete e siate perseveranti nel domandare e procuriate per quanto è possibile di accontentare colui che vi può esaudire, tenete presente quanto vi dico. Certamente uno dei beni più grandi tra gli altri che si godono in cielo è che lassù l'anima non farà più conto alcuno dei beni della terra, ma sarà immersa nella tranquillità e nella gloria, si rallegrerà della gioia di tutti. Una pace inalterabile e una soddisfazione senza fine le verrà vedendo che tutti santificano e lodano il Signore, benedicono il suo nome e non lo offendono più. Tutti lo amano. E la stessa anima non si preoccuperà che di amarlo e non potrà cessare di amarlo perché lo conoscerà. Se potessimo già conoscerlo, lo ameremmo così fin d'ora, sebbene non con la perfezione e continuità del cielo, ma certamente lo ameremmo in modo ben diverso di come lo amiamo attualmente. È parola dei padri della Chiesa.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Colui che sa dare cose buone ai suoi figli ci spinge a chiedere e cercare e bussare. Tanto più riceveremo quanto più avremo creduto e desiderato.
1: Qui contano più i gemiti che le parole, più le lacrime che i discorsi.
0: Tanto più riceveremo quanto più avremo creduto, sperato e desiderato.

0: oh Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai resi figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 2 luglio 2026, sono le 9:03 minuti, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una riflessione religiosa, alle 12:30 Amare ancora, genitori e figli, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 al vostro servizio, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario della Luce, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16:30 in cammino, alle 17 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23:30 la compieta, le meditazioni e l'attualità. A voi tutti buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, che vi ricordiamo trasmette non solo durante il giorno ma anche durante la notte.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo dei 7 vizi capitali. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: ancora buona giornata a tutti. Sono molte le persone oggi che non credono più che i 7 vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita e pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata la disonestà, seguita dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali? Giriamo questa domanda al nostro ospite, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Dunque, io non sono particolarmente esperto, parliamo di vizi, non di peccati, perché molto spesso la persona che ha il vizio, che è abitata dal vizio, non riconosce di averlo, ma una persona che vive così non si rende conto di essere vizioso, secondo questa logica. E proprio perché non riconosco di essere vizioso, e sarà difficile che crei le condizioni per cambiare. Quando il Papa dice ok, mettiti in punto di morte, lì ti rendi conto della nullità delle tue richieste, no, delle tue attese, e allora forse inizi a cambiare traiettoria, a cambiare prospettiva. Ma il problema vero è quando... Allora, se io sono vicino a una persona, parliamo in generale, sono vicino a una persona a cui voglio bene, forse riuscirò non tanto a far notare, ma a porre quelle domande, quell'interrogativo in forza della quale, domanda interrogativo, l'interlocutore può arrivare a pensare e ritenere che forse si sta muovendo in una logica sbagliata. Il problema vero è che quando noi interveniamo per far notare all'altro l'errore, diciamo così, vizio, l'altro immediatamente, in prima battuta, questo succede per tutti, si chiude, si difende. E quindi come reagisce? Aggredendomi spesso, cioè spesso, di solito accade un po' questa dinamica. Quindi il problema vero è che quando una persona si trova in una condizione così, se ha vicino qualcuno che gli vuole realmente bene, allora può arrivare anche a compiere un passo differente. Non spesso, talvolta per alcuni vizi è il tempo che porta a riconoscere la debolezza, ecco, diciamo così, di una posizione assunta. Ma sarebbe ulteriormente interessante chiedersi come mai la persona si trova in quella situazione di vizio. Una persona che vuole possedere tutti, una persona che vuole essere al

sopra di tutto, la migliore di tutti. Come mai? A fondo dice un vuoto interiore, perché se ho bisogno di primeggiare sempre sugli altri, di vedermi riconosciuto, di vedermi apprezzato, eccetera, perché evidentemente non ho dentro di me un vuoto tale che ritengo possa essere colmato da tutte le attenzioni che ricevo. E dimentichiamo che il punto di partenza fondamentale per noi cristiani è lo sguardo buono che Dio ha su ciascuno di noi, la consapevolezza di essere figlio di Dio, amato da Dio, non perché è bravo, non perché è capace, semplicemente perché è figlio.

0: Don Tullio, la superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte che siano, cosa ben diversa invece di essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Dissimulare troppa modestia, Sant'Agostino afferma che la falsa umiltà è peggiore della superbia. Lei condivide questa?
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, per noi cristiani non dobbiamo mai riconoscere, non so come dire, le doti, le capacità che abbiamo. No, tutto merito del Signore, tutto merito del Signore. Dato momento, il Signore utilizza anche la mia debolezza, la mia povertà per manifestare delle capacità. Ecco, questo credo che sia l'aspetto fondamentale che viene anche chiesto ai cristiani. La sopravvalutazione di sé, appunto, dice un vuoto interiore, quello a cui facevo riferimento poco fa, diventa invece assolutamente centrale, riconoscere ciò che siamo, e questo crea la condizione per camminare con serenità, non con presunzione, non in modo assolutamente certo, incontrovertibile, quanto noi riteniamo essere vero le nostre doti, le nostre capacità. No, a me sembra molto più utile invece riconoscere i doni che abbiamo, riconoscere i doni che l'altro ha. Quando io faccio ragionamenti di questo genere, è ovvio che ho sempre davanti le persone che incontro, che si dichiarano credenti e non credenti. Quante persone che si dichiarano non credenti vivono un atteggiamento umile, mi sento di dire, molto sereno e pacato, e disponibile all'incontro e al dialogo anche con me, ovviamente faccio il prete, faccio il cappellano in ospedale. Ecco, questo diventa un arricchimento. Nel momento in cui riconosco ciò che sono con semplicità, creo le condizioni perché l'altro, nella sua autenticità, possa entrare in dialogo con me.
0: Ecco, veniamo ora al vizio dell'invidia. Possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma proprio il provare tristezza per la felicità altrui. Ma Don Tullio, è proprio così difficile non essere invidiosi? E da che cosa si riconosce l'invidioso? Molière affermava che gli invidiosi muoiono, l'invidia non muore mai. La faccio sorridere stamattina, questo mi fa immensamente piacere.
1: No, i temi dei vizi sono, ad esempio, riflettere e ragionare sui vizi aiuta molto a capire non la vicinanza, però l'aiuto che si può ricevere da un punto di vista psicologico, perché avendo un minimo di conoscenza da questo punto di vista si può riconoscere e dire che guarda, questa cosa che già appartiene alla tradizione della Chiesa viene adesso, oggi, in questo nostro tempo riconosciuta dalle discipline psicologiche. Questo è interessante. Vuol dire che cosa? Vuol dire che i padri del deserto, i padri della Chiesa, eccetera, avevano intuito, e questo possiamo dirlo insomma con orgoglio, insomma, avevano intuito con la forza, la grazia dello Spirito Santo ciò che a distanza di secoli la psicologia è arrivata ad affermare e sostenere. Per cui si può essere invidiosi? Beh, certamente sì, questo sì. E talvolta c'è una sana invidia che può portare almeno la leggo così, a un desiderio di emulare l'altro che si dimostra capace, all'altezza, eccetera. L'invidia invece negativa è quella che intristisce la persona. Dice di essere contenta, ma dentro di sé sta male perché non accetta la condizione e la situazione nella quale si è. Vorrei essere come quella persona, capace di fare questo e quest'altro, ma se riteniamo per vero, e questo ovvio che lo crediamo, che in ogni persona Dio ha messo delle capacità, delle doti che sono solo per quella persona lì. Talvolta facciamo fatica a riconoscere i doni che Dio ha messo nel nostro cuore, talmente preoccupati di guardare l'altro, ciò che fa, ciò che dice, non abbiamo tempo di riflettere sulle doti buone che il Signore ha messo nel cuore di ogni persona. Certo, no, non saranno forse riconosciute dal mondo intero, però dovremmo anche imparare a dire, lo dico agli altri, lo dico innanzitutto a me stesso, che la cosa fondamentale è vederci riconosciuti e apprezzati da Dio, se riteniamo Dio, il Signore, significativo nella nostra vita.

0: L'avarizia poi è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita e perciò l'avarizia comprende, Don Tullio, comprende in sé più vizi.
1: Certamente questo sì. Ed è un vizio che riguarda non solo chi ha, diciamo così, possiede molti beni materiali, ma riguarda ogni singola persona. Ricordo di aver letto appunto che i padri dicevano che anche tra i religiosi è presente il vizio dell'avarizia. I religiosi che hanno lasciato ogni cosa però si attaccano alle piccole cose, facevano l'esempio di qualche matita, qualche astuccio, ecco, cose molto semplici e banali, e si attaccavano talmente tanto che non riuscivano a ad esempio regalare, prestare queste piccole cose dopo aver rinunciato a tutto. Sembra paradosso, ma di fatto è così. Dice il desiderio umano di attaccarsi a quelle che si ritengono essere le piccole sicurezze materiali. Per quello che il Papa appunto richiamava e sottolineava, mettiti in punto di morte, ti rendi conto che sono cose banali quelle alle quali ti stai attaccando. Perché? Perché nel momento della prossimità della morte, consapevolezza di questo, ciò che normalmente viene ritenuto, ad esempio, mi voglio considerare, l'abbiamo detto prima, migliore di un altro, essere sullo stesso piano della persona che ho davanti, essere riconosciuto importante, significativo, perfetto. Il successo, il denaro, il prestigio, la bellezza, il potere, la carriera, tutto perfetto. Quando ricevo una diagnosi di cancro, tutti questi aspetti passano in secondo piano, non reggono, è quello che dico, non reggono. Sono idoli falsi, non lo so, certamente non mi aiutano nel momento di estremo bisogno. Un momento di estremo bisogno, ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di una persona vicina, ho bisogno di un aiuto. Allora anche i vizi, che riconosco evidentemente, passano in secondo piano. Può arrivare nel momento della malattia l'invidia, tra virgolette, della salute che non ho più, e allora guardo gli altri che stanno bene, perché io mi devo ammalare e sono in questa condizione mentre gli altri stanno in una salute, in una condizione di apparente benessere. Ecco. Inizia e prosegue, diciamo così, questa lotta, questo combattimento dentro di sé e fuori di sé.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Giulia, abbiamo pochissimo tempo, però vorrei esaminare gli ultimi vizi, partendo dall'accidia, che è simile alla pigrizia, ma non si limita al non voler fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegno o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene non lo fa per paura di mettersi in gioco. È un accidioso?
1: Si può anche dire così, cioè arriva il momento in cui la domanda dice: ma ne vale la pena, da una parte, dall'altra momenti e situazioni in cui la parola di Dio sembra essere smentita in modo evidente, in modo clamoroso. Chi non lo fa fare? Tanto non serve a nulla, tanto non cambia niente, per quanto mi impegno. Allora mi richiudo interiormente, penso a me stesso e gli altri, vabbè, io ho fatto la mia parte, gli altri facciano un po' quel che riescono. Non vale la pena. Il rischio di perdere fede e fiducia perciò nei confronti di Dio, quando si parte in modo grandioso, allora riuscirò a fare questo, quest'altro, in questa posizione, in questa situazione, in questo momento, passando il tempo, vuol dire passando gli anni, ecco, ci si rende conto che si accorcia la parola, si accorcia il fiato, si cambiano i ragionamenti. Mi sento di dire che ciò che aiuta ad andare avanti e sostenere è davvero la fede dei poveretti, perché penso appunto che di appartenere un po' a questa categoria di chi non riesce a capire, non riesce a vedere. E domando l'aiuto, la grazia del Signore per sostenere passo dopo passo questo cammino di fede e fiducia nei confronti del Signore. Questo credo che sia anche un dono da chiedere insieme a tutto ciò che normalmente domandiamo al Signore stesso.
0: Per concludere, mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, giungiamo alla lussuria, che è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Ma nel cristianesimo, Don Tullio, non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, anche se per anni, secoli, non lo so, noi di fatto lo abbiamo un po', se non in modo esplicito, però di fatto condannato in modo continuo, e di fatto non è così. Insomma, il Cantico dei Cantici all'interno della Bibbia dice qualcosa di significativo da questo punto di vista. Il bisogno di possedere l'altro, al di là della dimensione profondamente diciamo così sessuale, dice qualcosa di vero. Io possiedo l'altro, io posso manipolare l'altro, ai miei bisogni al mio tornaconto. E penso ancora una volta, questo anche in ambito lavorativo accade, purtroppo accade, e questo può divenire un vizio anche da questo punto di vista.
0: Don Tullio, grazie per le sue bellissime riflessioni, le sue parole hanno fatto breccia nel nostro cuore, ne faremo veramente tesoro. Io la ringrazio, come le chiedo sempre, porti un abbraccio, un saluto a tutti i malati che incontra lì presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Ok, senz'altro lo farò.
0: Grazie a Don Tullio Prosepio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è in regia. Don Michele Gianola,
2: ben arrivato. Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, è certamente 25 anni, così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia, ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato, la stessa vocazione mi ha fatto crescere. Questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia, ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in questo ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo degli anni, dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
2: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia, ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
2: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Che bello!
2: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario, e gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no, durante l'estate tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto, dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Allora, racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per il ritiro, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como, dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole. Sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice, vivacchiavo, diciamo. Mi dissi: se divento prete, voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto Grazie?
2: Ho scelto Grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che sia anche, abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucarestia. L'Eucarestia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti, molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con Grazie.

0: dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza, suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro la nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza. Fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani. Le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio, della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non faccia fiorire.
0: E invece no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Se è venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti. E anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde: sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi
0: hanno
1: devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no, a parte questo, diciamo,
0: disorientamento iniziale,
1: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza, anzi ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento, quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima o poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa incontro fra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace. piace, insomma, pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
0: Ma direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
1: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo che al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste. Ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
0: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
1: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
0: Ma che meraviglia!
1: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
0: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
0: E grazie a Paolo Corona, che era in regia. Grazie a tutti.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In blu 2000 news.
1: Le quattro consacrazioni episcopali dei Lefebvriani, decretata alla scomunica, pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che nelle ultime ore ha causato la morte di almeno 13 persone. Da Bruxelles intanto l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas annuncia: oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi da Kiev. Infine, i raid che hanno colpito uno degli impianti petroliferi più importanti della Lukoil, che serve l'intera regione di Mosca. La guerra USA-Iran, il Pakistan fa sapere dopo il Qatar che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa, dopo che il lavoro dei mediatori è andato avanti con gli incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani. Dopo 1000 giorni di guerra, dal 7 ottobre 2023 almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Oggi intanto la festa all'ambasciata statunitense per i 250 anni dall'indipendenza americana, dopo le tensioni tra il presidente Trump e la premier Meloni. Infine il tempo, la morsa del caldo si attenua, al nord molti temporali, oggi temperature in discesa un po' su tutta Italia, arrivano però le allerte gialle e rosse per quanto riguarda la possibilità di temporali al centro-nord. È tutto, torniamo insieme alle 11:00.

amici all'ascolto, Radio Voce nel Deserto vi propone la rubrica Avvenimenti, a cura di Walter Arzaretti. Un buon ascolto.

0: cari amici all'ascolto, siamo nel cuore dell'estate, anche siamo accaldati parecchio, luglio è un mese anche che dà inizio alla seconda parte di questo 2026, l'anno centenario di San Francesco. Questo è l'argomento che ci siamo proposti di sviluppare quest'anno, e anche perché mi trovo coinvolto personalmente in questo centenario, che è anche un anno giubilare per la Chiesa e per lo Stato, però è anche una festa nazionale. C'è l'ottavo centenario di San Francesco, che ha due sfaccettature, quella di giubileo ecclesiale e di festa nazionale, istituita con una legge dell'8 ottobre dell'anno scorso dal Parlamento in forma pressoché plebiscitaria, dove si sottolinea come San Francesco sia il portatore di valori imprescindibili dell'umanità di oggi: il valore della pace, il valore della solidarietà, il valore della cura del creato, il valore della fraternità. Sono tutti accenti che dobbiamo porre in quest'anno, data anche la situazione mondiale. L'abbiamo ripetuto molte volte ed è per questo che anche qui a Pordenone noi ci coinvolgiamo intensamente nella celebrazione dell'anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Una preziosa occasione, dunque, per riflettere su tematiche di forte attualità e di coinvolgere quindi doverosamente le componenti ecclesiali, civili, sociali e culturali in una coralità di adesione al messaggio francescano e a questa figura simbolo di valori universalmente condivisi e da proporre fortemente in un momento in cui l'umanità vive situazioni di frammentazione, di guerre, di fratture, che ci chiamano a responsabilità grandi in questo momento. A Pordenone abbiamo una parrocchia intitolata a San Francesco d'Assisi, in via dei Cappuccini, come sappiamo, in quel borgo, come noi chiamiamo Borgo Cappuccini, che si è identificato anche nel nome con la vocazione francescana dei frati, che fra due anni, tra l'altro, i Cappuccini, una delle riforme francescane, compirà 500 anni di vita. Quindi 800 anni di San Francesco, verso i 500 anni dei Cappuccini, verso nel 2028 anche l'ottavo centenario della canonizzazione di San Francesco, reduci come siamo dall'ottavo centenario delle ultime tappe di vita di San Francesco, si è creata un'atmosfera che ci ha indotti a, d'accordo con alcuni parroci della città, particolarmente con quelli della unità pastorale di Pordenone Centro, ci ha indotti a coordinare la celebrazione del centenario di San Francesco, consci che comunque iniziative sarebbero sorte qua e là, ma forse non avrebbero avuto quella incidenza che ci auguriamo possano avere e che avranno, pensiamo, di più se messe insieme, se messe a rette, come si dice oggi. Ed è per questo che ci siamo incontrati tante volte, abbiamo messo insieme le nostre idee e ne è venuto fuori un programma che è stato approvato proprio in questi giorni dall'unità pastorale di Pordenone Centro, che vogliamo iniziare a condividere con tutti voi, iniziare a condividere con le comunità cristiane della città, ma anche con la città largamente intesa. È quasi definitivo questo programma. Chi per motivazioni religiose, pastorali, spirituali, forti motivazioni, chi per motivazioni culturali, perché cosciente di valori che stanno sotto e che cui la figura di San Francesco è simbolo, tutti ci sentiamo coinvolti in questa celebrazione centenaria di San Francesco e pensiamo, come gruppo coordinatore, di proporre una cosa bella e anche una cosa doverosa. Ed è per questo che ve ne faccio notizia in questa pausa estiva, anche piuttosto calda, ma che non ci vede deflettere dall'impegno. Certo, si tratta di un mosaico, ne è venuto fuori un quadro, un mosaico di vaste dimensioni, anche non prevedibile. Diversi sono coloro che vi hanno concorso e noi ci auguriamo che questo programma, che evidentemente avrà un culmine nel mese di ottobre, mese francescano, mese anche missionario, e mese della festa di San Francesco d'Assisi, ora assunta a festa anche nazionale, noi ci auguriamo che possa incidere nelle coscienze di molti e possa avere una buona partecipazione. Questo programma cerchiamo di farlo conoscere anche via radio, qui anche attraverso il settimanale Il Popolo, che dedica alla solennità di questo anno solenne di San Francesco una pagina mensile, che pure io curo. Ci auguriamo che possa svegliarci, vero, e darci motivazioni forti interiori per credere ancora soprattutto nella pace, no? E per essere tutti operatori di pace. Noi non amiamo altra cosa che la pace. Lo disse già a Vienna il beato Marco d'Aviano, la cui festa celebreremo il mese prossimo, per cui cederò il passo a lui nella prossima trasmissione di agosto. Questo programma ha avuto già dei momenti di annuncio preparativi. Ha avuto una buona introduzione con un pellegrinaggio ad Assisi, che è stato curato da Don Alessandro Tracanelli, parroco del Beato Dorico, ma so che anche la parrocchia, per esempio, di Sclavons, San Pietro, che per 92 anni ha goduto della presenza dei frati francescani, presenza molto qualificata, si sono recati ad Assisi, la parrocchia di Porcia, quante altre realtà si sono recate ad Assisi durante il mese della ostensione quaresimale dei venerati resti di San Francesco. Tanti siamo andati ad Assisi. Ma questa è stata soltanto un antipasto, diciamo, un momento di forte, pregnante introduzione. Giubileo si è detto di San Francesco, quindi una forte vocazione di quest'anno alla misericordia, al perdono, un dono, un regalo della Chiesa che ci fa della indulgenza plenaria, e concentrate in alcune chiese, dette chiese giubilari di San Francesco, e sono state stabilite dalla penitenzieria apostolica. Sono state stabilite qui a Pordenone, nella chiesa di San Francesco, cioè tutte le chiese intitolate a San Francesco sono giubilari quest'anno, e poi le chiese di presenza dei francescani. Noi abbiamo Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento, i Cappuccini a Madonna di Fatima a Porto Gruaro, abbiamo un'altra chiesa giubilare intitolata a lui, a San Francesco d'Arzino, quanto alle parrocchie, ma vi è anche una chiesa a Dandolo di Maniago, una chiesa a Fiume Veneto anche, e sono tutti luoghi di promozione del centenario di San Francesco, quale anno giubilare. Per cui c'è stata un'introduzione anche nella chiesa di San Francesco d'Assisi in Borgo Cappuccini al centenario e all'anno giubilare, ed oggi ci sono stati anche dei concerti nel Duomo durante una rassegna internazionale di musica sacra tenutasi proprio adesso a giugno. C'è stato anche un pellegrinaggio a Chioggia la settimana scorsa, il 25 di giugno, che viene sempre organizzato dal Comitato Beato Marco, che ha annunciato a sua volta i programmi di pellegrinaggio che si terranno da quest'estate in avanti, poi nei mesi esattamente di agosto, settembre e ottobre, e che sono inseriti come una parte qualificante del programma che abbiamo chiamato Pordenone San Francesco 800. E questo programma vede il concorso, dicevo, della unità pastorale di Pordenone Centro, ma lo abbiamo comunicato già anche all'amministrazione comunale, poiché si tratta di una festa liturgica, quella del 4 ottobre, che è anche festa nazionale, richiede una collaborazione, una sinergia tra autorità religiosa e civile, tra le componenti comunitarie cristiane e civili di questa nostra città. Ci auguriamo che questo programma, che vuole abbracciare un po' tutte le realtà della città interessate a San Francesco, possa essere accolto anche altrove. Per questo l'abbiamo fatto conoscere all'unità pastorale di Porto Gruaro, lo faremo conoscere a San Vito al Tagliamento, dove ci sono appunto i frati minori, e a Cordenons, come dicevo, a Sclavons in particolare, e in altri luoghi, storicamente riferibili al francescanesimo nella nostra terra, e qui mi riferisco anche a luoghi già francescani, un tempo francescani. Pensiamo nella nostra città all'ex convento di San Francesco, che sarà sede di diverse iniziative in quest'anno centenario, risale al 1400 e vede nel chiostro la presenza delle lunette sotto il chiostro con scene della vita di San Francesco, un luogo importante e anche da riscoprire nella nostra città. Ma penso per esempio a Polcenigo, dove il francescanesimo ha attecchito ancora ante 1262, cioè ben prima di altri luoghi, prima anche di Portogruaro e molto prima di Pordenone, con il convento di San Giacomo dei Conventuali e successivamente nel 500 con il convento della Santissima Trinità alle sorgenti del Livenza. Molti sono i luoghi soppressi. A Portogruaro ce ne sono ben tre: uno dei conventuali, San Francesco, distrutto, uno degli osservanti, Sant'Agnese, oggi parrocchia, e uno dei cappuccini, San Lazzaro, distrutto. Ma c'è un altro luogo distrutto a Pordenone, ne accennavo prima: nel borgo Cappuccini esisteva la chiesa di San Gottardo, appunto data dai Cappuccini, dalla confraternita omonima, data in uso ai Cappuccini, che vi sono stati lì circa 240 anni, distrutta, aveva anche gli affreschi del Pordenone. Vogliamo recuperare la memoria anche di questi luoghi. Non abbiamo dimenticato, penso, nessuno. Voglio ricordare anche la Chiesa del Cristo dedicata a Santa Maria degli Angeli a Pordenone, che conserva tra l'altro un affresco molto antico del trecentesco di San Francesco. Ma accanto alla chiesa vi è anche un porticato, come sanno i pordenonesi, dove vi sono dei mosaici di San Francesco, San Francesco la stigmatizzazione, la predica agli uccelli. Sappiamo che i frati cappuccini sono stati lì per 19 anni. Abbiamo poi l'ospedale Santa Maria degli Angeli, questo è un titolo tipicamente francescano, la Porziuncola, no? È la basilica del luogo dove San Francesco ha fondato l'ordine, dove San Francesco muore, che è dedicata a Santa Maria degli Angeli, una celebrazione anche liturgica francescana di ogni anno il 2 agosto, legata al perdon d'Assisi, cioè all'indulgenza che nel 1216 San Francesco ottiene dal Papa. Dice: voglio portare tutti in paradiso, mi dia un'indulgenza particolare, e il Papa gliela concede, ed è da questo momento che viene celebrato ogni anno in tutte le chiese parrocchiali, con la confessione e con delle preghiere particolari, particolarmente con la preghiera della professione della fede, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre Nostro, con alcune intenzioni di alcune preghiere secondo le intenzioni del Santo Padre. Ecco, questa perdon d'Assisi, che è la principale indulgenza rimasta nella Chiesa, c'è anche quella dell'ottavario dei defunti, ma questa che è applicabile a noi, ecco, la vogliamo riprendere quest'anno in maniera più intensa, proprio in occasione del centenario di San Francesco, e certamente sarà ripresa per esempio nei luoghi intitolati a Santa Maria degli Angeli, cioè che si rifanno al perdon d'Assisi, e sono da noi la Chiesa del Cristo e quella dell'ospedale, perché l'ospedale è nato a Pordenone accanto alla Chiesa del Cristo, è nato dal cuore dei battuti, vero? Quindi la Chiesa del Cristo era la cappella dell'ospedale fino al 1920, sino al trasferimento dell'ospedale in via Montereale. Oggi si sta, in questo mese mi sembra, per trasferire la cappella anche nel nuovo ospedale, ma il titolo sarà sempre Santa Maria degli Angeli, e campeggia anche in maniera cubitale quando si arriva a Pordenone da nord, da Aviano o dalla circonvallazione, vediamo ospedale civile Santa Maria degli Angeli. Sappiate che questo è un riferimento francescano. Anche nella cappella dell'ospedale ci sarà un programma nell'anno centenario di San Francesco. In questa città, quali sono le linee di questo programma? Dunque, noi abbiamo previsto alcuni momenti estivi che è senz'altro urgente che io vi comunichi in questa trasmissione che si tiene ai primi di luglio, e quindi ormai siamo nel pieno dell'estate e i programmi estivi di questo programma, che sono un po' introduttivi a ciò che faremo poi in autunno, vanno comunicati. Ma il clou, come dicevo, l'apice sarà in settembre, ottobre e novembre. particolarmente in ottobre e particolarmente il 4 ottobre, quando nel Duomo con Cattedrale, come chiesa madre della città, come chiesa di convergenza delle parrocchie, vi sarà una concelebrazione solenne, ecco, alle ore 18, al pomeriggio, con anche una processione che porterà quanti parteciperanno a questa messa proprio a Piazza Motta, cioè all'ex convento di San Francesco, dove sarà letto il transito di San Francesco e dove anche l'autorità comunale potrà tenere un suo momento celebrativo, e in quanto che la legge lo prevede. Questo sarà, diciamo, il momento anche esterno sulle vie della città, e questo secondo me è molto educativo, cioè abbiamo bisogno di mostrare la fede, ma anche di dare onore come italiani a colui che è stato dichiarato nel 1939 patrono d'Italia insieme a Santa Caterina da Siena, e quindi di dare lustro, di dare visibilità ai valori che sono sottesi a San Francesco e che ho poc'anzi menzionato. Quindi l'appuntamento veramente di tutti, lo voglio dire fin d'ora, è quello per la processione, per la messa e la processione, il momento istituzionale da San Marco all'ex convento di San Francesco, in particolare al chiostro dell'ex convento. E questo 4 ottobre però sarà preceduto immediatamente da un triduo che si terrà nella chiesa di San Francesco, perché a lui intitolata, di via Cappuccini, il 2 e 3 e poi 4 di ottobre mattina, il 2 con una liturgia penitenziale che è aggregata anche all'adorazione eucaristica che si tiene ogni primo sabato del mese, in questo caso è stata anticipata al venerdì 2 ottobre in quella chiesa, e quindi ci sarà la disponibilità di confessori. E poi sabato 3 vi sarà in quella chiesa anche una celebrazione ecumenica e di riflessione anche sulla cura del creato, curata dalla Commissione Diocesana per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Anche questo sarà un momento significativo dove partecipare. E il 4 mattina la festa patronale poi di San Francesco, con una processione anche lì parrocchiale in questo caso. Altre celebrazioni però si terranno nel mese di ottobre e si allargheranno immediatamente dopo il 4 alla parrocchia del Beato Odorico da Pordenone. Qui voglio dire che la parrocchia del Beato Odorico si è coinvolta con il parroco Don Alessandro Tracanelli, a San Francesco c'è invece Don Martino della Bianca, in quanto che Odorico da Pordenone vive subito dopo San Francesco, appartiene, diremo, alla prima o alla seconda generazione di francescani Odorico. Noi sappiamo che la sua causa è in avanzato corso e quindi anche la parrocchia del Beato Odorico, avendo un titolo francescano, concorre attivamente a questo programma Pordenone San Francesco 800, e lo farà in particolare nella domenica 11 ottobre, quando la celebrazione eucaristica sarà solenne anche nell'anniversario della dedicazione del tempio, appunto, del Beato Odorico. Vi sarà quel giorno anche un concerto sul Cantico delle Creature, e curato dalla corale Incanto di Fiume Veneto. La domenica dopo ancora, cioè questo l'11 ottobre, la domenica dopo, il 18 ottobre, sarà la domenica della giornata missionaria mondiale, e abbiamo invitato a Pordenone il padre Gianluigi Amelio, frate minore di Milano, commissario di Terra Santa per il Nord Italia, per riflettere e dare un segno anche di solidarietà alle popolazioni martoriate da una guerra infinita che insanguina la terra di Gesù, come sappiamo. I frati sono in prima linea in Palestina, in Israele, per cercare riconciliazione, anche di riportare pace. Sono una testimonianza di pace preziosissima in quella terra. Noi, avendo ospite il commissario di Terra Santa, potremo ascoltare da lui una profonda riflessione su questa tematica. Ed è per questo che, oltre che a celebrare in quella domenica, il sabato e la domenica, anche il sabato 17 ottobre, poi domenica 18, nelle due chiese giubilari saranno in ottobre entrambe di San Francesco e del Beato Odorico, noi abbiamo anche proposto la predicazione del padre Amelio nell'ospedale civile Santa Maria degli Angeli il sabato, nel santuario della Madonna delle Grazie alle 9 della domenica, nella chiesa di San Giovanni Bosco alle 16:30 della domenica e in quella parrocchiale di San Giorgio Martire alle 19 della domenica. È una predicazione che va messa a fuoco e che ci mette in una problematica di grande attualità, quella della pace. Tutte le domeniche di ottobre avranno una caratterizzazione speciale nelle due chiese giubilari di San Francesco d'Assisi e del Beato Odorico da Pordenone. Ringraziamo anche la comunità, la fraternità francescana di Betania, di San Quirino, che ci aiuterà, e a questo proposito mi corre il dovere di citarla, ecco, espressamente, non l'ho fatto prima, perché è una preziosa nuova presenza francescana che noi abbiamo nell'immediata periferia di Pordenone. Ogni domenica quindi sarà caratterizzata da avrà un accento francescano nelle due chiese di San Francesco d'Assisi e il Beato Odorico da Pordenone, particolarmente nella predicazione, e coinvolgerà anche la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei fedeli defunti. Sappiamo che la chiesa di San Francesco è adiacente al nostro cimitero urbano e anche questo ci ha indotti a dare questa sottolineatura, ad offrire, quindi c'è un'offerta di momenti che sono anche belli, ecco, e sono anche propizi, e ci auguriamo che ne prendiate nota e anche li possiate valorizzare. Ci sarà anche un aspetto culturale di queste celebrazioni autunnali San Francesco qui nella città di Pordenone, che bene o male è una città di riferimento per tutto il territorio della nostra provincia e anche della nostra diocesi, sebbene che a Portogruaro, a questo proposito vi devo dire, vi sarà un analogo programma che noi abbiamo cercato di stimolare anche in quella città, casomai ci torniamo sopra più tardi. Ecco, i momenti culturali sono a cura di diversi soggetti che comunque li avrebbero tenuti, e particolare gratitudine sento di dover manifestare a Sandro Sandrin e alla sua rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere, perché si tiene questa rassegna sempre tra la fine di settembre e i primi di ottobre, e gioco forza non poteva estraniarsi dal discorso su San Francesco, per cui proprio Ascoltare, Leggere, Crescere ha previsto per il 10 settembre una conferenza con presentazione di un libro nella Casa della Musica di Piazza della Motta, Il Mondo Secondo Francesco d'Assisi. Sempre Ascoltare, Leggere e Crescere ha previsto uno spettacolo del padre Marco Finco Cappuccino di Milano, un musical, diciamo, Francesco e il suo Natale, che si terrà all'Auditorium Aldo Moro il 25 settembre a Cordenons. Ma poi lo stesso padre Finco tornerà da queste parti con un secondo suo musical sul Cantico delle Creature, questa volta il 26 settembre a Zoppola, nell'Auditorium Comunale, e il 5 ottobre a Portogruaro, nel Teatro Russolo. E sempre Ascoltare, Leggere e Crescere promuove poi una mostra. Questa mostra, che si intitola San Francesco, 800 anni, scusate, di San Francesco. Sandro Sandrina ha avuto la bella idea di portarla al centro commerciale Meduna, sarà lì tra settembre e ottobre, perché lì ci passa tanta gente. Sono pannelli che provengono da Assisi, molto interessanti sulla vita e anche su quello che è seguito dopo la vita di San Francesco, cioè lo sviluppo dell'ordine francescano, che è molto importante questo discorso. Ecco, e questa mostra farà poi tappa a San Francesco d'Assisi in Pordenone, al Beato Dorico in Pordenone. Andrà poi a Tiezzo e anche a Portogruaro. Anche questa mostra ci tiene desti, no? Sui valori di San Francesco, e possiamo conoscere meglio anche quelle che sono state le sue ispirazioni e quella che è stata la sua vita, che non è una vita da santino, è una vita anche travagliata, è una vita che ha avuto anche le sue difficoltà, e gli ha avuto anche delle difficoltà ad esprimere pienamente quello che è stato il suo carisma. Ma era un carisma buono, che se no non sarebbe sopravvissuto per 800 anni. Quindi un bel appuntamento diamo a tutti voi anche alla visita a questa mostra. E gli terziari francescani della nostra regione pure si sono coinvolti in questo programma. Terranno anche loro una piccola rassegna francescana all'ex convento dal titolo Io ho fatto la mia parte. Sarà esposta due giorni, mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, e culminerà il 15 anche con un concerto di musica medievale del gruppo Ruscelli di Note dal titolo L'anima preclara. E noi anche avremo nei giorni del Triduo, in particolare a San Francesco in Pordenone, la presentazione di un libro che è stato preparato in particolare dal professor Castenetto, che riguarda un viaggio, un diario di viaggio. Si tratta di un frate francescano cappuccino del convento che ha maturato la sua vocazione nel convento di San Francesco e lì poi anche morì, che era contemporaneo, coetaneo quasi, amico e condiscepolo del beato Marco, padre Giovanni Antonio da Pordenone, il quale stende un diario di un suo viaggio a Roma, andata e ritorno, un viaggio che ha avuto le sue asperità anche, ma che ha avuto un riscontro di gioia nell'animo di questo frate, che è così contento di averlo fatto e delle cose che ha visto a Roma. Potete immaginare, siamo alla 1696-97, ha trascritto tutto, ne è venuto fuori un volume, questo manoscritto giaceva inedito nell'archivio dei Cappuccini a Mestre e oggi è stato ripreso, pubblicato e sarà presentato nel venerdì 2 ottobre alle 18:30 proprio lì nella chiesa di San Francesco, che è prospiciente quello che era il convento e che vi ho detto che è stato distrutto nonostante conservasse gli affreschi del Pordenone. Vi sarà anche motivo di sorridere perché i Papu, che noi conosciamo bene qui a Pordenone, si sono lanciati in un loro spettacolo dal titolo Cesco, tanto per restare facetti un po', vero? Ecco. Cesco, 800 anni di San Francesco. Ci sarà questo spettacolo il 27 settembre, domenica, a San Francesco d'Assisi in Pordenone. Prendiamone nota anche di questo. Così come prendiamo nota di una conferenza, di un'attività, che ci sarà alla Casa dello Studente, sia nell'ambito dei programmi dell'Università della Terza Età, che inizia proprio a ottobre, sia perché il professor Monsignor Orioldo Marson ci illustrerà, gliel'abbiamo chiesto proprio toto corde, l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, che è venuta dopo la famosa Laudato Si, è stata pubblicata nel 2020, e che non dobbiamo dimenticare perché ci parla dell'amicizia sociale, ci parla della fratellanza umana universale, ci parla cioè di un valore che sta alla base della civile convivenza. Dobbiamo vivere in pace, dobbiamo promuovere una società di pace. Papa Francesco ci ha lasciato un documento molto importante a questo proposito. Anche di questo parleremo nell'ambito del progetto Pordenone San Francesco 800, che ha altri richiami di carattere culturale che non mancheranno anche in Pordenone Legge, che ormai è imminente nel mese di settembre. Ancora non li conosciamo, ma certamente ci sarà un riverbero francescano anche in questa rassegna così importante, e assumeremo delle informazioni presto a questo riguardo. Mi sembra che il programma sia alquanto vario, comprende anche alcune attività nelle scuole, perché non dobbiamo dimenticare i giovani, dobbiamo valorizzare e interessare i giovani alle cose di San Francesco. Ebbene, lunedì 19 ottobre il padre Amelio, che verrà, come ho detto, a predicare da Milano qui di Terra Santa, parlerà anche al Mattiussi, l'istituto intitolato Chi è Mattiussi? È Odorico, no? Odorico da Pordenone. Già 8 anni fa, nell'ambito del progetto Odorico 700, avevamo coinvolto quella scuola. Ma abbiamo pensato anche alla scuola primaria, sia la Odorico da Pordenone di Torre, sia la Padre Marco d'Aviano di Borgo Cappuccini. Abbiamo pensato alle scuole cattoliche del Vendramini e del Don Bosco, che pure ospiteranno dei momenti su San Francesco. In particolare, noi avremo la presenza a Pordenone, ma questo quasi al termine di questo programma, di questo calendario, di padre Felice Autieri, un conventuale molto importante che verrà qui a Pordenone, diciamo a completamento del programma, dopo che l'annuncio del programma, un preambolo, era stato curato qui da noi dal padre Luciano Bertazzo, pure conventuale, ma di Padova, mentre Autieri è conventuale di Roma e insegna ad Assisi. Ecco, quindi un conventuale all'inizio e uno alla fine. L'ordine, diciamo, originario, il ramo originario dei francescani, si sono messi a disposizione nostra per un approfondimento anche storico, spirituale della figura di San Francesco, che non vuole dimenticare questo approfondimento, che questa terra, come io ho ripetuto tante volte in questa trasmissione, questa terra ha generato figure francescane di rilievo, alcune delle quali, ben cinque, sono in causa di beatificazione e canonizzazione, dal beato Dorico da Pordenone al beato Marco d'Aviano, al venerabile padre Bernardino da Portogruaro, la venerabile Serafina degli Angeli di Fiume Veneto, il venerabile Egidio Bullesi. Sono tutte figure, più altri anche di spessore, come pensiamo al padre Fedele da Fanna, per esempio, e alcune figure di vescovi anche. E sono da tirar fuori in quest'anno di San Francesco. Per cui abbiamo pensato a un momento, a un pomeriggio, diciamo di convegno, ma di incontro, ecco, che mette insieme Francesco e le vocazioni francescane che sono sorte in questa terra. L'abbiamo intitolato "E il Signore mi dette dei frati e mi rivelò che dicessimo il Signore ti dia pace", San Francesco d'Assisi e le santità francescane del territorio. Questo pomeriggio, al quale veramente invito caldamente quanti amano San Francesco ad essere presenti, vuole essere un momento di raccolta, di comunione, di fraternità, di stare insieme, uno stare insieme a San Francesco e ai suoi figli. Si terrà nella chiesa del Beato Dorico. Quando? Domenica 8 novembre. Si terrà in questa domenica con una relazione principale, corposa, di padre Autieri, alla quale seguiranno le testimonianze dei gruppi promotori delle figure dei nostri santi, beati, venerabili, servi di Dio. Queste testimonianze, che saranno esplicitate da persone qualificate e che vorranno particolarmente concentrarsi sul francescanesimo espresso da queste nostre figure, si terrà nel pomeriggio alle 15:30, a cominciare dalle 15:30, e avrà la presenza anche di un coro specializzato in musiche francescane di Portogruaro, il coro No Incanto, che ci intratterrà e che anche renderà meno pesante anche forse questo pomeriggio, più vario quantomeno e più godibile questo pomeriggio. Ecco, in questo pomeriggio sarà esposta nella chiesa del Beato Dorico anche la mostra sugli 800 anni di San Francesco, di cui vi ho parlato prima. È un momento importante che io voglio fortemente sottolineare e nella cui organizzazione sono fortemente impegnato. Un altro aspetto, e così mi avvio verso la conclusione, di questo progetto così articolato e vario è l'ambito dei pellegrinaggi, perché abbiamo pensato anche a questi. Abbiamo pensato di dare la possibilità a tutti di godere di un momento fraterno e anche così piacevole e nello stesso tempo ricco di significati nell'ambito del centenario di San Francesco. E abbiamo scelto delle mete non casuali, sono mete fortemente motivate, che inizieranno già adesso da agosto. Ed è per questo che ve ne faccio menzione anche diffusa in questa trasmissione dei primi di luglio dedicata al centenario francescano. L'11 agosto è la festa di Santa Chiara e conosciamo bene il legame con San Francesco di Chiara, quale fondatrice del secondo ordine francescano. Ebbene, nel suo nome noi ci recheremo in Friuli quel giorno, che è un martedì 11 agosto, tra l'altro sono due giorni prima della festa del beato Marco d'Aviano, ma le iscrizioni già dovranno iniziare tra qualche giorno, e dalla parrocchia di San Francesco in via Capuccini partiremo alla volta del Friuli diciamo terremotato, ma dobbiamo dire Friuli terremotato e francescano, perché coincidenza vuole che quelle zone che sono state così fortemente colpite dal terremoto del 1976, quindi 50 anni fa, sono anche le terre gemona che ha visto la nascita in Friuli del francescanesimo. L'introduzione del movimento francescano in Friuli si deve a Sant'Antonio di Padova in persona, il quale viene a Gemona e fonda questo convento, accanto al quale sorge un santuario, poi in seguito dedicato a Sant'Antonio, che ha avuto i danni, danni paurosi nel terremoto, tanto da crollare, e che i frati hanno ricostruito. I frati sono lì quindi dal 1200. Dobbiamo tenere molto presente questa antichità di questo luogo francescano e il fatto che sia stato anche danneggiato, distrutto e però anche risorto dalle macerie del terremoto. Questo è un valore grande, perché quest'anno è anche l'anno, no, del 50° del terremoto, e noi friulani qui siamo particolarmente sensibili a questo anniversario. Per cui vi invito, carissimi, a iscrivervi al pellegrinaggio presso i parroci di San Francesco e del Beato Dorico. Toccheremo Gemona, dove esiste la casa madre anche delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore, non dobbiamo dimenticarlo, un bellissimo ordine missionario, congregazione missionaria femminile. Ma la messa sarà celebrata dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Lamba, a Moggio Udinese, dove sappiamo che dal 1980 sono presenti le monache clarisse, alcune delle quali sono originarie anche della nostra diocesi. E nel pomeriggio, dopo aver visitato anche Venzone, non si può non andare a Venzone a rivedere il Duomo di Sant'Andrea, ricostruito mettendo insieme pietra su pietra, ricomponendo le vecchie pietre del Duomo del 300, non si può non andare. Ma nel pomeriggio saremo a San Francesco d'Arzino, questa bella località che ho citato prima, montana della nostra Valle Montana, valle che è stata molto toccata dal terremoto, dove saremo ricevuti fraternamente da questa piccola comunità montana. E poi però il 12 settembre andremo a Padova, il 24 ottobre andremo a Venezia. Perché? Perché a Padova c'è Sant'Antonio, c'è San Leopoldo, ma anche la Beata Elisabetta Vendramini con la casa madre delle suore francescane terziarie elisabettine. È importante per Pordenone, perché sappiamo quanto bene hanno fatto le elisabettine nella nostra città, con centinaia di suore presenti al Vendramini, all'ospedale. E da loro saremo guidati in questo pellegrinaggio a Padova, che toccherà anche le suore di Messe, che sono di regola francescana, perché 350 anni fa in quel luogo il Beato Marco si manifestò come taumaturgo, cioè fece la sua prima manifestazione taumaturgica, ed è una cosa da ricordare nella prossima festa del 13 agosto e nel mese di Padre Marco di agosto. Quindi sabato 12 settembre, con partenza dalla chiesa del Beato Dorico, faremo questo pellegrinaggio a Padova. Anche qui le iscrizioni alle due parrocchie. E sabato 24 ottobre saremo a Venezia. Perché? Perché Venezia è città di riferimento francescano per forza. Pochi anni dopo San Francesco vi è la presenza della prima comunità ai Frari e a San Francesco della Vigna, vicino l'arsenale. Ma il santo stesso aveva messo piede a Venezia. Si parla della sua presenza nell'isoletta di San Francesco del Deserto, nel mezzo della laguna presso Burano. Anche oggi i frati stanno lì, anzi lì è sepolto il padre Bernardino da Portogruaro, tra l'altro, e lì noi andremo verso la fine di ottobre, l'ultimo giorno dell'ora legale, e perché è un luogo fortemente evocativo del francescanesimo. Innanzitutto è immerso nella natura, e nella natura più insolita anche, no? Che è quella della laguna, una natura che attira, ecco, che attira. Saremo prima a San Francesco della Vigna, anche presso l'Istituto di Studi Ecumenici che c'è lì, e dove c'è la casa madre delle suore francescane di Cristo Re, dove è vissuta Suor Serafina Gregoris di Fiume Veneto. Saremo lì per un anche approfondimento di un altro anniversario importante, cioè 40 anni fa Giovanni Paolo II inaugurava quello che è stato chiamato lo spirito di Assisi, cioè ha convocato le religioni del mondo per pregare, o almeno per ritrovarci insieme e per dire insieme che noi vogliamo la pace. Questo evento va fortemente riproposto, e lì, essendoci un istituto di studi ecumenici retto dai frati minori, ci è parso il luogo principale per poter sviluppare anche questo discorso, no, sulla pace. Nel mezzo di questi pellegrinaggi, che ripeto riguardano il Friuli, hanno come meta il Friuli l'11 agosto, Padova il 12 settembre, Venezia il 24 ottobre, noi abbiamo nella novena di San Francesco, cioè nei 9 giorni preparatori della solennità del 4 ottobre, la possibilità di tornare ad Assisi dal 28 al 30 settembre. Se ne sta occupando Don Alessandro, sarà un lunedì, martedì e mercoledì della novena, con visita ai luoghi francescani principali, evidentemente la Basilica di San Francesco, la Porziuncola, le carceri, Santa Chiara, anche la spogliazione dove c'è adesso San Carlo Acutis sepolto, ecco, visiteremo anche Foligno, Spello. Dal 28 al 30 settembre ci sarà un momento con i frati cappuccini per dare a loro il dono di questa, di questo libro che abbiamo fatto sul viaggio di padre Giovanni Antonio da Pordenone, viaggio che era diretto, vi ho detto, a Chiatto Catto nel suo ritorno da Assisi e nella sua andata a Loretto. Ecco, abbiamo molti motivi per pellegrinare, per renderci cioè itineranti, e l'itineranza è una delle vocazioni del francescanesimo, per cui vedete c'è un carnet e direte come fate a realizzare un programma di questo così intenso, ma la provvidenza e il santo stesso ci aiuterà, l'abbiamo pensato per tempo, speriamo di avere dei riscontri, no? da parte vostra, questo è il nostro proposito. Adesso io vi ho illustrato questo anno giubilare pordenonese, diciamo, e questa festa nazionale pordenonese, con l'augurio che anche altri luoghi vi possano aderire, possano aggregarsi a noi. Io sono per esempio stato ieri a Udine e ne ho parlato all'arciprete del Duomo. Abbiamo avuto dei contatti con Conegliano, con Vittorio Veneto, cioè con le nostre diocesi confinanti, alle quali abbiamo particolarmente sottolineato l'importanza della festa del 4 ottobre e il fatto che da quest'anno coincide con una festa nazionale, una festa liturgica che va a braccetto con una festa nazionale, inserita in questo contesto dell'ottavo centenario di San Francesco, sembra una festa ineludibile da celebrarsi. E noi ci prepariamo, vero, con tutto il cuore, con tutte queste iniziative, a fare ala a San Francesco, a dirgli tutto il nostro affetto e a pregarlo in paradiso perché ci sia pace. E ci impegniamo anche pregando con la sua preghiera per essere uomini di pace. Ricordiamo ciò che ha scritto San Francesco: Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio che io porti amore, dove offesa che io porti il perdono, dove discordia che io porti l'unione, dove dubbio che io porti la fede, dove l'errore che io porti la verità, dove la disperazione che io porti la speranza, dove tristezza che io porti la gioia, dove sono le tenebre che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, perché è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Amen. Grazie carissimi, buona estate e arrivederci in agosto, anche arrivederci a tutti questi momenti, particolarmente al Perdon d'Assisi, che ripeto si terrà il 1 e 2 agosto. Mi corre il dovere di aggiungere un programma che mi ero scordato di dire prima, scusate tanto, ma lo voglio fare veramente di cuore, cioè un approfondimento ulteriore del messaggio di Francesco che ci viene proposto nel Santuario Madonna di Strada di Fanna il 24, 25 e 26 luglio, lo devo proprio dire, perché vede la presenza di uno dei massimi esperti a livello internazionale di fonti francescane, un frate minore cappuccino divenuto anche nostro amico, che l'abbiamo già incontrato nel suo convento a San Severino Marche nel mese di marzo, diretti ad Assisi, il professor padre Pietro Maranesi. Merita veramente di essere ascoltato. Vi do il programma che il rettore di Madonna di Strada ci ha comunicato, il titolo: San Francesco, una storia che ci interpella. Il programma, venerdì 24 luglio, la storia di Francesco, le memorie di una vita cristiana, un incontro pubblico che si tiene alle 20:30 di venerdì 24 luglio. Poi domenica 26 luglio la messa con padre Pietro alle ore 9 e alle ore 10 un secondo incontro pubblico, la parola e le parole in Francesco di Assisi, con poi a seguire un pranzo in condivisione. Allora, il 24 luglio e il 26 luglio, in mezzo sabato 25 per chi si iscrive presso l'associazione Bereshit, info@bereshit.it, noi avremo la possibilità di godere di un ritiro, diciamo, spirituale con padre Pietro Maranesi, l'Oggi di Francesco, cosa dice alla nostra contemporaneità. È una cosa molto, molto importante questa, molto importante, per cui vi invito a prenderne nota quantomeno e casomai a parteciparvi. Sapete, vi ho detto che il venerdì 24 sera e la domenica 26 mattina sono a ingresso libero, ecco, e incontro pubblico. Il 25 invece bisogna iscriversi. Anche questo è un contributo bellissimo al centenario di San Francesco che vogliamo vivere in questo anno. Madonna di Strada anche è stato un luogo francescano della nostra diocesi, non l'ho detto prima, per la presenza che ha avuto decennale dal 45 al 55 dei minori conventuali e poi dal 98 al 2012 dei frati minori. Grazie e ancora arrivederci e a risentirci su queste frequenze con l'anno giubilare di San Francesco d'Assisi nell'ottocentesimo anniversario del transito.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto quest'oggi la rubrica Avvenimenti curata da Walter Arzaretti. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento sempre in nostra compagnia.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, le quattro consacrazioni episcopali dei lefebvriani, decretata la scomunica, è stato pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot per la difesa aerea del paese dopo il massiccio attacco di Mosca su Kiev che ha causato nelle ultime ore 13 morti. Da Bruxelles la rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas annuncia: proporrò di sanzionare ulteriormente chi appoggia la Mosca. Da Kiev infine raid che colpiscono gli impianti petroliferi russi, preso di mira anche quello più importante della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum di intesa, questo all'indomani dei colloqui portati avanti con il Qatar e in modo separato con i negoziatori statunitensi e iraniani. Le parti, si legge nel comunicato di stamane, hanno concordato di proseguire le discussioni nei prossimi giorni. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza. La cifra reale potrebbe essere però più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. Oltre 800.000 i bambini, gli adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono attualmente sfollati. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa da 4,125 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Il calo degli occupanti a maggio, lo certifica l'Istat, il ribasso meno 0,1% coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi di età ed eccezione di chi ha almeno 50 anni. È tutto. Torniamo a mezzogiorno.

Oggi 2 luglio la chiesa ricorda Sant'Ottone di Bamberga, vescovo. Nato nel 1062-1063 da una nobile famiglia sveva e avviato alla carriera ecclesiastica, fu prima al servizio di Vladislao, figlio del duca di Polonia Boleslao II. Intorno al 1090 entrò al servizio di Enrico IV, di cui fu cappellanus nel 1097-1102, anno nel quale l'imperatore lo nominò vescovo di Bamberga. In questo periodo si occupò della continuazione dei lavori della cattedrale di Spira, dando prova di una decisa attitudine diplomatica, che peraltro nel 1105 gli valse l'incarico di negoziare la pace con il Papa, e gli chiese l'approvazione di Pasquale II e ne ottenne l'impegno a consacrarlo. Nel 1105-1106 fu tra i sostenitori di Enrico IV, che passarono ad Enrico V, convinti della necessità di porre fine alla contrapposizione con la Chiesa di Roma. Nel 1106, delegato a Roma anche in vista di questo obiettivo, fu solennemente consacrato ad Anagni da Pasquale II.

La sua lealtà nel Servizium Regis comunque non conobbe tentennamenti dopo gli eventi del 1111, tanto che Bamberg continuò ad essere luogo di sosta di Enrico V e nell'autunno 1121 Ottone partecipò a Würzburg all'assemblea che sancì la pace.

storia come l'apostolo della Pomerania. Come vescovo di Bamberga si distinse per un'intensa politica di promozione dei Burgenses. Forse diede l'impulso al superamento di una stagnazione nell'importante scuola della cattedrale.

Maria Bamberga il 30 giugno 1139 e fu canonizzato nel 1189. Sarebbe troppo lungo affrontare le questioni poste dai singoli testi, che comunque nella loro generalità possono essere ascritti ai secoli XII e XIII. Sono documenti molto interessanti, in quanto insistono sull'attività di apostolato di Ottone in Pomerania, in Rutenia, e sono ricchi di informazioni sulle usanze e sulle religioni indigene. Non cercano neppure di nascondere che l'opera di Ottone, conversioni e battesimi di massa, fu preceduta, affiancata e seguita dall'azione armata del Duca di Polonia e, quando capitava, dallo sterminio dei pagani. Sottolineano che Ottone non si presentò umile e povero per convincere i pomerani della superiorità del cristianesimo, ma in tutto lo splendore e la pompa possibile, perché, dice una vita, i pagani disprezzavano gli indigenti e apprezzavano la ricchezza, o perché, come scrive un'altra vita, così i pomerani non avrebbero avuto motivo di credere che il suo apostolato potesse essere solo un pretesto per arricchirsi con i loro beni.

L'opera missionaria di Ottone si articola tra distruzioni di templi e statue, rivolte urbane, conversioni e apostasie collettive, punizioni divine che paralizzano i malintenzionati o schiacciano loro la testa contro il muro, miracoli di tipo punitivo per il mancato rispetto delle regole di vita cristiane, per consolidare la cristianizzazione, ma anche terapeutico, risana soprattutto i pazzi, e indicazione dagli interessati risvolti penitenziali su come Ottone affrontava il problema della cristianizzazione.

È notevole il racconto breve e intenso degli sforzi compiuti dall'Episcopio di Bamberga e soprattutto dalla prediletta Abbazia di San Michele per ottenerne la canonizzazione. Una vera e propria miniatura di come andassero questi affari, con ripetuti viaggi a vuoto presso la corte papale e l'immediato accoglimento delle richieste nell'unica occasione nella quale il promotore, l'abate di San Michele, munito di lettere imperiali, si cura di arrivare a Roma con tutti gli oggetti preziosi d'oro e d'argento che aveva. La canonizzazione è celebrata in tutta solennità nel 1189 a Würzburg, in occasione della prima curia regis di Enrico VI. Il resoconto è seguito da un elenco di testimonianze di miracoli, indemoniate, indemoniati, frenetici, quasi a certificare ulteriormente la giustezza dell'elevazione agli altari di Ottone nel XVII secolo.

Ottone è attestato come guaritore delle febbri e del morso di cani rabbiosi, con due specifici ordines benedicenti vinum e corrispondenti elenchi di miracolati.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

diventa ciò che sei, scrive il poeta Pindaro. Anzi, nella sua versione completa, il verso custodisce un'intuizione ancora più radicale. Diventa ciò che sei, avendolo appreso. Ogni nascita autentica comincia solo così, da un ascolto, da un riconoscimento silenzioso, un tornare al punto sorgivo dove la vita ci pensa, ci chiama, ci custodisce. Prima di divenire, occorre lasciarsi conoscere dalla propria verità. In noi abita una voce antica, un daimon che non grida, ma orienta e illumina senza imporre. Si tratta di quel filo d'oro che precede ogni passo, la sorgente interiore che ci abita come un segreto d'infanzia mai del tutto smarrito. Quando la si incontra, quando ci si immerge, quando prendiamo coscienza di essere questa sorgente, allora muore il dovere, il tu devi, l'imperativo morale. E ciò che rimane è solo un ritorno, il ritorno a casa, il ritorno a sé. E la trasformazione è avvenuta, come frutto non d'un impegno etico, ma della disponibilità a rimanere a contatto con la nostra natura più profonda. Si tratta solo di un lasciar riaccadere ciò che eravamo prima di dimenticarlo. Fedeltà all'essere, fioritura del sé autentico, laddove la vita finalmente coincide con il nostro volto più autentico. La vita non è una caccia al tesoro per giungere al senso del vivere, e tantomeno una scalata al cielo alla conquista d'un Dio improbabile. È piuttosto un lento disvelarsi, come la luce che all'alba non inventa nulla, si limita a mostrare ciò che da sempre ci abita e attendeva nel buio. Il cosiddetto senso della vita non è qualcosa che va inseguito. Si lascia trovare nel gesto quotidiano del divenire, nel mutamento paziente con cui esistenze attente vengono plasmate. In greco, metamorfosi, metamorfee, non significa semplicemente cambiamento di forma, ma possibilità di andare oltre la forma abituale, oltre il guscio, oltre la pelle stretta. È la sapienza del bruco che un istante prima di sentirsi finito avverte d'essere abitato da ali che premono per nascere. Non aggiunge nulla a sé, semplicemente si riconosce per ciò che è e spicca il volo. Così anche noi non dobbiamo cercare altrove ciò che già ci abita. Siamo solo chiamati a trasformarci in ciò che siamo da sempre, a coincidere finalmente con la verità che ci abita. E tuttavia questo cammino non è scontato. Ci sono donne e uomini che attraversano 80 anni, 90, perfino un secolo di vita senza aver mai realmente vissuto. Hanno respirato il tempo senza lasciarsi respirare da esso. Hanno camminato senza concedere alla vita il permesso di trasformarli. Sono nati semi e sono morti tali, senza mai osare la primavera. Eppure ogni esistenza porta in sé una promessa, la possibilità di diventare ciò che già è in potenza, di fiorire nella forma che l'essere ha previsto da sempre. Fallire la trasformazione non è un piccolo inciampo, è fallire la vita stessa, quella vita che chiede soltanto di poter compiere in noi il suo lavoro segreto. Ma occorre prestare molta attenzione. Trasformazione non significa cambiamento. Il cambiamento sostituisce, rimuove, cancella. La trasformazione, di contro, fa semplicemente emergere ciò che già è contenuto in potenza. Il seme, per divenire rosa, grano, albero, non cambia natura, attraversa semplicemente il tempo dell'attesa, la notte della decomposizione, la morte. Solo allora si aprirà vita nuova. Così accade a ciascuno di noi. La trasformazione è un morire per rinascere, un lasciare che l'essenza si svegli attraverso la resa.
Alle nozze di Cana Gesù non cambiò l'acqua in vino, non la sostituì con qualcos'altro, ma la trasformò in vino. Ecco il mistero della metamorfè, non uno scambio, ma una rivelazione, non un nuovo inizio, ma compimento di ciò che già era nascosto. Questa è una distinzione fondamentale. Nel cambiamento è sottesa l'idea che tutto deve cambiare perché tutto sia diverso. Nella trasformazione, invece, prendo ciò che è dentro e fuori di me, abito tutto, accolgo tutto e poi vedo come andrà a finire. Non voglio cambiare me o ciò che è fuori di me perché tutto sia diverso. Voglio abitare tutto, standoci dentro, attraversare tutto, scoprendo piano piano chi sono, con tutte le mie luci, le mie ombre, con i miei angeli e tutti i miei demoni. Siamo cresciuti tutti, bene o male, in un contesto moralizzante di stampo cattolico, dove l'imperativo categorico è stato «devi cambiare». Non siamo stati educati a trasformarci. Rainer Maria Rilke, grande poeta austriaco di origine boema, ebbe a dire: «Se i miei demoni mi abbandonassero, temo che anche i miei angeli volerebbero via». L'idea di cambiamento che ci è stata inculcata è in qualche modo un tentativo di angelicarci. Ma noi siamo chiamati a trasformarci, cioè a morire a noi stessi come il seme, rimanendo però quello che siamo, con tutte le nostre zone d'ombra e di luce, con tutti i nostri angeli e demoni interiori, con tutte le nostre paure. Se oggi mi ritrovo qui, in questo preciso punto della mia vita, è perché ho camminato attraverso scelte che mi hanno formato, alcune lucide, altre tremanti, tutte necessarie. Ho amato come sono riuscito, con il cuore a volte largo, a volte ristretto dalle mie paure. Ho incontrato le mie ferite e il mio egoismo, ma anche quella parte di me che sa fiorire, che sa illuminare. La mia storia è stata un intreccio di ombra e chiarore, di cadute e ripartenze, di smarrimenti e risurrezioni silenziose. Sono solo ciò che sono stato. E ora comprendo che nulla di me deve essere scartato. Ogni frammento, anche il più ruvido, è materia viva che attende solo di essere trasformata, riportata ad una verità più profonda.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 2 luglio 2026, notizie dalla Chiesa, consacrazioni episcopali dei lefebvriani, decretata la scomunica. Un documento a firma del Cardinale, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, definisce atto di natura scismatica il rito celebrato ieri, in una nota esplicativa i dettagli poi della grave sanzione canonica. Lo scisma di Lefebvre si ripete 38 anni dopo, nonostante i generosi tentativi dei santi Paolo VI e Giovanni Paolo II, la decisione di revocare la scomunica presa da Benedetto XVI e le facoltà concesse da Francesco con le consacrazioni illecite fatte contro la volontà del Papa, la fraternità sacerdotale è tornata a separarsi da Roma. La Santa Sede ha detto: ostacolare gli aiuti a Gaza è una grave violazione del diritto umanitario. Una missione permanente presso le Nazioni Unite di New York, in una dichiarazione presso l'Assemblea Generale resa il 30 giugno, ribadisce il sostegno finanziario all'Agenzia per i rifugiati palestinesi nel vicino Oriente, che da oltre 70 anni offre istruzione, assistenza sanitaria e servizi sociali, garantendo la possibilità di vivere con dignità. Esprime infine profonda preoccupazione per l'uccisione del personale dell'organismo umanitario. Obolo di San Pietro, la carità del Papa arriva ad ogni angolo del mondo. È stato pubblicato il rapporto annuale del fondo che raccoglie le donazioni al Pontefice per sostenere la sua missione nel mondo e che supporta le iniziative di carità. Nel rapporto si rende noto che queste nel 2025 sono ammontate a 57,6 milioni di euro. Tra i paesi più generosi si segnalano Stati Uniti, Italia e Brasile. Molti progetti finanziati, come la costruzione di chiese in Egitto o un convento in Sri Lanka. In Repubblica Centrafricana è stato ucciso padre Monga, una voce per la pace. Il sacerdote della diocesi di Bangassou è stato assassinato il 29 giugno davanti alla sua canonica. Il religioso era conosciuto per il suo grande impegno per il dialogo e la coesione sociale in una delle zone più a rischio del paese africano, attraversata da violenza dovuta a tensioni etniche, alla presenza di gruppi armati e rivalità per il controllo del territorio e delle risorse. I funerali si sono tenuti ieri, 1 luglio. Stati Uniti, il sollievo dell'arcivescovo Coakley per la sentenza sullo Ius Soli. I bambini non commettono alcuna colpa nel nascere negli Stati Uniti, eppure quel decreto li avrebbe resi apolidi. Così in un'intervista al presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti ha commentato la decisione dei giudici della Corte Suprema statunitense che hanno dichiarato incostituzionale l'ordine esecutivo firmato da Trump per l'abolizione del principio giuridico. La misura avrebbe riguardato circa 260.000 minori ogni anno. Dalla Liberia giunge la testimonianza della missione di una suora cattolica nelle comunità più svantaggiate. Nel paese dell'Africa occidentale l'istruzione è molto più della semplice trasmissione del sapere. È un ministero di evangelizzazione, di guarigione, di speranza e di costruzione della nazione. Così ha affermato Suor Filomena Giappa, membro delle Suore della Sacra Famiglia, segretaria per l'educazione della diocesi di Cape Palmas e coordinatrice nazionale delle scuole cattoliche in Liberia. Il suo lavoro quotidiano la pone al crocevia tra fede, educazione e trasformazione sociale. Dal Venezuela un parroco di Caracas riporta: nonostante il dolore la Chiesa continua ad aiutare. Nel paese le scosse di assestamento non si fermano, mentre aumenta il panico tra la popolazione, oltre 1.700 i morti, 50.000 i dispersi. Timore per gli sfollati, il cui numero cresce ogni giorno sempre di più. Padre Luis Antonio García Thomas, parroco di San José de Ñarauli a Caracas, ha detto: siamo una compagine ecclesiale che esce incontro alle persone, continuiamo a sostenerci a vicenda, continuiamo a essere presenti. Notizie dal mondo. Gaza è piena di bambini, ma anziché andare a scuola giocano sporchi accanto alle fogne morsi dai topi. Le testimonianze del cardinale Pizzaballa, che ha parlato di Gaza dopo la sua visita, hanno fatto il giro del mondo. Il cardinale ne ha parlato come di una città devastata. Ha ricevuto a Bergamo il premio Limes per il dialogo e la pace e sul palco Pizzaballa ha proprio parlato del suo viaggio tra le città rase al suolo. suolo, livellate, azzerate, come Rafah che non esiste più, ha detto. Gaza è un disastro, si viaggia su strade fortuite, in mezzo alle tende, alle fognature, qui vive la gente. Inoltre Israele impedisce al popolo di Gaza di rialzarsi in maniera sistematica, a partire dalla ricostruzione delle scuole. Noi vogliamo riaprire le scuole, ma manca quasi tutto, ha spiegato il cardinale. Israele non permette l'ingresso di banchi di scuola, matite, quaderni, il vetro con cui si fanno le finestre. Quel che serve subito è il personale preparato a gestire i traumi psicologici dei bambini e delle mamme, ha aggiunto Pizzaballa. Intanto in Cisgiordania ai coloni israeliani viene permesso tutto, fanno checkpoint ovunque, tagliano gli alberi, non ti fanno coltivare la terra. Aggressioni, furti, insulti sono diventate scene quotidiane. Spesso chiamiamo l'esercito israeliano per placare i coloni, ma quando arrivano sono già andati via, come se qualcuno li avesse avvisati, e così l'IDF se la prende con noi. Questa la testimonianza del cardinale stesso. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato il decreto con cui Trump voleva abolire lo ius soli. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente voleva abolire la cittadinanza automatica per i figli di immigrati irregolari o con visti temporanei. I giudici hanno ribadito, come sancisce il 14° emendamento, che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente la cittadinanza americana. Alla fine l'esplosione avvenuta nel Principato di Monaco non è stata un atto di terrorismo, l'ha dichiarato il procuratore generale di Monaco, Stefan Thibault, parlando del pacco bomba lasciato fuori da un edificio qualche giorno fa. L'esplosione ha ferito gravemente l'oligarca ucraino Vadim Ermolev, sua moglie e suo figlio. Al momento l'indagine segue la pista del tentato omicidio. Inoltre, secondo fonti riportate da Ukrainska Pravda, i responsabili dell'attacco potrebbero essere dei membri della criminalità organizzata e l'attacco potrebbe essere collegato a centri di truffa a Dnipro. Ieri l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti non rinnoveranno l'enorme accordo commerciale tra Stati Uniti, Canada e Messico, noto con l'acronimo USMCA, che era in vigore in varie forme dal 1994 e che in oltre 30 anni era stato fondamentale per incentivare e facilitare gli scambi commerciali. Trump aveva minacciato di non rinnovarlo giorni fa. È una decisione che va letta come parte del più ampio peggioramento dei rapporti tra i tre paesi, che va avanti dall'inizio del secondo mandato di Trump. È salito a 10 morti il bilancio del massiccio attacco notturno condotto dalla Russia con missili e droni su Kiev, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nella capitale ci sono già 10 morti. In precedenza il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev aveva riferito che il numero delle vittime dell'attacco russo era salito a 8. Le forze russe hanno colpito nuovamente aree residenziali provocando gravi distruzioni e un numero significativo di vittime, tra cui anche bambini. La situazione resta molto dinamica. Più di 30 persone sarebbero rimaste ferite nell'attacco. Le conseguenze dei raid sono state registrate anche in 5 distretti della regione di Kiev. Colpito anche un pronto soccorso.
4: Notizie dall'Italia. Sarà una nuova occasione per un faccia a faccia con Donald Trump dopo lo scontro aperto seguito al colloquio al G7 e sarà l'occasione per il rilancio della strategia di rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Così tutti i risvolti, inclusi quelli finanziari del summit NATO, in programma tra una settimana ad Ankara, sono stati al centro della riunione di governo convocata a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni e i ministri italiani Crosetto e Giorgetti. Si è parlato di spese militari, mentre nel governo restano tutti abbottonati sul safe, in attesa di una decisione se accedere ai prestiti per investimenti sulla difesa. Crosetto sottolinea il suo disappunto USA per i voli, smentita la FAZ, mai frenato sugli aiuti a Kiev. Domani scadrà il taglio delle accise disposto dal governo, che in base all'ultimo decreto del 5 giugno scorso vale 5 centesimi di euro sia per il gasolio che per la benzina. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea gli effetti di una mancata proroga della misura fiscale. Senza proroga il pieno costerà 3 euro in più, in autostrada il diesel salirà sopra i 2 euro al litro. Sull'esito dell'accertamento gli investigatori erano scettici, anche se l'uso delle moderne tecnologie aveva lasciato aperto qualche spiraglio. La perizia depositata ha confermato i dubbi degli inquirenti. L'esame del DNA sull'impronta trovata nella 127 usata dai killer, che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana, Piersanti Mattarella, non ha portato a nessun risultato. L'esito non è significativo, perché il residuo analizzato non è utilizzabile. Così scrivono in sostanza gli esperti nominati dal GIP. Dopo giorni di canicola, il caldo concede una tregua. Una perturbazione nordica porta sull'Italia piogge e grandine con un abbassamento delle temperature. Allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna, gialla su gran parte della penisola con temporali al centro-sud. Ma un primo assaggio c'è già stato ieri pomeriggio a Milano e nell'Interland con nubi fragili, vento forte e centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare la violenta ondata di maltempo. Temporali anche a Torino, nelle province emiliane, in Trentino, tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e qualche fiocco di neve al passo dello Stelvio. Eventi sicuramente intensi, ma che dovrebbero avere vita breve. Già dal fine settimana, infatti, con il riaffacciarsi dell'anticiclone africano, la colonnina di Mercurio dovrebbe risalire decisamente. Una parentesi più fresca in questo inizio d'estate infuocato, in cui purtroppo si fa già il conto delle vittime. 1000 le persone morte in Spagna nel solo mese di giugno, per cause collegabili agli effetti delle ondate di calore, con il primo semestre 2026, che conquista il primato del più caldo di sempre nella penisola iberica. Per fare il punto si terrà quest'oggi la cabina di regia al Ministero della Salute, al quale parteciperà il ministro Orazio Schillaci, mentre il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza a livello europeo, con i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri. A Bologna apre la biblioteca Umberto Eco, oltre 30.000 volumi del semiologo. A 10 anni dalla morte, all'inaugurazione anche gli eredi. Oltre 32.000 volumi provenienti dalla Casa Studio di Milano del semiologo e docente dell'Università di Bologna, luogo in cui perdersi, in cui accedere a mille forme di sapere. Una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni nelle Marche restituisce nuove informazioni sulle aristocrazie del Piceno antico. A Sirolo, ad Ancona, nell'area della grande necropoli picena del Conero, è infatti emerso un complesso funerario principesco del VI secolo a.C., destinato ad ampliare in modo significativo le conoscenze sulla civiltà che tra il VII e il VI secolo a.C. controllava uno dei principali snodi commerciali dell'Adriatico preromano. A Sirolo è emersi un carro da guerra, sepolture aristocratiche e una struttura monumentale. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour a Napoli, tema della tappa all'inclusione. Questo venerdì 3 luglio, domani, la sottosegretaria alla difesa Rauti premierà i vincitori. Il film La Grazia di Sorrentino e il Globo d'Oro come miglior film. Nella 66esima stampa estera premia la carriera Salvatores. I riconoscimenti vengono consegnati questa sera nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Il gran premio va invece a Monica Guerritore e il premio alla carriera appunto a Gabriele Salvatores. Notizie locali. Mentre viene riconosciuto ufficialmente che il clima sta cambiando con la conferma dell'ARPA che afferma che il Friuli è sempre più caldo, il 2025 è stato un anno record, segnale che si inserisce in una tendenza ormai evidente che trova un riscontro immediato anche nella cronaca meteorologica di questi giorni, vengono registrati oltre 400 interventi in Veneto e Friuli per incendi innescati dai fulmini. I temporali allentano così la morsa del caldo. Ma ancora una volta il pordenonese si trova a fare i conti con i danni provocati dal maltempo. Dopo giorni segnati appunto dal caldo rovente, il territorio è stato investito da un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti concentrate nel giro di poche ore. L'episodio più grave viene registrato in via Pola, a due passi dalla stazione ferroviaria pordenonese. Un tiglio di 20 metri precipitato finendo direttamente lungo la carreggiata. Segnalazioni anche a Valle Noncello, dove una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. A Rorà invece un albero è caduto in mezzo alla carreggiata in via Asilo, causando disagi alla circolazione. In totale una 60 le richieste di soccorso gestite dalla sola operativa del comando dei vigili del fuoco solamente a Pordenone, 42 gli interventi portati a termine dalle 6 squadre del comando della destra tagliamento in 4 ore, il tutto con il supporto di 2 autoscale e un autogru. A Pordenone le famiglie tirano la cinghia, cala la spesa per i beni durevoli. A patirne le conseguenze nel 2025, soprattutto il comparto delle auto nuove e dell'elettronica. L'esperto sottolinea, la spesa rimane solida, ma c'è più attenzione al rapporto qualità-prezzo. E da Fiume Veneto, un nuovo cinema Notorious, il multisala cambia con poltrone high-tech e ordinazioni di cibo e bevande dal posto. La struttura è in questi mesi interessata da un restyling completo che coinvolge tutte le 9 sale, il foyer, i servizi e gli spazi comuni. Il Notorious Cinema riaprirà al pubblico tra ottobre e novembre, dopo appunto i lavori di riqualificazione. Cominceranno dalla prossima settimana, una volta conclusa la sessione degli esami, i lavori che porteranno alla realizzazione del nuovo edificio che amplierà l'Istituto Pujati di Sacile. La Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ha infatti consegnato all'impresa esecutrice il cantiere di lavori per permettere l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per costruire il nuovo spazio. Il primo intervento si concentrerà sullo spostamento del tombotto prefabbricato destinato allo smaltimento delle acque meteoriche. Ci sarà poi lo spostamento della linea elettrica e la creazione di una nuova cabina elettrica che sostituirà quella presente vicino all'Istituto Marchesini. Il tutto, fa sapere la Regione, sarà accompagnato da un piano di compensazione ambientale sviluppato nell'ambito del progetto redatto dall'ingegner Giovanni Maso, un programma che prevede la messa a dimora di nuove piante arboree all'interno delle aree verdi del complesso scolastico. A Spilimbergo l'atrio dell'ospedale si trasforma in una galleria d'arte. Lo spazio espositivo è stato inaugurato mercoledì 1 luglio, ieri, con le opere del maestro Giorgio Celiberti. La galleria si trova nell'atrio d'ingresso del presidio sanitario, che da essere un luogo di passaggio si trasforma in un luogo adatto alla riflessione e alla riscoperta di sé. Dal mese di luglio l'ospedale offre così l'occasione alla comunità e ai suoi talenti di esprimersi attraverso l'arte. Notizie dal Bellunese, 60 anni di sentieri, storie e passione per la montagna. Per celebrare il prestigioso anniversario dell'Alta Via numero 1, il CAI sezione di Belluno ha scelto di riportare in quota i più giovani. Dal 25 al 28 giugno, 15 ragazzi dell'alpinismo giovanile hanno percorso uno dei tracciati più iconici delle Dolomiti, accompagnati dagli istruttori e dai collaboratori della commissione. 4 giorni immersi nella natura, lungo un itinerario che racchiude l'essenza della montagna bellunese. Tra i ricordi più intensi, le parole di giovani escursionisti raccontano lo stupore per il panorama, il migliore mai visto, la gioia di bei momenti con i nuovi amici e l'emozione degli animali incontrati lungo il cammino. A poche settimane dall'inaugurazione, il nuovo skate park di Belluno ha il suo regolamento e il Consiglio Comunale ha approvato il documento che disciplina l'utilizzo dell'aerod realizzata dietro il Palasport de Mas, uno spazio che fin dai primi giorni di apertura è diventato punto di riferimento per tanti giovani appassionati di skateboard, BMX, roller e monopattino freestyle. Il regolamento, composto da 10 articoli, punta più sulla responsabilizzazione degli utenti che sull'imposizione di divieti. L'obiettivo è accompagnare la vita dello skate park promuovendo sicurezza, rispetto reciproco e cura degli spazi pubblici, valorizzandone il ruolo di luogo d'incontro, sport e socialità. Nuovo direttivo per l'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea, con la conferma dei vertici e 6 nuovi ingressi nel consiglio chiamato a guidare l'associazione nel prossimo triennio. L'assemblea dei soci, riunita lo scorso 16 maggio, ha eletto i 15 componenti del nuovo direttivo, 9 i consiglieri confermati, 6 i nuovi membri. Un gruppo che per oltre la metà è composto da donne e che rappresenta l'intero territorio provinciale, dalla Val Belluna al Feltrino fino al Cadore. Successivamente il consiglio si è riunito per definire gli incarichi, confermando l'unanimità ai vertici uscenti. Sul piano organizzativo, tra le priorità del nuovo direttivo ci sono 2 questioni centrali: la soluzione dei problemi di accessibilità della sede, che da 3 anni non può ospitare studiosi e ricercatori, e il mantenimento dell'insegnante distaccato, figura ritenuta fondamentale per le attività dell'istituto. L'occhiale del futuro nasce tra i banchi di scuola. Sono stati oltre 100 gli studenti bellunesi coinvolti nella 4ª edizione di È tutta una montatura, il progetto promosso dalla sezione Occhialeria Moda Sport e dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti, per avvicinare i giovani al settore. Protagoniste le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, chiamate a mettersi in gioco progettando un occhiale pensato per la generazione Z.

Notizie dal mondo dello sport. Mondiali di calcio 2026. Inghilterra, R di Congo si è conclusa per 2-1. Belgio Senegal 3-2. Stati Uniti, Bosnia ed Erzegovina 2-0. I fari sono puntati sui match odierni di giovedì 2 luglio. Spagna Austria che si giocherà a Los Angeles alle 21 ore italiane. Portogallo Croazia, Toronto alle 23 italiane. Svizzera Algeria Vancouver alle 5 del mattino di domani italiane. A seguire poi Australia contro Egitto, Argentina contro Capoverde e Colombia contro Ghana. In base alle prestazioni complessive registrate sin dalla fase gironi fino alle prime gare ad eliminazione diretta, le 5 squadre classificate con il rendimento e il punteggio più alto per costanza, gol fatti e vittorie ottenute nel torneo sono Francia, Messico, Argentina, Brasile, imbattuta Inghilterra. Tennis. A Wimbledon Sinner avanza al terzo turno, sto ritrovando il ritmo, battuto il portoghese Borg in 3 set. Domani, venerdì, il numero uno del mondo sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, passa il primo scoglio Cobolli che batte Navone. Djokovic batte Tsitsipas e va al terzo turno, il serbo Domine si impone in 3 set sul greco in crisi. E dal mondo dell'atletica, Jacobs vola nei 100 in Austria a 9,67 ma falsato dal vento. L'azzurro si conferma in forma per gli europei, buon esordio per Tortu nei 200. E tornando al calcio, Bruno Conti lascia la Roma dopo 53 anni e afferma: ora mi godo la famiglia, tutta una fine, contento di poter pensare alla salute e ai figli. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 2 luglio avremo nuvolosità variabile con bora moderata sulla costa. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso, con temperature massime in calo rispetto ai giorni precedenti e aria più secca con venti di brezza. Sui monti maggior nuvolosità locale nel pomeriggio. Domani, venerdì 3 luglio, al mattino cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio variabile sui monti, poco nuvoloso su pianure costa e venti di brezza. Temperature nella norma del periodo, con ampie escursioni termiche in pianure nelle valli. Le temperature minime sopra i 20 gradi saranno limitate alla costa. Tendenza per dopodomani sabato 4 luglio. Cielo in prevalenza sereno con qualche cumulo pomeridiano sui monti. Di notte al mattino sulla costa potrebbe soffiare bora moderata, poi nel pomeriggio venti di brezza. Temperature intorno alla norma del periodo. E proprio per quanto riguarda le temperature in pianura, in questi 3 giorni avremo una minima di 16 gradi e una massima di 33. E allora noi così, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi per il cortese ascolto e dandovi appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: sentiamo subito dopo. Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunciavit Marie.
1: E concepi de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: digni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: La devozione al sangue prezioso di Gesù. La tradizione

0: Domanda che la Vergine Santissima, dopo la sepoltura di Gesù, abbia raccolto il sangue sparso lungo la via dolorosa e sul Calvario per onorarlo. Essendo la reliquia più santa lasciata sulla terra dal suo divin figliolo. Da quel giorno le reliquie del sangue di Cristo furono oggetto della più tenera devozione. Possiamo dire dunque che la devozione al preziosissimo sangue sia sorta sul Calvario e sia rimasta poi sempre viva nella Chiesa. Né poteva essere altrimenti, perché il sangue di Gesù è sangue divino, è il prezzo del nostro riscatto, il pegno dell'amore di Dio per le anime. Ci ha dischiuso le porte del cielo, scorre perennemente su migliaia di altari e nutrisce milioni di anime. Degno è perciò l'agnello di ricevere onore, gloria e benedizione per chi è stato ucciso e ci ha redento. Nutriamo anche noi una viva devozione al sangue prezioso di Gesù, perché sarà una sorgente perenne di grazie. Guardiamo nel Cristo insanguinato il modello perfetto di tutte le virtù, adoriamolo e amiamolo, e uniti a Lui nella sofferenza imploriamo il perdono dei nostri peccati. San Gaspare del Bufalo, il grande apostolo del preziosissimo sangue, un giorno più che mai amareggiato per le lotte che doveva superare nel diffondere la devozione al preziosissimo sangue di Cristo, si rasserenò e predisse che sarebbe salito sulla casa di San Pietro un pontefice che ne avrebbe favorito e inculcato il culto. Questo Papa, possiamo dirlo senza pericolo di sbagliare, è stato San Giovanni XXIII. Fin dall'inizio del suo pontificato venne pubblicamente esortando i fedeli a coltivare questa devozione, rivelando che egli stesso recitava nel mese di luglio tutti i giorni le litanie del sangue preziosissimo di Gesù, come aveva appreso da fanciullo nella sua casa paterna. Anziché affidarla ad un cardinale, volle riservare a sé la protezione della congregazione dei missionari del preziosissimo sangue di Gesù. E il 24 gennaio volle pubblicamente approvare le litanie del sangue preziosissimo di Gesù. Possiamo chiamare perciò San Giovanni XXIII il Papa del sangue preziosissimo di Cristo, predetto da San Gaspare. Proposito: nutrirò sempre la più tenera devozione al sangue divino di Gesù. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Amici ascoltatori, buongiorno a voi tutti ancora ben trovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, giovedì 2 luglio 2026 ed è mezzogiorno e 28 minuti. Uno stacco musicale, poi alle 12.30 ascoltiamo insieme Amare Ancora, genitori e figli. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 al vostro servizio. Alle 13.35 il santo del giorno, curato dalla nostra redazione. A seguire alle 14 il radiogiornale quotidiano, sempre di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina la Divina Misericordia e orizzonti cristiani, alle 15.30 Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 catechesi del fondatore della nostra radio, Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera, cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento sempre con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin e in chiusura della giornata alle 23.30 la compieta, le meditazioni e infine l'attualità. Poi come sempre la programmazione continua anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone.
1: Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

destinato alla solitudine? Questa è la domanda da cui voglio partire. È una domanda che tocca in profondità la nostra vita, che riguarda tutti noi. Talvolta ci sembra che la risposta non possa che essere sì. Quando non riusciamo a comunicare con nessuno, quando le esperienze più ricche della nostra vita non sono percepite dagli altri, non sono valorizzate e neppure comprese. Quando ci sembra di non essere capiti neanche da coloro che ci sono più vicini, la cui vita è strettamente intrecciata alla nostra, da coloro che amiamo e per cui ci siamo tanto sacrificati. In realtà, arrendersi a questa conclusione sarebbe disumano. Abbiamo dentro di noi una voce che dice «non è giusto». È la voce profonda della nostra esigenza di comunicazione e di comunione con gli altri. Un mondo in cui mancasse assolutamente la comunicazione sarebbe un mondo infernale. Jean-Paul Sartre ha scritto che l'inferno esiste e sono gli altri. I film di Antonioni hanno esaltato in un certo periodo questo tema dell'incomunicabilità, e così i romanzi di Alberto Moravia. Nel più profondo del nostro essere sentiamo che non è vero, che non possiamo rassegnarci e chiuderci noi stessi. In ciascuno di noi convivono più esperienze, solo apparentemente contraddittorie. Da una parte, le ferite e le delusioni della vita ci spingono a retrocedere, a chiuderci, a non sperare più. Dall'altra, la disumanità evidente di questa accettazione della sconfitta ci apre a nuove speranze, che possiamo avvertire all'inizio come illusorie, ma che infine si impongono. La speranza di nuovi amori, di nuovi legami, di nuove amicizie. Appena un barlume di tutto ciò si radica nella nostra vita, il suo tessuto si rianima. Un sangue nuovo scorre dentro di noi. Ci sembra che le difficoltà siano di colpo cancellate, che la paura degli altri, la volontà di ripiegarci e di rinunciare ai rapporti, sia una malattia della nostra mente o del nostro spirito. Prendiamo così coscienza che lo stare bene è legato ad avere rapporti. Noi siamo destinati agli altri. Cesare Pavese così scriveva nel suo diario. La massima sventura è la solitudine. Tant'è vero che il supremo conforto, la religione, consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio. Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con altri. Così si spiega la persistenza del matrimonio, della paternità, delle amicizie. Mistero, perché non ci basti scrutare e bere in noi, e ci occorra riavere noi dagli altri. C'è un sigillo profondo dentro il nostro essere. La nostra realtà personale rivela l'impronta di colui che ci ha fatti.

Viviamo in un'epoca in cui molti hanno paura degli altri. L'altro, il diverso, rappresenta spesso il nemico, colui che insidia la nostra libertà, la nostra quiete finalmente raggiunta, la nostra pace. È visto come un invasore del territorio, un nemico della patria. E alcune volte può essere proprio così. Tuttavia, questa paura radicale dell'altro va superata. Essa si manifesta come una tentazione di chiuderci in noi stessi, nei nostri pensieri, nelle nostre abitudini. Per i più giovani è la tentazione di limitarsi a rapporti brevi e funzionali, al piccolo grande rapporto con le tecnologie. Si creano amicizie virtuali, si può chattare con chi non si vedrà mai, si può incontrare tutto il mondo senza mai uscire da se stessi. L'altro è, invece, positivamente, la parte di me che ancora non conosco. Per prendere coscienza di me stesso e per continuare a vivere, ho bisogno degli altri. Il bambino impara a parlare sentendo la voce della mamma. Prende coscienza di esistere incontrando i volti, cominciando a toccare le cose, le gambe del tavolo, i primi giocattoli. Vedendosi allo specchio, senza uscire da noi, non possiamo crescere, perché non ci siamo fatti da noi stessi. Queste annotazioni pedagogiche rivelano una questione ben più profonda, che vorrei chiamare la nostra originale dipendenza. Per quanti sforzi la scienza possa fare per darci la possibilità di decidere se vogliamo essere o meno all'origine di altre vite, di determinare il sesso del nascituro, il colore dei capelli o degli occhi, c'è qualcosa che non possiamo assolutamente cambiare: il fatto di essere nati da altri, di non essere noi il principio radicale della vita. Ciascuno è un essere che ha ricevuto l'essere, è un essere originato.

perché sentiamo dentro di noi un'irresistibile esigenza di completarci nel rapporto con gli altri. Perché non siamo degli esseri completi. Ciascuno di noi è figlio di un padre e di una madre. E su, attraverso la catena delle generazioni, è figlio di colui che sta all'origine. Per quanto si cerchi di voler cancellare le tracce della nostra dipendenza, non si potrà mai eliminare questa evidenza. Tutto ciò che esiste ha un'origine. Quest'origine è stata pensata da alcuni come una casualità. In realtà questa risposta non soddisfa. Nessuno accetta veramente di essere frutto del caso. Quando viene meno la conoscenza del proprio padre o della propria madre perché si è stati abbandonati e si scopre nell'età matura la realtà di questo abbandono, si scava dentro la persona un grosso vuoto, un buco nero. Ciascuno sente l'urgenza e l'esigenza di un volto e di un nome da cui proviene. Non solo scopriamo di essere originati, ma vogliamo sapere chi ci ha originati. Senza la scoperta dell'origine, anche il nostro presente si confonde e si cancella. È lo struggimento che incontriamo in uno dei primi e fondamentali pilastri della cultura occidentale, l'Odissea, sulla bocca del giovane principe Telemaco. Egli è nel pieno delle sue forze, è valoroso e saggio per la sua età, eppure non si conosce. Al fondo del suo cuore c'è un vuoto che gli impedisce di affrontare i nemici della sua famiglia e della sua patria. Suo padre è stato lontano per 20 anni ed egli quasi dispera di poterlo incontrare. Eppure, se tutto avvenisse conforme al desiderio dei mortali, per prima cosa vorrei il ritorno del padre. La scoperta di un amore che ci precede e ci vuole genera in noi quello stupore e quella gratitudine che è la molla segreta e nascosta di tutta la vita, l'origine del lavoro, della donazione e del sacrificio. Dio veramente grande, Dio veramente buono, io mi conosco ora, comprendo chi sono. Sono le prime parole dell'innominato dopo essersi lasciato abbracciare dal cardinal Borromeo. Quell'uomo senza nome, senza volto, sa, per la prima volta in tutta la sua vita, di essere un figlio amato e cercato. Ognuno di noi è un essere che continuamente riceve la vita da un altro. È questa la nascosta polla che origina il fiume dell'esistenza. Ogni tentativo di mettere in secondo piano o di negare questo fatto, cioè il nostro essere figli, finisce per uccidere la nostra identità personale. Una delle grandi mistificazioni del nostro tempo consiste nell'aver separato, addirittura contrapposto, la libertà del singolo e la sua appartenenza. Al contrario, non si è liberi se non si appartiene. Quando mi innamoro di una persona, scopro me stesso come non m'ero mai visto. Vengono a galla capacità creative, dimensioni del mio essere che non conoscevo. Nell'amore per mio padre e mia madre, per i miei figli, trovo sicurezza, forza per sacrificarmi, genialità per lavorare. Se la libertà coincide con l'esperienza di essere realizzati in sommo grado, allora libertà e appartenenza non solo non si escludono, ma si implicano reciprocamente. Se tagliamo i legami con coloro che amiamo e che ci amano, non diventeremo veramente liberi, ma cadremo in balia del potere. L'uomo solo è impotente di fronte all'invasione dello Stato, della società, dei mass media, della pubblicità. Chi nega ad appartenere a qualcuno nega di esistere. Certo, ci sono rapporti di appartenenza negativi, quando per esempio uno cerca di strumentalizzare l'altro per un proprio progetto, di usarlo per riempire il proprio vuoto,
pretende di imporre le proprie idee, la propria fede, il proprio modo di vita. Ma questa non è più appartenenza, è schiavitù, che è l'opposto della libertà. Un accanimento furioso, quanto irragionevole, si è scatenato in questi ultimi secoli contro questa verità inestirpabile e bellissima. Noi non siamo Dio. Se non ci si arrende a questa evidenza, che dà la giusta dimensione della nostra vita e dei nostri atti, e ci riempie di pace perché ci libera da responsabilità che non abbiamo, la nostra esistenza sarà una somma di infelicità. Invece, arrendersi a questa evidenza è la sorgente della letizia e della costruttività. All'origine c'è un padre. Solo se riconosciamo questo possiamo diventare padri e madri, e prima ancora possiamo riconoscere chi ci ama e diventiamo capaci così di amare.

0: amici, anche oggi Don Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, autore del volume Amare Ancora, che stiamo appunto leggendo con noi al telefono. Buongiorno Don Massimo e benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La puntata di oggi è partita da una domanda che sembra di tragica attualità e che appartiene un po' a tutte le fasce d'età, devo dire, perché poi è una cosa che si sente dire dai giovani, così come dagli anziani o anche ovviamente dalle persone di età adulta. Cioè, l'uomo è destinato alla solitudine? Sembra che tante volte la risposta sia sì.
1: Ho voluto partire con questa domanda così radicale, così spiazzante, così feroce forse, no? Perché qui mi sembra proprio il punto cruciale della vita, forse di sempre, ma in modo particolare della vita di oggi, no? Viviamo in casermoni nelle grandi città, viviamo molto spesso senza parlarci, senza conoscerci, e sembra quasi che un destino di solitudine incomba sulla vita degli uomini. Io sono profondamente convinto che l'uomo sia destinato alla comunione, però bisogna ritrovare le strade di questa comunione. Allora, in questo capitolo io ho cercato di mostrare come questa delusione possa essere riscattata, come ci si possa aprire alla speranza di nuovi legami e di nuove amicizie. E certamente in questa strada Dio ha un posto molto importante, perché si tratta di convertire il cuore, di aprire il cuore a nuove luci, e soltanto Dio alla fine può aprire veramente il nostro cuore, anche se molto spesso lo fa attraverso altre persone. Lui interviene spesso attraverso gli uomini e le donne della nostra vita. Mi ha molto colpito una frase di Pavese, il grande scrittore, morto purtroppo tragicamente, suicida, che aveva avvertito, nel suo diario lo scrive, che la massima sventura per l'uomo è la solitudine, questa incapacità di comunicare che ha segnato così profondamente la sua vita. E poi continua nel suo diario: tanto è vero che il supremo conforto consiste nel trovare una compagnia che non falla, ecco, trovare una compagnia che non falla, che non viene meno, che non inganna, che non tradisce, ma che aiuta. Questo ritengo sia la suprema grazia della vita per l'uomo, e penso che il nostro tempo ha molto bisogno di questo. Poi il capitolo perciò si apre al tema della considerazione degli altri, appunto. Certo. Gli altri sono degli amici o dei nemici? E dico che innanzitutto io ho bisogno degli altri, l'uomo ha bisogno degli altri, e questa è una esperienza che non si può cancellare. Anche chi vive solitariamente, sia per scelta religiosa, l'eremita, sia per scelta sociale, il single, no, ha bisogno degli altri. Non solo perché è nato da altri, non viene alla luce da solo, ma perché comunque vivere vuol dire stabilire nessi, relazioni, chi ci fa il pane, chi ci ha preparato quello di cui abbiamo bisogno, e poi il sole, la luna, le stelle. Noi viviamo continuamente in rapporto e in dipendenza, dunque questa scoperta dell'altro come presenza buona e non come nemico è una cosa fondamentale per la vita, e alcune pagine appunto di questo secondo capitolo sono dedicate proprio a questo tema. E tra l'altro mi permetterei qui di dire una cosa: il libro è scritto in modo tale che non sia per niente necessario correre, anzi si può leggerne una pagina al giorno. È un testo di riflessione, anche oso dire un testo di meditazione, cioè un testo in cui le frasi brevi permettono di essere quasi talvolta memorizzate e possono farci compagnia durante la giornata.
0: Una di queste frasi, che infatti mi aveva profondamente colpito, è che ciascuno di noi è un essere originato.
1: Sì, è un essere originato. Questo è un tema che mi accompagna molto negli anni della mia maturità, e cioè la scoperta che appunto non mi sono dato l'essere, ma ho ricevuto l'essere, e che quindi non solo all'inizio io sono stato voluto da altri, ma istante per istante io sono voluto, e quindi vivere è essere in relazione. È vero, la filosofia del Novecento ha insistito molto su questo tema, e dobbiamo essere grati a tanti filosofi che ci hanno aiutato ad entrare in questa considerazione di noi stessi, ma alla fine, al di là delle filosofie, è un'osservazione esistenziale molto importante e anche molto consolante, perché se il nostro essere dipendesse solo da noi, molte volte finiremmo per essere soltanto polvere e cenere, come dicevano gli antichi. Ma siccome siamo originati, siamo voluti, c'è un amore che ci precede. Ecco, questo è alla fine la considerazione decisiva. C'è un amore che mi precede. All'inizio, quando non c'era nulla, quando non esisteva il sole, le stelle, quando non esisteva nessun uomo, nessuna pianta, nessun animale, già c'era l'amore. Questa è la parola folgorante che dice San Giovanni nella sua lettera, e che ha ripreso il Papa nella sua prima enciclica: Dio è amore, Deus caritas est. Non è una frase pia, non è una considerazione religiosa, è la scoperta fondamentale della vita, e cioè che all'origine di tutto c'è una comunione di persone, e che tutto ciò che esiste porta dentro di sé il sigillo di questa comunione. Quindi aprirci agli altri è essenziale anche per scoprire noi stessi. Aprirci agli altri è essenziale per poter vivere con dignità la nostra umanità. Gli altri non sono l'inferno, come diceva Sartre, gli altri invece sono l'anticipo di qualcosa che rimane.
0: Questa affermazione, appunto, questa coscienza dell'essere originati è come se fosse il preludio ad un'altra affermazione, cioè il fatto che noi non siamo Dio. Questa è stata un'illusione probabilmente che negli ultimi secoli l'uomo ha cercato di provare a se stesso in qualche maniera.
1: Sì, molte volte io dico a coloro che incontro, a cui parlo, e ai miei stessi seminaristi, che in fondo la scoperta decisiva, anche l'opzione decisiva nell'esistenza è questa: sono o non sono Dio. Sembra una buttata, naturalmente, se uno camminasse per le strade, per le piazze dicendo sono Dio, verrebbe ricoverato. È successo anche a Nietzsche questa cosa. In realtà la frase e l'espressione è molto più rivelatrice di quanto ci si immagini, perché noi molto spesso viviamo pensandoci Dio, pensandoci il bene e il male, pensandoci l'origine delle decisioni sugli altri, pensando di poter fare tutto, e quando la vita ci sfugge o quando la vita ci contraddice, allora o ci lamentiamo contro Dio o lo neghiamo e tutto si fa complicato. Invece è molto semplice riconoscere di essere creature, di essere dipendenti, ma di avere una grande dignità, di averla ricevuta questa dignità, di poterla esprimere assieme agli altri uomini. In fondo, in questo realismo, in questa serenità, sta la possibilità di vivere bene.
0: Don Massimo, lo ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia anche oggi.
1: Grazie a tutti.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: News.
1: Pubblicata questa mattina la nota vaticana che sancisce la scomunica dopo l'ordinazione vescovile dei Lefebvriani ieri in Svizzera. La Russia colpisce in modo pesante Kiev, 17 morti, decine di feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la possibilità di produrre i missili Patriot. Stati Uniti e Iran, i colloqui vanno avanti in modo separato. 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 a Gaza, 21.000 i bambini uccisi. Dopo l'ondata di caldo arrivano i temporali, non mancano i disagi al nord, fenomeni di forte intensità causano danni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la nota vaticana. Dopo le ordinazioni di ieri in Svizzera, sancito lo scisma. Paolo Fucili.
2: I vescovi lefebvriani sono scomunicati. A sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera, senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca, non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività, sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, ecco, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina, pesantissimo il raid russo su Kiev, colpito anche un pronto soccorso, 17 le persone morte, decine quelle ferite. Elena Seno.
4: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kallas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vertice NATO, dossier Ucraina più che mai in primo piano. Per la pagina politica, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Soldi all'Ucraina, sì, ma con riserve. Nel vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Crosetto, Tajani e Giorgetti sul tavolo delle spese militari, in particolare anche gli impegni verso Kiev presi nell'ultimo vertice NATO, il tutto alla vigilia di un nuovo summit dell'Alleanza Atlantica. La posizione italiana sarebbe quella di rispettare gli accordi ma procedere anno per anno senza impegni biennali. Dubbi italiani avrebbero messo in allarme le altre cancellerie europee. Nel summit della settimana prossima Meloni rincontrerà il presidente americano Trump dopo gli scontri del G7 francese a provocare la crisi, soprattutto la decisione del governo di negare alcuni voli delle basi americane in Italia. Il ministro della difesa Crosetti in aula ha spiegato che ci sono sempre stati rispettati gli accordi con Washington e dal febbraio scorso ci sono stati 518 voli nel basi di Sigonella Aviano, rapporti con gli Stati Uniti tuttavia che restano centrali nella politica estera italiana. E questa sera a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza, forte la presenza di ministri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Colloqui separati tra Stati Uniti e Iran in cerca dell'accordo per il Golfo, Pierluigi Vito.
6: Si è concluso a Doha il primo round di colloqui separati portati avanti dai mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato a metà giugno per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, Al-Ansari, i primi incontri hanno portato a progressi positivi. Tuttavia, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, con chiaro riferimento agli attacchi di Israele in Libano contro Hezbollah. La Casa Bianca continua a ostentare sicurezza di raggiungere i propri obiettivi, ovvero l'apertura dello stretto di Hormuz e lo stop definitivo al nucleare iraniano. Le parti in causa hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame punto per punto. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: 1000 giorni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre e da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
0: Sì, buongiorno. Prima scendere in piazza lo hanno fatto alle 6:29 di questa mattina, all'ora indelebile nella memoria degli israeliani in cui scattò il brutale attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, esattamente 1000 giorni fa. 1000 giorni di fallimento si leggeva sui cartelloni dei manifestanti davanti al Parlamento israeliano, e tutta la giornata sarà scandita da marce ed eventi nei luoghi simbolo del massacro e dell'attuale governo, organizzati dal Consiglio di ottobre, composto da familiari delle 1200 vittime, da ex ostaggi e da tanti attivisti. Chiedono una commissione d'inchiesta indipendente, chiedono a Netanyahu di assumersi le responsabilità, cosa che lui non ha mai fatto ed è in calo di consensi nelle ultime settimane. Gli israeliani non vogliono, almeno più della metà degli israeliani secondo i sondaggi, non vogliono che Netanyahu si ricandidi alle elezioni previste a fine ottobre, anche perché quella vittoria totale, che è un po' il mantra usato dal premier in questi 3 anni di logorante guerra, non c'è stata su nessuno dei tanti fronti di fatto ancora aperti: Iran, Libano, Gaza, dove nel 60% di striscia occupata l'esercito israeliano c'è un cumulo di macerie dove sono morti, ha denunciato oggi Save the Children, in 1000 giorni 21.000 minori, 800.000 sono i minori sfollati che vivono in rifugi di fortuna. Da Gerusalemme, linea voi.
1: Ed ora il terremoto in Venezuela con Alessio Orlandi.
7: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia la Mar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia. Centro commerciale a Catia la Mar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni

0: è avvenuta all'aeroporto di La Guaira poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La storia di un soccorritore, Luigi Ferraiuolo.
2: Si chiama Carlos Cienfuegos Morales e il suo 64esimo compleanno lo ha passato sotto le macerie a Caracas, in Venezuela. Barba bianca, kefi al collo per proteggersi dalla polvere. I suoi abiti sono perennemente imbiancati.
3: Tengo 54 anni di servizio e il giorno di oggi compio 64
2: anni. Ho festeggiato 54 anni di servizio aiutando le persone in Venezuela, spiega Cienfuegos. Ha cominciato a 10, è una leggenda del soccorso mondiale in materia di terremoti. È il capo dei Topos, le Talpe, uno dei team di ricerca e soccorso nati nel 1985, in seguito al terremoto che rase al suolo Città del Messico, provocando oltre 10.000 vittime. All'inizio erano pochi volontari, ora sono oltre 200 esperti super specializzati. Cienfuegos è intervenuto in ogni angolo del mondo, ma anche in Italia, all'Aquila, dove arrivò 24 ore dopo il sisma. Ero con i vigili del fuoco, aggiunge Cienfuegos. Ci hanno aperto il loro cuore. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'AFA lascia spazio ai temporali. Antonella Mazzateruel.
4: Dopo il gran caldo e le precipitazioni, ieri ad essere coinvolto è stato il nord. Oggi sotto la pioggia sono le regioni centrali e meridionali. A Roma, svegliata da tuoni e fulmini, si registrano disagi alla circolazione a causa di allagamenti e per la caduta di alberi sulle strade. E sul nord della capitale soffiano forti raffiche di vento fino a 90 km orari. Il Dipartimento della Protezione Civile colora gran parte della penisola in giallo, il primo livello di allerta per temporali e frane, e di arancione, il secondo gradino di allarme, l'Emilia Romagna e il Veneto. Ma nelle regioni settentrionali il sole tornerà a splendere con il trascorrere delle ore e il tempo verso sera migliorerà anche al centro-sud. Intanto, con il calo delle temperature per l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre, la penisola sta respirando. Da ieri ad oggi, su 27 città monitorate dal Ministero della Salute, è crollato da 22 a 2 il numero di quelle in bollino rosso per il caldo. Nella giornata odierna solo Catania e Reggio Calabria rimangono avvolte dall'AFA. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Gabriele Mileti per la parte tecnica. È tutto per il GR delle 13 da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo della dichiarazione dei redditi, perché è iniziata questa stagione fiscale, in realtà terminerà a fine settembre, il 30 settembre, ma c'è tanta affluenza soprattutto nei centri di assistenza fiscale per fare questa dichiarazione dei redditi. Ma chi deve farla? Quali sono le detrazioni, le deduzioni? Quali sono le opportunità per quanto riguarda le persone fisiche? Ne parliamo in questa prima parte della trasmissione con il coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, e presidente nazionale del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Presidente, ben ritrovato e benvenuto. Innanzitutto, come sta andando la cosiddetta, io dico, campagna fiscale, perché insomma sono milioni e milioni gli italiani che devono fare questa

0: dichiarazione dei redditi in questo periodo, insomma in questi mesi.
1: Sì, parliamo di oltre 25 milioni soggetti che lo scorso anno hanno presentato un modello 730 all'Agenzia delle Entrate. Di questi 25 milioni, 20 milioni si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale, alla intermediazione. Solo 5 milioni sono quelli che l'hanno fatta direttamente con il sistema della precompilata. Abbiamo preso appuntamenti noi già dal mese di aprile, da fine aprile, quando sono state pubblicate le precompilate, che abbiamo iniziato a prendere appuntamenti con i cittadini e a presentare già dal mese di maggio, dal 15 di maggio, i modelli 730, perché come diceva lei, prima viene presentato il modello 730, prima si riesce ad avere un rimborso, per cui tutte le dichiarazioni che noi trasmettiamo entro il mese di giugno, con la busta paga del mese di luglio, il lavoratore dipendente avrà il rimborso, così come il pensionato entro con il cedolino di agosto, di settembre, riceverà il rimborso della sua dichiarazione dei redditi. Per cui i nostri uffici sono presi d'assalto, noi ormai lavoriamo con il sistema dell'appuntamento e non più con io vengo e mi faccio subito il servizio, per cui chiediamo ai cittadini, proprio per essere serviti meglio e per non attendere nelle nostre sale d'attesa, di prendere un appuntamento con i nostri uffici, in maniera tale da poter ottenere l'appuntamento e presentare la sua dichiarazione dei redditi.
0: Ecco, Presidente, lei è anche, appunto, come dicevo all'inizio, il coordinatore nazionale di tutti i CAF italiani, quelli autorizzati. È importante sottolinearlo, perché soprattutto in questo periodo si aprono tantissimi uffici, piccoli uffici, dove si fanno dichiarazioni dei redditi. È rischioso? Perché è rischioso?
1: È importantissimo rivolgersi a un centro di assistenza fiscale autorizzato. Come dicevo, i centri di assistenza fiscale hanno una autorizzazione e devono esporla nel proprio ufficio, quella autorizzazione. Quindi io chiedo ai cittadini, se vogliono stare tranquilli laddove trovano qui si fa la dichiarazione del reddito, di chiedere qual è l'autorizzazione ministeriale che hanno avuto per presentare quella dichiarazione, perché vedete la responsabilità che il cittadino si assume qualche volta è due volte maggiore, perché spesso gli chiedono di avere il PIN del cittadino e gli trasmettono la dichiarazione come se l'avesse fatta il cittadino, senza assumersi nessuna responsabilità, qualche volta non avendo nemmeno le competenze, sbagliando la dichiarazione, e poi l'Agenzia delle Entrate chiederà al cittadino gli eventuali errori che sono stati commessi nella dichiarazione trasmessa.
0: A proposito di errori, ci sono stati dei problemi quest'anno, sono stati risolti? Mi sembra che proprio il ruolo dei centri di assistenza fiscale è stato importante nei confronti dell'INPS. Che problemi ci sono stati?
1: Abbiamo avuto quest'anno diverse CU errate, purtroppo, perché abbiamo avuto circa 3 milioni di CU in un primo momento che l'INPS aveva sbagliato, e i CAF prontamente se ne sono accorti appena hanno scaricato le prime CU. Abbiamo chiesto all'INPS di intervenire e siamo riusciti, entro i tempi diciamo stabiliti, prima ancora che la precompilata venisse messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a correggere i 3 milioni di CU errate. Interessavano maggiormente i lavoratori che avevano preso un'integrazione salariale e quindi per loro veniva un problema. Il problema era quello che non veniva calcolato come lavoro dipendente, per cui pagavano le imposte due volte quei lavoratori. Per cui, ottenuto questo risultato, che l'INPS si è accorto di avere sbagliato, siamo riusciti diciamo a riportare correttamente la CU di quei lavoratori. Così come purtroppo nelle ultime settimane siamo dovuti ricorrere a far correggere all'INPS altre 270.000 CU, perché avevano sbagliato con i decuis, insomma con i cittadini che purtroppo non ci sono più e che però hanno conseguito nel 2025 un reddito e quindi avevano presentato la dichiarazione del reddito, gli eredi, e lì ci sono state degli errori, perché non avevano rimesso nella CU le addizionali IRPEF che quei cittadini avevano pagato.
0: Questi sono stati degli errori, diciamo, da un punto di vista della struttura centrale, quindi dell'INPS. Invece, se io contribuente, io cittadino, dimentico qualcosa, posso correggere la dichiarazione dei redditi anche se l'ho fatta in un CAF in questi mesi?
1: Allora, se l'hai fatta in un centro di assistenza fiscale, sì, questo si può fare, la puoi modificare o annullare addirittura, la puoi annullare una sola volta. Se l'ha fatta il cittadino con il sistema della precompilata, la può annullare una sola volta, oppure poi dopo deve andare a presentare entro il mese di novembre la dichiarazione del reddito e quindi sostituire il 730 con redditi, perdendo tutti i benefici del modello 730. Per cui diciamo, rivolgetevi al CAF, perché attraverso il CAF comunque comunque avrete un'assistenza maggiore e la possibilità anche di intervenire nella eventuale correzione.
0: Ecco Presidente, insomma i CAF sono capillari e presenti in tutta Italia, lungo la penisola, non solo nei grandi centri, è importante dirlo, quindi sono al servizio dei cittadini, ma soprattutto c'è tutto un lavoro, spesso non se ne parla, ma insomma questa è la vostra stagione dove lavorano tantissime persone che sono state preparate nei mesi scorsi per questo appuntamento fiscale, c'è tutto un lavoro legato alla formazione che poi sfocia nella dichiarazione dei redditi, è così?
1: Guardi, noi facciamo più di 3 mesi di formazione da gennaio a marzo a tutti gli operatori, dove siamo obbligati, perché diciamo c'è un decreto che dice che tutti i centri di assistenza fiscale, tutti gli operatori devono fare almeno 30 ore di formazione professionale ogni anno, questo, e chi lavora per la prima volta 100 ore di formazione. Noi facciamo tanta formazione, per noi è un investimento, non è un costo la formazione, perché come dire, noi siamo un'organizzazione anche di rappresentanza sociale, il CAF della UIL, per cui siamo convinti che un lavoratore che è ben servito e appartiene alla nostra organizzazione si trova, come dire, ben rappresentato anche sotto l'aspetto fiscale e non solo su quello contrattuale, quindi ci sceglie e ci fa scegliere anche dalla propria famiglia.
0: L'ultima battuta, Presidente, diciamo le 3 strade per poter fare la dichiarazione dei redditi sono i CAF, di cui abbiamo parlato tanto, i professionisti, i commercialisti, ma anche la precompilata, che è la novità degli ultimi anni. C'è spazio per tutti?
1: C'è spazio sicuramente per tutti, su questo non c'è dubbio. La intermediazione attraverso i CAF ha la possibilità di avere come dire, una professionalità da parte dei nostri operatori. Il cittadino che la fa da sé deve essere digitalizzato e deve conoscere le norme, deve sapere cos'è una detrazione e cos'è una deduzione, insomma, ecco che spesso non è di conoscenza di tutti i cittadini. Per cui noi diciamo sempre: rivolgetevi ai CAF perché sicuramente avrete un'assistenza migliore. Guardi, i numeri, gliel'ho detto prima, solo 5 milioni su 25 sono quelli che lo fanno da loro. Quest'anno si parla della precompilata semplice, però sappi che per fare la precompilata semplice, se io voglio leggermi le istruzioni, ci sono 132 pagine di istruzioni. Quindi, come dire, io credo che
0: semplice,
1: questa sia
0: tutti.
1: La ragione per cui i cittadini preferiscono rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale.
0: Grazie davvero al coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, il presidente del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Noi ci prendiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo entreremo nel dettaglio. Che cosa è possibile portare, scaricare quest'anno dalla dichiarazione dei redditi e soprattutto ci sono delle novità, quali quelle principali? Ne parleremo con un esperto, con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale proprio del CAF della UIL.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando della dichiarazione dei redditi, quanto è importante, lo abbiamo sentito dalle parole del coordinatore nazionale della consulta dei CAF, Giovanni Angileri, nella prima parte della trasmissione. Ora entriamo nel dettaglio per dare proprio delle spiegazioni concrete ai radioascoltatori. Lo facciamo con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale del CAF della Ville. Benvenuta, dottoressa. Allora, innanzitutto, qual è la novità più rilevante a suo giudizio in questa dichiarazione dei redditi 2026?
2: Allora, all'interno della dichiarazione ci sono ogni anno ci sono delle novità. Diciamo che quella un po' più impattante dal nostro punto di vista è quella relativa ai figli, o meglio è necessario fare una precisazione, perché per quanto riguarda i figli ci sono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico. Queste detrazioni sono state sostituite da un po' di anni dall'assegno unico universale che viene erogato dall'INPS, però questa assegno unico universale viene erogato dall'INPS per i figli fino al 21° anno di età. Poi dal compimento del 21° anno di età il genitore o i genitori usufruiscono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico, che fino allo scorso anno non vi era un limite d'età, quindi io potevo portarmi in detrazione un figlio di qualsiasi età purché fiscalmente a carico. Oggi invece è stata introdotta una importante chiusura, perché il figlio può essere portato in detrazione fino al compimento del 30° anno di età, tranne che non sia portatore di handicap, e allora a quel punto l'età non entra più in gioco. Però la cosa molto interessante è che è vero che io non posso più usufruire delle detrazioni per il figlio a carico se ho un figlio, supponiamo, di 31 anni, di 32 anni, però se è fiscalmente a carico, cioè se ha un limite reddituale pari a 2.841, io genitore posso portarmi in detrazione le eventuali spese che io sostengo per mio figlio, che potrebbero essere banalmente le spese sanitarie oppure le tasse universitarie oppure la locazione per uno studente fuori sede. Quindi diciamo che da una parte il legislatore ha posto una limitazione molto importante, che è quello del limite d'età, però dall'altra parte ha poi concesso un'apertura perché mi posso continuare a portare in detrazione le spese.
1: Spese di attività sportiva anche per i figli, anche lì si interviene, è possibile dimostrarle, insomma.
2: Certo, allora, diciamo che le spese per attività sportiva dilettantistica sono una spesa abbastanza rilevante, però parliamo di un limite di età, parliamo di figli compresi tra una fascia di età che va tra i 5 e i 18 anni, e mi posso portare in detrazione la spesa per ciascun figlio con un limite pari a 210 euro. Quindi se ho un figlio avrò un limite di 210 euro, se ho tre figli avrò 210 euro moltiplicato per 3. È chiaro che anche in questo caso dovrò dimostrare di aver sostenuto questa spesa, quindi dovrò avere la certificazione, e poi, poiché si tratta di un onere detraibile, dovrò anche dimostrare come ho sostenuto quella spesa. Quindi ci dobbiamo ricordare che il pagamento deve essere sostenuto con mezzi tracciati.
1: Abbonamento dei mezzi pubblici, questo per una platea un po' più anziana.
2: Guardi, l'abbonamento dei mezzi pubblici non viene preso molto in considerazione, invece dobbiamo dire che anche in quel caso si può avere un risparmio di imposta, non dico significativo, però comunque che può essere preso in considerazione, perché in questo caso il limite di spesa è pari a 250 euro, ma a contribuente. Quindi se noi abbiamo una famiglia dove ci sono tre abbonamenti, madre, padre e figlio, il limite è sempre pari a 250 euro. Quindi quando parliamo di queste spese è chiaro ed evidente che dobbiamo sempre fare un approfondimento, perché io non mi posso portare in detrazione una somma illimitata. Il legislatore pone sempre delle soglie massime oltre le quali non è possibile usufruire della detrazione.
1: Capitolo spese sanitarie, lì invece è molto ricco e interessante tutto il discorso. Perché?
2: Allora, diciamo che per quanto riguarda le spese sanitarie non vi è questo limite massimo come per la maggior parte delle spese, e io posso portarmi in detrazione le spese che sostengo per me e anche per i familiari fiscalmente a carico, quindi se ho il coniuge a carico posso portare in detrazione anche le spese del coniuge, se ho i figli mi posso portare anche le spese per i figli. È chiaro ed evidente che qui facciamo riferimento a un ventaglio di spese molto ampio, perché dobbiamo pensare non solo e semplicemente al farmaco, quindi allo scontrino della farmacia, ma dobbiamo pensare anche a quelle spese che sono più importanti, che sono le spese specialistiche, le spese per indagini che possono essere analisi, radiografie, TAC, sussidi informatici, che può essere semplicemente una stampella piuttosto che la macchinetta della pressione, ma che può essere anche per una persona anziana anche l'apparecchio per l'udito, che sono normalmente delle spese molto ingenti, quindi in quel caso si ha un recupero notevole. Quindi che cosa noi diciamo sempre al nostro assistito? Di comunque arrivare presso il nostro centro di assistenza fiscale con tutta quanta la documentazione. Chiaramente la documentazione deve essere supportata da fatture, da scontrini, lo scontrino deve essere uno scontrino parlante, ma anche la fattura deve essere una fattura parlante, cioè deve riportare la natura, la validità, la data, il codice fiscale del contribuente. E poi, quando non ci troviamo di fronte a spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo dimostrare anche la tracciabilità del pagamento. E come la dimostriamo? La dimostriamo con la carta di debito, la carta di credito con cui l'abbiamo pagato, oppure in estrema ratio anche esibendo l'estratto conto bancario. Però perché diciamo noi chiediamo sempre tutta questa documentazione? Chiediamo la documentazione al cittadino perché in caso di controlli da parte di Agenzia delle Entrate il CAF deve essere pronto a rispondere, e il CAF, poiché appone il visto di conformità, cioè ci dà quella famosa conformità alla documentazione che ho esibito, il CAF è tenuto a chiedere tutta quanta la documentazione a corredo, che talvolta sembra anche un po' pesante per il cittadino, però è necessario precisare che noi poi lo malleviamo da qualsiasi tipo di controllo futuro.
1: Per quanto riguarda invece l'auto, ci sono delle novità da questo punto di vista? È possibile portare qualcosa, scaricare qualcosa?
2: Allora, per quanto riguarda l'auto, è chiaro che quando parliamo di spese per l'auto parliamo soltanto di spese per disabili, cioè il disabile può portarsi in detrazione la spesa che ha sostenuto, perché è quella, diciamo, quell'autovettura che è corredata da una serie di supporti che gli permettono poi di circolare. Quindi soltanto il soggetto portatore di handicap può portarsi in detrazione la spesa per l'autovettura, e può farlo ogni 4 anni, quindi ha una serie di agevolazioni, all'IVA agevolata, il bollo non lo paga, in più può portarsi in detrazione anche la spesa per l'autovettura.
1: Grazie davvero per questo sguardo su tutte le opportunità fiscali di questa dichiarazione dei redditi del 2026 a Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale il CAF della UIL. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione, Donatella D'Amato per la produzione, e tutto da Giuseppe Caporaso, un augurio di una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Oggi 2 luglio la chiesa ricorda Sant'Ottone di Bamberga, vescovo. Nato nel 1062-1063 da una nobile famiglia sveva e avviato alla carriera ecclesiastica, fu prima al servizio di Vladislao, figlio del duca di Polonia Boleslao II. Intorno a 1090 entrò al servizio di Enrico IV, di cui fu cappellanus nel 1097-1102, anno nel quale l'imperatore lo nominò vescovo di Bamberga. In questo periodo si occupò della continuazione dei lavori della cattedrale di Spira, dando prova di una decisa attitudine diplomatica, che peraltro nel 1105 gli valse l'incarico di negoziare la pace con il Papa, e gli chiese l'approvazione di Pasquale II e ne ottenne l'impegno a consacrarlo. Nel 1105-1106 fu tra i sostenitori di Enrico IV, che passarono ad Enrico V, convinti della necessità di porre fine alla contrapposizione con la Chiesa di Roma. Nel 1106, delegato a Roma anche in vista di questo obiettivo, fu solennemente consacrato ad Anagni da Pasquale II.

La sua lealtà nel Servizium Regis, comunque, non conobbe tentennamenti dopo gli eventi del 1111, tanto che Bamberga continuò ad essere luogo di sosta di Enrico V, e nell'autunno 1121 Ottone partecipò a Würzburg all'assemblea che sancì la pace fra l'imperatore e i grandi del regno e preparò le trattative di Worms. Nel 1109 fondò il monastero di Prifening, che qualche anno dopo attribuì ai monaci riformati di Hirsau. Nel 1124 e nel 1128 svolse missioni di apostolato in Pomerania, su incarico di Boleslao di Polonia, che intendeva consolidare la propria signoria sulla regione, e per questo è passato alla storia come l'apostolo della Pomerania. Come vescovo di Bamberga si distinse per un'intensa politica di promozione dei Burgenses. Forse diede l'impulso al superamento di una stagnazione nell'importante scuola della cattedrale.

morì a Bamberga il 30 giugno 1139 e fu canonizzato nel 1189. Sarebbe troppo lungo affrontare le questioni poste dai singoli testi, che comunque nella loro generalità possono essere ascritti ai secoli XII e XIII. Sono documenti molto interessanti, in quanto insistono sull'attività di apostolato di Ottone in Pomerania, in Rutenia, e sono ricchi di informazioni sulle usanze e sulle religioni indigene. Non cercano neppure di nascondere che l'opera di Ottone, conversioni e battesimi di massa, fu preceduta, affiancata e seguita dall'azione armata del Duca di Polonia e, quando capitava, dallo sterminio dei pagani. Sottolineano che Ottone non si presentò umile e povero per convincere i pomerani della superiorità del cristianesimo, ma in tutto lo splendore e la pompa possibile, perché, dice una vita, i pagani disprezzavano gli indigenti e apprezzavano la ricchezza, o perché, come scrive un'altra vita, così i pomerani non avrebbero avuto motivo di credere che il suo apostolato potesse essere solo un pretesto per arricchirsi con i loro beni.

l'opera missionaria di Ottone si articola tra distruzioni di templi e statue, rivolte urbane, conversioni e apostasie collettive, punizioni divine che paralizzano i malintenzionati o schiacciano loro la testa contro il muro, miracoli di tipo punitivo per il mancato rispetto delle regole di vita cristiane, per consolidare la cristianizzazione, ma anche terapeutico, risana soprattutto i pazzi, e indicazione dagli interessati risvolti penitenziali su come Ottone affrontava il problema della cristianizzazione.

È notevole il racconto breve e intenso degli sforzi compiuti dall'Episcopio di Bamberga e soprattutto dalla prediletta Abbazia di San Michele per ottenerne la canonizzazione. Una vera e propria miniatura di come andassero questi affari, con ripetuti viaggi a vuoto presso la corte papale e l'immediato accoglimento delle richieste nell'unica occasione nella quale il promotore, l'abate di San Michele, munito di lettere imperiali, si cura di arrivare a Roma con tutti gli oggetti preziosi d'oro e d'argento che aveva. La canonizzazione è celebrata in tutta solennità nel 1189 a Würzburg, in occasione della prima curia regis di Enrico VI. Il resoconto è seguito da un elenco di testimonianze di miracoli, indemoniate, indemoniati, frenetici, quasi a certificare ulteriormente la giustezza dell'elevazione agli altari di Ottone nel XVII secolo.

Ottone è attestato come guaritore delle febbri e del morso di cani rabbiosi, con due specifici ordines benedicenti vinum e i corrispondenti elenchi di miracolati.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

Oggi si parla molto di kerygma, parola dotta per designare una cosa essenziale, ma anche semplicissima, che Cristo, con molta insistenza, ha detto inaccessibile ai sapienti e agli intelligenti. La troviamo nel Vangelo, dove aleggia un certo segreto, un qualcosa che gli uomini non conoscono e che Gesù Cristo cerca di farci intuire: le beatitudini, il regno dei cieli, la porta stretta. Ed è a questo punto che ritroviamo il demonio, perché questo segreto lo scatena. Egli fa di tutto perché non lo capiamo, anche se ne parliamo sapientemente. Siamo suoi complici, perché le nostre opere sono malvagie. Colui le cui opere sono malvagie non ama la luce. La lotta tra Cristo e i farisei è grave, perché sono due religioni che si affrontano. E non vi è pietà per il vinto, non vi è pietà per Cristo. I farisei hanno riconosciuto che era un uomo grande, forse un profeta, ma non hanno potuto accettare la sua dottrina. Colui che condanna il pensiero di Dio finisce col condannare Dio stesso. Quando il pensiero di Dio gli si presenta troppo chiaramente, condanna le sue opere e il suo pensiero. Allora, messo con le spalle al muro, egli è costretto a condannare Dio per non cedere. È il peccato contro lo Spirito Santo. Ma qual è questo segreto? Di che cosa si tratta? Si tratta di un'aristocrazia. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Anche tra coloro che accettano la luce c'è una gerarchia. Dobbiamo però essere attenti. Questa gerarchia non è quella del mondo, non è né di destra né di sinistra, è l'aristocrazia della croce. All'ultimo posto ci sono coloro che vanno chiamati giusti. Essi accolgono la parola, ma non hanno radici perché non hanno l'intensa consapevolezza di aver bisogno di una misericordia infinita. Contano sulla misericordia e sulla loro giustizia. A costoro verrà dato uno strapuntino nel regno dei cieli. Un gradino sopra troviamo i peccatori. La loro superiorità consiste appunto nella coscienza che hanno bisogno di essere perdonati. Sono appesi alla misericordia. Per questo sono accolti molto meglio dei giusti. Vedi la Maddalena, il buon ladrone, il figlio il prodigo. Se potessimo leggere questi episodi con un cuore e un'intelligenza vergini, ci convertiremmo all'istante. Il Vangelo è fatto per il popolo e non per gli intellettuali. Ed è facendoci un po' più popolani che ci lasceremo toccare. L'aristocrazia di Dio non è la nostra. Se qualcuno legge il Vangelo senza esserne completamente sconvolto, è segno che non lo ha capito.

Non serve a niente spiegare il Vangelo se non si sente qualche cosa. Prima di tutto bisogna vibrare, semplicemente vibrare. Ma per vibrare con semplicità è necessario essere un po' bambini. Questo ci conduce al vertice dell'aristocrazia del cielo. I peccatori avranno una poltrona in platea, ma i bambini saranno nel palco reale, seguiranno l'agnello ovunque vada e canteranno un cantico che nessuno può cantare. I bambini comprendono tutto e subito. Questo è molto consolante e ci libera completamente dalla gerarchia del mondo, dove la più piccola conquista è aspra e difficile. Dio non mette la luce fuori dalla nostra portata. Per impadronirsene non c'è da attraversare il mare, né da elevarsi fino al cielo. È molto meno difficile che superare il muro del suono. Non è difficile essere bambini ed essere piccoli. Non è difficile, ma non lo siamo, e questo è appunto il peccato, il nostro peccato. Su questo punto Dio non può transigere. O siamo piccoli o non lo siamo. Se lo siamo, possediamo tutto, altrimenti nulla. Perciò non abbiamo altra scelta che quella di rifugiarci nella categoria dei peccatori che si convertono. Non si mercanteggia con Dio, bisogna convertirsi. Se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Non dobbiamo perseguire un altro scopo nella nostra vita. Se ne perseguiamo un altro, perseveriamo nella nostra follia e siamo dei farisei. Dio rivolgerà su di noi lo stesso sguardo che rivolse su di loro. Nel giorno del giudizio, egli darà appena un'occhiata a tutto ciò che ci affligge e ci inquieta nella nostra vita. È miseria, e la miseria è fatta per la misericordia, come il grano per il mulino. Il segreto del Vangelo è dunque l'aristocrazia dei piccoli e dei peccatori. Suor Genoveffa del Santo Volto, la sorella di Teresa del Bambin Gesù, diceva poco prima di morire: «Si parla sempre della via dell'infanzia a proposito di Teresa, insistendo sul fascino dell'infanzia, ma si potrebbe altrettanto bene chiamarla la via del buon ladrone». Il segreto del Vangelo è, in definitiva, il mistero insondabile della misericordia. Ed è per questo che, al di là dei peccatori e degli stessi bambini, nel Vangelo c'è ancora qualcosa di più profondo, o meglio, c'è qualcuno, c'è un certo volto. Rileggete le scene in cui Cristo sceglie i suoi discepoli. Se oggi vi sono ancora dei cristiani, è perché alcuni uomini hanno incontrato il volto di un uomo e non hanno mai più potuto fare a meno di lui. È successo talvolta in un secondo, come per Matteo, in quel momento, né prima né dopo. Perfino prima che Cristo aprisse la bocca, questi uomini sono stati sedotti, affascinati per sempre. Appena il loro sguardo si è incrociato con quello di Gesù, in un lampo, hanno intravisto il regno, hanno presentito il segreto, lo hanno seguito.

L'atto di fede del buon ladrone suscita ammirazione e stupore in Sant'Agostino, al punto di interrogarlo: come hai fatto a riconoscere la divinità del Messia nel momento in cui i nemici di Cristo trionfavano palesemente e gli apostoli stessi erano diventati incapaci di riconoscerlo nel suo volto d'agonia? Gli uni come gli altri avevano studiato le scritture, eppure non hanno visto che le scritture si compivano. Come hai fatto tu a capirlo? Tra una furfanteria e l'altra, avevi forse avuto il tempo di studiare questi libri che gli specialisti non avevano saputo leggere? Sant'Agostino presta allora al buon ladrone questa stupenda risposta: no, non avevo scrutato le scritture, no, non avevo meditato le profezie, ma Gesù mi ha guardato e nel suo sguardo ho capito tutto. Lungo tutta la storia della Chiesa, lo sguardo dei santi ha ricevuto lo stesso potere di quello di Cristo. Così, lo sguardo del curato d'Ars all'uscita della sagrestia per celebrare la messa fu sufficiente per folgorare e convertire uno scienziato incredulo venuto per curiosità. Allo stesso modo, padre Ratisbon, ebreo libertino che detestava il cristianesimo, fu convertito in un attimo da un'apparizione della Madonna. Anch'egli ripeteva fra le lacrime: «L'ho vista, l'ho vista», e nel suo sguardo ho capito tutto. Certo, tutto resta da imparare quando non si ha, come il buon ladrone, la fortuna di arrivare la sera stessa in paradiso e si ha quella, come gli apostoli, di servire Cristo per parecchi anni. Bisogna allora imparare poco a poco, parola per parola e in ginocchio, ciò che si è già compreso in un lampo, ma lo si può imparare appunto perché lo si è compreso. Gli apostoli furono istruiti da Cristo, i santi e noi stessi lo siamo dalla Chiesa, ed è esattamente la stessa cosa. Pensate anche a Edith Stein, ebrea, filosofa e agnostica. Una sera cominciò a leggere l'autobiografia di Teresa d'Avila. Non poté più staccarsi dal libro. Lo richiuse verso le 4 del mattino affermando semplicemente: questa è la verità. Poi comprò un messale e un catechismo prima di farsi battezzare. In ginocchio si mise a imparare proprio perché sapeva già tutto. Dato che per noi tutto dipende da questo volto, abbiamo nel modo più assoluto bisogno che si manifesti agli occhi del nostro cuore. Non dobbiamo aver paura di chiedere questa grazia assolutamente indispensabile, facendo nostre le parole del salmista: mostraci il tuo volto e saremo salvi. Questo non è il frutto di uno sforzo, ma avviene così perché fa piacere a Dio. Non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che usa misericordia. Bisogna dunque ottenere che Dio si intenerisca, ma poiché nulla può obbligarlo a farlo, la sola cosa da fare è dirgli: riconosco che tu non me lo devi, che non ne sono degno, ma te lo chiedo per il tuo nome, che è misericordia. Affinché questa preghiera scaturisca sinceramente dal cuore di un uomo, fosse pure un religioso, sono necessari talvolta degli anni, perché è una preghiera da bambino. Ora, quando un bimbo chiede qualcosa ai genitori discutendo, essi non cedono fin tanto che egli discute, o almeno non dovrebbero farlo. Quando però chiede con dolcezza, accettando di dire per favore, non a fior di labbra ma dal profondo del cuore, essi non possono resistere. Dio resiste perché noi discutiamo. Il giorno in cui non discuteremo più, otterremo tutto. Egli ci mostrerà il suo volto e cominceremo ad amarlo.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

vite, sarà il troppo poco guardarle. Dovrebbero prendere aria se vuoi conservarle.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 2 luglio 2026, notizie dalla Chiesa, consacrazioni episcopali dei Lefebvriani, decretata la scomunica. Un documento a firma del Cardinale, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, definisce atto di natura scismatica il rito celebrato ieri. In una nota esplicativa i dettagli poi della grave sanzione canonica. Lo scisma di Lefebvre si ripete 38 anni dopo, nonostante i generosi tentativi dei santi Paolo VI e Giovanni Paolo II, la decisione di revocare la scomunica presa da Benedetto XVI e le facoltà concesse da Francesco con le consacrazioni illecite fatte contro la volontà del Papa, la fraternità sacerdotale è tornata a separarsi da Roma. La Santa Sede ha detto: ostacolare gli aiuti a Gaza è una grave violazione del diritto umanitario. Una missione permanente presso le Nazioni Unite di New York, in una dichiarazione presso l'Assemblea Generale resa il 30 giugno, ribadisce il sostegno finanziario all'Agenzia per i rifugiati palestinesi nel vicino Oriente, che da oltre 70 anni offre istruzione, assistenza sanitaria e servizi sociali, garantendo la possibilità di vivere con dignità. Esprime infine profonda preoccupazione per l'uccisione del personale dell'organismo umanitario. Obolo di San Pietro, la carità del Papa arriva ad ogni angolo del mondo. È stato pubblicato il rapporto annuale del fondo che raccoglie le donazioni al Pontefice per sostenere la sua missione nel mondo e che supporta le iniziative di carità. Nel rapporto si rende noto che queste nel 2025 sono ammontate a 57,6 milioni di euro. Tra i paesi più generosi si segnalano Stati Uniti, Italia e Brasile. Molti progetti finanziati come la costruzione di chiese in Egitto o un convento in Sri Lanka. In Repubblica Centrafricana è stato ucciso padre Monga, una voce per la pace. Il sacerdote della diocesi di Bangassou è stato assassinato il 29 giugno davanti alla sua canonica. Il religioso era conosciuto per il suo grande impegno per il dialogo e la coesione sociale in una delle zone più a rischio del paese africano, attraversata da violenza dovuta a tensioni etniche, alla presenza di gruppi armati e rivalità per il controllo del territorio e delle risorse. I funerali si sono tenuti ieri, 1 luglio. Stati Uniti, il sollievo dell'arcivescovo Coakley per la sentenza sullo Ius Soli. I bambini non commettono alcuna colpa nel nascere negli Stati Uniti, eppure quel decreto li avrebbe resi apolidi. Così in un'intervista al presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti ha commentato la decisione dei giudici della Corte Suprema statunitense che hanno dichiarato incostituzionale l'ordine esecutivo firmato da Trump per l'abolizione del principio giuridico. La misura avrebbe riguardato circa 260.000 minori ogni anno. Dalla Liberia giunge la testimonianza della missione di una suora cattolica nelle comunità più svantaggiate. Nel paese dell'Africa occidentale l'istruzione è molto più della semplice trasmissione del sapere. È un ministero di evangelizzazione, di guarigione, di speranza e di costruzione della nazione. Così ha affermato Suor Filomena Giappa, membro delle Suore della Sacra Famiglia, segretaria per l'educazione della diocesi di Cape Palmas e coordinatrice nazionale delle scuole cattoliche in Liberia. Il suo lavoro quotidiano la pone al crocevia tra fede, educazione e trasformazione sociale. Dal Venezuela un parroco di Caracas riporta: nonostante il dolore la Chiesa continua ad aiutare. Nel paese le scosse di assestamento non si fermano, mentre aumenta il panico tra la popolazione, oltre 1.700 morti, 50.000 dispersi. Timore per gli sfollati, il cui numero cresce ogni giorno sempre di più. Padre Luis Antonio García Tomás, parroco di San José de Ñarauli a Caracas, ha detto: siamo una compagine ecclesiale che esce incontro alle persone, continuiamo a sostenere a vicenda, continuiamo a essere presenti. Notizie dal mondo. Gaza è piena di bambini, ma anziché andare a scuola giocano sporchi accanto alle fogne morsi dai topi. Le testimonianze del cardinale Pizzaballa, che ha parlato di Gaza dopo la sua visita, hanno fatto il giro del mondo. Il cardinale ne ha parlato come di una città devastata. Ha ricevuto a Bergamo il premio Limes per il dialogo e la pace e sul palco Pizzaballa ha proprio parlato del suo viaggio tra le città rase al suolo. suolo, livellate, azzerate, come Rafah che non esiste più, ha detto. Gaza è un disastro, si viaggia su strade fortuite, in mezzo alle tende, alle fognature, qui vive la gente. Inoltre Israele impedisce al popolo di Gaza di rialzarsi in maniera sistematica, a partire dalla ricostruzione delle scuole. Noi vogliamo riaprire le scuole, ma manca quasi tutto, ha spiegato il cardinale. Israele non permette l'ingresso di banchi di scuola, matite, quaderni, il vetro con cui si fanno le finestre. Quel che serve subito è il personale preparato a gestire i traumi psicologici dei bambini e delle mamme, ha aggiunto Pizzaballa. Intanto in Cisgiordania ai coloni israeliani viene permesso tutto, fanno checkpoint ovunque, tagliano gli alberi, non ti fanno coltivare la terra. Aggressioni, furti, insulti sono diventate scene quotidiane. Spesso chiamiamo l'esercito israeliano per placare i coloni, ma quando arrivano sono già andati via, come se qualcuno li avesse avvisati, e così l'IDF se la prende con noi. Questa la testimonianza del cardinale stesso. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato il decreto con cui Trump voleva abolire lo Ius Soli. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente voleva abolire la cittadinanza automatica per i figli di immigrati irregolari o con visti temporanei. I giudici hanno ribadito, come sancisce il 14° emendamento, che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente la cittadinanza americana. Alla fine l'esplosione avvenuta nel Principato di Monaco non è stata un atto di terrorismo, l'ha dichiarato il procuratore generale di Monaco, Stefan Thibault, parlando del pacco bomba lasciato fuori da un edificio qualche giorno fa. L'esplosione ha ferito gravemente l'oligarca ucraino Vadim Ermolev, sua moglie e suo figlio. Al momento l'indagine segue la pista del tentato omicidio. Inoltre, secondo fonti riportate da Ukrainska Pravda, i responsabili dell'attacco potrebbero essere dei membri della criminalità organizzata e l'attacco potrebbe essere collegato a centri di truffa a Dnipro. Ieri l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti non rinnoveranno l'enorme accordo commerciale tra Stati Uniti, Canada e Messico, noto con l'acronimo USMCA, che era in vigore in varie forme dal 1994 e che in oltre 30 anni era stato fondamentale per incentivare e facilitare gli scambi commerciali. Trump aveva minacciato di non rinnovarlo giorni fa. È una decisione che va letta come parte del più ampio peggioramento dei rapporti tra i tre paesi, che va avanti dall'inizio del secondo mandato di Trump. È salito a 10 morti il bilancio del massiccio attacco notturno condotto dalla Russia con missili e droni su Kiev, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nella capitale ci sono già 10 morti. In precedenza il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev aveva riferito che il numero delle vittime dell'attacco russo era salito a 8. Le forze russe hanno colpito nuovamente aree residenziali. Le forze russe hanno colpito nuovamente

Notizie dall'Italia. Sarà una nuova occasione per un faccia a faccia con Donald Trump dopo lo scontro aperto seguito al colloquio al G7 e sarà l'occasione per il rilancio della strategia di rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Così tutti i risvolti, inclusi quelli finanziari del summit NATO, in programma tra una settimana ad Ankara, sono stati al centro della riunione di governo convocata a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni e i ministri italiani Crosetto e Giorgetti. Si è parlato di spese militari, mentre nel governo restano tutti abbottonati sul safe, in attesa di una decisione se accedere ai prestiti per investimenti sulla difesa. Crosetto sottolinea il suo disappunto USA per i voli, smentita la FAZ, mai frenato sugli aiuti a Kiev. Domani scadrà il taglio delle accise disposto dal governo, che in base all'ultimo decreto del 5 giugno scorso vale 5 centesimi di euro sia per il gasolio che per la benzina. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea gli effetti di una mancata proroga della misura fiscale. Senza proroga il pieno costerà 3 euro in più, in autostrada il diesel salirà sopra i 2 euro al litro. Sull'esito dell'accertamento gli investigatori erano scettici, anche se l'uso delle moderne tecnologie aveva lasciato aperto qualche spiraglio. La perizia depositata ha confermato i dubbi degli inquirenti. L'esame del DNA sull'impronta trovata nella 127 usata dai killer, che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana, Pier Santi Mattarella, non ha portato a nessun risultato. L'esito non è significativo, perché il residuo analizzato non è utilizzabile, così scrivono in sostanza gli esperti nominati dal GIP. Dopo giorni di canicola, il caldo concede una tregua. Una perturbazione nordica porta sull'Italia piogge e grandine con un abbassamento delle temperature. Allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna, gialla su gran parte della penisola con temporali al centro-sud. Ma un primo assaggio c'è già stato ieri pomeriggio a Milano e nell'Interland con nubi fragili, vento forte e centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare la violenta ondata di maltempo. Temporali anche a Torino, nelle province emiliane, in Trentino, tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e qualche fiocco di neve al passo dello Stelvio. Eventi sicuramente intensi, ma che dovrebbero avere vita breve. Già dal fine settimana, infatti, con il riaffacciarsi dell'anticiclone africano, la colonnina di Mercurio dovrebbe risalire decisamente. Una parentesi più fresca in questo inizio d'estate infuocato, in cui purtroppo si fa già il conto delle vittime. 1000 le persone morte in Spagna nel solo mese di giugno, per cause collegabili agli effetti delle ondate di calore, con il primo semestre 2026, che conquista il primato del più caldo di sempre nella penisola iberica. Per fare il punto si terrà quest'oggi la cabina di regia al Ministero della Salute, al quale parteciperà il ministro Orazio Schillaci, mentre il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza a livello europeo, con i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri. A Bologna apre la biblioteca Umberto Eco, oltre 30.000 volumi del semiologo. A 10 anni dalla morte, all'inaugurazione anche gli eredi. Oltre 32.000 volumi provenienti dalla Casa Studio di Milano del semiologo e docente dell'Università di Bologna, luogo in cui perdersi, in cui accedere a mille forme di sapere. Una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni nelle Marche restituisce nuove informazioni sulle aristocrazie del Piceno antico. A Sirolo, ad Ancona, nell'area della grande necropoli picena del Conero, è infatti emerso un complesso funerario principesco del VI secolo a.C., destinato ad ampliare in modo significativo le conoscenze sulla civiltà che tra il VII e il VI secolo a.C. controllava uno dei principali snodi commerciali dell'Adriatico preromano. A Sirolo è emersi un carro da guerra, sepolture aristocratiche e una struttura monumentale. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour a Napoli, tema della tappa l'inclusione. Questo venerdì 3 luglio, domani, la sottosegretaria alla difesa Rauti premierà i vincitori. Il film La Grazia di Sorrentino e il Globo d'Oro come miglior film. Nella 66esima stampa estera premia la carriera Salvatores. I riconoscimenti vengono consegnati questa sera nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Il gran premio va invece a Monica Guerritore e il premio alla carriera, appunto, a Gabriele Salvatores. Notizie locali. Mentre viene riconosciuto ufficialmente che il clima sta cambiando con la conferma dell'ARPA, che afferma che il Friuli è sempre più caldo, il 2025 è stato un anno record, segnale che si inserisce in una tendenza ormai evidente che trova un riscontro immediato anche nella cronaca meteorologica di questi giorni, vengono registrati oltre 400 interventi in Veneto e Friuli per incendi innescati dai fulmini. I temporali allentano così la morsa del caldo. Ma ancora una volta il Pordenonese si trova a fare i conti con i danni provocati dal maltempo. Dopo giorni segnati appunto dal caldo rovente, il territorio è stato investito da un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti concentrate nel giro di poche ore. L'episodio più grave viene registrato in via Pola, a due passi dalla stazione ferroviaria

Pordenonese. Un tiglio di 20 metri precipitato finendo direttamente lungo la carreggiata. Segnalazioni anche a Valle Noncello, dove una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. A Rorà invece un albero è caduto in mezzo alla carreggiata in via Asilo, causando disagi alla circolazione. In totale una sessantina le richieste di soccorso gestite dalla sola operativa del comando dei vigili del fuoco solamente a Pordenone. 42 gli interventi portati a termine dalle 6 squadre del comando della destra tagliamento in 4 ore. Il tutto con il supporto di 2 autoscale e un autogru. A Pordenone le famiglie tirano la cinghia, cala la spesa per i beni durevoli. A patirne le conseguenze nel 2025, soprattutto il comparto delle auto nuove e dell'elettronica. L'esperto sottolinea, la spesa rimane solida, ma c'è più attenzione al rapporto qualità-prezzo. E da Fiume Veneto un nuovo cinema Notorious, il multisala cambia con poltrone high-tech e ordinazioni di cibo e bevande dal posto. La struttura in questi mesi interessata da un restyling completo che coinvolge tutte le 9 sale, il foyer, i servizi e gli spazi comuni. Il Notorious Cinema riaprirà al pubblico tra ottobre e novembre dopo appunto i lavori di riqualificazione. Cominceranno dalla prossima settimana, una volta conclusa la sessione degli esami, i lavori che porteranno alla realizzazione del nuovo edificio che amplierà l'Istituto Pugliati di Sacile. La Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ha infatti consegnato all'impresa esecutrice il cantiere di lavori per permettere l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per costruire il nuovo spazio. Il primo intervento si concentrerà sullo spostamento del tombotto prefabbricato destinato allo smaltimento delle acque meteoriche. Ci sarà poi lo spostamento della linea elettrica e la creazione di una nuova cabina elettrica che sostituirà quella presente vicino all'Istituto Marchesini. Il tutto, fa sapere la Regione, sarà accompagnato da un piano di compensazione ambientale, sviluppato nell'ambito del progetto redatto dall'ingegner Giovanni Maso, un programma che prevede la messa a dimora di nuove piante arboree all'interno delle aree verdi del complesso scolastico. A Spilimbergo l'atrio dell'ospedale si trasforma in una galleria d'arte. Lo spazio espositivo è stato inaugurato mercoledì 1 luglio, ieri, con le opere del maestro Giorgio Celiberti. La galleria si trova nell'atrio d'ingresso del presidio sanitario, che da essere un luogo di passaggio si trasforma in un luogo adatto alla riflessione e alla riscoperta di sé. Dal mese di luglio l'ospedale offre così l'occasione alla comunità e ai suoi talenti di esprimersi attraverso l'arte. Notizie dal Bellunese, 60 anni di sentieri, storie e passione per la montagna. Per celebrare il prestigioso anniversario dell'Alta Via numero 1, il CAI sezione di Belluno ha scelto di riportare in quota i più giovani. Dal 25 al 28 giugno, 15 ragazzi dell'alpinismo giovanile hanno percorso uno dei tracciati più iconici delle Dolomiti, accompagnati dagli istruttori e dai collaboratori della commissione. 4 giorni immersi nella natura, lungo un itinerario che racchiude l'essenza della montagna bellunese. Tra i ricordi più intensi, le parole di giovani escursionisti raccontano lo stupore per il panorama, il migliore mai visto, la gioia di bei momenti con i nuovi amici e l'emozione degli animali incontrati lungo il cammino. A poche settimane dall'inaugurazione, il nuovo skate park di Belluno ha il suo regolamento e il Consiglio Comunale ha approvato il documento che disciplina l'utilizzo dell'aerod realizzata dietro il Palasport de Mas, uno spazio che fin dai primi giorni di apertura è diventato punto di riferimento per tanti giovani appassionati di skateboard, BMX, roller e monopattino freestyle. Il regolamento, composto da 10 articoli, punta più sulla responsabilizzazione degli utenti che sull'imposizione di divieti. L'obiettivo è accompagnare la vita dello skate park promuovendo sicurezza, rispetto reciproco e cura degli spazi pubblici, valorizzandone il ruolo di luogo d'incontro, sport e socialità. Nuovo direttivo per l'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea, con la conferma dei vertici e 6 nuovi ingressi nel consiglio chiamato a guidare l'associazione nel prossimo triennio. L'assemblea dei soci, riunita lo scorso 16 maggio, ha eletto i 15 componenti del nuovo direttivo, 9 i consiglieri confermati, 6 i nuovi membri. Un gruppo che per oltre la metà è composto da donne e che rappresenta l'intero territorio provinciale, dalla Val Belluna al Feltrino fino al Cadore. Successivamente il consiglio si è riunito per definire gli incarichi, confermando l'unanimità ai vertici uscenti. Sul piano organizzativo, tra le priorità del nuovo direttivo ci sono 2 questioni centrali: la soluzione dei problemi di accessibilità della sede, che da 3 anni non può ospitare studiosi e ricercatori, e il mantenimento dell'insegnante distaccato, figura ritenuta fondamentale per le attività dell'istituto. L'occhiale del futuro nasce tra i banchi di scuola. Sono stati oltre 100 gli studenti bellunesi coinvolti nella 4ª edizione di È tutta una montatura, il progetto promosso dalla sezione Occhialeria Moda Sport e dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti, per avvicinare i giovani al settore. Protagoniste le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, chiamate a mettersi in gioco progettando un occhiale pensato per la generazione Z.
Notizie dal mondo dello sport, mondiali di calcio 2026, Inghilterra, R di Congo si è conclusa per 2-1, Belgio-Senegal 3-2, Stati Uniti, Bosnia-Herzegovina 2-0. I fari sono puntati sui match odierni di giovedì 2 luglio. Spagna-Austria che si giocherà a Los Angeles alle 21 ore italiane, Portogallo-Croazia, Toronto alle 23 italiane, Svizzera-Algeria, Vancouver alle 5 del mattino di domani italiane. A seguire poi Australia contro Egitto, Argentina contro Capoverde e Colombia contro Ghana. In base alle prestazioni complessive registrate sin dalla fase gironi fino alle prime gare ad eliminazione diretta, le 5 squadre classificate con il rendimento e il punteggio più alto per costanza, gol fatti e vittorie ottenute nel torneo sono Francia, Messico, Argentina, Brasile, in battuta Inghilterra. Tennis. A Wimbledon Sinner avanza al terzo turno, sto ritrovando il ritmo, battuto il portoghese Borgi in 3 set. Domani, venerdì, il numero uno del mondo sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, passa il primo scoglio Cobolli che batte Navone. Djokovic batte Tsitsipas e va al terzo turno. Il serbo domine si impone in 3 set sul greco in crisi. E dal mondo dell'atletica, Jacobs vola nei 100 in Austria, 9,67 ma falsato dal vento. L'azzurro si conferma in forma per gli europei, buon esordio per Tortu nei 200. E tornando al calcio, Bruno Conti lascia la Roma dopo 53 anni e afferma: ora mi godo la famiglia, tutta una fine, contento di poter pensare alla salute e ai figli. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 2 luglio avremo nuvolosità variabile con bora moderata sulla costa, in giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso, con temperature massime in calo rispetto ai giorni precedenti e aria più secca con venti di brezza. Sui monti maggior nuvolosità locale nel pomeriggio. Domani venerdì 3 luglio al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile sui monti, poco nuvoloso su pianure costa e venti di brezza. Temperature nella norma del periodo con ampie escursioni termiche in pianure nelle valli. Le temperature minime sopra i 20 gradi saranno limitate alla costa. Tendenza per dopodomani sabato 4 luglio. Cielo in prevalenza sereno con qualche cumulo pomeridiano sui monti. Di notte al mattino sulla costa potrebbe soffiare bora moderata, poi nel pomeriggio venti di brezza. Temperature intorno alla norma del periodo. E proprio per quanto riguarda le temperature in pianura, in questi 3 giorni avremo una minima di 16 gradi e una massima di 33. E allora noi così, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi per il cortese ascolto e dandovi appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

i conti del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. È molto difficile per un uomo che si senta padrone di sé, goda di ottima salute e non avverta alcuni bisogni degli altri, intraprendere un percorso che lo conduca alla scoperta autentica del proprio mondo interiore. In condizioni normali, infatti, ci si sente invulnerabili e forti, e se non si hanno particolari carenze, si arriva a credere di bastare a se stessi. È lo status del giovane ricco che si presenta a Gesù e gli pone una domanda che, come è noto, provoca una risposta fortissima. Leggiamo. Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. Osservando la scena al rallentatore, si nota qualcosa di veramente interessante. In primo luogo, che si tratta di un uomo ricco e giovane, che gode probabilmente di ottima salute. Secondariamente, che si era fatto una bella posizione di notabile, come precisa l'evangelista Luca, un personaggio sicuramente di rilievo nel suo ambiente. Egli dichiara di essere un osservatore della legge fin dalla giovinezza, uno di quelli che potremmo definire eticamente corretti. Dunque, che cerca a suo modo di assicurarsi un'altrettanta bella posizione per la propria anima. Penso che per molte persone il senso religioso scada in una sorta di rassicurante buonismo etico-religioso, velatamente utilitaristico, che senza dubbio a qualcosa serve: a sentirsi dentro le regole. In tal senso, il giovane ricco era una persona per bene. Voleva acquietare la trepidazione che scaturisce dal non essere a posto con la legge e quella, seppur meno urgente, del non si può mai sapere cosa potrebbe esserci dopo la morte. È del tutto comprensibile, come lo è la necessità in generale di sedare l'ansia di un indefinibile eventuale al di là. Sebbene gli uomini, rispetto al sentire religioso, possano raggrupparsi in tre grandi categorie: credenti, agnostici e non credenti, all'interno delle quali è possibile individuare ulteriori sottocategorie, di una cosa siamo pur certi, cioè che tutti, almeno credo, apparteniamo a quel più basso insieme dei dubbiosi, chi non ha mai avuto un dubbio. Il dubbio è per sua natura foriero di paura, incertezza e ansia. A ben vedere, verrebbe da dire: che cosa può esserci di male a provare a mettersi la coscienza a posto, magari compiendo questa o quell'altra buona azione che mi consenta di acquistare in via definitiva la vita eterna? Ragionevole, tutto sommato, come lo è il pensiero di dover rassettare ogni tanto l'anima, dopo che si è pensato a sistemare per benino tutto il resto: il corpo, le case, i campi, le tasche, gli affetti e gli effetti personali. Mi sovviene a questo punto il gran peregrinare di gente per le strade della città a ridosso delle scalinate delle grandi cattedrali o intorno alle umili chiese di campagna nei tempi di indulgenza plenaria, nei quali, se ti rechi a visitare almeno tre altari e reciti con devozione le orazioni di rito,
ti ripulisci in un battibaleno di tutto lo sporco accumulato negli anni, assicurandoti il lasciapassare per il paradiso, nel caso in cui, non si sa mai, la morte malauguratamente si presentasse senza alcun preavviso. A tal riguardo ho sentito dire a tanta gente, poco incline alla vera pietà religiosa in tempi normali, di aver fatto il giro degli altari con metodica osservanza delle prescrizioni canoniche, provandone una buona e talora immensa personale soddisfazione. Non posso non pensare al proposito alla persona martoriata dalla nevrosi ossessivo-compulsiva, costretta da un oscuro impulso a eseguire i suoi bei rituali alla fine di placare parte dell'ansia di fronte al pericolo prospettato dalla sua mente. In realtà non saprei dire se sia più il malato a soffrire le sue coazioni o tutti coloro che gli ruotano intorno. Finanche il povero terapeuta che si rode l'anima nella speranza di interrompere la malefica sequenza. Tornando al giovane ricco, è scritto che Gesù, alle sue parole, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Chi ha occhi per vedere oltre le apparenze ama sempre e non può non amare. Gesù lo amò nello stesso modo in cui ha amato tutti quelli che ha incontrato strada facendo. Lo sguardo trapassante e compassionevole di chi ti guarda nell'anima e ti conosce in un istante, in tutto. In tutto ciò che sei e vuoi essere. Gli aneliti più profondi, le paure, le ansie, i rimedi che ti sei inventato per lenire il dolore dell'incertezza del tempo. La paura per la vita e per la morte. Lo sguardo di Gesù attraversa tutta l'esistenza del giovane e lo ama nella sua fragilità. Gli dice quello che deve fare in verità, ciò che deve essere. Il passaggio è semplice, solo in apparenza. Una cosa sola ti manca. Presuppone una trasformazione totale che ricalca in modo netto e speculare la stessa domanda richiesta del giovane. Vuoi la vita eterna? Quindi stai chiedendo il massimo? Ebbene, una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto. La risposta sembrerebbe ironica. Traspare anche un invito a un radicale cambiamento di prospettiva. Impara a vivere secondo la logica della vita eterna e abbandona quella della vita terrena. Tutto qui. La ricchezza, gli averi, gli onori e tutto quanto è importante in questo mondo sono solo un palliativo. Non puoi porre una domanda pesante e aspettarti una risposta leggera.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare, e talvolta in modo accanito, per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese, ritiro spirituale mensile. Frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù, e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: sorgente di misericordia per noi, confine del mondo, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine del mondo, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine del mondo.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.

l'unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Il mio psicologo si chiama Gesù. Meditazioni di Carlo Nesti, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Rosario Tronolone.

Leggiamo nel Vangelo di Matteo: tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando, poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate.

È fondamentale, prima di leggere, imparare a leggere in modo da assimilare profondamente quanto viene insegnato. Per scrivere questo libro mi sono affidato al seguente format: argomento in questione, brano del Vangelo legato al tema, citazione come arricchimento e analisi del brano del Vangelo considerato. Propongo a tutti una tradizione dei monaci, la Lectio Divina, letteralmente lettura divina. Il cardinale Carlo Maria Martini l'ha definita imparare a leggere la scrittura in spirito di preghiera. È una lettura compiuta in due. Dio mi parla e io gli parlo. Oggi si direbbe una lettura interattiva. Ora, se è vero che la preghiera rappresenta l'incontro con il Signore, è assurdo il modo di pregare di molti di noi. Abbiamo preso una serie d'abitudini tremende. La preghiera superficiale, cioè effettuata pronunciando le parole meccanicamente e disturbandole con frequenti distrazioni. Tutto sbagliato. È Gesù stesso a presagire, con 2000 anni di anticipo, questa triste consuetudine e a illustrare poche regole essenziali. Esortandoci a chiudere la porta, come abbiamo letto nel Vangelo di Matteo, chiede di isolarci dal resto del mondo. Invitandoci a non sprecare parole, spiega quanto la preghiera sia fatta di silenzio e di ascolto. La nostra esistenza, se ci pensate, è quasi tutta vissuta fuori di noi stessi. Dall'esterno arrivano miliardi di impulsi che colpiscono i nostri sensi, dalle impressioni alle emozioni. Eppure sono unicamente una sorta di periferia, perché il centro, al contrario, è l'anima, lo spirito, il cuore. Ebbene, mi piacerebbe che voi leggeste anche solo un capitolo alla volta, ma lo faceste in un momento di assoluta tranquillità. E mi piacerebbe che applicaste la visualizzazione del subacqueo, che armato di respiratore, bombole e pinne, scende nell'abisso di voi stessi, ma proprio fino al cuore. È lì che la lettura si può convertire in preghiera, come avviene nella Lectio Divina. Ma per proporvi una guida pratica, vi offro l'esempio incantevole di un monaco certosino del XII secolo, Guigo II. Ha inventato un metodo basato sulla scala dei monaci, che consente di elevarci dalla terra al cielo. Il primo dei 4 gradini si chiama Lectio, leggere, rileggere, macinare la parola di Gesù che animerà i miei capitoli in modo intelligente. Essa è consolatio, nel senso che produce gioia e serenità. Immaginate di preparare la legna per il fuoco, oppure, se foste a tavola, di portare il cibo alla bocca. Il secondo gradino si chiama meditatio, meditare, cioè attualizzare la parola e applicarla a noi stessi. Essa è discrezio, nel senso che origina la luce del discernimento e ogni problema viene visto nell'ottica non dell'uomo ma di Dio. Immaginate di accendere il fuoco o di masticare il cibo della parola. Il terzo si chiama oratio, trasformare la parola in preghiera, in modo da incontrare Dio, perché la parola è come una sorta di seconda comunione. Essa è deliberatio, nel senso che determina la volontà di tramutarla in azione. Immaginate di alimentare la fiamma o gustare il sapore del cibo. Il quarto si chiama contemplatio. È il momento in cui la parola diventa adorazione, al culmine della preghiera del cuore, con la quale amiamo Dio e ci lasciamo amare da Dio. Essa è actio, nel senso che si traduce in azione. Immaginate di incendiare il cuore, di assimilare il cibo della parola. Saper portare alla bocca, masticare, gustare e assimilare il cibo della parola è la scommessa da vincere del credente di oggi. Ci siamo fatti travolgere troppo dai ritmi della vita e dobbiamo riscoprire che cosa significa leggere il Vangelo lentamente, profondamente. Se no, non è neppure il caso di cominciare.

E Teofane il recluso scrive: è veramente stolto chi legge la parola di Dio senza cercare di capirne il significato, senza poi meditarla, senza metterla in pratica nella vita quotidiana. Così facendo, la parola di Dio scorre in lui come l'acqua d'una grondaia, senza penetrare in lui né lasciare traccia.

Il mio psicologo si chiama Gesù. Meditazioni di Carlo Nesti, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Rosario Tronolone.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preserci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco d'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre al fuoco dell'inferno.
1: Porta in cielo
0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Delle grazie.
0: Prega per noi.
1: Gesù nella cena il pane spezzò, è il mio corpo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: perdona le nostre volte, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Abi Tuğçe ile Kleyas bu.
1: Pregate noi.
0: Sentio di tutte le grazie.
1: Pregate noi.
0: Aurora radiosa nei nostri giorni.
1: Pregate

Everyone leave me. Giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati.

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre amorosa dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Voce nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore. Più noi camminiamo nella fede, più ci accorgiamo che il Signore non solo è vicino, ma fa comunione con noi. E questo è proprio il senso della vita trinitaria. Dio è uno solo, c'è un solo Dio, ma non è un essere fermo o piatto, è vita, Dio è vita, e quindi si rivela, si comunica, si partecipa a noi, fa comunione con noi e ci avvolge pienamente. L'uomo col peccato ha rifiutato questa comunione con lui, ma Dio lo ripropone all'uomo, questa comunione con la fede nel Figlio suo Gesù Cristo, che è venuto proprio per scontare i nostri peccati con il suo sangue e per ricondurci al Padre, ma per una comunione di vita, per una partecipazione eterna alla sua gloria. Vedete, fratelli, noi ci perdiamo in tanti problemini, a volte anche grosse, che sembrano enormi, ma il vero problema dell'uomo è la sua salvezza. Non solo avere una vita piena, soddisfacente, ma realizzare il progetto d'amore che Dio ha su di noi. Dio vuole che ciascuno di noi arrivi alla perfezione dell'amore, alla perfezione della santità, alla pienezza della comunione con Lui, perché Lui è l'origine di ogni bene che noi riceviamo. E lo vediamo oggi nella liturgia. Vogliamo prima di tutto metterci davanti al Signore perché ci dia luce, e Dio ci vuol dare la luce e ci faccia scoprire nella sua parola il progetto d'amore che ha su ciascuno e su tutti, un progetto di pace, non di affruzione, dice il profeta, per concederci un futuro pieno di speranza. Perciò possiamo dire col salmista: la legge del Signore è perfetta. E Dio, per farci comprendere che siamo in errore, ci dà la sua legge, perché confrontandoci con essa scopriamo che abbiamo delle carenze, dei disordini. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. E Dio ha dato all'uomo per mezzo di Mosè la sua legge per far scoprire all'uomo le sue carenze, i suoi difetti, i suoi errori in vista di una salvezza piena. E nelle prime letture di oggi troviamo la parola di Dio che attraverso il profeta Amos viene rivolta agli ebrei del regno del nord. Ma uno che si riteneva profeta lui stesso si rivolge al profeta Amos rimproverandolo e dicendogli: torna al tuo paese in Giudea, lì va a profetizzare, non profetizzare qui. E accusa presso il re il profeta Amos, ma il profeta, illuminato dal Signore, lo avvicina e gli manifesta ciò che stava per accadere su di lui e sulla sua famiglia. Dice: tua moglie diverrà una prostituta, i tuoi figli moriranno, e tu sarai portato e morirai in un paese straniero, lontano da casa. E il profeta Amos, perché annunciava queste cose? Per costringere gli abitanti del regno del nord, chiamato anche regno di Israele, voleva che si convertisse questo regno, che tornasse al Signore, perché la sua salvezza era legata alla conversione, come ai nostri giorni, fratelli, si parla tanto dei problemi che si addensano su questa terra. Ma la domanda che ci dobbiamo porre, ma l'umanità si sta convertendo? L'Italia si sta convertendo? Il paese dove abita si sta convertendo? C'è chi sta ascoltando la parola di Dio e la sta secondando per accogliere dalle mani del Signore il progetto di pace che Lui ha su tutti noi, mentre con la pratica del peccato avviene esattamente il contrario. Atteniamo su di noi il giusto castigo. Dio non castiga, ma dice di camminare nella retta via. Quando l'uomo esce fuori dai comandamenti di Dio, rovina se stesso. Ed è quello, fratelli, che si vede anche ai nostri giorni. Manca l'obbedienza alla parola di Dio. Una piccolissima fetta, anche tra i cristiani, è legata fedelmente alla parola di Dio. Il mondo cerca di illudersi, di inventare distrazioni nuove, ma non è così che il mondo progredisce. Progredisce obbedendo alla parola di Dio e facendo della parola di Dio la sua gioia. Quanto amo, Signore, la tua legge, la vado meditando giorno e notte, essa è tutta la mia gioia. E nel Vangelo troviamo un brano in cui si narra che notte essa è tutta la mia gioia. E nel Vangelo troviamo un brano in cui

se non Dio solo, chi le può perdonare? Solo Dio. E Gesù allora perché proclama la misericordia? Perché è figlio di Dio, perché ha autorità. I suoi avversari allora lo accusano dicendo costui, cioè Gesù, bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Contro di lui, naturalmente. Che cosa, infatti, è più facile dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, non solo cancellare le offese a Dio, ma cancellare le colpe degli uomini. Gesù per questo è venuto. Vedete, ricordate con quanta forza, con quanta determinazione Gesù esercita questo ministero ricevuto dal Padre. Dice: che cosa infatti è più facile dire, dice Gesù rivolgendosi alla gente, ti sono perdonati i peccati? Oppure alzati e cammina. Possiamo dire tutti agli altri vi sono perdonati i peccati, ma quando si dice alzati e cammina si manifesta un'autorità che viene dall'alto. Ma perché sappiate che appunto il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse allora il paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Ti sono rimessi i peccati. Questa parola, fratelli, noi la dobbiamo accogliere, la dobbiamo diffondere, perché con la passione di Gesù sulla croce, la sua gloriosa risurrezione, Dio Padre ha rivelato che Lui ha cancellato i nostri peccati. Ma questo dobbiamo annunciare, ed è compito appunto di tutta la Chiesa, non solo i sacerdoti e vescovi, ma è compito di tutta la Chiesa annunciare questo dono di Dio, perché ogni uomo entri nella pienezza della salvezza. Signore Gesù, io voglio obbedire alla Tua parola. Tutti noi vogliamo obbedire alla Tua parola. Donaci questa grazia di comprendere a quale speranza, a quale tesoro di gloria Tu ci hai chiamato e chiami continuamente i Tuoi figli. Perché obbediamo a Te quando ci dici ti sono rimessi i tuoi peccati, perché smettiamo di dubitare, di correggere, di porre difficoltà, obiezioni. Crea in noi questa piena libertà di assoggettarci alla Tua parola, di obbedirla e diffonderla, perché tutti Ti conoscano. A Te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Tu hai obbedito alla parola di Dio che Ti veniva manifestata e per la fede nella parola hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Tu hai creduto e Ti sei abbandonato alla parola di Dio. Donaci questa grazia di essere totalmente abbandonati alla parola di Gesù e di non progredire più nella vita con i nostri semplici pensieri, ma immersi nella Tua parola che è via, verità e vita. A Te gloria, Signore, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi, fratelli, scenda la benedizione del Signore. Il Signore vi dia quella sapienza profonda del cuore per saper riconoscere la parola di Dio, la presenza di Cristo, e attraverso l'obbedienza alla parola sperimentare tutta la potenza salvatrice del nome di Gesù. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Giovedì, Vespri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.

0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:

0: Oh Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di Imbru 2000. Oggi parliamo di chiesa e famiglia, di riti e accompagnamento pastorale.
1: In Cammino.
0: Un percorso questa sera che facciamo insieme a padre Marco Vianelli, bentornato.
2: Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille, direttore dell'Ufficio Nazionale per Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. E allora proviamo, padre Marco, a parlare di famiglia questa sera. Parliamo anche delle tappe che attraversano e segnano la vita di una famiglia, a questi momenti che magari adesso ci aiuterai a definire, spesso sono accompagnati anche dal punto di vista ecclesiale da dei momenti importanti, no? Di crescita, anche pensiamo alla catechesi, ai sacramenti. Ma proviamo innanzitutto a definire quelli che sono i riti di passaggio.
2: I riti di passaggio sono alcuni previsti, alcuni imprevisti.
0: Esatto.
2: Perché ci sono dei riti di passaggio che segnano, soprattutto per quanto riguarda il discorso dello sviluppo di una storia familiare, sono la nascita di una famiglia, quindi dall'innamoramento è già un primo rito di passaggio, no? Quindi come due cuori diventano uno solo in qualche modo, ma poi dopo quello che diventa poi una storia ufficializzata, quindi il matrimonio, e da lì poi l'arrivo di un figlio o il non arrivo di un figlio trasforma la relazione di una coppia. Quando questo figlio arriva, come la comunità e la coppia in qualche modo si struttura. Poi il figlio che comincia a andare le prime emancipazioni a scuola, no? E quindi questo primo distacco a breve distanza. Poi i figli crescono e anche lì diventano adolescenti, i genitori se ne accorgono per situazioni interne o poi prendono anche il via, perché studi, università, no? E quindi uno si aspetta che un figlio prima o poi prenda più distanza,
0: certo,
2: e la sua strada, cioè forse molte energie le sono state investite anche per quello. E poi la famiglia si ritrova con un nido vuoto, perché magari un figlio solo questo tempo, quando ce ne sono, insomma, genera questa dimensione qui, e una coppia che deve risignificarsi in questo senso qui, no? Poi la malattia, la cura dei propri genitori o quando queste cose si intrecciano, no? E tutto. E poi ecco, c'è la morte del coniuge, no? O di tutti e due, quindi i figli che ricominciano un altro ciclo, no? Quindi il ciclo di vita di una famiglia ha una serie di riti di passaggio. In questo da sempre, insomma, l'uomo da un punto di vista antropologico ha cercato di segnare dei passaggi, come permettere a un figlio di emanciparsi dalla famiglia, come riconoscere una coppia in qualche modo che possa essere lecitata a volersi bene, a diventare una struttura. E anche la Chiesa si è inserita da sempre in un linguaggio religioso, antropologico, e ha riconosciuto, collocato dei passaggi. Penso appunto il rito del fidanzamento, adesso ormai è quasi scomparso, anche se da un punto di vista, come dire, laico, questa cosa qua, non so, penso l'abbiate visto, ha ripreso il via. Pensavamo di aver smesso la serenata,
0: certo,
2: o la dichiarazione d'amore,
0: l'anello, no, di fidanzamento,
2: adesso
0: del,
2: sui social,
0: del matrimonio,
2: sui social, tutti questi di queste dichiarazioni all'NBA piuttosto,
0: certo,
2: che
0: certo,
2: le occasioni al concerto dove lui si inginocchia e mostra l'anello. E quindi si sta recuperando qualcosa che noi avevamo come anche Chiesa, questa dimensione del rito del fidanzamento, il fidanzamento in casa, no? Poi il matrimonio è il momento della generazione di una coppia, no? E poi il battesimo, i sacramenti di iniziazione, tutto questo cammino che accompagna la famiglia a scandire in vista magari del figlio, ma anche dei momenti per sé, no? Quindi la famiglia vive intrecciata anche in una dimensione liturgica.
0: E oggi questo intreccio tra, diciamo così, tradizione religiosa ecclesiale, tradizione sociale antropologica, c'è ancora, è così forte oppure no? Da una parte forse la famiglia ha perso questo cambio netto, ci sono ancora questi riti di passaggio, ma magari sono più sfumati, di conseguenza anche la Chiesa accompagna in modo diverso questi momenti.
2: È un tempo in cui ci si sta interrogando come accompagnare, perché come ti dicevo prima, alcune cose riscappano fuori, pensavi di averle buttate via dalla porta e ti rientrano dalla finestra. No, appunto. E questa cosa qui, banalmente, la gente si sposa di meno, ha saltato, neanche per un discorso proprio religioso, no? Proprio è una stagione nuova questa, e quindi non solo dice si sposano in comune e sono quelli che sono, certo, sono meno di quelli che si sposano in chiesa, in questa competizione quasi un po' assurda di chi riesce a fare più numeri o target. Abbiamo perso tutti e due, perché la gente ha scelto proprio di non sposarsi da una parte, ma poi quel tipo di relazione ha bisogno comunque di una ritualità, e allora sta nascendo in nel mondo, no, forme di celebrazione laica, di una ritualità dove logicamente anche qui sarebbe da leggere, da studiare meglio, insomma lo stiamo facendo, ma abbiamo bisogno un po' di tempo perché non è così diffuso, ma è un po' a macchia di leopardo, dove la centralità degli sposi, cosa che la Chiesa da sempre mette, come dire, al centro nella ritualità, ha preso un posto così centrale, che però è diventato anche estremamente narcisista, no? Perché allora la location diventa così importante, le cose che ti dicono, le parole che uso per poterti raccontare l'impegno che sto mettendo, oppure poi anche di conseguenza il paio con la delusione di parole usate, perché magari fanno audience, fanno like, sono instagrammabili, certo, o gesti che diventano tali, ma poi dopo non reggono. Quindi come accompagnare questo, no? È interessante che ad esempio il Comune di Milano, in accordo con gli avvocati di Milano e anche con la Chiesa, mi pare di aver visto, ha cominciato un corso di preparazione alle nozze civili. Questo l'hanno recuperato, certo, perché mi pareva che negli anni 90, quasi nel 2000, qualche altra città, Bologna mi pareva, Roma aveva fatto qualcosa, mi pare c'era la Laurito che aveva fatto qualcosa sulla comunicazione di coppia, no? Perché? Ma questo è interessante, perché vuol dire che un comune, quindi una realtà totalmente laica, sente il bisogno di aiutare chi si mette in una relazione di coppia a reggere, perché anche il fallimento di una relazione non è solo un problema che si moltiplica così l'economia, ma poi non avendo un welfare capace di sostenere, perché poi dopo una famiglia che o è in conflitto perenne o comunque ha dei figli, magari pochi, ma comunque
0: crea dei disagi alla comunità interna, certo.
2: E questa cosa qui è meglio prevenirla, no, in questo discorso. Allora sembra quasi che cose che noi davamo per scontato, oppure che stavamo piangendo la morte perché stavano sparendo, ritornano da un vissuto, perché l'uomo ha bisogno di celebrare inevitabilmente, no? Una ritualità per segnare il tempo che non è tutto uguale, e questo penso che sia estremamente prezioso, come
0: la logica del calendario, no?
2: Sì,
0: che
2: sì,
0: ti dà i tempi, ti dà un ritmo anche di vita, no? Un respiro, un ritmo del respiro,
2: sì, perché poi il tempo che è Cronos, che si mangia i figli, e questo è interessante, no? Si nutre di quello che genera, e il tempo frenetico, no? Bulimico, si mangia i figli, ha bisogno di un Kairos, no? Certo. Di questo bambino nudo col ciuffo che corre in mezzo al mercato, che va preso nel momento in cui ti sta di fronte, perché il ciuffo ce l'ha davanti, se quando è passato non riesce a coglierlo, ma il Kairos è un tempo qualificato, un tempo diverso, e ci accorgiamo che non tutto il tempo è uguale, no? Il tempo di un sì, il tempo di un bacio, il tempo di un inizio di una storia, la nascita di un figlio non può essere come l'attesa, no? E questa cosa qui trova forme sempre di più. Il rischio è che poi diventi tutto qualcosa di commerciale, no? Perché in questo tempo dove tutto è precario, anche il lavoro, qualcuno si inventa il modo per poter rendere più facile, certo, o più bello, o più, perché non avendo tanto tempo per pensare, se c'è qualcuno che pensa per te, per sì, diventa anche più bello poi quel momento in cui lo vivi, in questo senso.
0: Ascoltiamo un brano che ci torna indietro da circa 25 anni. Abbiamo parlato del per sempre, ha evocato un po' il matrimonio che si celebra un po' meno, ma quanto è bello, no, dire quel per me, per sempre. Qui ce lo canta Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti, per me e per sempre, siete l'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo raccontando di chiesa e famiglia, dei riti, dell'accompagnamento pastorale, la famiglia attraversa momenti che segnano le tappe della vita, molti di questi momenti spesso, scanditi anche dalla ritualità liturgica, affondano le loro radici in dinamiche che richiedono risposte pastorali rinnovate, sensibili ai contesti contemporanei. Ne stiamo parlando con padre Marco Vianelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, grazie ancora per essere qui con noi. Questo argomento del rinnovamento, anche se vogliamo delle proposte pastorali, è stato spesso al centro delle sintesi delle varie diocesi e anche delle varie associazioni durante il cammino sinodale, no? Una risposta che la Chiesa italiana sta cercando di dare un po' in tutti gli ambienti, ma anche quello dell'ascolto delle nuove realtà antropologiche, sociali che viviamo nelle nostre famiglie è sempre fondamentale anche in questa direzione.
1: Sì, sicuramente. Adesso mi veniva in mente, ascoltando questa canzone, peraltro molto bella, insomma, molto calda, di come questo orizzonte dell'umano rischi poi di restare sull'umano. La bellezza delle farfalle, il sole, no? Il per sempre, che è legato poi alla fatica e allo sforzo di restare, di farcela. La Chiesa, nella sua dimensione di rituale, usa gesti, segni, l'anello piuttosto che il vestito bianco, no? Oppure penso a Francesco che canta nel cantico delle...
0: Da francescano, giustamente, padre Marco.
1: La gioco la carta.
0: Siamo parlando giusto.
1: Però penso che sia interessante perché Francesco parte dall'incontro con il fuoco per incontrare il creatore del fuoco, e la forza del fuoco non lo lascia alla bellezza del fuoco o a quel calore che in una notte d'inverno fa piacevoli, fa gran piacere poter vivere, ma lo riporta, dice: ma se il fuoco è così caldo, immaginati l'amore di Dio che ha creato il fuoco, come si preoccupa di scaldarmi il cuore nei momenti di gelo.
0: No?
1: E allora tante volte il rischio è che noi queste ritualità che passano da, come dire, che non sono accompagnate forse anche da una riflessione o sono scollegate da un contesto comunitario, diventano talmente tanto individuali che parlano solo del qui e ora, che per certi versi diventa anche molto bello, molto caldo, molto intimo, ma che ti lascia solo, perché poi non la potrai, cioè quello sguardo lì non lo potrai condividere con altri, no? E invece la Chiesa, la liturgia in qualche modo ci riporta a un oltre e a un altro, soprattutto che ci fa fratelli, e questo poi dopo diventa il passaggio più
0: importante. E la sfida è trovare come la Chiesa deve intercettare poi i cambiamenti.
1: Sì, e penso che il cammino sinodale ci abbia dato un po' uno stile, no? Che è questo di non giudicante innanzitutto, no? Ma contemplativo, e in questo senso diventa trasgressivo perché non si accontenta di fermarsi sulla realtà che vede, e poi benedicente, cioè l'altro come qualcuno che ha qualcosa da dirmi e da darmi, e come dire, insieme possiamo metterci alla ricerca di qualcuno che ci ha fatto fratelli. Questo penso sia la sfida che stiamo vivendo in questo tempo, dove non abbiamo regole, non ci abbiamo il libretto delle istruzioni in questo tempo, se non l'esperienza personale di un Dio che ha accorciato le distanze e ha deciso di restare. Il suo per sempre è la forza del nostro per sempre.
0: Bellissimo. E tra l'altro gli uffici di pastorale familiare e liturgico della CEI offrono un interessante seminario di studi dal titolo Famiglia e riti di passaggio, in programma il 28 e 29 gennaio qui a Roma, quindi insomma c'è una chiesa anche che si interroga per trovare nuove strategie.
1: Sì, in questo devo anche ringraziare il direttore Don Alberto dell'ufficio liturgico, perché insomma lui come dire, uno pensa che la liturgia sia qualcosa di etereo, che resta sempre fermo. Lui si è messo in moto già l'anno scorso cercando di intrecciare liturgia e giovani, liturgia e famiglia, e questo è il secondo tentativo, insomma, di provare sulla linea anche del cammino sinodale, ma anche di quel lavoro che anche come uffici stiamo cercando di costruire come una pastorale che non è autoreferenziale, cioè la liturgia non risponde solo ai bisogni liturgici, ma ha bisogno dei giovani, della famiglia, del mondo del lavoro, della salute, cioè è così anche la la famiglia, noi non possiamo rispondere ai bisogni della famiglia da soli, l'ufficio non è così autoreferenziale, bisogna mettersi insieme, e mettersi insieme tra chi serve, ma anche mettersi insieme con quelli che hanno bisogno di essere serviti.
0: E una speranza al termine del Giubileo della Speranza per la famiglia?
1: Una speranza intanto che possa essere, proprio perché è un insieme di realtà diverse, i nonni, i giovani, i genitori, il maschile, il femminile, e quindi è una realtà complessa, la speranza che possa diventare grammatica di pace. Io perché è vero che la famiglia tante volte genera conflitti al suo interno, però è anche vero che quel tipo di relazione d'amore, insomma, che l'ha generata, dovrebbe poterla proteggere da quella violenza che sta abitando questo tempo, e penso che il familiare possa, abbia in sé gli strumenti per vedere l'altro non come un nemico ma come un adversus, come quello che mi sta di fronte, certo, e nella sua diversità mi tira fuori la parte meglio.
0: Famiglia, laboratorio di pace, ci lasciamo con questa questa sera, e grazie a padre Marco Vianelli per le sue parole, l'impegno e anche l'entusiasmo. Alla prossima.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: In cammino.
0: Qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, messo in piedi anche questa puntata insieme a me, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio al vetro Daniele Paggi per la pazienza e la precisione. Come sempre, se volete riascoltare la puntata semplice, www.radioinblu.it, scaricate il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: sia lodato il nome di Gesù e di Maria.
1: Sempre.
0: Riuniamoci con grande fede e devozione per questa celebrazione, che non è un disimpegno di un precetto come la domenica quando ci dobbiamo riunire per la Santa Messa, ma che non dovrebbe mai essere un disimpegno di un obbligo. Proprio vogliamo fare esperienza di questo incontro spontaneo con il Signore, libero, suggerito dall'amore, e per questo invochiamo lo spirito d'amore, perché possiamo essere una comunità cristiana, un'assemblea liturgica eucaristica che dà testimonianza al mondo dell'amore che viene effuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo.

0: dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
1: Ci poniamo sotto la protezione di San Benedetto, il padre del monachesimo dell'Occidente, proclamato da Paolo VI nel 1964 principale patrono d'Europa. In quella proclamazione il Papa Paolo VI ha proclamato San Benedetto messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà e soprattutto araldo della religione di Cristo e fondatore della vita monastica in Occidente. Principalmente lui e poi i suoi figli portarono con la croce, queste sempre sono le parole di Paolo VI, portarono con la croce, con il libro e con l'aratro il progresso cristiano. San Benedetto era umbro di Norcia, lasciato il mondo, fece dapprima esperienze di vita eremitica, cioè di vita solitaria. Trovò ostilità nel tentativo di riformare i monaci a Vicovaro, dove i monaci stessi cercarono di avvelenarlo. Passò allora a Subiaco, però fu cacciato anche di là e quindi andò definitivamente a Montecassino, dove iniziò la vita cenobitica. Ecco, sono due forme di vita religiosa monastica: l'eremitica, quella di uno che sceglie di vivere proprio immerso totalmente nel Signore, isolato materialmente dai fratelli, però non in senso spirituale, perché l'eremita porta con sé sempre tutto il mondo. Ma poi c'è anche la vita cenobitica, in cui questi eremiti condividono una vita comunitaria per poter vivere anche questa esperienza di chiesa e di comunione. San Benedetto scrisse la celebre regola monastica, nella quale tutto è semplicità e prudenza, severità e dolcezza, libertà e soggezione. Il monaco benedettino cerca Dio e diffonde intorno a sé la pace attraverso la preghiera e il lavoro, ora et labora. In seno ad una comunità fraterna e sotto la direzione di un padre spirituale che è l'abate. San Benedetto ci invita ancora oggi a camminare nelle vie del Signore, così come abbiamo proclamato nel Salmo responsoriale: beato chi cammina nelle vie del Signore, dedicando la nostra vita a ciò che è essenziale per la nostra salvezza e per il regno di Dio. La preghiera, innanzitutto, che ci unisce a Dio, è il lavoro, sia questo manuale o intellettuale, attraverso il quale compiamo il progetto di Dio nella nostra vita secondo la volontà divina, mettendo a servizio della comunità i talenti che abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo per contribuire a far crescere una società ben ordinata, rispondente ai progetti di Dio. Ogni cristiano in realtà è chiamato a percorrere questa duplice via della preghiera e del lavoro per realizzare la propria santificazione e per dare a Dio la massima gloria. Quindi, celebrando questa sera San Benedetto, non è che noi ricordiamo una figura del passato. I santi, la Chiesa ce li presenta oggi, perché oggi loro possono aprirci una strada e rinnovare il cammino della Chiesa per mezzo della nostra corrispondenza. Di fronte a questa prospettiva cristiana diventa molto efficace la nostra corrispondenza. Di fronte a questa prospettiva cristiana diventa molto efficace.

che è Gesù Cristo, per ricevere la linfa vitale. E in questo innesto, in Gesù Cristo, noi esprimiamo la preghiera. Cosa vuol dire pregare? Essere inseriti in Gesù Cristo, metterci in profonda comunione con Dio, per ricevere questa linfa vitale che deve poi portare frutto, farci portare frutto, e quindi oltre che restare uniti alla vite, poi operare in comunione con la vite e con gli altri tralci per elaborare la linfa che riceviamo dalla vite e trasformarla in frutto. Ed è questo il compito del lavoro. Vedete quindi che preghiera e lavoro sono inscindibili. Non ci può essere separazione. Una nonna della nostra parrocchia, l'ho ricordata altre volte, me l'ho sempre presente, è morta oltre 100 anni, mi diceva sempre, ancora a 100 anni lavorava, e diceva: la preghiera è il mio conforto, è il lavoro il mio straviamento. Preghiera e lavoro sono il cammino della nostra santificazione. Più si crea armonia tra preghiera e lavoro, e più abbondante sarà il frutto. Vita contemplativa, quindi, assieme alla vita attiva, costituiscono la sintesi ideale della vita cristiana. È in fondo questa la testimonianza di Gesù. Gesù fu un contemplativo, passava le notti in preghiera, tutta la sua vita è stata una profonda comunione con il Padre, ma poi fu il primo missionario, il missionario per eccellenza. Vita contemplativa, vita attiva, sintesi ideale della vita cristiana, Marta e Maria fuse insieme. Gesù non rimprovera Marta perché lavora, perché deve lavorare con lo spirito di Maria, e non lascia Maria sempre lì ai piedi, ma la manda ad aiutare Marta. Talvolta può prevalere anche nella Chiesa la vita contemplativa su quella attiva, come avviene per i monaci, le monache di clausura, o per gli eremiti. Questo fatto non crea squilibri se prevale la vita contemplativa sulla vita attiva. Non provoca squilibri, perché la Chiesa ha sempre la primaria esigenza di attingere la linfa dello Spirito per rendere feconda la propria attività apostolica ed evangelizzatrice. Anche l'immagine dell'albero l'abbiamo ricordata tante volte. La vita contemplativa è rappresentata dalle radici dell'albero, e dalle radici poi la linfa che viene su nel tronco, e poi i rami che producono i frutti. Vita contemplativa, vita attiva, inserite profondamente insieme, complementari gli uni degli altri. La Chiesa, sappiamo come abbia bisogno proprio di questa linfa continua dello Spirito Santo, ed è l'essenziale forza che la Chiesa deve sempre possedere in abbondanza, ed è per questo che la Chiesa ha proclamato patrona delle missioni Santa Teresina del Bambino Gesù, una carmelitana di clausura. Ed è poi anche in clausura che si lavora, perché non è che chi si raccoglie per vivere nell'eremitaggio o nella vita claustrale non abbia da lavorare. Noi confondiamo, perché magari pensiamo che il lavoro sia soltanto quello della fabbrica, ma ci può essere anche il lavoro semplice di accudire alla cucina, alla pulizia dell'ambiente, al guardaroba, al bucato, all'infermeria. Qualsiasi lavoro, non è importante, non dobbiamo star lì a confrontarci con i lavori. Sì, c'è tutta una corsa nel mondo ai primi posti, a un lavoro maggiormente retribuito, e c'è quindi un disprezzo per chi fa un lavoro di secondo o terzo o quinto ordine, per cui viene retribuito anche scarsamente. Ma davanti al Signore non c'è differenza per la vita cristiana tra la diversità dei lavori. Anzi, più questi lavori sono umili e più vengono compiuti con amore e gioiosa dedizione, più diventano preziosi per la fecondità del frutto che producono,
a vantaggio del Regno di Dio.

forse meno guadagno materiale, ma molto più guadagno per la vita eterna. Gesù ci dice: non tesorizzate per questo mondo. Ecco allora come noi dobbiamo aprirci agli interessi del regno di Dio. Oggi il mondo si è tutto materializzato e ha messo il denaro al posto di Dio, il benessere al posto di Dio. Quindi non occorre che cerchiamo lavori straordinari, vistosi, gratificanti. Questa ricerca comporta sempre un grande inganno, quello di accontentare l'orgoglio, l'ambizione, spesso di restare soddisfatti del lavoro, trascurando la vita di preghiera. E allora la vita si svuota. Spesso la gente ha così tanto da lavorare che non ha neanche più tempo per andare a messa la domenica, o per pregare, o per stare in famiglia a dialogare. Abbiamo sconvolto tutti i valori. Il lavoro inserito dentro nella vita contemplativa rende il tralcio o fecondo o sterile, perché se questo lavoro è disincarnato dalla comunione con Dio, allora la vita resta senza frutto, perché ci viene a mancare la linfa vitale. E Gesù dice che non, chi non rimane in me non può far frutto, perché senza di me non potete far nulla. Oggi anche nella Chiesa c'è una eresia ricorrente che noi dobbiamo combattere, quella dell'attivismo: il fare, il correre, l'organizzare, il costruire, il programmare, come una corsa stressante anche da parte di noi sacerdoti. E allora ci ricorda il profeta Geremia: sì, avete costruito tanti palazzi, avete costruito tante case, ma tutto quello che avete costruito per voi stessi resterà deserto. E il salmista anche ci ammonisce che invano ti alzi presto al mattino e vai tardi a dormire la sera, nello sforzo di utilizzare tutto il tempo per combinare affari, per guadagnare soldi, per assicurarti la vita con le tue forze, mentre il Signore sazia di doni i suoi amici mentre dormono. C'è la provvidenza, che non dobbiamo evidentemente tentarla mettendoci a braccia conserte, ma non dobbiamo neanche dimenticarla. Gli amici del Signore siamo noi quando, dopo aver fatto con impegno e amore il nostro lavoro, troviamo il tempo di riposarci nel Signore mediante la preghiera, attingendo così la linfa che rende fruttuoso il nostro lavoro. Perché dice ancora il Salmo: invano costruisce la casa chi lavora senza il Signore. Urge dunque oggi ritornare alla preghiera, riscoprire questa sorgente essenziale di vita, di fecondità e di salvezza. Per questo il mondo sempre più si allontana da Dio in questo tempo e crede di poter costruire una società sul progresso, sul benessere, facendo scelte e vivendo come se Dio non ci fosse. E per questo il mondo sta precipitando verso la rovina e gli uomini diventano sempre più inquieti e insoddisfatti. E Dio ci rincorre perché ci ama, non vuole che ci perdiamo, e per salvarci continua a mandare ancora profeti. Tra questi abbiamo un grande profeta oggi, il nostro Papa Giovanni Paolo II, che parla con grande autorità e testimonianza di vita, ma chi lo ascolta? Forse neanche nella Chiesa. Allora Dio continua a mandare tanti profeti, che sono tutti quei cristiani, tutte quelle persone che ricevono doni di Spirito Santo e che testimoniano Gesù Cristo, che annunciano la parola di Dio. E in questo tempo Dio si degna di mandare, per salvare il mondo, anche la Vergine Maria, che ci rivolge insistentemente
i richiami evangelici di Gesù, suo figlio, convertitevi, ritornate a Dio, fate penitenza, digiunate, pregate, deponete gli odi, riconciliatevi, pregate con il cuore, perdonatevi, amatevi come fratelli, costruite la pace, santificate la vostra famiglia. E dalle apparizioni di Fatima fino a oggi la Vergine Maria ci richiama a percorrere soprattutto una via molto semplice, quella della consacrazione al suo cuore immacolato. Vi chiedo di consacrarvi al mio cuore, così che il mondo riconosca che siete miei figli prediletti. Ecco, la Vergine Maria non ci dice di non lavorare, ma siccome che vede che oggi lavoriamo anche troppo e lavoriamo male, allora ci dice: guardate che vi manca una cosa, la più importante, la più essenziale, vi manca l'aggancio con Dio. Voi lavorate invano, seminate tanto e raccogliete niente. E allora la Vergine Maria si presenta nella semplicità evangelica di chi ha il cuore puro, che capisce questi discorsi, perché non tutti li capiscono. La Vergine Maria si rivolge ai suoi figli prediletti, che sono i bambini semplici, quelli a cui Dio manifesta i suoi segreti. Noi vogliamo essere di questi bambini, non vogliamo cercare nelle cose difficili il Signore. La Vergine Maria ci dice: vi chiedo di consacrarvi al mio cuore, così che il mondo riconosca che siete miei figli prediletti. Tutti già sappiamo quali sono i fondamenti di questa consacrazione o affidamento alla Vergine Maria e in particolare al suo cuore immacolato, poiché noi ne stiamo parlando quasi da 10 anni nel nostro cammino di preghiera, in questi nostri incontri del lunedì. Vorrei solo riprendere qualche richiamo che vorrei trarre dal libro di Don Stefano Gobbi ai sacerdoti figli prediletti della Madonna, che è il libro del movimento sacerdotale mariano a cui anche noi aderiamo come gruppi di preghiera. Un libro che è diffuso ormai in tutto il mondo ed è stato tradotto anche in tutte le principali lingue del mondo. Io già vi ho detto questo lunedì scorso. Abbiamo avuto la presenza di sacerdoti per il ritiro spirituale che abbiamo fatto con Don Stefano a San Marino, nel santuario del Cuore Immacolato di Maria, sacerdoti da tutti i 5 continenti del mondo. E questo libro in realtà è stato tradotto in tutte le lingue, sembra quasi una cosa, se volete, anche superflua, strana, chissà, si dice: ma bisognerebbe tradurre il Vangelo, la Bibbia. Sì, la Bibbia è tradotta in tutte le lingue del mondo, ma si vede che bisognerà che il Vangelo passi attraverso anche la madre della Chiesa, la madre del Figlio di Dio, la Vergine Maria, che viene a dirci: fate quello che Gesù vi dice. E allora questo libro è stato tradotto in tutte le lingue, compreso l'arabo, il cinese, il coreano, il giapponese, tutte le lingue del mondo. La Vergine Maria si fa presente così in maniera anche misteriosa, ve l'ho già detto, perché in fondo Don Stefano è un povero prete che è stato mandato dalla Madonna nel 72 a visitare tutti i continenti, vai in tutto il mondo a richiamare i miei sacerdoti, i miei figli prediletti a riunirsi per i tempi nuovi. E tutto questo è un prodigio della Vergine Maria, compiuta con mezzi molto semplici in questo tempo di grazia e di purificazione, per richiamare tutti gli uomini a conoscere Gesù Cristo per mezzo della sua madre Maria. Ecco, vorrei leggervi qualche cosa, perché così resta anche testimonianza. Vi ho parlato lunedì scorso del mio ritiro con 250 sacerdoti, 25 vescovi provenienti di tutto il mondo, e tutti questi hanno dato testimonianza che attraverso la consacrazione del cuore immacolato di Maria
Il popolo cristiano viene preservato dall'apostasia, dal materialismo, dall'ateismo pratico, e i cristiani pregando compiono il più grande lavoro, quello di salvare la fede e di difendere le comunità cristiane dagli inquinamenti del mondo e anche talvolta dalle perversioni, dalle correnti teologiche devianti. Gli impegni della spiritualità del movimento sacerdotale mariano sono tre. Il primo è quello della consacrazione del cuore immacolato di Maria, poi l'unità al Papa e alla Chiesa, a lui unita, e poi il condurre i fedeli ad una vita di affidamento alla Vergine Maria. E per quanto riguarda la consacrazione al cuore immacolato di Maria, così si esprime Don Stefano: si vivono tempi difficili, insicuri e dolorosi. Immagine tratta dall'Apocalisse: il dragone rosso domina nel mondo ed è riuscito a costruire una civiltà atea. E lo vediamo che non sono invenzioni queste. L'uomo ingigantito dal progresso tecnico e scientifico si è messo al posto di Dio ed ha costruito una nuova civiltà secolare, senza Dio. Questo radicale rifiuto di Dio è il vero castigo per l'odierna società. Essendo Dio il Salvatore e Gesù Cristo il suo Redentore, il solo Redentore dell'uomo, l'umanità oggi può salvarsi alla condizione che ritorni al Signore. Le parole della Vergine sono chiarissime. Siete senza pace perché vi siete allontanati da Dio. Ritornate a Dio e avrete pace. Altrimenti questa umanità corre il pericolo di distruggersi con le sue stesse mani. Ma come può essere salvata se continua con ostinazione a rifiutare Dio, l'unico che può condurla alla salvezza? Qui entra la funzione di Maria, a motivo della sua maternità. Maria è madre di Gesù ed è stata costituita da Gesù vera madre di tutti gli uomini. Maria è dunque madre anche degli uomini di oggi, di questa umanità ribelle e così lontana da Dio. Suo compito materno è quello di salvarla, questa umanità che è la sua famiglia, la famiglia dei suoi figli. E la Madonna, per poterla salvare, vuole farsi strada lei stessa del suo ritorno al Signore. Ecco la Vergine come strada che conduce l'umanità a ritornare a Dio. Lei agisce in ogni maniera e si dà molto da fare per questo ritorno. Ecco il significato di tante sue manifestazioni straordinarie che oggi sono così numerose. Vuole farci comprendere che la Mamma Celeste è presente ed opera in mezzo ai suoi figli. Ella vuole agire di persona, ma non direttamente. Ecco dove si inserisce il nostro compito. Lei viene, ci sollecita, ci porta a Gesù, ma dopo vuole che siamo noi a riunirci, ad essere veri cristiani. Infatti lo scopo del movimento sacerdotale mariano è di riunire sacerdoti e fedeli a essere un cuor solo, un'anima sola in Gesù Cristo, attorno al Papa, per essere questa schiera di cristiani missionari, testimonianti l'amore di Dio, che fa fronte allo spirito del mondo, che obbedisce al magistero della Chiesa. Quindi lei vuole agire attraverso quei figli che si consacrano al suo cuore immacolato, che si affidano a lei completamente, in modo che in loro lei stessa può vivere e manifestarsi. Quindi la consacrazione del cuore immacolato di Maria non è una formula che si recita, non è una pregherina, non è una pratica, è un metterci a disposizione, come si è messa la Vergine Maria. Cosa ha fatto la Vergine Maria per realizzare il progetto di salvezza dell'umanità? Si è messa a totale disposizione ed è andata fino sotto la croce di suo figlio e lo ha offerto al Padre per noi.
essere devoti della Madonna non vuol dire gratularci così nel nostro intimo o nel nostro intimismo, vuol dire affrontare la vita, la croce, andare per il mondo, portare il Signore Gesù, diventare testimoni, coraggiosi, fedeli. E la Vergine Maria anzitutto vuole operare attraverso noi sacerdoti, perché noi siamo i suoi figli prediletti. E allora per questo la Vergine Maria delinea un itinerario che porta alla perfezione dell'affidamento alla Madonna e si sviluppa attraverso quattro tappe che costituiscono l'essenza della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Primo, abituarsi a vivere con Maria. È la nostra mamma, stare con lei non è una vergogna. Anzi, vuol dire avere una mamma, non essere orfani. Poi lasciarsi da lei interiormente trasformare. Noi la veneriamo come maestra spirituale, la Vergine Maria. Terzo, entrare con lei in una comunione di cuori. Perché chi è mamma e papà qui? E cosa desiderate di più se non di vedere che i vostri figli vanno d'accordo tra di loro? Io ricordo sempre mio papà e la mia mamma, felicissimi di vedere i loro sei figli che vanno d'accordo, che si vogliono bene, che si aiutano, che non hanno mai baruffato, mai detto parole gli uni con gli altri. Ecco il desiderio della Vergine, della mamma. Chiediamo a lei che ci aiuti che le nostre famiglie diventino questi cenacoli di amore, di dialogo, di accoglienza, come stringe il cuore quando una mamma viene a dire ho mio figlio che è un anno che non viene più a trovarmi ed è vicino, abita vicino a casa mia. Quanti figli si sono allontanati dal Signore, dalla Vergine Maria e non la chiamano mai, lei che potrebbe trasformare il nostro cuore, farci vivere in comunione tra di noi. Finalmente dobbiamo rivivere la Vergine Maria nel nostro cuore. Il traguardo cui conduce il cammino della consacrazione, richiesta come primo impegno per appartenere al movimento sacerdotale, quindi vivere la consacrazione al cuore immacolato di Maria, è lasciare che Maria viva e operi in noi e nella nostra famiglia. In una locuzione che Don Stefano ha avuto, la Vergine Maria così si esprime nel suo cuore: voglio amare con il vostro cuore, guardare con i vostri occhi, consolare ed incoraggiare con le vostre labbra, aiutare con le vostre mani, camminare con i vostri piedi, seguire le vostre orme insanguinate e soffrire con il vostro corpo crocifisso. Ora si compie, continua Don Stefano, il progetto della Vergine Maria e si comprende perché lei domanda la consacrazione del suo cuore immacolato. Lei stessa vuole vivere ed agire nei suoi figli consacrati, in modo che essi diventino espressione del suo dolore, del suo amore materno ed operino instancabilmente per ricondurre a Dio tutti gli uomini. Così l'umanità di oggi potrà giungere alla salvezza sulla strada dell'amore materno di Maria, che diventa il canale attraverso il quale può giungere a tutti l'amore misericordioso di Gesù. La consacrazione al cuore immacolato di Maria è ordinata solo alla consacrazione del mondo, cioè al pieno ritorno del mondo alla perfetta glorificazione del Signore. Questo lo ha proclamato il nostro Papa Giovanni Paolo II, il quale ha detto che nell'atto di consacrazione o affidamento del cuore immacolato di Maria si deve comprendere che questa consacrazione diventa il mezzo più efficace per ottenere il dono della divina misericordia sulla Chiesa e su tutta l'umanità. Difatti la Madonna ripete spesso: il trionfo del mio cuore immacolato coinciderà con il trionfo della misericordia di Dio per questa umanità. E si illumina di profondo significato il gesto che spesso il Papa ripete con fervore ed intima gioia dell'anima della sua personale consacrazione a Maria. Si capisce quello che fa
in ogni parte del mondo quando si reca nei santuari più celebri per consacrare al cuore immacolato le chiese locali in cui si trova durante i suoi frequenti pellegrinaggi apostolici. Ora sembra che il Papa si debba fermare, perché ha detto: mi resta ancora una cosa da offrire, la mia sofferenza per preparare l'umanità a entrare nel terzo millennio. E la ragione profonda è che il Papa, nella consacrazione del cuore immacolato di Maria, vede il mezzo più potente per ottenere sul mondo contemporaneo il dono prezioso dell'amore misericordioso di Gesù. E Don Stefano conclude ricordando la preghiera che il Papa Giovanni Paolo II ha pronunciato, preghiera di consacrazione del cuore immacolato di Maria, nell'anniversario del suo attentato, che è avvenuto il 13 maggio dell'81. Nell'82, 13 maggio, il Papa è andato a Fatima per ringraziare la Madonna, e in quella occasione così ha pregato la Madonna: oh, quanto profondamente sentiamo il bisogno di consacrazione per l'umanità e per il mondo contemporaneo. Oh, quanto ci fa male quindi tutto ciò che nella Chiesa e in ciascuno di noi si oppone alla santità e alla consacrazione. Siano benedette tutte quelle anime che obbediscono alla chiamata dell'eterno amore. È preghiera del Papa questa. Siano benedetti coloro che giorno dopo giorno, con inesausta generosità, accolgono il tuo invito, o Madre, a fare quello che dice il tuo Gesù, e danno alla Chiesa e al mondo una serena testimonianza di vita ispirata al Vangelo. Ecco, per la Madonna essere consacrati al suo cuore immacolato diventa un distintivo in mezzo al mondo. Consacratevi il mio cuore immacolato, così che il mondo riconosca che siete i miei figli prediletti. Dobbiamo mostrarci figli prediletti di Maria. È un grande privilegio. Chi è consacrato a Maria fa dell'Eucaristia il centro della vita, come celebrazione e come adorazione. Collabora all'unità della Chiesa con il Papa e anche all'unità della Chiesa unita a lui nell'obbedienza al Magistero della Chiesa, rifiutando ogni tendenza razionalistica che si diffonde purtroppo oggi anche nella Chiesa. Chi è consacrato al cuore immacolato di Maria pone come distintivo la propria fedeltà alla sua consacrazione battesimale, che ci consacriamo per essere veri cristiani e per dare testimonianza di comunione e di unità. Il nostro distintivo è l'impegno costante anche di conversione per mezzo della preghiera e della penitenza, e poi attraverso tutto il cammino di preghiera che noi facciamo. Ecco, siamo partiti con San Benedetto questa sera, accogliendo la sua spiritualità, obbedienza alla preghiera e al lavoro. Dico obbedienza perché Gesù si è fatto obbediente al Padre per pregare, per lavorare, poi per sacrificarsi sulla croce. E noi tutti dobbiamo essere animati da questo spirito di obbedienza, con gioia, con amore. Oggi comprendiamo che il lavoro più importante e urgente nella Chiesa è proprio la stessa preghiera. Preghiera per il lavoro di una nuova evangelizzazione, per il lavoro di ricostruire la comunione all'interno della Chiesa, dell'unità e della fedeltà al Magistero e all'azione missionaria della Chiesa nel mondo. Lavoro del nostro impegno quotidiano, unito al sacrificio e alla sofferenza, che diventa preghiera perché tutta l'umanità ritorni a Dio e sia salva. Preghiera e lavoro compiuti per mezzo della nostra consacrazione del cuore immacolato di Maria, lei la prima e la più perfetta discepola di Gesù, madre della Chiesa, con Gesù regina del cielo e della terra. Ecco, io vorrei proprio lasciarvi questo desiderio intenso di continuare nel vostro cammino. Siete fedeli anche con questo tempo abbastanza caldo e con disagi. So che vi riunite nei vostri
cenacoli e gruppi di preghiera. Io vi attendo tutti per la domenica 24, in cui concluderemo con una processione il nostro cammino di preghiera prima delle vacanze di agosto. E non a caso la Vergine Maria ripete: la pace sia nei vostri cuori. Questo è il distintivo di chi è consacrato al cuore immacolato di Maria, la pace di Gesù che la Vergine Maria ci porta. E vi chiedo di consacrarvi al mio cuore immacolato, così che il mondo riconosca che siete i miei figli prediletti. Pregate molto con il cuore, non siate distratti dalle cose vane, ma riconciliatevi con Dio, unica sorgente di misericordia. Vi attendo nel mio cuore immacolato per condurvi alla salvezza. Pregate, pregate con il cuore. Un apostolo non può vivere senza Maria, senza la consacrazione del suo cuore immacolato. È molto diffuso un piccolo libretto che è intitolato Breviario Cristiano di Don Giovanni Rossi, della Procivitate Cristiana, un libretto scritto ormai tanti anni fa, dove ho trovato con tanta gioia questa affermazione. L'apostolo cristiano assicurerà al suo spirito l'ardore e la perseveranza nell'amore a Gesù eucaristico se confiderà tutto se stesso, la sua mente, il suo cuore e la sua opera alla materna bontà di Maria. Tutti i santi, quindi anche San Benedetto che festeggiamo oggi, andarono a Gesù e salirono alla perfezione per mezzo di Maria. Non si può amare Gesù senza amare la Madonna. Maria è l'onnipotente e amabilissima mediatrice che ottiene da Gesù all'apostolo il miracolo di trasformare i suoi deboli affetti umani nelle fiamme inebrianti dell'amore divino, come in Cana di Galilea la Vergine ottenne da Gesù la miracolosa conversione dell'acqua in vino. Se la Madonna è l'avvocata, l'ausilio, il rifugio, la stella dell'uomo pellegrino dell'eternità, particolarmente essa lo è per l'apostolo che vuole essere come Giovanni l'appassionato evangelizzatore di Gesù, il salvatore di tante anime. Immaginiamolo questa sera, in questo momento, San Giovanni sotto la croce del Signore con la Vergine Maria. Contemplavano tutti e due il cuore squarciato di Gesù e la Vergine Maria si sentiva spezzare il cuore da una spada, quella che le fu profetizzata dal Simeone nel Tempio. E la Vergine Maria adesso anche lei ci apre il suo cuore e ci dice: entrate nel mio cuore, io vi purificherò, vi farò una nuova chiesa e vi porterò al mio Gesù, vi immergerò nel suo sangue e allora il mio cuore immacolato trionferà e con il mio cuore immacolato trionferà la misericordia di Dio per questa umanità.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando continuerò a ingoiare tristezza e affanni ogni giorno? Fino a quando su di me si ergerà il nemico? Guardami, Signore mio Dio, rispondimi. Fa brillare di luce i miei occhi. Fa che non piombi nel sonno della morte. Nella tua bontà è la mia speranza. Gioisca il mio cuore per la tua salvezza. Canti al Signore Altissimo, il mio benefattore.
1: Nel Salmo 13 che abbiamo ascoltato, risuona per quattro volte un grido quasi martellato. Fino a quando, Signore? Esso rende subito il tono e la tensione di questa preghiera protesta che affiora sulle labbra di un sofferente che si sente abbandonato da un Dio distaccato e muto. Il crescendo della protesta però non cancella l'intimità e la speranza nascosta nel cuore dell'orante, che alla fine esplode in una splendida confessione di fede in Dio, l'Altissimo Benefattore.

0: La paura che tormenta quest'uomo è quasi certamente alimentata dall'incubo della morte, quel nemico che si erge come un conquistatore sull'uomo gridando la sua imminente vittoria. È l'arcinemico per eccellenza, la morte. Infatti l'implorazione ha il vertice nell'invocazione: fa che io non piombi nel sonno della morte.
1: Il salmista sente che i suoi occhi stanno per offuscarsi, sente che sta per perdere quello che Dante chiama il dolce lume del sole e della vita di questo mondo, e diventando eco della paura della morte che è sepolta nel cuore di ogni uomo, lancia a Dio un ultimo intenso appello. La morte, d'altra parte, è per eccellenza il simbolo dell'antidio. Celebre il duello che Paolo immagina tra la morte, rappresentata secondo immagini bibliche come un mostro dal pungiglione velenoso, e il Cristo risorto, sorgente di vita. Marker. Anche nel nostro salmo il Signore impedisce che la morte intoni il suo canto di vittoria. Sarà invece il fedele a cantare inni al Signore della vita. Il salmo allora, apertosi come un urlo quasi disperato, si chiude come un inno di lode al Signore, l'ultimo e unico vincitore, colui che fa morire e vivere, scendere agli inferi e risalire. La fiducia, anche quando si è alla frontiera terribile della fine e del nulla. Questa è la lezione del Salmo 13, sospeso sul baratro della disperazione, ma aggrappato alla rupe della fiducia in Dio.
0: Un altro salmista canterà nella stessa situazione: ritorna, anima mia, alla tua tranquillità, perché il Signore ti ha beneficato. Sì, dalla morte hai liberato l'anima mia, dal pianto i miei occhi, dalla caduta il mio piede. E anche ora noi preghiamo insieme.
2: Anche quando scende il buio sui nostri occhi e non scorgiamo più il tuo volto, donaci, o Signore, di continuare a credere in te. Donaci una fede incrollabile per superare anche la notte. E quando saremo al termine del nostro lungo viaggio, riposeremo senza fine in te, che sei la radice della nostra speranza e della nostra vita.

0: C'è una malattia più aspra e amara di quella che colpisce il corpo. È la malattia dell'isolamento e dell'ostilità. È il tema del Salmo 17. L'orante di questa supplica è un uomo perseguitato da avversari implacabili, simili a un esercito che ha gli occhi puntati sull'obiettivo da colpire, simili a belve affamate in agguato. Il sofferente sente attorno a sé come una muraglia che lo sta comprimendo fino a schiacciarlo. Sente il gelo dell'odio e della violenza assurda e non ha altro spiraglio se non nel lanciare a Dio un appello estremo.
1: Egli è certo di una sola cosa. Dio non resterà inerte. Si schiererà dalla parte dell'innocente e rivelerà ancora una volta i prodigi del suo amore per tutti coloro che pongono la loro fiducia non nella forza, nella sopraffazione e nella prepotenza, ma che si affidano solo alla mano di Dio. Ascoltiamo.
2: Mio Dio, io ti invoco, rispondimi. Porgi l'orecchio, ascolta la mia preghiera. Rivela i prodigi del tuo amore, tu che salvi dal male chi si affida alla tua mano. Proteggimi come la pupilla degli occhi. Mi copra l'ombra delle tue ali di fronte a chi mi usa violenza, dall'assalto dei nemici mortali. Eccoli, mi spiano, mi stringono, hanno gli occhi puntati su di me per stendermi a terra, simili ad un leone in cerca di preda. Sorgi, Signore, affrontali tu, abbattili. Con la tua spada libera la mia vita dai malvagi.
1: Mosè celebrava Dio con queste parole. Come un'aquila che veglia sulla sua nidiata e vola sopra i suoi nati, così il Signore spiegò le sue ali e prese il suo popolo e lo sollevò sulle sue ali.
0: E Gesù, con una tenerezza velata di tristezza, diceva a Gerusalemme: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i pulcini sotto le sue ali, e tu non hai voluto.
1: Anche nel buio della cattiveria umana, sulle labbra del credente, affiora una preghiera di fiducia. Una preghiera simile a quella che ha scritto Dietrich Bonhoeffer, un grande teologo tedesco morto martire in un lager nazista, impiccato il sabato santo del 1945.
3: È buio, Signore, dentro di me, ma presso di te c'è la luce. Sono solo, ma tu non mi abbandoni. Sono impaurito, ma presso di te c'è l'aiuto. Sono inquieto, ma presso di te c'è la pace. In me c'è amarezza, ma presso di te c'è pazienza. Io non comprendo le tue vie, ma tu conosci la mia via.

Perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini, al microfono Carolina Zaccarini, Gianni Bersanetti, Roberto Pedicini, Aldo Russo. Tecnico del suono Mario Scatton. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Dolce Acqua in provincia di Imperia. Il comune si trova a 51 metri sul livello del mare e conta circa 2100 abitanti. Quando arrivò qui il grande pittore Monet nel 1884 disse: è un luogo superbo con un ponte che è un gioiello di leggerezza, quindi sarà una puntata all'insegna della bellezza. Iniziamo il nostro itinerario, a voi Dolce Acqua.

0: qui siamo nella porta di ingresso al castello e con il sindaco Fulvio Gazzola andiamo a scoprire il comune di Dolceacqua. Innanzitutto, come nasce questo nome?
1: Beh, abbiamo due fonti diverse. La prima sembra che si sia accampato qua un vecchio romano che si chiamava Dulcius, e qui viene il nome Dulcis Acque, perché Dulcius vicino all'acqua, al torrente Nervia. Oppure c'è una un po' più fantasiosa: questo è un territorio di streghe, come sapete Triora è famosa per questo, che ci fosse una strega che si chiama Dussagana, e qua il nome di Dussaiga, che è l'altro secondo nome del nostro dialetto di questo paese.
0: Qui siamo in una piazzetta che è molto significativa, no?
1: Sì, è uno dei luoghi più fotografati dai nostri turisti, dopo il Ponte del Castello ovviamente, perché molti turisti non conoscono i nostri vicoli, quindi rimangono affascinati da questi angoli un po' particolari. E la domanda più frequente che ci fanno è se la gente vive qua dentro. Effettivamente vive qua dentro, ci sono appartamenti bellissimi, bed and breakfast fantastici, che è un'accoglienza un po' particolare per vivere il paese proprio all'interno.
0: E sul pavimento abbiamo lo stemma che unisce i Doria ai Grimaldi.
1: Sì, questa è una parte della nostra storia importante, perché verso la fine del 1400 ci fu un matrimonio fra Francesco Grimaldi e Luca Doria per mettere pace fra due famiglie sempre in guerra, Guelfi, Ghibellini, no? Papi e non papi. Fecero questo matrimonio, tra l'altro fu un matrimonio molto importante, perché anche se, diciamo, un matrimonio combinato, lei, Francesca, fu molto innamorata di Luca, tant'è che poi alla sua morte decise di realizzare un polittico da Ludovico Brea, che era un pittore di palazzo, su Santa Devota. Quando si sposarono fecero questo stemma bipartito dove abbiamo l'Aquila dei Doria e le Losanghe dei Grimaldi.
0: Un rapporto con Monaco che si rinsalda continuamente.
1: Sì, si rinsalda continuamente. Abbiamo avuto la prima visita del principe qualche anno fa, che poi ci ha portato a quello che sarà nel 2023 un gemellaggio proprio con il comune di Monaco. Siamo molto orgogliosi di questo, perché Monaco ha un solo gemellaggio con un comune francese, Luciana, e quindi questo sicuramente è un motivo di orgoglio anche per i rapporti di vicinato e di collaborazione che abbiamo col principato. Non dimentichiamoci che il principato in questo momento dà tantissimo lavoro alle persone sul territorio, quindi sicuramente è una vicinanza strategica anche economicamente per noi.
0: E questo borgo è chiamato Terra, mentre il più moderno
1: è chiamato Borgo, esattamente così.
0: Bellissimi i carruggi e questo itinerario che ci porta al castello.
1: Sì, è un dendro di vicoli che si diramano a destra e a sinistra, ma tutti quanti poi portano allo stesso punto, che è all'ingresso del castello. È molto divertente, un po' come Venezia, no? Non seguire solamente la strada principale, ma lasciarsi seguire da questi vicoli alla ricerca di angoli sicuramente molto pittoreschi.
0: Senz'altro, quello che ha colpito anche Monet, come si arriva, c'è questo ponte e la cartolina più bella.
1: Sì, noi abbiamo la fortuna di avere già all'arrivo a vedere la bellezza del paese. Il ponte e il castello hanno infatti affascinato Monet, che ha fatto quattro tele a Dolceacqua, sono da Bordighera. Tra l'altro una di queste, che è del Museo Marmottan, due anni fa è stata esposta al castello con un evento che è stato un successo, perché abbiamo avuto 35.000 persone in tre mesi, quindi veramente una risonanza di promozione importante. È stato un evento importante economicamente, perché ricordo che noi siamo un comune di 2.100 abitanti, però devo dire che è stata una grande soddisfazione.
0: Ma che cos'è Dolceacqua per lei?
1: È tutto per me. Io ho avuto l'esperienza di lavorare 12 anni a Milano, ma già quando andai a Milano dissi ai miei soci che sarei tornato a Dolceacqua. Non sapevo quando, ma sarei tornato. Sono tornato e ancora oggi, quando mi siedo, guardo il paese, il Ponte del Castello, sento ancora una forte emozione e sono orgoglioso di poterla rappresentare ormai da 13 anni come sindaco, ed è stata un'esperienza bellissima, e spero che il lavoro che abbiamo fatto, soprattutto di promozione del paese e renderlo vivibile non solo per i turisti ma anche per i cittadini, sia un qualcosa che rimarrà nel tempo.
0: Vogliamo chiudere con un invito?
1: Assolutamente sì, noi siamo sicuramente orgogliosi di poter mostrare Dolceacqua a tutti, quindi vi aspettiamo in qualsiasi stagione, in questo momento, anche per poche ore o anche solo per un weekend, ma merita il viaggio per venire qua da noi.
0: Nella chiesa di Sant'Antonio Abate, con il parroco Don Giovanni Vergel, che arriva dalla Colombia, andiamo a conoscere la comunità cristiana di Dolceacqua. Ma innanzitutto, lei quando è arrivato in Italia?
2: Allora, a Italia sono venuto per studiare, sono andato a Roma prima, poi ho fatto un'esperienza in Africa. In questa diocesi di Ventimiglia Sanremo sono dal 2016. Invece come parroco della comunità parrocchiale di Sant'Antonio Abate a Dolceacqua dal 19 settembre dal 2017.
0: Presentiamo questa comunità, che è una comunità che partecipa abbastanza.
2: Sì, allora i cristiani e la comunità cattolica di Dolce Acqua partecipa abbastanza nelle nostre celebrazioni. Questa è la chiesa principale dove si celebrano i battesimi, le prime comunioni, le cresime, i matrimoni, e accompagniamo come comunità, come parrocchia, nell'ultimo passaggio di questo mondo alla casa del Padre, nel momento dei funerali, ai nostri parrocchiani.
0: È dedicata a Sant'Antonio Abate, che è anche il patrono.
2: Sì, è dedicata a Sant'Antonio Abate, celebriamo la festa il 17 gennaio, è la festa patronale, ma c'è anche la festa dell'Assunta, è la copatrona della nostra comunità parrocchiale, ma diciamo che sì, patrono principale è Sant'Antonio Abate.
0: Poi c'è anche una devozione verso Santa Devota.
2: Sì, qui abbiamo un quadro dedicato alla Santa Devota, molto importante, ma diciamo che come festa noi non celebriamo la festa religiosa di Santa Devota perché si celebra a Monaco, ma abbiamo un legame con il Principato, infatti tante persone di Dolce Acqua partecipano a questa celebrazione di Santa Devota.
0: Dobbiamo ricordare anche la devozione per San Sebastiano.
2: Sì, qui esiste a Dolce Acqua una confraternita che è molto molto antica, è dedicato a San Sebastiano un oratorio che è l'oratorio della confraternita. Celebriamo una festa molto bella e invitiamo le confraternite praticamente di tutta la zona, non solo quelle italiane ma anche di Francia, Monaco.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Beh, il messaggio è quello, in questo momento così di difficoltà, di pandemia, di mantenere la nostra fede, mantenere la nostra tradizione e cercare di aiutare, di dare una mano quando sia possibile, avere tantissima fede, questo poi passerà. È importante in questi momenti così difficili trovare la sicurezza in Dio.
0: Dei ristoranti di Dolce Acqua, tra l'altro qui abbiamo una veduta sul ponte bellissima e anche il castello, con Valeria Torchio andiamo a percorrere l'itinerario del gusto e devo dire che qui abbiamo le tipicità di Dolce Acqua.
3: Abbiamo le tipicità di Dolce Acqua, sì. Allora cominciamo con la pasta qua bagna, che vuol dire pasta col sugo, che è la versione dolce aquina della Sardenaira, che è la pizza come si fa nella nostra zona, senza mozzarella, una base di pasta sottile e croccante con sugo di pomodoro, acciughe o sarde e olive taggiasche. Proseguiamo con la pasta verde, stessa base della pasta qua bagna, ma sopra ha bietole, cipollotto, uovo parmigiano messo a crudo sulla pasta e poi cotto direttamente in forno. Proseguiamo col brandacuyun, che è forse il più noto in questo momento dei nostri piatti, quasi abbandonato 30 anni fa ma adesso rispolverato da moltissimi ristoranti, con un'etimologia molto divertente, molto curiosa, perché significa scuoti, cretino, perché il brandacuyun non va né tritato né frullato ma va mantecato sbattendo gli ingredienti nella pentola, e questo lavoro tradizionalmente lo faceva il più scemo della famiglia.
0: Quali sono gli ingredienti?
3: Patate bollite, stoccafisso bollito, olio extravergine, aglio, sale e pepe nero. Chi ci mette un po' di giallo d'uovo per legarlo, nel nostro caso non lo mettiamo. Proseguiamo col coniglio arrossese. Coniglio alla Ligure è un piatto tipico naturalmente soprattutto del ponente Ligure, con le sue mille varianti. Nel nostro caso forse sono di più quelli che lo fanno col vino bianco, nel nostro caso lo facciamo col vino rosso perché siamo a Dolce Acqua e abbiamo Rossesi di Dolce Acqua, che è la DOC più importante e più vecchia della regione Liguria. Quindi coniglio, il suo sugo di Rossese con le olive taggiasche. Proseguiamo con i dolci, la tacunà e le michette, che sono tipiche di Dolce Acqua. La tacunà è una sorta di crostata con pasta frolla sopra e sotto, cioè non ha le righe come la crostata ma viene completamente ricoperta di pasta a tacconi, da lì il nome tacunà. Le michette, che sono di nuovo l'eccellenza più tipica di Dolce Acqua, perché anche la michetta ha una origine storica curiosa, e cioè è nata per celebrare l'abolizione dello ius primae noctis. L'eccellenza più tipica di Dolce Acqua, perché anche la michetta ha una origine storica curiosa, e cioè è nata per celebrare

0: Per il brandacuyum, che è una DOP ed è un pane fatto con farina 1, non è integrale come tanti pensano, poi viene messo a lievitare sulla crusca, quindi se lei lo guarda ha la crusca sotto, ma poi il pane è fatto con una farina 1, cioè poco raffinata.
1: In conclusione una domanda: che cos'è per lei Dolce Acqua?
0: Dolce Acqua per me è il paese in cui io sono venuta a lavorare 10 anni fa e anche a vivere 5 anni fa, perché a differenza della mia cittadina di origine qui nel Ponente lo trovo un borgo oltre che bellissimo, vivacissimo, perché i dolciacquini sono dei gran gaudenti, mangiano, bevono e sono sempre fuori di casa nei locali.
1: E con Raffaella Sichetti andiamo a conoscere il bellissimo Castello Doria di Dolce Acqua. Qui siamo in un luogo ventoso e devo dire meraviglioso, con delle vedute sulla vallata bellissime. Presentiamo questo castello.
2: Certo, allora il castello in effetti sorge su uno sperone roccioso di circa 60 metri sul livello del fiume, quindi siamo decisamente in una zona sopraelevata. Questo, diciamo, la dice lunga sul perché il castello è stato costruito in una zona così tutto sommato scomoda ed impervia, perché da questa altura naturalmente era possibile controllare tutta la vallata sia verso il mare e sia anche verso la parte interna, quindi tutta la strada che dal mare portava verso l'interno della vallata. È una strada molto importante perché permetteva il passaggio delle merci dal mare verso il Piemonte, verso la Francia anche, e quindi una terra anche molto contrastata proprio perché molto desiderata e molto ambita.
1: E qui abbiamo la torre del XIII secolo.
2: Esatto, il nucleo del castello è qui di fronte a me, dietro alle sue spalle, e nasce come un mastio quadrangolare proprio con una funzione di osservazione, di vedetta e di difesa. Subito dopo avremo la torre, anche questa di funzione difensiva e di avvistamento, e da lì poi il castello diventerà sempre più importante, sempre più grande, aggiungendo prima la facciata del 1300 che abbiamo qua alle nostre spalle, e poi invece avremo la facciata del rinascimentale che è quella che dà sul paese, che quindi impone la sua presenza in maniera decisamente imponente sul borgo, che era praticamente il paese dei Doria.
1: Il primo insediamento, diciamo, che è del XII secolo.
2: Esatto, sì, praticamente diciamo che la storia è molto lunga e contrastata, soprattutto dopo la fine dell'impero romano. Si impongono prima i conti di Ventimiglia, poi nel 1270 il castello viene acquistato da Oberto Doria, e da quel momento in poi la storia si legherà in maniera indissolubile con la storia della famiglia Doria, la famiglia genovese appunto, che qua diventerà padrona della vallata e imporrà il proprio potere, il proprio dominio.
1: Dolce Acqua è anche terra di vini, e quindi non potevamo non visitare una enoteca, e con la sommelier Maresa Bisozzi andiamo a scoprire il vino principe di Dolce Acqua e del territorio.
3: Il vino principe di questa zona è sicuramente il rossese, la prima DOC ligure voluta nel 1972 e fatta con un'uva che si può trovare solamente in questa zona. Deriva dal Tiburon francese, ma qui, grazie ai frati, ha trovato la migliore espressione di sviluppo.
1: Perché si chiama rossese?
3: Molti pensano sia per il colore, in realtà no. Deriva dal roccese, vale a dire nato nella roccia. È un'uva che trova la sua migliore espressione quando deve faticare per crescere, per dare il meglio di sé. Ha radici verticali che vanno a prendere il nutrimento dalla roccia.
1: Qual è la caratteristica di questo vino?
3: Ma è un vino piuttosto particolare, di medio corpo, un tempo con bassa gradazione alcolica, che però adesso, grazie alle condizioni climatiche, ha una gradazione piuttosto importante. Ha un tannino piuttosto morbido, un buono scheletro di acidità ed è ricco di profumi di sottobosco, intesi non solo come frutto rosso, ma proprio come humus, come terra.
1: E c'è da dire che sono molti i produttori, qui abbiamo un po' tutte le etichette.
3: Sì, la cosa particolare di questo vitigno, che viene prodotto in pochissima quantità perché sono circa 250.000 bottiglie prodotte, quindi un'inezia rispetto a quelle che sono le grandi produzioni, ma sono più di 35 produttori che lo fanno, divisi in 11 comuni di queste due vallate, della Val Nervia e della Val Verbone.
1: Come nella tradizione di questi territori, nelle vigne c'è molta fatica.
3: tantissima fatica, si fa una vendemmia ovviamente solo manuale, ma soprattutto sono piccolissime terrazze di moretti a secco che sono anche patrimonio dell'UNESCO, sono cose veramente difficilissime, una vendemmia veramente dura che solamente Cinque Terre, Valtellina o Val

0: ossa si può capire, si può trovare qualcosa di simile.
1: Il vino, ma dobbiamo fare anche un accenno all'olio.
0: Assolutamente sì, d'altra parte in questa zona chi ha portato vino e olio sono stati i frati benedettini. L'oliva taggiasca non è proprio nativa di qua, ma qui ha trovato la migliore espressione, appunto, e quindi è molto molto importante questa oliva, che ha un nocciolo piuttosto importante, in realtà è piccolina, quindi ha poca polpa, quindi per questo anche un costo abbastanza elevato, però produce un olio fantastico.
1: Una domanda gliela devo fare, perché la facciamo un po' a tutti: che cos'è per lei dolce acqua?
0: Dolce acqua è il luogo del cuore, casa, è profumo, è terra. Io non sono ligure, ma lo sono diventata perché capisco che il senso della Liguria è proprio dolce acqua, cioè strappare quello che si può tra terra, mare e un lembo di terra, quindi quanto di più prezioso c'è in questa zona è proprio la terra, e dolce acqua vive di quello, della terra.
1: E dolce acqua è anche terra di sport. Adesso incontriamo Stefano Scialli dell'associazione sportiva Supernatural Racing Team, perché qui siamo in un posto molto suggestivo, abbiamo un dedalo di percorsi sia a piedi che in bici.
2: Sì, esatto, qua siamo praticamente sull'Alta Via. È un incrocio importante perché arriviamo da Ventimiglia, dove parte appunto l'Alta Via che finisce a Bolano in provincia di La Spezia, e in più c'è una serie, una rete di percorsi adatti soprattutto alle biciclette da enduro che scendono verso la Varroia, quindi entrano poi anche in Francia.
1: Noi l'abbiamo seguita prima e devo dire che sono anche dei percorsi molto impegnativi.
2: Sì, ovviamente qua rappresentiamo al meglio la Liguria, quindi si tratta di salire o di scendere, pianeggiante non ce n'è purtroppo.
1: La vostra associazione comunque è una bella realtà. Che cosa fate voi?
2: Allora, noi fondamentalmente ci occupiamo di organizzare competizioni soprattutto in ambito gravity, che è un aspetto della mountain bike legata soprattutto all'enduro, al downhill, e a dolce acqua negli anni scorsi abbiamo organizzato parecchi eventi, soprattutto la dolce enduro, che è una gara di enduro, appunto come dice il nome, enduro in mountain bike, quindi un po' una sorta di rally, prove speciali cronometrate, trasferimenti non cronometrati da un punto a un altro. Le prove speciali sono soprattutto in discesa, appunto perché qua abbiamo delle belle discese molto impegnative, molto tecniche, e negli anni è diventato un appuntamento importante anche perché siamo molto vicini alla Francia e la Costa Azzurra è un po' una delle patrie della mountain bike e soprattutto di questo tipo di mountain bike.
1: Ma possono venire tutti in questi percorsi?
2: Diciamo che negli ultimi anni, soprattutto col comune di Dolciacqua, stiamo lavorando per avvicinare più la parte turistica che è legata allo sport della mountain bike, quindi cercando di andare ad individuare dei percorsi un po' più per principianti, per bambini o quello che viene detto un po' per la famiglia, e legare poi dei servizi come può essere un accompagnamento, un insegnamento per i bambini, sviluppare quello che poi è tutto il discorso turistico legato all'aspetto sportivo della mountain bike.
1: Qual è il consiglio che lei dà al turista, al visitatore che arriva qui per un giro in bici?
2: Il consiglio è quello di chiedere ai locali dove poter girare, perché è un territorio abbastanza difficile e quindi bisogna sapere dove andare soprattutto. Questo è il consiglio che darei subito: chiedere ai bikers locali quali sono i sentieri giusti, quali sono i sentieri aperti, puliti, e da lì sicuramente si apre un mondo, perché qua ci sono veramente tantissime possibilità per divertirsi.
1: Ma che cos'è dolce acqua per lei?
2: Dolce acqua per me è un giusto connubio tra vicinanza con il centro, con la costa, con un po' più di vita e la tranquillità del paese.
1: Grazie a Stefano.

Oggi 2 luglio la chiesa ricorda Sant'Ottone di Bamberga, vescovo. Nato nel 1062-1063 da una nobile famiglia sveva e avviato alla carriera ecclesiastica, fu prima al servizio di Vladislao, figlio del duca di Polonia Boleslao II. Intorno al 1090 entrò al servizio di Enrico IV, di cui fu cappellanus nel 1097-1102, anno nel quale l'imperatore lo nominò vescovo di Bamberga. In questo periodo si occupò della continuazione dei lavori della cattedrale di Spira, dando prova di una decisa attitudine diplomatica, che peraltro nel 1105 gli valse l'incarico di negoziare la pace con il Papa, e gli chiese l'approvazione di Pasquale II e ne ottenne l'impegno a consacrarlo. Nel 1105-1106 fu tra i sostenitori di Enrico IV, che passarono ad Enrico V, convinti della necessità di porre fine alla contrapposizione con la Chiesa di Roma. Nel 1106, delegato a Roma anche in vista di questo obiettivo, fu solennemente consacrato ad Anagni da Pasquale II.

La sua lealtà nel Servizium Regis, comunque, non conobbe tentennamenti dopo gli eventi del 1111, tanto che Bamberga continuò ad essere luogo di sosta di Enrico V, e nell'autunno 1121 Ottone partecipò a Würzburg all'assemblea che sancì la pace fra l'imperatore e i grandi del regno e preparò le trattative di Worms. Nel 1109 fondò il monastero di Prifening, che qualche anno dopo attribuì ai monaci riformati di Hirsau. Nel 1124 e nel 1128 svolse missioni di apostolato in Pomerania, su incarico di Boleslao di Polonia, che intendeva consolidare la propria signoria sulla regione, e per questo è passato alla storia come l'apostolo della Pomerania. Come vescovo di Bamberga si distinse per un'intensa politica di promozione dei Burgenses. Forse diede l'impulso al superamento di una stagnazione nell'importante scuola della cattedrale.

morì a Bamberga il 30 giugno 1139 e fu canonizzato nel 1189. Sarebbe troppo lungo affrontare le questioni poste dai singoli testi, che comunque nella loro generalità possono essere ascritti ai secoli XII e XIII. Sono documenti molto interessanti, in quanto insistono sull'attività di apostolato di Ottone in Pomerania, in Rutenia, e sono ricchi di informazioni sulle usanze e sulle religioni indigene. Non cercano neppure di nascondere che l'opera di Ottone, conversioni e battesimi di massa, fu preceduta, affiancata e seguita dall'azione armata del duca di Polonia e, quando capitava, dallo sterminio dei pagani. Sottolineano che Ottone non si presentò umile e povero per convincere i pomerani della superiorità del cristianesimo, ma in tutto lo splendore e la pompa possibile, perché, dice una vita, i pagani disprezzavano gli indigenti e apprezzavano la ricchezza, o perché, come scrive un'altra vita, così i pomerani non avrebbero avuto motivo di credere che il suo apostolato potesse essere solo un pretesto per arricchirsi con i loro beni.

L'opera missionaria di Ottone si articola tra distruzioni di templi e statue, rivolte urbane, conversioni e apostasie collettive, punizioni divine che paralizzano i malintenzionati o schiacciano loro la testa contro il muro, miracoli di tipo punitivo per il mancato rispetto delle regole di vita cristiane, per consolidare la cristianizzazione, ma anche terapeutico, risana soprattutto i pazzi, e indicazione dagli interessati risvolti penitenziali su come Ottone affrontava il problema della cristianizzazione.

notevole il racconto breve e intenso degli sforzi compiuti dall'Episcopio di Bamberga e soprattutto dalla prediletta Abbazia di San Michele per ottenerne la canonizzazione. Una vera e propria miniatura di come andassero questi affari, con ripetuti viaggi a vuoto presso la corte papale e l'immediato accoglimento delle richieste nell'unica occasione nella quale il promotore, l'abate di San Michele, munito di lettere imperiali, si cura di arrivare a Roma con tutti gli oggetti preziosi d'oro e d'argento che aveva. La canonizzazione è celebrata in tutta solennità nel 1189 a Würzburg, in occasione della prima curia regis di Enrico VI. Il resoconto è seguito da un elenco di testimonianze di miracoli, indemoniate, indemoniati, frenetici, quasi a certificare ulteriormente la giustezza dell'elevazione agli altari di Ottone nel XVII secolo.

Ottone è attestato come guaritore delle febbri e del morso di cani rabbiosi, con due specifici Ordines Benedicenti Vinum e corrispondenti elenchi di miracolati.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino Gesù, ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. adesso è l'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
6: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
6: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, diamo un benvenuto virtuale a tutti coloro che stanno seguendo, stanno partecipando a questa celebrazione eucaristica. Diamo il benvenuto nel nostro santuario, nella Pontificia Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. Luogo straordinario, non soltanto per la sua architettura grandiosa, ma perché è un luogo nel quale si percepisce viva, palpitante, la presenza consolante della Beata Vergine Maria. Questo santuario è sorto proprio in memoria di un prodigio del quale il Signore si è servito per farci, ecco, ancora una volta sentire la sua presenza, il suo amore, attraverso una dolcissima effigie ai cui piedi ci troviamo in questo momento per celebrare la Santa Messa, effigie raffigurante il cuore immacolato di Maria. Effigie che ha versato prodigiosamente lacrime umane nel 1953. Quindi raccomandiamo all'intercessione della Madonna delle Lacrime, in particolare quanti collegati pregano insieme a noi, soprattutto i nostri fratelli ammalati, anziani, detenuti, impediti per qualsiasi ragione di poter partecipare fisicamente alla Santa Messa nelle proprie comunità parrocchiali, ma hanno ormai la consuetudine seguendo la Santa Messa attraverso il collegamento. È una devozione moderna, lodevole, alla quale tanti aderiscono per ascoltare la liturgia della parola, per meditarla, per fare la comunione spirituale. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci meno indegnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, nella tua benevolenza fai sorgere il tuo sole sui buoni e sui cattivi. Libera l'uomo dal peccato che lo separa da te e lo divide in se stesso. Fa che nell'armonia interiore creata dallo Spirito diventiamo operatori di pace e testimoni del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzerà più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta, né figlio di profeta. Ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città. I tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. La tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio, lontano dalla sua terra. Parola di Dio.
3: Grazie a Dio.
2: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
3: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
3: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
3: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
3: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
3: I giudizi del Signore

ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, in questo episodio della guarigione miracolosa del paralitico operata da Gesù, l'Evangelista Matteo ci mostra uno degli esempi nei quali si è manifestata la potenza divina di Gesù e il segno della guarigione miracolosa che rinvia a un segno più grande, che invita alla fede nella divinità stessa di Gesù. In questo breve episodio possiamo dire che troviamo riassunte un po' alcune dinamiche tipiche di tutta la vita pubblica di Gesù. Una è proprio quella del perdono dei peccati, la manifestazione della sua misericordia, di tutta la vita pubblica di Gesù. Una è proprio quella del perdono dei peccati, la manifestazione

Poi un'altra dinamica tipica che ha accompagnato tutto il corso della vita pubblica di Gesù è stata la disputa, la diatriba con coloro che non comprendevano o non accettavano o non avevano l'umiltà di voler ben comprendere sulla sua sincerità, sulla sua onestà, sulla sua benevolenza. E allora abbiamo un dialogo, un breve dialogo, un dialogo nel quale Gesù con tanta franchezza cerca di sciogliere il cuore indurito di coloro che non lo comprendono, non lo accolgono. E poi abbiamo Gesù appunto come maestro taumaturgo, guaritore, colui che è il medico divino delle anime e dei corpi e che quindi, oltre alla purificazione del cuore, alla salvezza dell'anima, può operare anche la guarigione del corpo. E il peccato dal quale è stato guarito il paralitico, appunto, era ciò che forse maggiormente causava la paralisi, ecco, della sua intera vita. E allora Gesù lo guarisce, lo purifica, lo risana globalmente. Ma il segno della sua guarigione, ovviamente, come spiega Gesù in questo dialogo con alcuni scribi, il segno della guarigione fisica è un piccolo aspetto che rinvia a uno più grande, che è proprio quello del perdono dei peccati, che è la guarigione più importante di cui abbiamo bisogno. E infatti anche noi lo vediamo nell'episodio singolare, prodigioso, che ha coinvolto la nostra chiesa siracusana, ma che poi ha entusiasmato il mondo intero, ha appassionato la chiesa intera: la piccola grande storia della lacrimazione reale della Vergine Maria qui a Siracusa. È stato un fenomeno straordinario, una manifestazione della potenza di Dio che si ha avuto come effetto visibile, percepibile, documentabile anche, moltissime, centinaia e centinaia di guarigioni miracolose da malattie fisiche molto gravi, ma anche ha operato conversioni, ritorni a Dio, alla fede, ai sacramenti, alla Chiesa, e quindi ha operato la grazia di chi ha chiesto e ottenuto il perdono dei peccati. Un esempio fra i tanti che troviamo tra le testimonianze oculari che sotto giuramento sono state depositate nel processo canonico istruito dal Tribunale Ecclesiastico di Siracusa, nella Curia di Siracusa, subito dopo il fenomeno della lacrimazione, è questo. Un testimone oculare ha così depositato la sua testimonianza. Inizialmente ero dubbioso del fatto, cioè della lacrimazione della Madonna. Mi misi a osservare attentamente e mi accorsi prima di una lacrima che stava nel mento e poi che dai due occhi uscivano le lacrime che rigavano la faccia della Madonna. Allora io toccai il mento dell'immagine e raccolsi una lacrima. La mostrai a un mio collega, la assaggiai. Era veramente lacrima umana. La baciai con riverenza, mentre nel mio corpo c'era un tremolio e uno sgomento straordinario e commovente per il fatto soprannaturale al quale assistevo. Alla Madonnina rivolsi una preghiera, le dissi soltanto: Madonna, perdonatemi i miei peccati. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: degli strumenti perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella stessa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché, uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Rivolgiamoci adesso con fiducia alla Madonna delle Lacrime, affidandole con le parole della supplica tutte le intenzioni di preghiera dei fedeli qui presenti in santuario e anche di tutti coloro che stanno partecipando a questa Santa Messa attraverso il collegamento. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle Lacrime, prega per noi. Alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, esuli figli di Eva, a Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Domandiamo adesso a Dio, per intercessione della Madonna delle Lacrime, la Sua benedizione. In questo santuario, il cuore pulsante, oltre ovviamente al tabernacolo come in tutte le chiese del mondo, e naturalmente l'effigie prodigiosa della Madonna delle Lacrime, ma anche il reliquiario che contiene le sacre lacrime della Madonna, che sono state raccolte e anche analizzate e vengono custodite nel nostro santuario in un reliquiario che generalmente è esposto nella teca che in questo momento vedete vuota accanto all'altare, ed è vuota perché questo reliquiario è un reliquiario pellegrino, viene invitato molto anche frequentemente in varie comunità, non solo parrocchiali, varie comunità religiose, un po' dappertutto. Ecco, e oggi il reliquiario si trova in missione, e quindi preghiamo anche per questa missione popolare che anche oggi inizia, perché la comunità che è raggiunta da questo segno così benedetto e benedicente delle lacrime di Maria possa trovare il conforto e la consolazione della visita della Madonna. Quindi in genere, quando possibile, possiamo fare la benedizione con il reliquiario. Adesso lo facciamo spiritualmente, sapendo che il reliquiario è in viaggio per una buona causa, per una missione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Vediamo grazie.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo, 910158009300. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Ucraina, pesanti attacchi su Kiev, almeno 20 le vittime. Zelensky chiede agli Stati Uniti le licenze per produrre i Patriot di difesa. Venezuela, dopo 8 giorni dal sisma, è stato estratto vivo dalle macerie un uomo di 43 anni e sale a oltre 2200 morti il bilancio delle vittime. A Milano oggi funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto la scorsa settimana durante un inseguimento. Buonasera da Antonella Mitola. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Sentiamo Cristiana Caricato.
3: Il decreto che sancisce la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X è arrivato oggi a firma del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez, e dei due segretari, monsignor John Kennedy e monsignor Armando Matteo. Un atto annunciato che giunge a 24 ore dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Lefebvre, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Ciò che è accaduto ieri a Decon in Svizzera di fatto pone i due vescovi consacranti, Alfonso de Galera Rete e Bernard Fellay, e 4 che hanno ricevuto la consacrazione episcopale, fuori dalla comunione cattolica. Insieme a loro anche sacerdoti appartenenti alla Fraternità San Pio X, mentre i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati solo se aderiscono formalmente alla Chiesa scismatica. Il Dicastero ha pubblicato anche una nota esplicativa in cui si ripercorre la dolorosa vicenda dai tempi di San Paolo VI fino agli ultimi tentativi di scongiurare lo strappo di quella che Papa Leone ha chiamato la tunica di Cristo nella lettera inviata al superiore della fraternità tradizionalista il 29 giugno, ma la violazione del diritto canonico ha configurato il delitto di scisma, una disobbedienza che costituisce il rifiuto pratico del primato romano. Tra gli avvertimenti, la comunicazione al popolo di Dio che l'amministrazione dei sacramenti, della penitenza e del matrimonio da parte dei presuli lefebriani non sono validi, come la raccomandazione di astenersi dal partecipare alle celebrazioni e attività promosse dalla fraternità. Rimangono aperte le porte per chi vorrà tornare in piena comunione con Roma. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: La scomunica cosa significa per i cattolici? Sentiamo Don Giuseppe Lorizio, teologo della Pontificia Università Lateranense, al microfono di Paolo Fucili.
4: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
5: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
4: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
5: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
4: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi ma anche per i fedeli laici.
5: Per chi aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
2: Agli esteri, massiccio attacco russo la notte scorsa su Kiev. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Sentiamo Vito De Torre.
6: L'inferno su Kiev, decine di missili e centinaia di droni, il più pesante attacco dall'inizio della guerra, colpiti palazzi, ambulanze e alberghi, il bilancio ancora provvisorio è di oltre 20 morti, almeno 9 persone sono intrappolate sotto le macerie. Il servizio statale di emergenza si era preparato in vista di un attacco su larga scala come rappresaglia per i bombardamenti in Crimea che hanno causato gravi difficoltà al sistema petrolifero russo. Il presidente Zelensky, che ha visitato il palazzo colpito nel quartiere Darnitsky, ha dichiarato che la Russia riceverà certamente una risposta per il massiccio attacco missilistico. Fino a quando non arriverà una pace giusta, ha detto Zelensky, daremo risposte giuste, alludendo ad una risposta militare. Il presidente ucraino ha anche puntato il dito contro i ritardi nelle forniture dei sistemi di difesa aerea. Vito De Torre, linea allo studio.
2: E proseguono i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Pakistan e Qatar annunciano progressi positivi, ma il nodo resta lo stretto di Hormuz. Marco Burini.
7: Dicono che i negoziati vanno bene, però riprenderanno tra 2 settimane, il 18 luglio. I governi di Qatar e Pakistan, che stanno facendo da mediatori tra Stati Uniti e Iran, si impegnano a tenere aperto il canale diplomatico, ma lo stretto di Hormuz è ancora una disputa militare. È sotto il nostro comando, non quello dell'esercito americano, avverte il regime iraniano, in reazione alla riunione di sicurezza sul Golfo Persico organizzata in Bahrain dal comando centrale statunitense. Hormuz non è il terreno di gioco degli americani, è sotto la nostra sovranità, ripetono i vertici militari di Teheran, dove stanno finendo i preparativi per i lunghi funerali, 6 giorni a partire da sabato, di Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. Il figlio Moqtaba non ci sarà, troppo rischioso, ma in questi mesi il regime degli Ayatollah ha dato prova di vitalità, è sopravvissuto all'eliminazione della guida suprema e altre figure di primo piano, si è ricompattato, ha tenuto testa al nemico e tiene sotto il tallone la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
2: In Siria, a Damasco, almeno 5 morti e 16 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè nel centro della città, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non ci sono al momento rivendicazioni. In Israele sale la protesta contro Netanyahu a 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
8: Si sono radunati in centinaia da Tel Aviv nella piazza degli ostaggi, ribattezzata Piazza della Memoria, una memoria che è ancora una ferita aperta per la maggioranza degli israeliani a 1000 giorni dal brutale attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. 1000 giorni di fallimento, hanno scritto su cartelloni esposti in tutto il paese. I promotori delle celebrazioni di oggi del Consiglio di ottobre sono familiari delle 1200 vittime, ex ostaggi, attivisti che pretendono dal governo una commissione di inchiesta indipendente, una commissione a cui si oppone Netanyahu, che non si è mai assunto alcuna responsabilità per il massacro di Hamas e che cerca ora di riscrivere la storia di 3 anni di una logorante guerra ancora in corso, in vista delle elezioni del prossimo ottobre che lo vedono in calo nei consensi, con gli alleati estremisti sempre più fuori controllo e 2 partiti ultraortodossi sempre più violenti nell'opporsi alla leva obbligatoria. Ma è proprio l'esercito israeliano a suonare l'allarme: servono 12.000 reclute e rischia il collasso anche il servizio di riabilitazione dei veterani, 26.000 quelli curati, di cui il 65% soffre di disturbo da stress post-traumatico, almeno 65 soldati che si sono tolti la vita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: In Venezuela, estratto vivo dalle macerie dopo 8 giorni dal sisma, un uomo di 43 anni. Sentiamo Federico Plotti.
9: È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie un uomo di 43 anni a La Guaira, la città più colpita dal terremoto che ha sconvolto il Venezuela oltre una settimana fa. Quasi un miracolo, l'ultimo incredibile salvataggio dei vigili del fuoco venezuelani e dei moltissimi volontari coinvolti nelle operazioni di soccorso. Immagini che raccontano un raggio di sole che squarcia un buio quasi infernale, quello che ha avvolto buona parte della costa orientale del paese sudamericano. Una goccia di speranza in un mare di disperazione. Al momento il bilancio è tragico e viene aggiornato di ora in ora. Oltre 2.300 le vittime confermate, più di 11.000 feriti, molti di questi in maniera grave, ma ci sono ancora migliaia di persone che ancora non sono state trovate. Si parla di almeno 50.000 dispersi. E più il tempo passa e più le speranze di trovare qualcuno in vita diminuiscono. Federico Plotti, linea allo studio.
2: La pagina politica, numerosi esponenti del governo questa sera al ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Sentiamo Augusto Cantelmi.
10: Rapporti solidi, un legame storico a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza, arriva il messaggio del governo attraverso la presenza di una folta rappresentanza di ministri da Crosetto a Tajani.
11: Il rapporto storico pare essere saldo, non possono essere improvvide dichiarazioni che...
10: Nessuna riconciliazione dunque, in quanto non vi è stata rottura, sebbene il dialogo con la Casa Bianca resti molto delicato dopo lo scontro nella G7 francese. La prossima settimana, il 7-8 luglio, Meloni e Trump si ritroveranno nel summit dell'Alleanza Atlantica, dove si parlerà di spese militari anche d'Ucraina. Intanto sul fronte interno una nuova bufera coinvolge la vigilanza Rai dopo le dimissioni in blocco dei membri di opposizione, lasciano anche quelli di maggioranza. Ora si riparte da capo con una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Occupati in calo a maggio rispetto al mese precedente, lo segnala l'Istat. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
12: A maggio 2026 calano gli occupati rispetto al mese di aprile, ma si registra anche un incremento di posti di lavoro di 228.000 unità in più rispetto allo scorso anno, cioè maggio 2025. Per l'Istat il numero di occupati si attesta a maggio a 24.336.000 unità e la diminuzione mensile, circa 22.000 soggetti, si evidenzia, ma solo per i contratti a termine, mentre sono in ascesa i lavoratori a tempo indeterminato e gli autonomi. Se analizziamo gli stessi indicatori, però su base annua, l'occupazione tende a crescere con oltre 228.000 occupati in più, un numero che di fatto è la sintesi in un anno dell'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, più 275.000, degli autonomi, più 198.000, mentre calano sempre quelli con i contratti a termine, meno 244.000. Il tasso di disoccupazione si attesta così al 5%, in lieve discesa, così come quello giovanile, al 15,1%. Preoccupa però il dato sulla crescita dei cosiddetti inattivi, cioè chi non ha lavoro e non lo sta cercando, che sale al 33,6%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Celebrati stamattina a Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Luigi Ferraiuolo.
13: Milano ha salutato il suo vigile urbano Francesco Imprezzabile, morto lo scorso 22 giugno durante un inseguimento a Peschiera Borromeo al rombo delle moto dei Ghisa, come vengono chiamati i vigili a Milano. Erano migliaia le persone presenti al funerale nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa nel quartiere Corvetto per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. In prima fila la madre Rosi, il padre Pino, la sorella Barbara e la moglie Federica, stretti nell'abbraccio di amici e colleghi del sindaco Sala. Per l'occasione il comune di Milano hanno proclamato il lutto cittadino. Durante l'omelia il parroco Don Antonello Loddi ha ricordato Francesco Imprezzabile come un eroe.
14: La cosa più grande e più importante che uscendo da qui lo dica, io prendo questo dettaglio perché ognuno di noi, chi l'ha conosciuto, si porta a casa un dettaglio. E voglio avere questo dettaglio nella mia vita quotidiana. Questo ci ha chiesto, di essere eroi nei rapporti che viviamo, nel nostro lavoro.
13: Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Servire con competenza, il corso base di 3 giorni organizzato dalla CEI per gli economi diocesani di nuova nomina. Don Claudio Francesconi, economo della CEI.
15: Questa offerta che la Conferenza Episcopale offre alle diocesi italiane è stata molto chiesta, molto desiderata dalla base, diciamo, nei vari incontri che con gli economi in questi anni abbiamo fatto, e quindi ecco, abbiamo pensato, dopo un lavoro di alcuni mesi, di strutturare questo corso intensivo. Sono pochi giorni, sono 3 giorni, quindi ovviamente non si ha la pretesa di una formazione esaustiva, ma di aprire comunque le varie finestre per attenzionare diversi argomenti, diversi temi di cui l'economo si occupa e a cui l'economo deve poter dare alcune risposte. Il nostro essere discepoli di Cristo, siamo discepoli di un Dio che si è fatto carne, quindi che non è semplicemente una spiritualità disincarnata, ma ha a che fare con le realtà di questo mondo.
2: È tutto, grazie a Gabriele Mileti in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

Dio, il creatore, si è reso visibile in Cristo e in questo modo ha reso l'uomo visibile a se stesso. Ha penetrato la sua esistenza, proiettandola verso il suo destino. E proprio questo è difficile. Non tanto essere perfetti, cioè coerenti, ma essere se stessi. La vita e il tempo della vita ci sono dati per diventare sempre più veri, sempre più noi stessi. Se gli anni trascorrono in noi e su noi, rendendoci vulnerabili al potere della società o della realtà umana che ci circonda, tutto ciò che viviamo, invece di farci camminare e correre verso il nostro destino, ci blocca, ci fa perire a poco il regno dei cieli è la verità di ogni cosa e senza questo tutto perisce. A ciascuno di noi è certo capitato di prendere in braccio un neonato. Immaginiamo che quella piccola creatura sia già consapevole, come di lì a qualche anno, e immaginiamo di chiederle: ma tu chi sei? Che cosa sei? Il piccolo si volterebbe verso la madre o il padre e chiamerebbe mamma, papà, e senza accorgersi risponderebbe così alla domanda. Infatti la natura di quel bambino è essere di suo padre e di sua madre, fino a quando non emerga ciò che non è loro, cioè la sua anima. E quando il bambino cresce, non viene educato come struttura personale dal fatto di essere messo a tavolino a imparare quali sono le regole, quello che deve fare o non fare. Il bambino viene educato e cresce con una personalità ben forgiata per il puro fatto di appartenere a suo padre e a sua madre. L'appartenere è pregnante di insegnamento, è ricco di parola, discorso, indicazione, norma. Non perché vengano pronunciati discorsi o dette parole, insegnate norme, anzi, queste da sole non portano frutto. È invece l'avvenimento totale dell'unità tra uomo, donna, bambino a produrre il frutto della struttura personale del bambino. Allora, parole, discorsi, norme potranno essere esplicitazioni, espressioni, strumenti di aiuto. In questo caso è l'avvenimento della natura che assicura lo sviluppo del bambino. Ma anche per noi comunque avviene qualcosa di analogo. La verità della vita e della persona è che essa appartiene ad un altro. È fatta da un altro. Respira, vive di un altro. In questo preciso istante proviene da un altro ed è diretta nelle mani di un altro. Diventare sempre più veri significa cambiare la nostra falsa coscienza di essere padroni di noi stessi e arrivare alla consapevolezza di appartenere totalmente a un altro. Tale cambiamento non è, come potrebbe apparire alla mentalità odierna, mortificante per l'uomo, poiché egli è fatto per questo sin dall'origine. Se io accetto la mia dipendenza, scrive Roland Barthes in Frammenti d'un discorso amoroso, è perché essa costituisce per me un mezzo per significare la mia domanda. La direzione di questo cambiamento, di questa conversione, è verso la gioia. Non la gioia deperibile di una dimora che diventa prigione, non la soddisfazione equivoca e menzognera dell'essere come tutti sono, dell'avere quello e più di ciò che gli altri hanno. Infatti, tutte le immagini e sensazioni, se idolatricamente scambiate per la gioia stessa, dovevano presto onestamente rivelarsi inadeguate. In ultima analisi si dicevano tutte: non sono io, io sono solo un promemoria. Guarda, guarda, che cosa ti ricordo? Ha scritto Sinclair Lewis. C'è sempre impresso in noi il ricordo dell'origine, dell'immagine prima, che la potenza creatrice di Dio ha soffiato nella nostra natura. Ma c'è l'impronta della nuova creazione, di quell'uomo nuovo, cioè vero, che Dio ci ha rivelato, rivelandoci così il suo e il nostro volto, Gesù Cristo, che deve essere, se il mondo vuole essere vero,
tutto in tutti, come dice l'Apostolo Paolo. La creatura uomo dunque è serena, aperta al buono, al giusto, tenace, paziente, capace di sopportare, lieta di ogni cosa che valga la sua letizia, quando sa di appartenere. Un uomo è forte, una personalità è attiva, un gruppo, un popolo sono creativi solo se sanno a chi appartengono. Se le nostre vite di uomini, se il tempo delle nostre giornate e dei nostri anni vedessero maturare il sentimento di appartenere a Dio, si sperimenterebbe subito un respiro più grande. Tutto comincerebbe ad essere diverso, perfino il nostro male, i nostri peccati, perché anche se si è poveri nel momento in cui si dice, coscienti di appartenergli, Signore pietà, si può ugualmente essere veri. E il peccato si vive come dolore, non scoraggiamento o disperazione. Quel dolore, che insieme alla gioia, è il segno grande dell'amore. È talmente diverso l'uomo che inizia a concepire il suo essere come appartenenza ad un altro, che Gesù ha detto a Nicodemo, in verità ti dico, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. Nicodemo gli domandò, come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse rientrare nel seno della madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico, chi non nasce per acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è generato dalla carne è carne, e quel che nasce dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento spira dove vuole, ne senti la voce ma non sai d'onde venga né dove vada. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Com'è possibile tutto questo? Domandò Nicodemo. Gesù gli rispose, tu sei maestro in Israele e non lo sai? In verità ti dico, noi parliamo di quello che conosciamo e attestiamo quanto abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se non credete quando io vi parlo di cose terrene, come crederete quando vi parlerò di cose celesti? Nessuno è asceso al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Come Mosè innalzò nel deserto il serpente, così è necessario che sia innalzato il Figlio dell'uomo affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato il suo Figlio unigenito, affinché ognuno che crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio suo nel mondo perché condanni il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini preferirono le tenebre alla luce, perché le loro opere erano cattive. Infatti chi fa il male odia la luce e non si appressa alla luce per paura che le sue opere vengano condannate. Chi invece opera la verità si avvicina alla luce affinché appaia che le opere sue sono fatte secondo Dio. Quello che viene evocato nel Vangelo di Giovanni è realmente un fatto nuovo, un uomo nuovo. Ricordiamo anche un'altra occasione in cui Gesù ci mette di fronte all'immagine provocatoria di quest'uomo diverso. È il celebre passo del Cristo che benedice i bambini, raccontato nel Vangelo di Matteo. Allora gli furono presentati dei fanciulli, affinché imponesse loro le mani e pregasse. I discepoli li ostacolavano, ma Gesù disse loro, «Lasciate i bambini, non impeditegli di venire a me, poiché a quelli come loro appartiene il regno dei cieli». Quindi impose loro le mani e partì di là. Ora, che cosa caratterizza il bambino? Lo ripetiamo, la coscienza dell'appartenere. Il Signore focalizza la nostra attenzione sul bambino per farci intendere quale sia la categoria della coscienza più radicale, quella per cui le cose, le persone, noi stessi si comincia a consistere. Sapere a chi si appartiene.
Ogni nuova forma di rapporto e di vita emerge così per l'uomo dal riconoscere che tutti gli uomini appartengono a Dio. Tutti noi apparteniamo al nostro Signore. I rapporti che così si stabiliscono sono più profondi di quelli che nascono dalla carne, dal piacere, dall'interesse, dalla convenienza. E il valore di ogni atto si stabilisce valutando se sia o no in funzione del disegno storico che Cristo incarna. E il criterio di ogni rapporto non è all'interno dei fattori del rapporto, ma è determinato da ciò a cui i fattori stessi appartengono, il disegno di Dio che è per l'uomo. Perché la bontà misericordiosa del nostro Dio è per la verità della vita quotidiana di ognuno. E questa verità è sempre nuova, acqua di fonte che scaturisce dalle origini del mondo, esodo nuovo dalla meschinità dei nostri limiti, via d'uscita dall'angustia degli errori per incontrare colui a cui apparteniamo. La vita dell'uomo in cammino verso l'eterno è un continuo affiorare dei propri limiti. C'è infatti un modo di vivere il limite che è una tomba, una prigione. Ma c'è un modo che sfonda il limite, non nel tentativo impossibile di eliminarlo, ma nel rapporto con colui che solo può superarlo. Allora anche le cose più minute della vita quotidiana acquistano dignità, hanno un loro orizzonte vasto, non sono più fonte di noia e soffocamento e diventano soprattutto una responsabilità pacificante, nesso apparentemente fragile ma poderoso con quel disegno che ci restituisce uomini alla storia. Il banale, infatti, non è ciò che è piccolo o abitudinario, ma ciò che nega l'infinito, la dimenticanza di quel Dio di cui siamo.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

scelto oggi di fotografare il cuore di Gesù, di avvertire i suoi sentimenti più intimi. Ci è dato di ascoltare una sua preghiera che nasce spontanea, rivolto al Padre suo, in un momento molto difficile. Molti che prima lo avevano seguito in Galilea, adesso lo hanno abbandonato, soprattutto le persone che conoscevano le scritture, i più esperti nella Bibbia, ormai hanno preso le distanze da lui. E proprio in questo clima, potremmo dire di fallimento, Gesù trova le parole più semplici per dire grazie a Dio. Ha uno sguardo di ottimismo, non si lascia prendere dalla tristezza e dal pessimismo, perché vede che ancora alcune persone umili, semplici, gli stanno vicino e si aprono all'annuncio del Regno. E dice: tu hai scelto proprio questi per fare la storia nuova, per accogliere quella speranza che tu vuoi donare al mondo. Quante volte noi, presi in un momento di tristezza, non riusciamo a sollevare lo sguardo, ad aprirci a una preghiera confidenziale con Dio, a vedere che ci sono tante cose buone. Purtroppo siamo abituati a fermarci là dove regnano le tenebre e non apprezziamo le piccole luci. Gesù ci insegna ad avere questo sguardo positivo, ad avere speranza, perché proprio i semplici, i piccoli, fanno largo nel cuore al suo insegnamento, alla sua presenza. Gesù poi invita a stare con lui alla sua scuola. Vedendo la nostra condotta, dice a tutti: venite a me, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Che cosa vedeva Gesù? Che ogni persona umana tende all'orgoglio, diventa prepotente nei confronti degli altri. Basta a volte stare un po' bene che ci dimentichiamo, cadiamo nell'indifferenza, non sappiamo avere un cuore compassionevole. E allora propone due caratteristiche importanti: essere miti ed essere umili. Che cos'è la mitezza? È il contrario dell'arrabbiarci, dell'adirarci nei confronti degli altri, come quando perdiamo il controllo di noi stessi e ci opponiamo, non sappiamo vivere nei conflitti, oppure accendiamo continuamente delle tensioni. Una vita così, dice Gesù, è una vita impossibile. Tu vedi i nemici dappertutto e vuoi avere ragione nei loro confronti. È un po' lo stile che ci accompagna. Mi impressionava una mia cugina che lavora in uno studio legale e diceva che il 90% delle cause civili che lei sta seguendo sono liti coniugali o familiari. Il 10% sono liti, baruffe, che nascono per confini o per motivi di eredità. Davvero l'uomo ha dentro di sé l'inimicizia. Gesù oggi invita a imparare da lui, che non risponde al male ricevuto con altrettanto male, che non attacca nessuno, ma si fida, si abbandona al Padre suo. È superiore a queste meschinità che accompagnano la nostra esistenza e la rendono carica di inquietudine, di ansia, di tensione, gli uni contro gli altri.
anche il profeta aveva descritto l'avvento di Dio in mezzo a noi quasi in una maniera ridicola. È un re, dice, ma che non viene a cavallo, circondato dalla guardia del corpo, con carri che lo difendono, con armi da guerra, ma è un re che cavalca un umile asinello e arriva in mezzo a noi e diventerà il re dei cuori di tutte le persone, anche dei popoli vicini ad Israele. Un'immagine questa del Messia che si fa debole con i deboli, ma la forza la nasconde dentro, perché è la forza dell'amore che si dona, che si debole con i deboli, ma la forza la nasconde dentro, perché è la forza dell'amore che

liberi. Mi ha impressionato la signora liberata dai guerriglieri colombiani proprio in questi giorni, che nelle sue prime parole ringraziava il Signore e la Vergine Maria perché le avevano dato di perseverare nella speranza di essere liberata. Quasi 7 anni schiava in mezzo alla foresta di quanti l'avevano rapita. Dove ha trovato la forza? Ce l'ha detto lei stessa nella preghiera. Si era fatta una corona del rosario con una cordicella, con i grani lei si univa in preghiera con quanti desideravano la sua liberazione e si abbandonava alla volontà di Dio e continuava a tenere accesa la speranza. Che cos'è questa forza se non la nuova libertà che ci ha dato il Signore? Sembrava schiava degli altri, prigioniera, limitata dagli altri. In effetti era completamente libera nel cuore, piena della presenza di Dio e ricca di speranza e di attesa di una liberazione completa. È questa la forza dei miti. Chi trova nel Signore la sua garanzia e la sua forza saprà sciogliere ogni battaglia, ogni conflitto che potrebbe accendersi tra di noi. E Gesù usa la parola umile, non è uno che tiene il collo storto, piuttosto l'umiltà è stare con i piedi per terra e capire quanto è limitata nei giorni, nella resistenza, nelle forze, la nostra vita. Imparare da Gesù che si è fatto ultimo, che ha preso l'ultimo posto per poter arrivare vicino a tutti noi, che è sceso nella scala. Lui che era Dio ha voluto diventare servo, si è fatto vittima per amore nostro. Imparate da me, allora, dice Gesù. Ecco la scuola alla quale vogliamo restare, nonostante oggi molti siano presi dal capriccio di valere più degli altri, si sentono superiori, pensano di avere la possibilità di giudicare tutti e umiliano gli altri piuttosto che farsi umili nelle relazioni. Questa è la scuola del Signore e oggi con tanta fiducia vogliamo dire: mettici sulle spalle il tuo giogo, che è la tua parola, il tuo insegnamento. Non è qualcosa di impossibile all'uomo, ma tu lo chiami giogo leggero perché libera l'uomo dalle sue fantasie sbagliate e rendendolo più mite e più umile lo rende più umano, più figlio di Dio. È su questa strada che vorremmo rimetterci, rispondendo all'invito di Gesù: venite, venite alla mia scuola. Il Signore non si circonda di quelli che sanno tutto, di quelli che contano sulle loro forze, sulla loro sapienza, sulla loro conoscenza, di quelli che contano sui loro conti in banca, ma vicino a sé persone semplici e umili di cuore che vivono nella mitezza come lui è sempre vissuto. Ci accompagni il Signore in questa scuola di vera umanità e l'Eucarestia che celebriamo diventi per noi la medicina per guarirci dai mali che portiamo dentro di noi, quell'idea di essere grandi, di bastare da soli, di farci giustizia con le nostre mani e di non abbandonarci con fiducia come Gesù alla volontà del Padre suo.

invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Marco al capo ottavo. In quel tempo giunsero a Betsaida e condussero a Gesù un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?» Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente. Fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio. Evangelio del Signore.

cari fratelli e care sorelle, nei Vangeli ricorrono tante guarigioni di Gesù, medico buono dei malati e predicatore del Vangelo del Regno. Le guarigioni sono, come scrive un commentatore, presagi di un mondo nuovo, un mondo senza lacrime, senza violenza, senza morte. È quel mondo che noi vogliamo venga presto. Molti ciechi erano poveri, dipendenti dagli altri, dall'aiuto degli altri, come quest'uomo di Betsaida che viene condotto dagli altri a Gesù. Ma questa guarigione spicca, si distingue dagli altri racconti evangelici perché si articola in due tempi, in due fasi, a differenza degli altri miracoli evangelici, e per questo è un po' particolare. È certamente un miracolo verso un cieco che Gesù prende per mano e porta fuori dal villaggio per guarirlo. Gli pone la saliva sugli occhi, gli impone le mani, come avviene nelle guarigioni, ma ancora non ci vede bene. Gesù è come un medico dopo l'intervento che si rivolge al paziente: vedi qualcosa? Com'è andata? E il cieco risponde alzando gli occhi: vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano. Vuol dire che ancora non ci vede bene, ci vede a metà, è un cieco a metà. Il miracolo è riuscito solo in parte. Sembra la domanda. Nella guarigione del cieco nato, di fronte alle perplessità dei farisei, Gesù dice: coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E il maestro parla in altri passi di guide cieche, cioè c'è una cecità spirituale, una cecità di fronte alle persone, una cecità che si manifesta verso gli altri. Ma non è cecità quella dei farisei, che non si commuovono di un cieco nato, di quei farisei che non si commuovono di un cieco nato che finalmente ha riacquistato la vista? Loro sono, come capita, presi da uno spirito di parte che strumentalizza le persone. Si può dire che gli uomini e le donne sono come alberi che camminano? Forse li consideriamo così, in un modo davvero riduttivo. Invece, insegna un padre della Chiesa: hai visto tuo fratello, hai incontrato il tuo Signore. Non un albero di fronte a cui passare indifferenti. Spesso siamo ciechi parziali nei confronti degli uomini e delle donne. C'è chi non riesce a comprendere il valore, vorrei dire la bellezza dell'altro guardandolo. Abbiamo bisogno di una guarigione più profonda del disinteresse e dell'indifferenza a cui ci siamo abituati. Papa Leone ha scritto nella Magnifica Humanitas: viviamo in un tempo di notevole cecità spirituale e culturale. E il profeta Isaia dice con forza: fa uscire il popolo cieco
che pure ha occhi, cieco che pure ha occhi. Ma questa può divenire la nostra invocazione in questo mondo illuminato, tanto riscaldato dal sole, ma in fondo un mondo che cammina al buio, un mondo che non vede il vicino o lo considera nemico, che non guarda lontano, che non guarda al futuro, che non guarda gli altri, che è disinteressato, indifferente a troppo di quello che accade. Il mondo ha bisogno di vederci bene, ha bisogno di vedere con amore, ma la cecità è anche quella dei miei occhi che vedono a metà. Come amare alberi che camminano? E il mondo web ci illude di vedere tanto e di comunicare con molti, ma siamo a distanza, non presenti, non coinvolti. Abbiamo bisogno di una guarigione più profonda. Non possiamo accontentarci di quello che siamo o che siamo sempre stati. Quel cieco di Betsaida ricevette da Gesù una seconda volta l'imposizione delle mani sugli occhi e ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza. Non ci si può accontentare di quello che siamo stati. Bisogna di nuovo chiedere e accogliere la grazia della misericordia di Gesù che sana gli occhi del cuore, senza cui guardiamo privi di amore. In quel giorno, dice il profeta, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Ci piace pensare che quel giorno è il nostro giorno. La nostra oscurità rende più fitta quella di tanti, perché dice Gesù, voi siete la luce del mondo. Ci guarisca allora il Signore Gesù e ci doni un cuore che vede a distanza ogni cosa, ogni persona. Amen.

0: insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore nostro Dio, per la preghiera dei tuoi santi e di tutti i martiri, ascolta la nostra invocazione, perché si aprano gli occhi del nostro cuore, perché siamo liberati dalla cecità e dall'insensibilità verso gli altri, perché allarghiamo le nostre braccia e il nostro amore a tutti quelli che soffrono e a quanti hanno bisogno, ora e sempre.
1: Amen.
0: La pace sia con tutti.

0: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.
1: La storia dell'apostolo delle genti.
2: Con Pierpaolo Cuna.
1: Il narratore Rosario Tronnolone.
3: E la partecipazione di Arnaldo Nicchi.
2: Allestimento e regia Laura De Luca.
0: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.

Quando fu deciso di iniziare la nostra navigazione verso l'Italia, diedero in consegna Paolo e alcuni altri prigionieri ad un centurione. Saliti su una nave che stava per far vela verso i porti dell'Asia, prendemmo il mare, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente approdammo a Sidone. Salpati di là, facemmo vela sotto Cipro, poiché i venti erano contrari. E attraversato il mare di Cilicia e di Panfilia, giungemmo a Mira della Licia. Quivi il centurione trovò una nave alessandrina in rotta verso l'Italia e ci fece salire su di essa.

0: lunghi giorni navigammo lentamente e a stento giungemmo di fronte a Cnido. Poi il vento non ci permise di approdare. Navigammo sotto Creta di fronte a Salmone e costeggiandola a stento arrivammo ad una località chiamata Buoni Porti, presso la quale c'era la città di Lasea.
1: Paolo dunque, prigioniero a Cesarea, si è appellato all'imperatore. All'imperatore viene mandato. Inizia così il suo lungo viaggio, mesi e mesi, dalla città sede del procuratore romano di Giudea al centro dell'impero, Roma. Gli Atti degli Apostoli dedicano a questa vicenda due interi capitoli. Sono un racconto minuzioso, quasi un giornale di bordo tenuto sempre da Luca, che è stato compagno di Paolo da Cesarea a Roma. E sono pure tra i documenti più importanti dell'antichità greco-romana in materia di navigazione. Prime tappe. Paolo si imbarca accompagnato da Luca e da un altro collaboratore, il macedone Aristarco di Tessalonica. È l'autunno dell'anno 60. Regna a Roma Nerone, che ha solo 23 anni. Viene pure imbarcato un certo numero di altri prigionieri. La custodia di tutti è affidata al centurione Giulio della coorte Augusta, che ha ai suoi ordini un manipolo di soldati, oggi diremmo un plotone. Prigionieri e scorta salgono dunque su una nave di Adramitto, città della Misia, in Asia Minore e diretta probabilmente al luogo d'origine. L'attuale cittadina turca di Edremit sorge nello stesso sito, ma un po' più lontana dal mare. La prima sosta è Sidone, l'antichissima città fenicia, famosa per la sua potenza marinara. Qui il centurione autorizza Paolo a un breve sbarco per una visita alla comunità cristiana. Ripreso il mare, ecco levarsi i venti da ovest. La nave cambia rotta. Invece di puntare dritto verso il Mediterraneo centrale, lasciando Cipro alla destra, continua con prudenza a costeggiare l'Asia Minore e raggiunge così la cittadina di Mira, nella provincia di Licia, che è collegata al mare da un corso d'acqua navigabile di circa 4 chilometri. Oggi Mira non esiste più, ma si vedono ancora i suoi resti presso il villaggio di Dembre. Trasbordo. Lasciata la nave di Adramitto, il centurione Giulio imbarca i suoi prigionieri su una grossa nave oneraria, addetta principalmente cioè al trasporto di grano. Questa nave è in partenza per Roma. Ma i venti continuano a ostacolare la navigazione. Ci vogliono alcuni giorni per raggiungere la zona di mare davanti a Cnido, piccola città sulla punta sud-occidentale dell'Asia Minore. Di qui normalmente si punta decisi verso ovest, passando tra l'estrema punta meridionale della Grecia e l'isola di Creta. Stavolta è impossibile. Per ripararsi dai forti venti, il pilota inverte la rotta puntando a sud, supera il promontorio Salmone all'estremità orientale di Creta e infine riesce ad approdare in un punto tranquillo dell'isola, sulla sua costa meridionale, nella località chiamata appunto Buoni Porti. A questo punto Paolo, che è molto esperto di viaggi e di mare, si fa avanti con un suggerimento.
2: Amici, vedo che il continuare la navigazione sarebbe temerario e potrebbe portare molto danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite.
0: Ma il centurione si fidava di più del capitano e dell'armatore che delle parole di Paolo. E poiché il porto non era adatto per svernare, i più presero la decisione di salpare di là, nella speranza di poter giungere a svernare a Fenice, un porto di Creta che guarda a Libeccio e a Maestrale. Levatosi un vento leggero dal sud, ritennero di poter attuare il loro progetto e, levata l'ancora, si misero a costeggiare Creta. Ma dopo non molto si scatenò sull'isola un vento d'uragano chiamato Euroaquilone. La nave fu trascinata via, non potendo resistere al vento, e ci lasciavamo portare alla deriva. Filando sotto un'isoletta chiamata Caudas, a stento riuscimmo a restare padroni della scialuppa. L'alzarono su e usarono i mezzi di soccorso per cingere dico bene la nave. temendo poi di incorrere nella sirte, calarono l'attrezzo, lasciandolo così portare alla deriva. Poiché erano violentemente battuti dalla tempesta, il giorno seguente fecero gettito del carico e nel terzo giorno con le loro mani buttarono via l'attrezzatura della nave. Per più giorni non si videro né sole né stelle. La tempesta si manteneva violenta e si andava ormai perdendo ogni speranza di salvarci.
1: Euro Aquilone è il peggior flagello dei marinai. Precipua navigantium pestis, come lo definisce Plinio il Vecchio nella sua Storia Naturale. E infatti manda la grossa nave alla deriva. I marinai hanno ammainato le vele all'altezza dell'isolotto Caudas, 25 miglia a sud-ovest di Creta, prendono altre misure di sicurezza, la scialuppa di salvataggio viene issata a bordo, si fascia la nave con funi per paura che venga sconquassata, c'è il pericolo di andare a finire davanti all'Africa e di incagliarsi sugli immensi banchi di sabbia della grande Sirte. Allora, per rallentare in qualche modo la corsa, si cala in mare da poppa uno skewos. Termine oscuro, indica sicuramente qualche mezzo ritardatore, ancora o gomena o tavolone. Il secondo e il terzo giorno della tempesta vedono i marinai occupati ad alleggerire la nave. Finisce così in mare una parte del carico di grano, seguita dagli attrezzi meno indispensabili. Passano così altri 10 giorni con la nave in balia del vento, la posizione impossibile da verificare, soprattutto la grande paura. Paolo interviene una seconda volta.
3: Amici, si sarebbe dovuto ascoltarmi e non far vela da Creta. Ci saremmo risparmiati questo rischio mortale e questa iattura. Ma ora vi esorto a star di buon animo. Infatti, non vi sarà alcuna perdita di vite umane, ma solo della nave. Infatti, in questa notte mi si è presentato un angelo di Dio, di quel Dio a cui appartengo e a cui io servo, dicendomi: non temere, Paolo. Tu devi comparire di fronte a Cesare, ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti coloro che navigano con te. Perciò state di buon animo, amici, perché ho fede in Dio che le cose andranno così come mi è stato detto. Ci dovremo imbattere in un'isola.

0: Essendo ormai la 14ª notte che eravamo sbattuti nell'Adriatico, verso la metà della notte i marinai ebbero l'impressione che si stesse avvicinando terra. Calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Temendo che andassimo a cadere contro delle scogliere, dalla prua calarono le 4 ancore e aspettavano, ansiosi, che si facesse presto giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e avevano calato la scialuppa in mare col pretesto di voler tendere delle ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati:
1: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete essere salvi».
0: Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Mentre si aspettava che cominciasse a farsi giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo.
1: «Oggi sono 14 giorni che state in attesa digiuni, senza aver preso nulla. Perciò io vi esorto a prendere cibo. Ciò infatti è necessario per la vostra salute. Infatti non si perderà alcun capello del vostro capo».
0: Dette queste cose, prese del pane, rese grazie a Dio in presenza di tutti e, spezzatolo, cominciò a mangiare. Allora tutti, fattisi coraggio, presero anch'essi del cibo.

0: straordinario lo spettacolo che questo prigioniero ha davanti a sé. 275 persone in preda al panico, a gruppi disuniti, ciascuno con i suoi progetti, le sue paure. Ed eccolo, prende il pane, rende grazie a Dio e, perfettamente calmo, incomincia a mangiare.
1: Eravamo in tutto, nella nave, 276 persone. Dopo aver mangiato a sazietà, alleggerirono la nave, gettando il frumento nel mare. Quando si fece giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma scorgevano un'insenatura con una spiaggia e là volevano, se fosse stato possibile, spingere la nave. Staccarono le ancore tutt'intorno e le lasciarono andare a mare, allentando nello stesso tempo gli ormeggi dei timoni. E alzato l'artimone al vento, tentavano d'approdare alla spiaggia, ma si imbatterono in un altifondo tra due correnti e fecero incagliare la nave. La prua, piantata nel fondo, rimaneva immobile e la poppa veniva sfasciata dalla violenza delle onde. I soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri perché qualcuno non sfuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li impedì dall'attuare il loro proposito e comandò a quelli che erano in grado di nuotare di gettarsi per primi in mare e di raggiungere terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su qualche relitto della nave, e così tutti giunsero a terra incolumi.
0: Paolo e compagni verranno poi a sapere che questa è l'isola di Malta e il luogo della loro salvezza si chiamerà più tardi Baia di San Paolo.

0: Un retore del secondo secolo d.C., Elio Aristide, inizia così la descrizione di un suo viaggio nel Mediterraneo da Roma a Smirne. Succede un'odissea. Quel viaggio, da lui narrato nelle sue orazioni, somiglia molto a questo di Paolo. E il fatto è significativo perché sottolinea che la storia letteraria delle cosiddette culture occidentali si apre appunto con una tormentata avventura prevalentemente nautica, quella di Ulisse, non meno che con quella guerresca di Agamennone. Navigazione e guerra, due momenti tra i più avventurosi e pericolosi. Chi si mette a navigar per mare o è pazzo, squattrinato, suicida, scriveva Alesside, un comico ateniese del V secolo a.C., ed Euripide, più serioso ma concorde, poneva nella stessa epoca al primo posto tra i pericoli che minacciano l'uomo la possanza violenta delle onde marine. Il racconto di Aristide dunque ha molte somiglianze con l'avventura di Paolo, e il punto che più accomuna le due vicende è il vivo rapporto che il protagonista intrattiene con i marinai, come più dei passeggeri annichiliti dall'imperversare degli elementi. Come nel caso di Paolo, anche qui la salvezza viene attribuita a un intervento divino. Mentre la nave, sollevata con la poppa quasi sopra la prora, è lì per affondare, schiantata in frantumi, Aristide ha l'ispirazione di invocare brevissimamente il dio Asclepio. Il pericolo è scongiurato. Altro elemento di somiglianza fra i due racconti: entrambi rivelano il difetto capitale e permanente della marineria antica, l'imperizia tecnica, che rendeva impossibile strumentare le navi in modo che reggessero ai venti più forti, così che essi finivano per dirottarle continuamente. I venti erano davvero i padroni del mare e dei marinai. Anche navigatori espertissimi, come i pirati, erano spesso impotenti. Uno di questi casi è raccontato da Eliodoro di Emesa, vissuto forse nel secondo secolo d.C., Emesa è in Siria. Nel quinto libro delle sue Etiopiche c'è la storia di una nave pirata in rotta da Creta, appunto verso la Libia, che viene sbattuta dai venti nelle foci cosiddette Eracleote del Nilo. Nella favolosa biografia di Apollonio di Tiana, redatta in greco verso la fine del IV secolo, giunta da noi in versione latina, si racconta che la sua nave, in viaggio da Tarso a Tiro, sarebbe stata trascinata fino alle spiagge della lontanissima Micene. Qualche volta era anche la bonaccia a stravolgere i programmi dei naviganti, come si legge nel capitolo quinto della Guerra Gallica di Giulio Cesare. L'assenza del vento minacciò di far fallire il suo secondo sbarco in Britannia. La forza della marea stava per trasportare in pieno mare del nord le navi con le vele flosce e impossibilitate a muoversi. Furono i soldati a riportarle sulla rotta, trasformandosi in energici vogatori.
1: Scampati finalmente dal pericolo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci mostrarono una benevolenza non comune. Accesero un falò e ci raccolsero tutti intorno, poiché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. Paolo aveva raccolto una bracciata di legna e la stava buttando nel fuoco, quando una vipera, uscita fuori per il calore, gli si attaccò alla mano. Gli indigeni, come videro l'animale pendere dalla sua mano, si misero a dirsi l'un l'altro: certamente un assassino quest'uomo, poiché essendosi salvato dal mare, la vendetta divina non gli ha permesso di sopravvivere. Ma egli scosse la bestia sul fuoco e non ne risentì alcun male. Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'improvviso, ma dopo aver atteso a lungo e aver visto che non gli accadeva niente di straordinario, cambiato parere, cominciavano a dire che egli era un dio.

In quei dintorni aveva i suoi poderi il primo dell'isola, di nome Publio. Egli ci accolse e ci ospitò cordialmente per 3 giorni. Ora, il padre di Publio giaceva a letto con accessi di febbre e dissenteria. Paolo andò a visitarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. In seguito a questo fatto, anche gli altri dell'isola che avevano delle malattie incominciarono a venire da lui e venivano guariti. Essi ci colmarono di onori e, quando salpammo, ci provvidero del necessario.

Al tempo di Paolo, due isole del Mediterraneo portano il nome di Melita, corrispondente all'italiano Malta. Una era quella vicina alla Sicilia, l'altra l'attuale Meleda, situata presso la costa della Dalmazia. Ebbene, non manca neppure oggi chi identifica l'isola nominata negli Atti degli Apostoli con quest'ultima, la Dalmata. Dai documenti giunti fino a noi risulta che il primo a collegare Paolo con l'attuale Meleda sia stato l'imperatore bizantino Costantino VII Porfirogeneto nel X secolo, che evidentemente si rifaceva ad una tradizione molto viva a Costantinopoli. Questa tesi, 7 secoli dopo, è stata difesa con molto calore da Ignazio Georgi, abate del monastero benedettino slavo di Veliki Jezero. Ma le sue affermazioni, contenute in un libro che egli pubblicò a Venezia nel 1730 in latino, incontrarono subito la più forte opposizione da parte di molti suoi contemporanei. Del resto, sia Costantino VII che Ignazio Georgi non vanno molto a fondo. Si limitano a dire che il naufragio di Paolo avvenne sull'isola presso la Dalmazia, senza però indicare il luogo esatto. Lo indicano alcune tradizioni popolari tuttora vive nell'isola di Meleda, ma discordi tra loro. I luoghi anzi sono più di uno. E il solo che in qualche modo abbia un po' di riferimento al racconto degli Atti è la baia di Saplumara. E vediamo perché. Negli Atti degli Apostoli, come abbiamo ascoltato, è detto che la nave di Paolo si imbatté in un altifondo tra due correnti, dove rimase incagliata. L'originale greco è di thalassos, striscia di terra tra due parti di mare, o appunto tra due correnti. Una simile striscia c'è nell'isola Dalmata, ma ugualmente a Malta. Ben più solida, però, è la tradizione del naufragio sulle coste maltesi, e per questo la quasi totalità degli autori esclude Meleda. Tra l'altro non sarebbe facile spiegare come, partendo da un'isola davanti alla Dalmazia, la nave alessandrina di Paolo sia poi andata a finire a Siracusa, come riferiscono sempre gli Atti.

Malta fu dapprima utilizzata dai Fenici come ponte nei loro viaggi verso la Spagna. Intorno al 500 a.C. passa sotto il dominio cartaginese e nel 218 viene assoggettata a Roma. In questi mutamenti, tuttavia, l'elemento fenicio non scompare del tutto, perché si trovano monete e iscrizioni del primo secolo d.C. ancora in lingua punico-fenicia. Nel lato settentrionale dell'isola si trova l'isolotto di Salmonetta, che è un canale separato dalla terraferma, e qui è facile trovare quelle due parti di mare, quel di Thalassos, di cui parlano appunto gli Atti degli Apostoli. Che la nave con Paolo, sbattuta dal vento, sia finita a Malta non è solo possibile in astratto, ma comprovato in pratica da esperimenti moderni compiuti con panfili lasciati appunto in balia del vento euroaquilone, sempre citato da Luca. E infine ci sono i documenti archeologici, soprattutto gli scavi compiuti tra il 1963 e il 1966 da una missione dell'Università di Roma. Questi scavi hanno mostrato la consistenza della tradizione della presenza paolina a Malta. Infatti, a San Paolo Milchi è stata ritrovata in tutte le sue strutture la villa romana identificata da secoli con la casa di quel Publio, il primo dell'isola che accolse Paolo e i suoi compagni. Innalzata nel primo secolo a.C., forse anche alla fine del secondo, è costituita da una parte abitativa e da una installazione agricola. Si sono ritrovati infatti gli impianti di un oleificio e altrove fini ceramiche e oggetti da parete che chiaramente lasciano supporre appartamenti lussuosi. Su questa villa romana si sono succedute senza soluzione di continuità poi tre chiese, una medievale, una rinascimentale, una barocca, e appartamenti lussuosi. Su questa villa romana si sono succedute senza soluzione di continuità poi tre chiese, una medievale, una rinascimentale.

0: piccolo blocco di pietra calcarea risalente al periodo tra il V e il IX secolo mostra in particolare nella faccia principale una nave con un alto albero, la vela latina, il timone a remo, posta in bilico sulla roccia. Nella faccia sinistra c'è l'immagine di un uomo calvo con la barba a punta, con indosso una tunica simile a un saio, appoggiato a un bastone. È spontaneo pensare al naufragio di Paolo e alla raffigurazione di lui con il baculum da abate e l'abito monastico. Un blocco di travertino ritrovato nello stesso luogo, risalente tra il IV e l'VIII secolo, reca poi in caratteri greci un'iscrizione latina, chiarissima: Paulus.
1: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.
0: La storia dell'apostolo delle genti.
2: Pierpaolo Cura.
0: Il narratore Rosario Tronnolone.
3: E la partecipazione di Arnaldo Ninchi.
2: Allestimento e regia Laura De Luca.
1: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi, oggi vorrei spiegare una piccola cosa sulla pace. Qui a Medjugorje la Madonna viene come regina della pace, Gesù è il re della pace. E cosa ci dice Gesù? Vi do la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Dunque, per prendere, diciamo, la pace di Gesù, al momento quando ha veramente cominciato a dare la sua pace dopo la sua resurrezione, vi invito a andare a Gerusalemme in spirito e nel giardino dove Gesù è apparso veramente risorto. Ha rincontrato le donne, poi ha incontrato i discepoli e parecchie persone e è apparso. Ogni volta la stessa parola, la pace sia con voi. Allora, la volete questa pace? Sì, certo, la volete. A tutti i costi la volete? Veramente? Bene, l'avrete allora. Però devo spiegare che questa pace che Gesù ha dato a noi non è quello che pensiamo noi. Ah, non è la stessa cosa. Perché noi quando pensiamo alla pace, quando non c'è una guerra, quando non c'è un conflitto, quando non c'è un problema maggiore, quando siamo in buona salute, non c'è una malattia grave, quando i nemici sono lontano e non ci pensiamo a loro, siamo tranquilli. Questa non è la pace, attenti, questo è la, diciamo, tranquillità terrena, umana, una tranquillità che si può rompere a tutti i momenti. E Gesù non ha dato a noi una cosa di poco valore così, che una cosa che potrebbe domani essere distrutta. Lui ha detto la vera pace, la pace divina. Allora, per capire meglio cos'è questa pace divina che ci dà Gesù, prendiamo nella Bibbia la parola ebraica, cioè shalom. Cos'è lo shalom? È una parola molto ricca, però voglio sottolineare la cosa principale. Lo shalom è quando il cuore è completo, l'idea di essere completo. Dunque non c'è un buco, non c'è un vuoto, completo, colmo, pieno, non c'è un spazio vuoto. Questo è avere shalom. E quando questo cuore è riempito, certamente con la Santa Trinità, non è con delle cose altre. Dunque, uno che ha lo shalom è completo, è veramente il momento più felice della sua vita, perché siamo fatti per la pienezza. Il cielo ci sarà così, perché la Madonna, quando ha fatto vedere il cielo a Witzka e Jacob, la cosa che ha detto, vedete, cari figli, queste persone come sono felici, niente li manca. Niente li manca. Dunque sono colmi della presenza di Dio. Allora, una volta, diciamo che vi do diciamo qualche esempio. Prima di tutto, quando Dio ci ha creato, ci ha fatto alla sua immagine e somiglianza, poi ci ha dato un cuore, ma il cuore, diciamo, nel senso biblico, non solo il cuore così, un cuore capace di contenere Dio, Lui stesso, in tutte le sue dimensioni. Una cosa incredibile. Il vostro cuore, vedete l'immensità del vostro cuore umano, capace di contenere Dio, la Santa Trinità stessa, che il creato, anche bello, la natura bella, non può contenere. Creato sembra enorme, ma noi siamo più grandi. Possiamo avere Dio dentro, essere proprio tabernacoli del Dio vivo. Allora, vedete questo spazio che abbiamo, il valore del cuore umano. Però cosa mettiamo dentro? Cosa mettiamo dentro? delle piccole sciocchezze, dei piccoli piaceri, soddisfazioni, delle piccole cose. E dunque siamo vuoti. Quando la Madonna ci guarda, lo dice chiaramente: cari figli, quando vi guardo vedo che i vostri cuori sono vuoti e anche duri, dice, duri. Ma dobbiamo realizzare che è vero. Allora, ma la buona notizia è che quando andiamo a messa, il sacerdote ci dice: la pace sia con voi, sempre con voi. Questa pace che ci dà il sacerdote è proprio quella di Gesù. Non dà la sua, forse non ce l'ha lui la pace, però la sua parola è quella parola di Gesù a quel momento, persona Christi. Allora, come mai, se abbiamo ricevuto proprio la pace di Gesù, la pace divina, lo shalom, come mai quando usciamo dalla chiesa può darsi che abbiamo ancora questo malessere dentro, questo senso dell'angoscia, della paura, quel pensiero un po' negativo, sentimento un po' negativo, un fardello? Come mai abbiamo ancora queste cose quando abbiamo ricevuto proprio la pace di Gesù? Cosa non ha funzionato? Siete zitti? Per farvi capire, vi darò un po' di esempi concreti. Prima di tutto dico, ecco, sono io un uomo molto cattolico perché vado a messa ogni domenica, però non ho la pace. Come mai? Infatti ho paura di essere malato, perché non voglio per niente essere malato, non voglio per niente soffrire, non voglio per niente essere staccato al letto, dare anche problemi alla mia moglie, per il mio lavoro. No, questo non voglio per niente essere malato. Allora vado dal medico ogni settimana, faccio tanti esami. Cosa ne pensate? Quel uomo è veramente buon cattolico? Cosa ne pensate? No, certo. Non è buon cattolico, perché una cosa bella è andare a messa, per carità, però non c'ha Dio nel suo cuore. Gesù risorto, che ha vinto la morte, il Signore dei Signori, il Re dei Re, dov'è il posto in questo cuore che dice: non voglio la malattia, non voglio essere nella sofferenza, non voglio rimanere in letto, non voglio io, non voglio io. Lui si fa il Signore della sua propria vita. Perché quando è stato battezzato quell'uomo, è diventato figlio di Dio, mi seguite? Come figlio di Dio fa parte della famiglia di Dio, è bello, no? E dunque tutto ciò che appartiene a Dio appartiene a lui, famiglia, e tutto ciò che appartiene a lui appartiene a Dio, infatti. Come l'ha detto la Madonna, cari figli, la vostra vita non appartiene a voi. La vostra vita appartiene a Dio. Allora, se lui dice: non voglio la malattia, non voglio soffrire, cosa fa? Si fa lui il Signore della sua vita, e dunque prende dalle mani del Creatore una cosa che finalmente appartiene al Signore. Ruba dalle mani del Signore una cosa che appartiene a lui. Quell'uomo vuole avere il controllo sulla sua vita, la sua salute, chissà. E dunque non lascia il posto del Signore. E dunque Gesù, vedendo che il posto è già occupato per lui stesso, il suo ego, diciamo, e non c'ha posto in questo cuore, e dunque se ne va dietro le mura e non c'è, non può abitare quel cuore, perché non è invitato a fare il Signore. Allora, siccome Dio non può abitare in questo cuore, pensate che questo cuore c'ha la luce? Cosa ne pensate? No. Se non c'ha la luce, cos'ha? Le tenebre, il buio, no? E chi ha bisogno del buio per lavorare? Il demonio, quello di sotto. Non solo il demonio, ma tanti demoni, tanti angeli impuri, che cercano sempre un posto di oscurità, di buio, per fare lì il loro cattivo lavoro. Allora, vengono in questo cuore di buio, sono contenti di trovare questo alloggio, diciamo, e mangiano da dentro quel povero cuore, tormentano questo povero cuore che definitivamente non ha la pace. Ma lui, quell'uomo, ha fatto lui la sua miseria, mi seguite? Perché dicendo io voglio questo, non voglio questo, si fa il signore della sua vita. Allora, se quell'uomo fa come voi avete fatto, viene a Medjugorje, si converte, cambia la direzione della sua vita e cambia la sua preghiera e dice: Signore, sai, sono molto contento, anche fiero di essere battezzato, perché da quel momento sono figlio di Dio e tutto ciò che è mio è tuo, tutto ciò che è tuo è mio. Allora, Signore, siccome sei tu il Signore della mia vita, vivo come battezzato, vivo per glorificare il tuo nome. Voglio glorificare il tuo nome nella mia vita. Allora, Signore, pensaci tu, se vuoi che glorifico, se vuoi che ti glorifico con una buona salute, va bene, dammi la salute, sarò contento. Se tu c'hai un altro piano per me, Signore, dai, perché nella malattia, come nella salute, potrò sempre glorificare il tuo nome. Allora tu scegli, perché sei tu il mio Signore. Io chi sono? Non so cosa è meglio per me. Lo sai tu, Signore. Dunque mi abbandono a te, fai di me quello che vuoi tu. A quel momento, cosa succede? Che Gesù, il Signore, vedendo che è invitato a fare il suo ruolo di Signore in questo cuore, ci precipita, viene a riempire questo cuore, che dunque riceve lo shalom, è completo, è pieno, è colmo. Capito? Allora, un altro esempio, un altro uomo che dice lo stesso: sono un buon cattolico perché vado a messa ogni domenica, però la pace non ce l'ho. Sono in pensione, sono molto ricco, ma ricchissimo, perché ho lavorato bene, ho accumulato tanto denaro nella banca e adesso che sono in pensione posso finalmente fare tutto ciò che voglio io, perché quel denaro è mio. Non l'ho rubato, l'ho guadagnato, è mio questo denaro. Quell'uomo non avrà mai la pace, perché questo mio rovina tutto. Perché se dice è mio, faccio quello che voglio io, dov'è il ruolo del Signore? È lì? Gesù non c'ha il posto in questo cuore. Stessa cosa succede, siccome Gesù non può abitare questo cuore perché non è invitato a fare il Signore, non basta andare a messa, dobbiamo vivere con Gesù. Ok, lui non c'ha posto in questo cuore, dunque questo cuore non c'ha la luce. Siccome non c'ha la luce, c'ha l'oscurità, il buio. E chi arriva nel buio, contenti di trovare un alloggio gratuito, i demoni che mangiano, stessa cosa, che mangiano quell'uomo così da dentro. E lui non capisce perché non c'ha la pace, ma fa lui la sua miseria. Se si converte, possiamo immaginare il dialogo con Gesù. Signore Gesù, c'è una buona notizia per te. Vedi un po' tutto il denaro che ho guadagnato durante la mia vita. Grazie a te, Signore, perché sei tu che mi ha dato la possibilità di avere quel lavoro, la salute e tutto per lavorare bene. Allora, Signore, la buona notizia per te è che tutto ciò che ho lo metto completamente alla tua disposizione. Fai di questo quello che vuoi tu, perché sei tu il mio Dio, il mio Signore, hai vinto la morte, hai vinto il mio peccato, mi fido a te. Pensaci tu a fare quello che vuoi con quel denaro. E lo so che tu non mi lascerai sotto un ponte a fare la mendicità e così, no. Allora, quell'uomo, mettendo tutti i suoi beni alla disposizione di Gesù, Gesù vede che è invitato a fare il Signore, a fare il Re, arriva in questo cuore e questo cuore è riempito della presenza di Dio. E questo cuore è riempito, è colmo, c'ha lo shalom. Avete capito? Allora, avete capito una cosa? Che più vogliamo avere il controllo sulle nostre cose, la nostra vita, sugli altri, sul lavoro, sui beni e su tutto, su anche piani del futuro? Diciamo a Gesù: sono io lì, il mio posto, vai un po' fuori le mura a vedere. E Gesù non può abitare quell'uomo. Invece, più lasciamo Gesù, il Signore, fare il Signore da noi, dunque indicare la via, scegliere Lui secondo la sua volontà, che esprime molto chiaramente nella parola di Dio, per dire: ogni volta che ci abbandoniamo a Lui, Lui arriva e fa che il nostro cuore immenso, è un universo il nostro cuore, Lui può abitare questo cuore, e questo cuore anche in mezzo alla guerra può avere la pace. L'abbiamo, infatti devo dire che durante la guerra nel 92 qui in Erzegovina avevamo una guerra terribile, ma veramente. Come mai avevamo la pace? Per me, vi dico sinceramente, era, diciamo, l'insegnamento sulla pace, il più bello insegnamento, perché in mezzo delle bombe avevamo la pace. E ho capito una cosa: che la vera pace non è un sentimento, non è una situazione di animo, è Dio stesso nel tuo cuore. Dio è la nostra pace. Quando c'hai Dio, c'hai tutto. Mi ricordo, sono andata a vedere Witzka nella Casa Blu, era lì durante la guerra, 3 fratelli di Witzka sul fronte. Dunque ogni giorno c'era la minaccia che tornano morto da questa cosa, no? Vado da lei per provocarla un po', perché lei, quando la provoco, mi fa delle belle risposte. Sì, è così, sì. Allora vado da lei e dico: ma Witzka, tu non c'hai paura? 3 fratelli sul fronte, non hai paura che tornano morto? Lei mi guarda con un gran sorriso e mi fa: ma suor Emmanuel, quando abbiamo Dio nel cuore, quando abbiamo la pace di Dio nel cuore, di che cosa possiamo aver paura? Facile da dire quando tutto va bene, quando c'è la tranquillità, ma quando c'è l'inimico 5 km dal tuo villaggio e che hanno ammazzato tutto, ha bruciato le case, e tu 3 fratelli sul fronte, un'altra cosa. Aveva la pace di Dio. Mi seguite? Allora, troppo spesso prendono la pace come stato di animo, ma il domani arriva qualche cosa, accade una cosa difficile e la pace non c'è più, perché non era la vera pace. È bellissimo. Allora devo dire che quando dico ci abbandoniamo a Dio, non è la pigrizia. Non basta dire: Signore, pensaci tu, io mi riposo, fai tu. No, perché il vero abbandono a Dio è molto attivo, perché nella nostra diciamo, natura umana, peccatrice, è così, abbiamo una tendenza più andare verso il facile, il più facile, e siamo anche tentati dal peccato. Dunque, se vogliamo veramente abbandonarci a Dio, secondo, ecco, cosa ci insegna la Bibbia, le parole di Gesù, le parole del Magistero, della Chiesa, ecco, abbiamo sempre da aggiustare il nostro atteggiamento alla volontà di Dio, e questo costa. Tante volte costa, perché il nostro pensiero, come dice la Bibbia, il vostro pensiero è molto lontano dal pensiero di Dio, è diverso. Dunque, per aggiustare ci vuole essere molto attento e molto pronto, diciamo, a fare un sacrificio, un rinuncia, una qualche cosa così. Ma ci abituiamo, perché quando abbiamo visto che ci abbandoniamo alla volontà di Dio per una cosa, che noi abbiamo avuto un altro pensiero, una cosa da fare, facciamo infatti piuttosto la volontà di Dio, vediamo i frutti, e ci incoraggia a avere i frutti quando scegliamo la volontà di Dio invece della nostra volontà. Vediamo i frutti. vediamo la benedizione. Dunque ci incoraggia, dunque basta cominciare a scegliere la volontà di Dio secondo la sua parola e dunque velocemente troviamo, vediamo i frutti. Dunque è bello questo. Allora, ho detto prima che ci troviamo nel giardino della resurrezione dove troviamo Gesù risorto. Allora lui proprio ha vinto la morte, ha vinto Satana, ha vinto l'inferno, ha vinto il male, il peccato e ha pagato un prezzo enorme per vincere tutto questo. Vediamo la passione, un prezzo che non possiamo immaginare. Allora Gesù si presenta lì, risorto, bello, pieno di luce, pieno di vita, pieno di misericordia e c'è un gran desiderio di dare a noi la pace perché l'ha ottenuto con questo prezzo. Ha aperto per noi la porta dell'eternità, del cielo, che era chiusa prima a causa del peccato di Adamo. Dunque è talmente contento di aver vinto la nostra morte e aver aperto la porta del cielo per noi che non vede l'ora di dare a noi questa pace. E allora lui, siccome è Dio, quando ci vede, vede tutto da noi, delle cose che non vediamo neanche noi. C'ha lo sguardo divino di amore, di luce, di verità. Diciamo che possiamo fare con paragone, la nostra anima con un castello, un grande castello. Come dice la Madonna una volta, una cosa che mi è piaciuto molto, ha detto: non dimenticare, cari figli, che ognuno di voi è un mondo intero, completo, agli occhi del Padre Celeste. Un mondo, dice. Ognuno di noi. Dunque, quel castello, diciamo, è grande, come aveva scritto Teresa di Avila, avete letto forse i suoi scritti. In questo castello abbiamo tante stanze, ok? E ogni stanza, diciamo, che rappresenta un aspetto della nostra vita, di noi. Una stanza sarebbe quella del nostro corpo, della nostra salute, un'altra stanza sarebbe il lavoro, la carriera, un'altra stanza sarebbe il nostro modo di relazione col cibo, col vestito, un'altra sarebbe la famiglia, il marito, la moglie, i figli, sarebbe i beni materiali, la casa, la macchina, un'altra sarebbe i piani per il futuro, lo sport, la nostra sessualità e delle cose così. Dunque un gran castello, tante stanze. Quando Gesù ci guarda, lui vede quale stanze, quale parte della nostra vita sono infatti aperte a lui. Là dove può fare lui il Signore. Però vede questa stanza che non è mai stata aperta a lui. Chiusa. Da tempo. Non è che vogliamo chiudere a Gesù una cosa. Forse lo vogliamo, ma diciamo che non vogliamo. Ma non abbiamo mai pensato che Gesù vuole essere il Signore di questa parte della nostra vita. Sarebbe, non lo so, il nostro modo di prendere il cibo, il nostro modo di vestirsi, di mettere il trucco, la nostra sessualità, il nostro denaro, il nostro negozio, il marito, la moglie. Una cosa che non è mai offerta, non è stata mai offerta a Gesù affinché lui possa regnare su questa cosa. E dunque questa stanza è chiusa. Una bella catena, una bella chiave. Potete immaginare come Gesù vuole andare lì. Perché dove c'è questa stanza chiusa? Vi dico una cosa, puzza terribilmente. Puzza terribilmente. Perché dove non c'è la luce, dove non c'è Dio, orribile, non solo puzza, però ci sono tanti piccoli animali o grossi animali, serpenti, scorpioni, queste grosse rane dell'Africa grande che fanno tanto paura, che fanno mortale, non conosco tutte le parole in italiano, ma potete immaginare, puzza. Allora, Gesù vuole che tutto il nostro castello possa essere nella luce. E lui vede questa cosa. Non vede l'ora di mettere la sua luce, il suo profumo di santità in questo luogo. Allora, siete pronti ad aprire questa stanza a Gesù? Vi do un minuto di silenzio, perché si vuole riflettere con l'aiuto dello Spirito Santo, no. Vi do un minuto di silenzio, così ognuno di noi può vedere nella sua coscienza, nel suo cuore, quale e dove è questa stanza. E diciamo, chiediamo alla Madonna di passare in fra di noi per fare una colletta. Non sarà una colletta di denaro, non aver paura. Una colletta di chiavi e di catene, va bene? Così possiamo aprire questa cosa a Gesù. Lui può precipitarsi lì per mettere la luce divina. Perché questa stanza è la causa della mancanza di pace nella nostra vita. Come siamo fragili a perdere la pace così facilmente? Mi seguite? Un minuto di silenzio e chiediamo alla Madonna e anche allo Spirito Santo, forse l'angelo custode può aiutarci anche a, diciamo, trovare dove c'è questa stanza nella nostra vita e certo aprirla e dare la chiave alla Madonna, che fa una bella colletta di chiavi. Va bene? Un minuto di silenzio.

0: Vous avez, pardon, avete trovato qualche cosa? Alzate la mano chi ha trovato il posto. No, non hai trovato niente? È tutto luminoso il tuo castello? Sapete, una volta c'è una donna che mi ha detto, sorella Emanuele, ho capito, devo dare a Gesù la chiave dell'ingresso di tutto il castello.
1: Tutte le camere, eh sì.
0: Sì, perché più o meno...
1: Pensando sia la presunzione di dire qual è che devo aprire, mi sembra che siano tutte aperte, o sono tutte aperte o sono tutte chiuse.
0: Comunque...
1: Devo far aprire tutte.
0: Sì, comunque allora dobbiamo continuare a cercare, perché è bello fare questo esercizio, perché fa la pulizia e la mancanza di pace la buttiamo. Bene, dunque avete capito che più voglio regnare il mio ego, i miei pensieri, i miei sentimenti, che sono il maestro da me, delle mie cose, più non c'è la pace, meno c'è la pace, la vera pace. Più invece dico, Signore, pensaci tu, fammi capire nella preghiera cosa vuoi tu. Lui vede che mettiamo la buona volontà e ci dà segni sia nella sua parola, sia nelle persone che incontriamo, nella preghiera inclina il nostro cuore verso la sua volontà e dunque possiamo fare la scelta giusta. Ma è qualche volta è come una morte al nostro ego, e questo è una lotta. Dico una lotta perché oggi, come mai prima, Satana, l'ha detto la Madonna, Satana vuole rubare il poco pace che abbiamo. Vuole rubare questo. Siamo sul campo di battaglia. Avete sentito, avete avvertito che siamo come mai prima, come dice la Madonna, sul campo di battaglia. E su quel campo di battaglia, se uno dorme, cosa succede? Succede che il maligno viene facilmente a prenderlo e mettere dalla sua parte. Dunque, siamo invitati alla vigilanza del cuore per scegliere Dio ad ogni momento, nella preghiera, nella fiducia, nell'abbandono al Signore. Allora, è una cosa grave e grande, perché, come dice la Madonna, oggi come mai prima Satana è forte, lavora giorno e notte per prendere più di anime possibile verso il suo posto. Sapete cosa è il suo posto? Perché l'inferno esiste. E vi invito io, dice la Madonna, a collaborare con me per portare al più numerose persone possibile nel mio cuore immacolato. Dunque c'è questa lotta. E sul campo di battaglia dobbiamo prendere le armi. E le armi, da tanti anni che arriva la Madonna qui, le armi, non ho tempo adesso di sviluppare ogni arma che ci dà, però certamente avrete l'occasione qui a Medjugorje di sapere di più. Comunque la preghiera col cuore, l'adorazione del Santissimo, la preghiera in famiglia per proteggere tutta la casa, poi c'è digiuno molto molto potente per avere la pace e impedire le guerre, pane e acqua mercoledì e venerdì. Poi troverete il libretto per aiutare, quello che ho fatto con Padre Amort. Poi la lettura quotidiana della Santa Bibbia, avere la Bibbia sulla tavolino aperta, ok? E la parola di vita che ci dà la luce, ok? Poi c'è la confessione mensile per lasciare proprio il peccato, non lasciare il peccato essere il maestro della nostra vita e entrare nelle dipendenze del peccato, che purtroppo oggi è fenomeno. E poi alla fine la cosa più bella, mettere l'Eucaristia, la Santa Messa, al centro della vostra vita. Se facciamo così, dice la Madonna, avrete la pace, la vera pace di Dio. E siccome nel campo di battaglia la maggioranza delle persone, anche nella Chiesa, non lottano, abbiamo lasciato Satana entrare anche nella Chiesa. E dunque la Madonna conta su di noi per lavorare la pace nel nostro cuore. Perché dice una bellissima cosa: Cari figli, fate prima la pace nel vostro cuore. Se avete la pace nel vostro cuore, questa è una bellissima, questa pace del vostro cuore sarà come un fiume che si diffonde su tutta la terra, su tutto il mondo, perché ancora una volta la pace non è un sentimento, è Dio stesso nel vostro cuore, e lui non c'ha limiti di spazio e di tempo. La vostra pace sarà un fiume che copre tutto il mondo. È bellissimo, perché come l'ha detto, la guerra, ad esempio la guerra fra le nazioni, dove nasce questa guerra? Nel mio cuore, quando c'è l'odio, la gelosia, l'invidia, chissà tutte queste cose, che il rifiuto di una persona, comincia una guerra nel mio cuore, e questa guerra passa all'estero, prima di tutto nella mia famiglia e poi fra le nazioni. Se io faccio la pace nel mio cuore, si ferma la guerra all'estero. Vedete la responsabilità che abbiamo noi, e vedete la potenza della vera pace di Dio. La Madonna qui arriva come regina della pace, ci dà tutti i cammini, spiega molto bene tutti i cammini della pace, come abbandonare il buio, il peccato, tradire il Signore per ascoltare la parola di Dio, vivere con Lui, abbandonarsi a Lui, e allora andiamo avanti come portatori della pace di Dio. E lei conta su di noi, perché c'ha troppe, no, perché lei non ha abbastanza persone che collaborano con lei, e lei vuole, come l'ha detto a Fatima, vuole fare che alla fine il suo cuore immacolato trionfi, però non così con una cosa, con un cinema americano, la Metro-Goldwyn-Mayer che cade così la vittoria come una grossa cosa americana del cinema, no. Il trionfo del cuore immacolato sarà nel mio cuore, nel tuo cuore, e sarà una cosa ovvia. Quando Satana, il suo potere sarà finito, e sappiamo dai primi tempi dell'apparizione qui a Medjugorje, sappiamo che quando tutti i segreti saranno conosciuti, rivelati, sarà la fine del potere di Satana. Sarà la fine del potere di Satana. Allora, nel frattempo, più ci avviciniamo al trionfo, più il combattimento è duro. L'ha detto, la vostra battaglia, cari figli, è dura, lo sarà ancora di più. Ma alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Alla fine di che cosa? Non l'ha detto, però la profezia contiene la risposta, perché se si tratta di un trionfo, su che cosa trionfiamo? È sulla guerra, sul conflitto, e questa guerra, siamo in mezzo di questa guerra. Mi seguite? Dunque, come la Madonna conta su di voi per fare la scelta oggi stesso della vera pace nel mio cuore, e buttiamo via, facciamo la pulizia di tutto ciò che impedisce questa pace. E così è il più bello regalo che potete fare alla Madonna, per ringraziarla di essere invitato a Medjugorje, di poter essere là dove appare ogni giorno, perché è una grande grazia che ci dà. E lei ci guarda con un immenso amore, perché è la nostra mamma, vede le mancanze di pace che abbiamo, e lei non vede l'ora di dare a noi la vera pace. E come l'ha detto alla piccola Jacinta di Fatima, la pace di Dio è lei, la Madonna, che la distribuisce. Dio dà a lei la pace, lei è la mediatrice della pace, e dunque è lei che distribuisce la pace nei nostri cuori. Dunque più la pregate la Madonna, più avrete la pace, perché tocca a lei di dare a voi la pace. Bello, no? Allora siete voi qui a Medjugorje nel posto giusto, ma quando uscite da Medjugorje portate vostro piccolo Medjugorje nel cuore, dunque l'oasi della pace, qui l'oasi della pace, dove le grazie della pace cadono numerose, ma possiamo a casa essere un piccolo Medjugorje, un piccolo oasi della pace, pregando la Madonna e essendo un po' aperto così alle grazie di pace che vengono dal cielo tramite lei. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: sia lodato il nome di Gesù e di Maria.
1: Sempre.
0: Riuniamoci con grande fede e devozione per questa celebrazione, che non è un disimpegno di un precetto come la domenica quando ci dobbiamo riunire per la Santa Messa, ma che non dovrebbe mai essere un disimpegno di un obbligo. Proprio vogliamo fare esperienza di questo incontro spontaneo con il Signore, libero, suggerito dall'amore, e per questo invochiamo lo spirito d'amore, perché possiamo essere una comunità cristiana, un'assemblea liturgica e eucaristica che dà testimonianza al mondo dell'amore che viene effuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo.

0: dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
1: Ci poniamo sotto la protezione di San Benedetto, il padre del monachesimo dell'Occidente, proclamato da Paolo VI nel 1964 principale patrono d'Europa. In quella proclamazione il Papa Paolo VI ha proclamato San Benedetto messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà e soprattutto araldo della religione di Cristo e fondatore della vita monastica in Occidente. Principalmente lui e poi i suoi figli portarono con la croce, queste sempre sono le parole di Paolo VI, portarono con la croce, con il libro e con l'aratro il progresso cristiano. San Benedetto era umbro di Norcia, lasciato il mondo, fece dapprima esperienze di vita eremitica, cioè di vita solitaria. Trovò ostilità nel tentativo di riformare i monaci a Vicovaro, dove i monaci stessi cercarono di avvelenarlo. Passò allora a Subiaco, però fu cacciato anche di là e quindi andò definitivamente a Montecassino, dove iniziò la vita cenobitica. Ecco, sono due forme di vita religiosa monastica: l'eremitica, quella di uno che sceglie di vivere proprio immerso totalmente nel Signore, isolato materialmente dai fratelli, però non in senso spirituale, perché l'eremita porta con sé sempre tutto il mondo. Ma poi c'è anche la vita cenobitica, in cui questi eremiti condividono una vita comunitaria per poter vivere anche questa esperienza di chiesa e di comunione. San Benedetto scrisse la celebre regola monastica, nella quale tutto è semplicità e prudenza, severità e dolcezza, libertà e soggezione. Il monaco benedettino cerca Dio e diffonde intorno a sé la pace attraverso la preghiera e il lavoro, ora et labora. In seno ad una comunità fraterna e sotto la direzione di un padre spirituale che è l'abate. San Benedetto ci invita ancora oggi a camminare nelle vie del Signore, così come abbiamo proclamato nel Salmo responsoriale: beato chi cammina nelle vie del Signore, dedicando la nostra vita a ciò che è essenziale per la nostra salvezza e per il regno di Dio. La preghiera, innanzitutto, che ci unisce a Dio, e il lavoro, sia questo manuale o intellettuale, attraverso il quale compiamo il progetto di Dio nella nostra vita secondo la volontà divina, mettendo a servizio della comunità i talenti che abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo per contribuire a far crescere una società ben ordinata, rispondente ai progetti di Dio. Ogni cristiano in realtà è chiamato a percorrere questa duplice via della preghiera e del lavoro per realizzare la propria santificazione e per dare a Dio la massima gloria. Quindi, celebrando questa sera San Benedetto, non è che noi ricordiamo una figura del passato. I santi, la Chiesa ce li presenta oggi, perché oggi loro possono aprirci una strada e rinnovare il cammino della Chiesa per mezzo della nostra corrispondenza. Di fronte a questa prospettiva cristiana diventa molto efficace la similitudine evangelica che abbiamo letto, ricordata nel Vangelo, quella della vite e dei tralci. Gesù è la vite, noi siamo i tralci, e sappiamo che tutto viene dalla vite, ma tutto passa attraverso il tralcio. La vite porta frutto nel tralcio. Ecco allora il nostro compito, quello di restare uniti alla vite che è Gesù Cristo, per ricevere la linfa vitale. E in questo innesto, in Gesù Cristo, noi esprimiamo la preghiera. Cosa vuol dire pregare? Essere inseriti in Gesù Cristo, metterci in profonda comunione con Dio, per ricevere questa linfa vitale che deve poi portare frutto, farci portare frutto, e quindi, oltre che restare uniti alla vite, poi operare in comunione con la vite e con gli altri tralci per elaborare la linfa che riceviamo dalla vite e trasformarla in frutto. Ed è questo il compito del lavoro. Vedete quindi che preghiera e lavoro sono inscindibili, non ci può essere separazione. Una nonna della nostra parrocchia, l'ho ricordata altre volte, me l'ho sempre presente, è morta oltre 100 anni, mi diceva sempre, ancora a 100 anni lavorava, e diceva: la preghiera è il mio conforto, è il lavoro il mio straviamento. Preghiera e lavoro sono il cammino della nostra santificazione. Più si crea armonia tra preghiera e lavoro, e più abbondante sarà il frutto. Vita contemplativa, quindi, assieme alla vita attiva, costituiscono la sintesi ideale della vita cristiana. È in fondo questa la testimonianza di Gesù. Gesù fu un contemplativo, passava le notti in preghiera, tutta la sua vita è stata una profonda comunione con il Padre, ma poi fu il primo missionario, il missionario per eccellenza. Vita contemplativa, vita attiva, sintesi ideale della vita cristiana, Marta e Maria fuse insieme. Gesù non rimprovera Marta perché lavora, perché deve lavorare con lo spirito di Maria, e non lascia Maria sempre lì ai piedi, ma la manda ad aiutare Marta. Talvolta può prevalere anche nella Chiesa la vita contemplativa su quella attiva, come avviene per i monaci, le monache di clausura, o per gli eremiti. Questo fatto non crea squilibri se prevale la vita contemplativa sulla vita attiva. Non crea squilibri se prevale la vita contemplativa sulla vita attiva.

nel tronco e poi i rami che producono i frutti, vita contemplativa, vita attiva, inserite profondamente insieme, complementari gli uni degli altri. La Chiesa sappiamo come abbia bisogno proprio di questa linfa continua dello Spirito Santo ed è l'essenziale forza che la Chiesa deve sempre possedere in abbondanza ed è per questo che la Chiesa ha proclamato patrona delle missioni Santa Teresina del Bambino Gesù, una carmelitana di clausura. Ed è poi anche in clausura che si lavora, perché non è che chi si raccoglie per vivere nell'eremitaggio o nella vita claustrale non abbia da lavorare. Noi confondiamo, perché magari pensiamo che il lavoro sia soltanto quello della fabbrica, ma ci può essere anche il lavoro semplice di accudire alla cucina, alla pulizia dell'ambiente, al guardaroba, al bucato, all'infermeria, qualsiasi lavoro. Non è importante, non dobbiamo star lì a confrontarci con i lavori. Sì, c'è tutta una corsa nel mondo ai primi posti, a un lavoro maggiormente retribuito e c'è quindi un disprezzo per chi fa un lavoro di secondo o terzo o quinto ordine per cui viene retribuito anche scarsamente. Ma davanti al Signore non c'è differenza per la vita cristiana tra la diversità dei lavori. Anzi, più questi lavori sono umili e più vengono compiuti con amore e gioiosa dedizione, più diventano preziosi per la fecondità del frutto che producono a vantaggio del regno di Dio. Forse meno guadagno materiale, ma molto più guadagno per la vita eterna. Gesù ci dice: non tesorizzate per questo mondo. Ecco allora come noi dobbiamo aprirci agli interessi del regno di Dio. Oggi il mondo si è tutto materializzato e ha messo il denaro al posto di Dio, il benessere al posto di Dio. Quindi non occorre che cerchiamo lavori straordinari, vistosi, gratificanti. Questa ricerca comporta sempre un grande inganno, quello di accontentare l'orgoglio, l'ambizione, spesso di restare soddisfatti del lavoro trascurando la vita di preghiera e allora la vita si svuota. Spesso la gente ha così tanto da lavorare che non ha neanche più tempo per andare a messa la domenica o per pregare o per stare in famiglia a dialogare. Abbiamo sconvolto tutti i valori. Il lavoro inserito dentro nella vita contemplativa rende il tralcio o fecondo o sterile, perché se questo lavoro è disincarnato dalla comunione con Dio, allora la vita resta senza frutto, perché ci viene a mancare la linfa vitale. E Gesù dice che chi non rimane in me non può far frutto, perché senza di me non potete far nulla. Oggi anche nella Chiesa c'è una eresia ricorrente che noi dobbiamo combattere, quella dell'attivismo, il fare, il correre, l'organizzare, il costruire, il programmare, come una corsa stressante anche da parte di noi sacerdoti. E allora ci ricorda il profeta Geremia: sì, avete costruito tanti palazzi, avete costruito tante case, ma tutto quello che avete costruito per voi stessi resterà deserto. E il salmista anche ci ammonisce che invano ti alzi presto al mattino e vai tardi a dormire la sera, nello sforzo di utilizzare tutto il tempo per combinare affari, per guadagnare soldi, per assicurarti la vita con le tue forze, mentre il Signore sazia di doni i suoi amici mentre dormono. C'è la provvidenza, che non dobbiamo evidentemente tentarla mettendosi a braccia conserte, ma non dobbiamo neanche dimenticarla. Gli amici del Signore siamo noi quando, dopo aver fatto con impegno e amore il nostro lavoro,

Ora troviamo il tempo di riposarci nel Signore mediante la preghiera, attingendo così la linfa che rende fruttuoso il nostro lavoro. Perché dice ancora il Salmo, invano costruisce la casa chi lavora senza il Signore. Urge dunque oggi ritornare alla preghiera, riscoprire questa sorgente essenziale di vita, di fecondità e di salvezza. Per questo il mondo sempre più si allontana da Dio in questo tempo e crede di poter costruire una società sul progresso, sul benessere, facendo scelte e vivendo come se Dio non ci fosse. E per questo il mondo sta precipitando verso la rovina e gli uomini diventano sempre più inquieti e insoddisfatti. E Dio ci rincorre perché ci ama, non vuole che ci perdiamo. E per salvarci continua a mandare ancora profeti. Tra questi abbiamo un grande profeta oggi, il nostro Papa Giovanni Paolo II, che parla con grande autorità e testimonianza di vita, ma chi lo ascolta? Forse neanche nella Chiesa. Allora Dio continua a mandare tanti profeti, che sono tutti quei cristiani, tutte quelle persone che ricevono doni di Spirito Santo e che testimoniano Gesù Cristo, che annunciano la parola di Dio. E in questo tempo Dio si degna di mandare, per salvare il mondo, anche la Vergine Maria, che ci rivolge insistentemente i richiami evangelici di Gesù, suo figlio: convertitevi, ritornate a Dio, fate penitenza, digiunate, pregate, deponete gli odi, riconciliatevi, pregate con il cuore, perdonatevi, amatevi come fratelli, costruite la pace, santificate la vostra famiglia. E dalle apparizioni di Fatima fino a oggi la Vergine Maria ci richiama a percorrere soprattutto una via molto semplice, quella della consacrazione al suo cuore immacolato. Vi chiedo di consacrarvi al mio cuore, così che il mondo riconosca che siete miei figli prediletti. Ecco, la Vergine Maria non ci dice di non lavorare, ma siccome che vede che oggi lavoriamo anche troppo e lavoriamo male, allora ci dice: guardate che vi manca una cosa, la più importante, la più essenziale, vi manca l'aggancio con Dio. Voi lavorate invano, seminate tanto e raccogliete niente. E allora la Vergine Maria si presenta nella semplicità evangelica di chi ha il cuore puro, che capisce questi discorsi, perché non tutti li capiscono. La Vergine Maria si rivolge ai suoi figli prediletti, che sono i bambini semplici, quelli a cui Dio manifesta i suoi segreti. Noi vogliamo essere di questi bambini, non vogliamo cercare nelle cose difficili il Signore. La Vergine Maria ci dice: vi chiedo di consacrarvi al mio cuore, così che il mondo riconosca che siete miei figli prediletti. Tutti già sappiamo quali sono i fondamenti di questa consacrazione o affidamento alla Vergine Maria e in particolare al suo cuore immacolato, poiché noi ne stiamo parlando quasi da 10 anni nel nostro cammino di preghiera, in questi nostri incontri del lunedì. Vorrei solo riprendere qualche richiamo che vorrei trarre dal libro di Don Stefano Gobbi ai sacerdoti figli prediletti della Madonna, che è il libro del movimento sacerdotale mariano a cui anche noi aderiamo come gruppi di preghiera. Un libro che è diffuso ormai in tutto il mondo ed è stato tradotto anche in tutte le principali lingue del mondo. Io già vi ho detto questo lunedì scorso. Abbiamo avuto la presenza
di sacerdoti per il ritiro spirituale che abbiamo fatto con Don Stefano a San Marino, nel santuario del Cuore Immacolato di Maria, sacerdoti da tutti i 5 continenti del mondo. E questo libro in realtà è stato tradotto in tutte le lingue, sembra quasi una cosa, se volete, anche superflua, strana, chissà, si dice ma bisognerebbe tradurre il Vangelo, la Bibbia, sì, la Bibbia è tradotta in tutte le lingue del mondo, ma si vede che bisognerà che il Vangelo passi attraverso anche la madre della Chiesa, la madre del Figlio di Dio, la Vergine Maria, che viene a dirci fate quello che Gesù vi dice. E allora questo libro è stato tradotto in tutte le lingue, compreso l'arabo, il cinese, il coreano, il giapponese, tutte le lingue del mondo. La Vergine Maria si fa presente così, in maniera anche misteriosa, ve l'ho già detto, perché in fondo Don Stefano è un povero prete che è stato mandato dalla Madonna nel 72 a visitare tutti i continenti, vai in tutto il mondo a richiamare i miei sacerdoti, i miei figli prediletti a riunirsi per i tempi nuovi. E tutto questo è un prodigio della Vergine Maria, compiuta con mezzi molto semplici in questo tempo di grazia e di purificazione, per richiamare tutti gli uomini a conoscere Gesù Cristo per mezzo della sua madre Maria. Ecco, vorrei leggervi qualche cosa, perché così resta anche testimonianza. Vi ho parlato lunedì scorso del mio ritiro con 250 sacerdoti, 25 vescovi provenienti di tutto il mondo, e tutti questi hanno dato testimonianza che attraverso la consacrazione del Cuore Immacolato di Maria il popolo cristiano viene preservato dall'apostasia, dal materialismo, dall'ateismo pratico, e i cristiani pregando compiono il più grande lavoro, quello di salvare la fede e di difendere le comunità cristiane dagli inquinamenti del mondo e anche talvolta dalle perversioni, dalle correnti teologiche devianti. Gli impegni della spiritualità del movimento sacerdotale mariano sono 3. Il primo è quello della consacrazione del Cuore Immacolato di Maria, poi l'unità al Papa e alla Chiesa, a lui unita, e poi il condurre i fedeli ad una vita di affidamento alla Vergine Maria. E per quanto riguarda la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, così si esprime Don Stefano: si vivono tempi difficili, insicuri e dolorosi. Immagine tratta dall'Apocalisse: il dragone rosso domina nel mondo ed è riuscito a costruire una civiltà atea. E lo vediamo che non sono invenzioni queste. L'uomo ingigantito dal progresso tecnico e scientifico si è messo al posto di Dio ed ha costruito una nuova civiltà secolare senza Dio. Questo radicale rifiuto di Dio è il vero castigo per l'odierna società. Essendo Dio il Salvatore e Gesù Cristo il suo Redentore, il solo Redentore dell'uomo, l'umanità oggi può salvarsi alla condizione che ritorni al Signore. Le parole della Vergine sono chiarissime. Siete senza pace perché vi siete allontanati da Dio. Ritornate a Dio e avrete pace. Altrimenti questa umanità corre il pericolo di distruggersi con le sue stesse mani. Ma come può essere salvata se continua con ostinazione a rifiutare Dio, l'unico che può condurla alla salvezza? Qui entra la funzione di Maria, a motivo della sua maternità. Maria è madre di Gesù ed è stata costituita da Gesù vera madre di tutti gli uomini. Maria è dunque madre anche degli uomini di oggi, di questa umanità ribelle e così lontana da Dio. Suo compito materno
è quello di salvarla, questa umanità che è la sua famiglia, la famiglia dei suoi figli. E la Madonna, per poterla salvare, vuole farsi strada lei stessa del suo ritorno al Signore. Ecco la Vergine come strada che conduce l'umanità a ritornare a Dio. Lei agisce in ogni maniera e si dà molto da fare per questo ritorno. Ecco il significato di tante sue manifestazioni straordinarie che oggi sono così numerose. Vuole farci comprendere che la Mamma Celeste è presente ed opera in mezzo ai suoi figli. E la vuole agire di persona, ma non direttamente. Ecco dove si inserisce il nostro compito. Lei viene, ci sollecita, ci porta a Gesù, ma dopo vuole che siamo noi a riunirci, ad essere veri cristiani. Difatti lo scopo del movimento sacerdotale mariano è di riunire sacerdoti e fedeli a essere un cuor solo, un'anima sola in Gesù Cristo, attorno al Papa, per essere questa schiera di cristiani missionari, testimonianti l'amore di Dio, che fa fronte allo spirito del mondo, che obbedisce al magistero della Chiesa. Quindi lei vuole agire attraverso quei figli che si consacrano al suo cuore immacolato, che si affidano a lei completamente, in modo che in loro lei stessa può vivere e manifestarsi. Quindi la consacrazione del cuore immacolato di Maria non è una formula che si recita, non è una pregherina, non è una pratica, è un metterci a disposizione come si è messa la Vergine Maria. Cosa ha fatto la Vergine Maria per realizzare il progetto di salvezza dell'umanità? Si è messa a totale disposizione ed è andata fino sotto la croce di suo figlio e lo ha offerto al Padre per noi. Essere devoti della Madonna non vuol dire gratularci così nel nostro intimo o nel nostro intimismo, vuol dire affrontare la vita, la croce, andare per il mondo, portare il Signore Gesù, diventare testimoni coraggiosi, fedeli. E la Vergine Maria anzitutto vuole operare attraverso noi sacerdoti, perché noi siamo i suoi figli prediletti. E allora per questo la Vergine Maria delinea un itinerario che porta alla perfezione dell'affidamento alla Madonna e si sviluppa attraverso quattro tappe che costituiscono l'essenza della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Primo, abituarsi a vivere con Maria. È la nostra mamma, stare con lei non è una vergogna. Anzi, vuol dire avere una mamma, non essere orfani, poi lasciarsi da lei interiormente trasformare. Noi la veneriamo come maestra spirituale, la Vergine Maria. Terzo, entrare con lei in una comunione di cuori, perché chi è mamma e papà qui? E cosa desiderate di più se non di vedere che i vostri figli vanno d'accordo tra di loro? Io ricordo sempre mio papà e la mia mamma, felicissimi di vedere i loro sei figli che vanno d'accordo, che si vogliono bene, che si aiutano, che non hanno mai baruffato, mai detto parole gli uni con gli altri. Ecco il desiderio della Vergine, della mamma. Chiediamo a lei che ci aiuti, che le nostre famiglie diventino questi cenacoli di amore, di dialogo, di accoglienza. Come stringe il cuore quando una mamma viene a dire: ho mio figlio che è un anno che non viene più a trovarmi ed è vicino, abita vicino a casa mia. Quanti figli si sono allontanati dal Signore, dalla Vergine Maria, e non la chiamano mai, lei che potrebbe trasformare il nostro cuore, farci vivere in comunione tra di noi. Finalmente dobbiamo rivivere la Vergine Maria nel nostro cuore. Il traguardo cui conduce il cammino della consacrazione, richiesta come primo impegno per appartenere al movimento sacerdotale, quindi vivere la consacrazione al cuore immacolato di Maria, è lasciare che Maria viva e operi in noi e nella nostra famiglia. In una locuzione che Don Stefano ha avuto, la Vergine Maria così si esprime nel suo cuore: voglio amare con il vostro cuore, guardare con i vostri occhi, consolare ed incoraggiare con le vostre labbra,
aiutare con le vostre mani, camminare con i vostri piedi, seguire le vostre orme insanguinate e soffrire con il vostro corpo crocifisso. Ora si compie, continua Don Stefano, il progetto della Vergine Maria e si comprende perché lei domanda la consacrazione del suo cuore immacolato. Lei stessa vuole vivere ed agire nei suoi figli consacrati, in modo che essi diventino espressione del suo dolore, del suo amore materno ed operino instancabilmente per ricondurre a Dio tutti gli uomini. Così l'umanità di oggi potrà giungere alla salvezza sulla strada dell'amore materno di Maria, che diventa il canale attraverso il quale può giungere a tutti l'amore misericordioso di Gesù. La consacrazione del cuore immacolato di Maria è ordinata solo alla consacrazione del mondo, cioè al pieno ritorno del mondo alla perfetta glorificazione del Signore. Questo lo ha proclamato il nostro Papa Giovanni Paolo II, il quale ha detto che nell'atto di consacrazione o affidamento del cuore immacolato di Maria si deve comprendere che questa consacrazione diventa il mezzo più efficace per ottenere il dono della divina misericordia sulla Chiesa e su tutta l'umanità. Difatti, la Madonna ripete spesso: il trionfo del mio cuore immacolato coinciderà con il trionfo della misericordia di Dio per questa umanità. E si illumina di profondo significato il gesto che spesso il Papa ripete con fervore ed intima gioia dell'anima della sua personale consacrazione a Maria. Si capisce quello che fa in ogni parte del mondo quando si reca nei santuari più celebri per consacrare al cuore immacolato le chiese locali in cui si trova durante i suoi frequenti pellegrinaggi apostolici. Ora sembra che il Papa si debba fermare, perché ha detto: mi resta ancora una cosa da offrire, la mia sofferenza per preparare l'umanità a entrare nel terzo millennio. E la ragione profonda è che il Papa, nella consacrazione del cuore immacolato di Maria, vede il mezzo più potente per ottenere sul mondo contemporaneo il dono prezioso dell'amore misericordioso di Gesù. E Don Stefano conclude ricordando la preghiera che il Papa Giovanni Paolo II ha pronunciato, preghiera di consacrazione del cuore immacolato di Maria, nell'anniversario del suo attentato, che è avvenuto il 13 maggio dell'81. Nell'82, 13 maggio, il Papa è andato a Fatima per ringraziare la Madonna, e in quella occasione così ha pregato la Madonna: oh, quanto profondamente sentiamo il bisogno di consacrazione per l'umanità e per il mondo contemporaneo. Oh, quanto ci fa male, quindi, tutto ciò che nella Chiesa e in ciascuno di noi si oppone alla santità e alla consacrazione. Siano benedette tutte quelle anime che obbediscono alla chiamata dell'eterno amore. È preghiera del Papa questa. Siano benedetti coloro che giorno dopo giorno, con inesausta generosità, accolgono il tuo invito, o Madre, a fare quello che dice il tuo Gesù e danno alla Chiesa e al mondo una serena testimonianza di vita ispirata al Vangelo. Ecco, per la Madonna essere consacrati al suo cuore immacolato diventa un distintivo in mezzo al mondo. Consacratevi il mio cuore immacolato, così che il mondo riconosca che siete i miei figli prediletti. Dobbiamo mostrarci figli prediletti di Maria. È un grande privilegio. Chi è consacrato a Maria fa dell'Eucaristia il centro della vita come celebrazione e come adorazione. Collabora all'unità della Chiesa con il Papa e anche all'unità della Chiesa unita a lui, nell'obbedienza al Magistero della Chiesa, rifiutando ogni tendenza razionalistica che si diffonde purtroppo oggi anche nella Chiesa. Chi è consacrato al cuore immacolato di Maria pone come distintivo la propria fedeltà alla sua consacrazione battesimale,
che ci consacriamo per essere veri cristiani e per dare testimonianza di comunione e di unità. Il nostro distintivo è l'impegno costante anche di conversione per mezzo della preghiera e della penitenza, e poi attraverso tutto il cammino di preghiera che noi facciamo. Ecco, siamo partiti con San Benedetto questa sera, accogliendo la sua spiritualità, obbedienza alla preghiera e al lavoro. Dico obbedienza perché Gesù si è fatto obbediente al Padre per pregare, per lavorare, poi per sacrificarsi sulla croce. E noi tutti dobbiamo essere animati da questo spirito di obbedienza, con gioia, con amore. Oggi comprendiamo che il lavoro più importante e urgente nella Chiesa è proprio la stessa preghiera. Preghiera per il lavoro di una nuova evangelizzazione, per il lavoro di ricostruire la comunione all'interno della Chiesa, dell'unità e della fedeltà al Magistero e all'azione missionaria della Chiesa nel mondo. Lavoro del nostro impegno quotidiano, unito al sacrificio e alla sofferenza che diventa preghiera, perché tutta l'umanità ritorni a Dio e sia salva. Preghiera e lavoro compiuti per mezzo della nostra consacrazione del cuore immacolato di Maria, lei la prima e la più perfetta discepola di Gesù, madre della Chiesa, con Gesù regina del cielo e della terra. Ecco, io vorrei proprio lasciarvi questo desiderio intenso di continuare nel vostro cammino. Siete fedeli anche con questo tempo abbastanza caldo e con disagi. So che vi riunite nei vostri cenacoli e gruppi di preghiera. Io vi attendo tutti per la domenica 24, in cui concluderemo con una processione il nostro cammino di preghiera prima delle vacanze di agosto. E non a caso la Vergine Maria ripete: la pace sia nei vostri cuori. Questo è il distintivo di chi è consacrato al cuore immacolato di Maria, la pace di Gesù che la Vergine Maria ci porta. E vi chiedo di consacrarvi al mio cuore immacolato, così che il mondo riconosca che siete i miei figli prediletti. Pregate molto con il cuore, non siate distratti dalle cose vane, ma riconciliatevi con Dio, unica sorgente di misericordia. Vi attendo nel mio cuore immacolato per condurvi alla salvezza. Pregate, pregate con il cuore. Un apostolo non può vivere senza Maria, senza la consacrazione del suo cuore immacolato. È molto diffuso un piccolo libretto che è intitolato Breviario Cristiano di Don Giovanni Rossi, della Procivitate Cristiana, un libretto scritto ormai tanti anni fa, dove ho trovato con tanta gioia questa affermazione: l'apostolo cristiano assicurerà al suo spirito l'ardore e la perseveranza nell'amore a Gesù eucaristico se confiderà tutto se stesso, la sua mente, il suo cuore e la sua opera alla materna bontà di Maria. Tutti i santi, quindi anche San Benedetto che festeggiamo oggi, andarono a Gesù e salirono alla perfezione per mezzo di Maria. Non si può amare Gesù senza amare la Madonna. Maria è l'onnipotente e amabilissima mediatrice che ottiene da Gesù all'apostolo il miracolo di trasformare i suoi deboli affetti umani nelle fiamme inebrianti dell'amore divino, come in Cana di Galilea la Vergine ottenne da Gesù la miracolosa conversione dell'acqua in vino. Se la Madonna è l'avvocata, l'ausilio, il rifugio, la stella dell'uomo pellegrino dell'eternità, particolarmente essa lo è per l'apostolo che vuole essere come Giovanni l'appassionato evangelizzatore di Gesù, il salvatore di tante anime. Immaginiamolo questa sera, in questo momento, San Giovanni sotto la croce del Signore con la Vergine Maria. Contemplavano tutti e due il cuore squarciato di Gesù, e la Vergine Maria si sentiva spezzare il cuore da una spada, quella che le fu profetizzata dal Simeone nel Tempio. E la Vergine Maria adesso anche lei ci apre il suo cuore e ci dice:
entrate nel mio cuore, io vi purificherò, vi farò una nuova chiesa e vi porterò al mio Gesù, vi immergerò nel suo sangue e allora il mio cuore immacolato trionferà e con il mio cuore immacolato trionferà la misericordia di Dio per questa umanità.

0: Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che state ascoltando Radio Voce nel Deserto. L'appuntamento quest'oggi torna con Storia della devozione mariana in Friuli, in diretta con il professor Roberto Castenetto del Centro Culturale Augusto Del Noce. Ricordiamo, parleremo di argomenti dedicati alla ricostruzione del culto mariano in Friuli sin dalle origini del cristianesimo aquileiese. Buongiorno professore, e a lei allora subito i nostri microfoni.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E iniziamo riprendendo come al solito quello che abbiamo letto la scorsa volta, quando abbiamo iniziato appunto a trattare il tema complesso dell'iconografia di Maria. Non è un tema per specialisti, come potrebbe sembrare, ma riguarda una questione decisiva per l'umanità da 2000 anni, ovvero la relazione tra Maria e Gesù, che noi vediamo rappresentata appunto nelle immagini mariane. Tutto tra i due esseri è straordinario, misterioso, sconvolgente. Il nostro linguaggio umano è costretto a contorcimenti inauditi, come quelli tentati da Dante. Quando Dante parla di Maria usa ad esempio l'espressione figlia del tuo figlio, o nel caso di Gesù parla del fattor che non disdegnò di farsi sua fattura. Quindi capiamo che per esprimere questo rapporto tra Maria e Gesù si deve ricorrere ad espressioni che colpiscono per la loro, come dire, da una parte inadeguatezza, dall'altra per la loro novità, insomma, no? E possiamo dire che tra l'io di Maria e l'io di Cristo c'è una armonia che ci porta a capire perché è stato proposto, ad esempio, di considerare Maria corredentrice con Gesù. Essa è l'unico io umano che si è uniformato all'io del Verbo, realizzando davvero la santità, che è conformazione della nostra volontà a quella di Dio attraverso il Verbo. E abbiamo concluso allora la scorsa conversazione proprio dicendo che Maria riflette completamente la figura di Cristo. Mentre noi mostriamo solo in parte Cristo a causa del peccato, la Vergine non ha questo limite, perché è immacolata. Ora, queste riflessioni valgono per tutta la cristianità, per tutti i paesi del mondo, non sono specifiche della devozione mariana in Friuli, che è il tema che noi stiamo trattando. Ma abbiamo detto la scorsa volta, e ci torniamo brevemente, che proprio in Friuli si sviluppa, a partire dal 1300, una iconografia particolare che mette in evidenza proprio questo rapporto tra Gesù e Maria, potremmo dire un rispecchiamento tra Gesù e Maria. Si tratta, dicevamo, di un affresco che si trova nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pordenone, conosciuta ai più come Chiesa del Cristo. È una chiesa sorta proprio agli inizi del 300 ed era la chiesa dell'ospedale, del primo ospedale, diciamo, di Pordenone, che era gestito è stato voluto e poi guidato per secoli dalla confraternita dei Battuti. Ebbene, la particolarità del dipinto che la Madonna degli Angeli sta soprattutto questa immagine che si trova appunto nella chiesa del Cristo, che è la Madonna degli Angeli, sta soprattutto nel ricco apparato simbolico che lo caratterizza. È un vero e proprio concentrato di temi iconografici e di significati teologici. Basti pensare al fatto che la Vergine presenta contemporaneamente, dicevamo, le tipologie della Madonna dell'umiltà, quindi la Madonna seduta a terra, non in trono o in altra posizione, della Madonna del latte, così diffusa in Friuli, come abbiamo visto, della Madre di Misericordia e della Regina degli Angeli. Una immagine multipla, dunque, densa, pregna, ha scritto una studiosa, Emma Simi Baranelli, che purtroppo ci ha lasciato alcuni anni fa. Ha scritto Baranelli, analizzando questa immagine, dice: pregna dell'urgenza di esprimere i meriti e le dignità che le correnti più avanzate della mariologia del tempo avevano gradualmente, andavano, diciamo, gradualmente riconoscendo la Vergine. Ora, l'elemento che domina in questo dipinto è indubbiamente quello dell'umiltà. È la umile e alta più che creatura di Dante, altra espressione ardita del nostro uomo poeta, umile e alta più che creatura, che a sua volta si rifà naturalmente al Magnificat e a Luca 1,26. Umiltà era la radice di tutte le virtù per gli ordini mendicanti, francescani e domenicani, in polemica con le correnti, scusate, ereticali, pauperistiche del tempo. Si dice che la prima immagine della Madonna dell'Umiltà nacque ad Avignone nel 1340 per opera di Simone Martini, il pittore Simone Martini, che riprende comunque delle miniature che già esistevano, che già circolavano, e le fa diventare appunto una immagine per il culto pubblico. Ma la singolarità dell'immagine pordenonese sta proprio nel fatto che probabilmente essa è antecedente al modello avignonese, o comunque contemporanea, tanto da farne uno dei primi dipinti della Madonna dell'Umiltà in assoluto. Quindi capiamo che abbiamo a che fare con un'opera importantissima da tutti i punti di vista. Perché dico questo? Perché c'è un documento che era noto da tempo, è stato pubblicato ancora dal Valentinelli nella raccolta di documenti per la storia di Pordenone fino all'Ottocento. C'è un documento del 1331, si tratta di un'indulgenza concessa appunto in quell'anno da Frater Gilbertus, dice questo, vescovo di Tiberiade, in cui si dice, leggo la traduzione, che a ciascun fedele che abbia partecipato alla speciale messa della fraternità, tratta della fraternità dei battuti di cui parlavamo prima, costituita in onore della gloriosa Vergine Madre di Dio nella chiesa di San Marco di Pordenone, quindi ciascun fedele che abbia partecipato alla messa della fraternità costituita nella chiesa di San Marco di Pordenone, messa celebrata ogni primo sabato del mese, e anche a ciascun fedele che abbia fornito una mano di aiuto alla detta fraternità, così che cresca ordinata nelle opere pie, nell'aiuto più poveri, i malati e gli andanti. Essendo stato dedicato un detto giorno, il sabato, l'altare della Vergine, della Beata Vergine, a questi, a quelli che partecipano alla messa, tutti quelli che aiutano la fraternità nella sua opera caritativa, a questi veramente pentiti e confessati, secondo la misericordia di Dio, concediamo 40 giorni di indulgenza sulle penitenze imposte. Ecco, perché è importante questo testo? Perché, che ripeto, del 1331, perché ci sono buoni motivi per pensare che la confraternita che si dice essere stata costituita nella chiesa di San Marco sia proprio quella di Santa Maria degli Angeli. Non c'erano due confraternite dei battuti a Pordenone, ce n'era una sola. Ora, perché si dice allora della chiesa di San Marco e non della chiesa di Santa Maria degli Angeli? Perché la chiesa di Santa Maria degli Angeli faceva parte della parrocchia di San Marco, che allora era la pieve cittadina, che aveva sostituito torre, diciamo, nelle funzioni di pieve del territorio delle vicinanze di Pordenone. Il testo ci dice anche che nella chiesa dell'ospedale si trovava, una volta interpretiamo nella chiesa Santa Maria degli Angeli, si trovava un altare dedicato alla Vergine. Altare, del resto documentato in un elenco del Cinquecento, in cui si parla di altar di Santa Maria de Angeli, fradese degli battuti. Ora, è molto probabile che l'altare allora esistente sotto la Madonna, cioè che si tratti appunto dell'altare che allora esisteva sotto l'affresco della Madonna degli Angeli, di cui abbiamo parlato prima. Se noi osserviamo la situazione attuale, vediamo che c'è sotto l'affresco la porta di accesso alla sagrestia, quindi è stato abbattuto, diciamo, il muro per costruire questa porta, e questo ha comportato la distruzione della parte bassa dell'immagine della Madonna, dove dovevano essere rappresentati, come accadeva di solito, i membri della confraternita ginocchiati in preghiera, e dove appunto c'era un altare. Se le cose stanno così, abbiamo una datazione per l'affresco della Madonna degli Angeli che fa parte poi di tutto il complesso pittorico della chiesa, bellissimo, sempre trecentesco, ma qualche anno successivo, che è stato scoperto da Giancarlo Magri nel 1963. La Madonna degli Angeli farebbe parte del primo apparato, delle prime pitture, assieme alla scena dell'Annunciazione, che trova nell'Arco Santo, e cui seguono poi, verso la metà del secolo, gli altri affreschi appunto attribuiti alla scuola di Vitale da Bologna di Tommaso da Modena. Quindi un elemento importantissimo che troviamo appunto in Friuli e nella nostra diocesi, che documenta questo, come dire, non è sia un nuovo modo di vedere il rapporto tra Gesù e Maria, ma che lo rappresenta in modo sempre più efficace. Anche perché un altro aspetto notevole del dipinto, fino ad ora da nessuno considerato, la presenza in esso del segno eucaristico, nella forma adottata da alcuni pittori veneti del 300 e del 400, ovvero come un fermaglio che chiude il mantello della Vergine, o come sole, forma di sole che irradia i suoi raggi, come è nel caso della Madonna di Pordenone, questo secondo l'immagine di Caterina da Siena, la quale nei suoi dialoghi dice: questo corpo è un sole perché è una sola cosa con me, è Dio che parla, che sono il sole vero. Questa espressione bellissima di Santa Caterina ci illumina, appunto, ci fa capire il senso di questa simbologia. Ora, anche questo elemento confermerebbe, diciamo, la funzione liturgica dell'affresco, e dall'altra attesta la diffusione del culto eucaristico, che ha uno sviluppo particolare proprio dopo, come abbiamo detto la scorsa volta, il miracolo di Bolsena del 1263 e la promulgazione da parte di Papa Urbano IV l'8 settembre 1264 della bolla Transiturus, che istituiva la festa del Corpus Domini. Ora, noi ritroviamo la tipologia del, diciamo, di questo clipeo, di questo medaglione con il volto di Cristo, che può essere, che di solito è un volto adulto, quindi il bambino si rispecchia in questo medaglione che ha il volto di Cristo adulto. Troviamo appunto questa tipologia nell'artista che ha introdotto in Veneto, secondo gli studiosi, il tema della Madonna dell'Umiltà. Però vi ho detto prima che il dipinto pordenonese sarebbe uno dei primi in questo senso. Questo pittore è Lorenzo Veneziano, di cui abbiamo notizie però verso la metà del secolo, dal 1353 al 1369. Ad esempio, nella pala, piccola pala del piccolo dipinto della Madonna dell'Umiltà di Santa Maria Maggiore di Trieste, che proviene dall'Istria, però è molto bello il sole che splende sul petto della Madre di Dio, lì si vede benissimo anche i tratti del volto di Gesù, mentre nel caso di Pordenone non si vedono più perché la doratura nel tempo si è persa, è andata rovinata. Dobbiamo pensare che nel caso di Pordenone abbiamo un affresco, questo affresco è stato coperto nel corso di secoli da malta, da colore, e appunto è stato ritrovato e portato in luce nel 1963 da Giancarlo Magri. Quindi nel caso del dipinto di Trieste abbiamo questo bellissimo sole sul petto della Vergine, da cui partono numerosi raggi, come dal resto da tutta la figura della Vergine. Nel caso di Pordenone si vedono ancora alcuni di questi raggi, e intorno c'è una corona di angeli, come anche a Pordenone. Oppure abbiamo il pittore Michele Giambono, siamo nel 400, metà del 400, che presenta un caso simile, in cui il bambino prende addirittura in mano con la sinistra il medaglione, il clipeo, col simbolo eucaristico, mentre con la destra si appoggia al seno di Maria. Noi sappiamo che San Bernardino utilizzò il simbolo del sole, siamo nel 400 sempre, per indicare l'Eucaristia, e contribuì moltissimo alla diffusione di questa simbologia, il famoso sole tenuto nelle mani del San Bernardino, appunto. E qui ritornano le parole di Santa Caterina da Siena, appunto, no? Che abbiamo citato prima, e che paragonano appunto il corpo di Cristo al sole. Ora, questo simbolo eucaristico, diciamo così, poi va perdendosi nei secoli successivi, 500-600, però riappare nel 700, guarda caso, negli ostensori raggiati. Qui noi conosciamo l'ostensorio appunto come forma di sole con i raggi intorno. E di questo abbiamo tantissimi esempi. Ecco, quindi vediamo come una simbologia che, possiamo dire, si è sviluppata, diciamo sorta, perché ci sono certamente, c'è tutta la tradizione iconografica precedente, ma una simbologia che si è sviluppata tra Veneto e Friuli, in particolare a Pordenone, diventa poi la simbologia di tutta la Chiesa che appunto paragona il corpo di Cristo al sole, quindi il vero sole. Ecco, potremmo pensare che si tratti di una realtà simbolica che appartiene ormai, diciamo, al passato, no? Ai secoli, ma abbiamo visto che non è vero, perché appunto gli ostensori hanno questa forma ancora oggi. Ma ci sono altri elementi, altri esempi che invece ci fanno capire che non è così. Pensiamo ad esempio a Fatima, dove c'è un legame fortissimo tra le apparizioni della Madonna e l'Eucaristia. A Fatima l'Eucaristia racchiude tutte le apparizioni della Madonna. Queste infatti sono precedute nel 16 dall'apparizione dell'angelo della pace che dona l'Eucaristia, la specie del corpo di Cristo appunto, a Lucia, e del sangue di Cristo a Giacinta, insegnando loro una preghiera di adorazione eucaristica e riparazione dei peccati degli uomini, in particolare per l'indifferenza al Santissimo Sacramento. Poi, sempre a Fatima abbiamo il notissimo miracolo del sole del 13 ottobre 17, che è un chiaro riferimento simbolico all'Eucaristia. Il sole che rotea, sembra cadere sulla gente asciugandola dalla pioggia che era caduta abbondante poco prima, e poi ritirandosi può essere inteso come il segno del sacrificio eucaristico di Cristo, che si carica dei peccati degli uomini e li risparmia dalla perdizione. Non solo, ma le apparizioni della Madonna di Fatima continuano 10 dicembre del 25 nel convento di Santa Dorotea in Spagna, dove Lucia riceve il compito di diffondere la devozione dei primi 5 sabati del mese, consistenti nella confessione e comunione riparatrice dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria e nella recita del Santo Rosario. Questo compito fu confermato poi dall'apparizione del 13 giugno del 29 nel convento di Tui in Spagna. In una visione durante l'adorazione notturna, Lucia vide il 13 giugno del 29 nel convento di Tui in Spagna, in una visione

giorni nostri. Ecco, quindi possiamo dire che la nostra terra friulana ha contribuito non poco a questa realtà. Adesso facciamo una breve pausa e poi

0: Ridò la parola allora al professor Roberto Castenetto.
1: Eccoci, allora dicevamo appunto di questo rapporto tra Gesù e Maria, che viene rappresentato appunto attraverso il simbolo eucaristico del sole raggiato, e possiamo concludere queste riflessioni leggendo un breve paragrafo dell'ultima enciclica scritta da San Giovanni Paolo II, la Ecclesia de Eucaristia, in cui lui esprime molto bene il legame appunto tra Maria e la fede eucaristica. E dice San Giovanni Paolo II nella enciclica Ecclesia de Eucaristia: in un certo senso Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di avere offerto il suo grembo verginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. L'Eucaristia, mentre rinvia alla passione e alla resurrezione, si pone al tempo stesso in continuità con l'incarnazione. Maria concepì, continua il Papa, nell'Annunciazione, il Figlio Divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve nel segno del pane e del vino il corpo e il sangue del Signore. C'è pertanto, continua il Papa, un'analogia profonda tra il fiat pronunciato da Maria alle parole dell'angelo e l'amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu chiesto di credere che colui che ella concepiva per opera dello Spirito Santo era il Figlio di Dio. In continuità con la fede della Vergine nel mistero eucaristico, ci viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, si rende presente con l'intero suo essere umano divino nei segni del pane e del vino. E dice il Papa: beata, citando Luca, beata colei che ha creduto. Maria ha anticipato nel mistero dell'incarnazione anche la fede eucaristica della Chiesa. Quando nella visitazione porta in grembo il Verbo fatto carne, ella si fa

primo tabernacolo della storia, dice San Giovanni Paolo II, dove il figlio di Dio, ancora invisibile agli occhi degli uomini, si concede all'adorazione di Elisabetta, quasi irradiando, vedete che ritorna questa simbologia del sole, quasi irradiando la sua luce attraverso gli occhi e la voce di Maria. E lo sguardo rapito di Maria nel contemplare il volto di Cristo appare, appena nato, scusate, e nello stringerlo tra le sue braccia, non è forse l'inarrivabile modello di amore a cui deve ispirarsi ogni nostra comunione eucaristica? Ecco, insieme a queste parole del Papa esprimono meglio di qualsiasi cosa che abbiamo detto questa grande realtà. Ora, nei minuti che ci mancano, prima della chiusura di questa trasmissione, permettetemi di fare una, di aprire una parentesi, diciamo, nel nostro discorso che stiamo sviluppando sulla devozione mariana in Friuli, e di parlare di una persona, un testimone della fede dei nostri tempi, che è Carlo Acutis, un ragazzo che abbiamo imparato a conoscere in questi anni per la sua, appunto, grande testimonianza di fede, di fede eucaristica in particolare, che sarà beatificato proprio sabato prossimo. Chi era Carlo Acutis? Un amico ha scritto che era un ragazzo a cui sono bastati 15 anni per lasciare un segno indelebile su questa terra. Perché 15 anni? Perché a 15 anni una leucemia culminante, in pochi giorni, ha stroncato la sua giovane vita nel 2006. Di solito in questi casi si dice, guarda un po' com'è la vita, un ragazzo che aveva tutto davanti a sé, muore così, deve morire così in giovane età, ma è lui stesso che ci dice di avere vissuto pienamente la propria esistenza in quei 15 anni. Ora, nella storia cristiana noi sappiamo ci sono tante figure di santi giovanissimi, diciamo San Domenico Savio, il giovane dell'oratorio di San Giovanni Bosco, no? Morto a 14 anni, Santa Teresa di Lisieux, e a tanti altri. La Chiesa ha riconosciuto da subito l'eccezionalità dell'esistenza di Carlo, perché già il 15 luglio del 19 Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione, lo dichiara venerabile e ha concesso nulla osta per l'avvio della sua fase di beatificazione, e appunto il 10 ottobre sarà dichiarato sabato beato da Assisi, la città che lui amava più di tutte perché lo faceva sentire vicino a Francesco, un santo cui assomigliava per molti aspetti. Come Francesco, lui era figlio di una famiglia facoltosa, ma non ostentava mai la sua ricchezza, anzi testimoniava una grande umiltà. Come Francesco, era un ragazzo aperto, lieto, incontrava tutti. Come Francesco, amava i poveri. Come Francesco, amava l'Eucaristia. Come Francesco, voleva proclamare a tutti la salvezza portata da Cristo. Era nato a Londra, vi do alcuni cenni biografici, nel 91, poi cresciuto però a Milano, e dove venne seguito da varie bambinaie nei primi anni di vita, che rimasero tutte colpite dalla sua bontà, tanto che talvolta lo invitavano a reagire di fronte alle prepotenze dei suoi coetanei. Dicevano: ma reagisci, no? Non accettare queste cose. Ma a una di queste bambinaie, Carlo, ancora piccolo, risponde: il Signore non sarebbe contento se io reagissi violentemente. Vogliamo, diciamo, fare un riferimento sempre all'attualità. Qui c'è anche
quello che leggiamo nella nuova enciclica di Papa Francesco, sulla fratellanza, no? Di tutti gli uomini, e sull'invito appunto a non reagire violentemente alle offese. Trascorre le vacanze estive dai nonni materni, a Centola, un paesino della provincia di Salerno, e anche lì lascia un segno. Scrive di lui una signora di Centola: era un bambino eccezionale, aveva tutte le qualità possibili. Sin da quando era piccolo incontravo a messa tutti i giorni, era buono, educatissimo e generoso. Mi rimarrà sempre impressa la sua compostezza quando faceva la comunione, sembrava un angioletto.

Milano si iscrive all'istituto San Carlo e poi passa all'istituto Tomaseo, che era più vicino a casa. Nel suo percorso scolastico dimostra un'intelligenza eccezionale e sempre grande umiltà. Terminate le medie si iscrive all'istituto Leone XIII, una scuola diretta dai gesuiti, dove emerge la sua passione per l'informatica, che si era manifestata già prima. Usa il computer, cioè dice che si deve usare il computer, se si usa il computer veramente si deve essere in grado anche di sapere decifrare i programmi, se no vuol dire che si è dei semplici operatori, non dei programmatori. E lui, per capire appunto come funzionavano i computer, capire il linguaggio dell'informatica, si fa comprare i libri di livello universitario. A 7 anni riceve la prima comunione, chiede di anticiparla, e da allora non manca mai, quasi mai, al suo appuntamento quotidiano con la Santa Messa, e chiama l'Eucarestia la mia autostrada per il cielo. Usa spesso delle metafore per esprimere la propria esperienza. Per lui la parola di Dio è una bussola e il rosario è una scala per il cielo. Prima e dopo la messa fa l'adorazione eucaristica e usa questa espressione, dice: noi come ci abbronziamo al sole, così diventiamo santi se stiamo davanti al tabernacolo. A 12 anni, grazie alle sue sorprendenti competenze informatiche, gli viene l'idea di preparare una mostra sui miracoli eucaristici per avvicinare i giovani a Cristo. Quindi si fa portare dai genitori in tutti i luoghi in cui è avvenuto un miracolo eucaristico, documenta questi fatti straordinari e li rappresenta in questa mostra che ha fatto ormai il giro del mondo, è andata in tutti i paesi del mondo. In questo modo, dice, la gente si sarebbe resa conto che davvero lì c'è Cristo. E quindi possiamo dire che nella sua vita spirituale sono importanti le figure di Francesco e di Sant'Antonio. Di entrambi ammira l'umiltà e il grande amore per l'Eucaristia. La sua profonda fede si traduce poi in gesti di carità verso chi è meno fortunato. Ad esempio, a pranzo fa mettere nei contenitori il cibo cui rinuncia in parte per distribuirlo ai clochard della zona, oppure con i risparmi compra dei sacchi a pelo per un barbone che vede sempre fuori messa. Insomma, in conclusione possiamo dire che questa vita breve di 15 anni è stata vissuta con un'intensità sorprendente, proprio perché tesa all'infinito, che come lei diceva è la nostra meta. Questa figura di Carlo Acutis ci fa capire come una vita afferrata da Cristo a ogni età diventa un'avventura entusiasmante, da vivere in ogni istante con pienezza ed energia indomabili. Carlo ha vissuto con intensità sin da bambino le dimensioni della vita cristiana, che sono

0: Quindi concludiamo il nostro incontro che ha avuto, diciamo, come tema il rapporto tra Maria e Gesù e il simbolo eucaristico con questa figura che da sabato prossimo sarà proposta, lo è già, ma sarà proposta, diciamo, dalla Chiesa alla, come modello per tutti i cristiani, un ragazzo appunto di soli 15 anni che ci testimonia queste realtà profonde che sono alla radice della nostra storia, della storia delle nostre genti. Grazie e alla prossima volta.
1: Noi ringraziamo molto il professor Roberto Castenetto per questa nuova puntata di Storia della Devozione Mariana in Friuli e voi tutti che ci avete seguiti fino a questo punto. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

Maria. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La via di Maria, seconda meditazione. Buon ascolto.

immaginerete, se questa mattina siamo partiti con quella che è l'annunciazione dell'angelo a Maria, questa prima carrellata, questa prima immagine di questa sequenza che noi ritroviamo nella nostra vita, nella nostra vita spirituale. Stiamo guardando Maria per cercare di capire in che modo possa evolvere un po' la nostra vita. Ecco, se questa mattina, seguendo un po' questa prima tappa che ha toccato la vita di Maria attraverso l'annuncio dell'angelo, il verbo che si fa carne, che cosa significa per noi ricevere una parola che è l'incontro con Cristo, un incontro che dicevamo essere un incontro puntuale e che ha però degli effetti, produce degli effetti dentro la nostra esistenza. Beh, non voglio ripetere quello che ho detto questa mattina, ma mi interessava fare quello che fa l'evangelista Luca. Sapete, tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo, solitamente lo leggiamo in ambito liturgico. E questo da una parte è una cosa molto buona, perché significa che la nostra liturgia dialoga costantemente con la parola di Dio. Dall'altra parte però è qualcosa di molto pericoloso, pensare che siccome leggiamo la liturgia, la parola di Dio nella liturgia, allora stiamo leggendo la parola di Dio. Perché in realtà lo spezzone di Vangelo, ad esempio, che prendiamo è decontestualizzato, cioè tirato fuori da una narrazione più lunga. E cosa voglio dirvi? Che in ogni brano c'è un prima e un dopo. E se tu tagli fuori queste due caratteristiche, queste due coordinate, sì, ti rimane quel brano con la sua storia all'interno, magari anche una storia conclusa, no? L'angelo va da Maria, annuncia, dice qualcosa e l'angelo partì da lei. Cioè, narrativamente è chiusa la questione. Se vi andate a prendere, ad esempio, il Vangelo di Luca e lo leggete di seguito, vi accorgerete che alla partenza dell'angelo non c'è la conclusione di una storia, ma c'è una reazione di Maria. Proprio in quel momento in cui l'angelo va via da lei, dice, e l'angelo si allontanò da lei, prosegue l'evangelista Luca dicendo che in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda, cioè va a casa di Elisabetta. Ecco, oggi pomeriggio recupereremo un po' la festa di ieri, ci fermeremo sulla visitazione cercando di capire in che senso possiamo calare questa seconda tappa della vita di Maria nella nostra vita e nel nostro percorso di vita spirituale e nel nostro percorso di vita vocazionale, qualunque sia la nostra vocazione. Questa mattina abbiamo cercato di dirlo in maniera molto chiara. Come fai ad accorgerti che Cristo è passato dentro la tua vita, che tu hai incontrato Cristo? Dal fatto che tu da quel momento in poi non vivi più per te stesso, c'è una sorta di apertura, passi da un momento di introversione a un momento di estroversione, sei estroverso, sei tirato fuori, un esodo. E questo è importante perché questo vivere per prepara già a comprendere fino in fondo questo secondo mistero della vita di Maria. Troppo spesso noi pensiamo che le cose vanno prima capite e poi vissute. Il Vangelo ci dice che si fa esattamente il contrario, che se tu vuoi capire qualcosa la devi vivere. So che può sembrare ovvia, ma vi assicuro che siamo tutti figli dell'illuminismo e noi sta roba qui non la viviamo così. Noi siamo molto sproporzionati nel ragionamento e pensiamo che quando abbiamo risolto le questioni a livello di ragionamento, allora possiamo viverle. Molto spesso i nostri ragionamenti non riescono mai ad arrivare veramente alla vita. Ecco, questa seconda tappa della vita di Maria ci dice questo. Dio è entrato dentro la sua vita, sì che è entrato, ed è entrato in maniera concreta, reale, e nel grembo si porta un bambino, Maria, Ha capito fino in fondo che cosa Dio sta facendo dentro la sua vita? No. E non è che me lo sto inventando io. Proseguendo anche nel racconto, vi accorgerete che molto spesso Maria non riesce a comprendere fino in fondo la portata di quegli eventi. Ad esempio, davanti alle parole di Simeone rimangono stupiti, non capivano perché questo profeta parlasse in questo modo del bambino.
Quando ritrovano Gesù nel Tempio, rimangono stupiti davanti a quell'insegnamento, e quando Gesù dice devo occuparmi delle cose del Padre mio, non compresero che cosa intendesse dire. E questa mancanza di comprensione totale, cioè che cosa effettivamente Dio sta facendo dentro la sua vita, viene tradotta in un atteggiamento di Maria. Maria da parte sua serbava tutte queste cose trattenendole, meditandole nel suo cuore. Quindi c'è una sorta di doppio atteggiamento di Maria. Da una parte accoglie quello che Dio sta facendo dentro la sua vita, ma non sa fino in fondo dove il Signore la sta conducendo. Per poter capire qualcosa di quello che sta facendo il Signore, non deve stare ripiegata su se stessa, ma deve aprirsi all'incontro, deve aprirsi verso l'altro. Guardate che è un'indicazione importantissima questa. Cioè, se dovessi tradurla in maniera molto semplice, dovrei dire che se ognuno di noi volesse fare in qualche maniera discernimento nella propria vita, l'unica modalità che ci insegna il Vangelo per fare un discernimento non è chiudersi in una stanza a riflettere, ma è mettersi a servizio di qualcuno. È la carità il metro del nostro discernimento. So che può suonare difficile, perché solitamente noi facciamo coincidere la carità con il fare tante cose. Ma la carità non consiste nel fare tante cose. La carità consiste nel non ripiegarsi su noi stessi e metterci a servizio degli altri, anche quando il nostro servizio non coincide con grandi cose. Ascoltare qualcuno a volte non è un'opera eroica, ma non immaginate che servizio è ascoltare qualcuno. Ora, perché questo è molto importante per ciascuno di noi? Perché a volte noi ci dimentichiamo che per poter capire a che punto è la nostra vita di fede, dobbiamo valutare a che punto è la nostra capacità di servire, la nostra carità. Sarebbe molto facile poter indicare con il nostro dito lì c'è Dio. Dio non è mai un'evidenza nella vita, tu ti accorgi che è Lui dagli effetti che produce. Ecco, se dovessimo fare un esempio culinario, dovrei dirvi che se voi mettete il sale all'interno della minestra, non potete più indicarlo, non potete dire è lì il sale. Se, per accorgervi che c'è il sale, dovete mangiarla quella minestra. È il gusto che ha quella minestra che vi dice che c'è il sale. Il sale non si vede più. Ecco, Dio non si vede mai dentro la vita di una persona, se non dagli effetti che produce. Quando Dio si vede eccessivamente nella vita di una persona, ma attenti, questo sovraccarico a volte di esteriorità nella nostra religiosità può diventare molto pericoloso, eh? Perché Dio non è una cosa che puoi indicare con il dito. Siccome, non lo so, io mi metto il rosario al collo e prendo la chitarra e canto una canzone nel parcheggio del supermercato per dire la mia fede, allora io sto dicendo a tutti che Dio c'è in questo modo. Attenzione, la cosa che rende visibile Dio non è mai l'esteriorità, ma è l'effetto che produce. Gesù lo tradurrà in questo modo: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Poi racconta questa parabola, che è una parabola davvero strana, però è così eloquente. Un uomo aveva due figli. Disse al primo: vai a lavorare nella vigna, vai a lavorare nel campo. Gli disse di sì, ma non andò. Il secondo gli disse di no, poi si pentì e ci andò. Chi dei due, dice Gesù, ha fatto la volontà del Padre? Ovviamente il secondo. Allora, a volte c'è uno scollamento tra le cose che diciamo e le cose che viviamo. Ma sono le cose che viviamo che dicono
la nostra fede, non le cose che diciamo. Solo l'amore e l'amare ci fa capire che cosa Dio sta facendo dentro la nostra vita. Ecco, vorrei individuare tre parole, a consegnarvi un po' queste tre chiavi di lettura che spero possano accompagnarvi nella preghiera di oggi pomeriggio. Ve le elenco e poi mi fermerò su ciascuna di esse, dandovi anche dei passi biblici che possono aiutarvi. Ecco, questa seconda tappa della vita di Maria, che è la visita a Elisabetta, abbiamo detto che è la traduzione vera dell'esperienza autentica di fede che Maria ha fatto. Cioè, Maria non si è inventata la storia con l'angelo, non è una sua suggestione, non è una sua esperienza solo emotiva, sentimentale. E ciò lo si vede dall'effetto che produce nella vita di questa donna. Quella donna non è ripiegata su se stessa, ma comincia a vivere per. E la prima cosa che fa è si mette a servizio di chi ha bisogno. Chi ha bisogno in quel momento? La cugina Elisabetta. Apro e chiudo una parentesi. È una cosa che ripeto spesso a me stesso, forse per farmi un esame di coscienza. Ma le persone autenticamente spirituali, cioè quelle che sono veramente persone spirituali, ve ne accorgete da una cosa molto semplice: da quanto sono concrete. Le persone autenticamente spirituali sono concretissime, sono le più pratiche. E questo entra un po' in contraddizione con l'idea che abbiamo noi, no? Dello spirituale. Dici, no, ma io vedo che uno è una persona spirituale da come prega. Le persone che hanno veramente un'intensa vita di preghiera sono tremendamente concrete. Maria non fa una cernita per dire adesso chi mi metterò a servire, vediamo un po' qual è l'associazione benefica vicino al paese dove posso andare a fare volontariato. C'è un'urgenza in quel momento nella sua vita. L'urgenza è questa parente che è lì, che tra l'altro è lontana da casa parecchi chilometri, e lei prende sul serio quella donna e va a casa di questa donna, si mette a servizio di questa donna. Ecco, la prima parola è la parola servizio, la seconda parola è la parola relazioni, la terza parola è la parola gioia. Allora, partiamo dalla prima. Che cosa significa servire? Uso una tautologia, Noi confondiamo il servire con il servirci. Servire significa mettersi gratuitamente a disposizione dell'altro e non servirsi dell'altro. Voi non immaginate quanto è potente la gratuità. Perché la gratuità dice veramente la misura del servizio. Quante persone che si sono messe a servizio in maniera gratuita hanno avuto come contropartita il fatto che il Signore gli ha dato luce per capire la loro vita. Molti giovani, anche di quelli che ho incontrato io nella mia vita, riescono a intuire questa verità senza che gliela spieghi. Tant'è vero che si vanno a cercare esperienze di servizio, forse perché da una parte gli dà consistenza, non so, si sentono in qualche maniera impegnati in qualcosa, ma alla fine di quelle esperienze di servizio, che solitamente non sono romantiche, quando sono esperienze di servizio autentiche non sono romantiche, ricevono luce. Ad esempio, rileggono la loro storia da un altro punto di vista e sono i poveri che hanno evangelizzato loro, non il contrario. Cioè, tu pensi che stai andando da qualcuno a dargli qualcosa, ma in realtà in questo gesto in cui tu stai portando qualcosa a qualcuno, ricevi luce. Tu. Anche a me qualche volta è successa la stessa cosa nella vita. Cioè, nel momento esatto in cui mi sono messo gratuitamente a servizio, quelli sono stati i momenti in cui ho ricevuto più luce
per le scelte della mia vita. Sapete come si traduce nella dinamica familiare, ad esempio? Si traduce con l'apertura alla vita, che tante volte noi confondiamo che l'apertura alla vita sia soltanto mettere al mondo dei figli. Questo è un modo di celebrare l'apertura alla vita. Una coppia aperta alla vita è una coppia, una famiglia che vive la carità come famiglia, non come singolo, ma proprio come famiglia. E una famiglia che si apre a questo, al servizio, riceve luce. Gesù è furbo quando ci spiega in che modo entra la luce. Dice: riceverete 100 volte tanto, dice, in fratelli, sorelle, campi, insieme a problemi, persecuzioni. Cioè, immaginate che uno si apre e dice: ah, tutto si centuplica. Sì, sì, arriva 100 volte tanto insieme anche ai problemi, però, Però c'è qualcosa di peggiore del fatto che tu tieni fuori i problemi da casa, che non entra nulla, non entra nemmeno l'ossigeno, non entra la vita. La carità non è rassicurante, a volte ti inguaia la carità. I poveri non sono a orario, soprattutto poi quando cominci a costruire un rapporto con i poveri, ti divorano, non hai più spazio per te. Comincia a diventare anche un peso stare in un rapporto di servizio. Perché? Perché il nostro io scalpita, non vuole essere recintato, non vuole darsi all'altro. Per noi è così difficile capire che quando partecipiamo all'Eucarestia e mangiamo quell'Eucarestia, noi diventiamo pane spezzato per gli altri. Prendete e mangiatene tutti. Cioè, il servizio è un po' morire a se stessi, Non è sentire gratificazione, ma è dare di noi stessi. Il vero servizio non è condividere qualche scampolo di tempo che ci avanza con gli altri, ma è prendere del nostro, cioè del nostro essenziale, e condividerlo con gli altri. Toglierlo dal nostro piatto, capite? Non comprarne un altro. E prendere parte di ciò che ci copre e condividerlo con gli altri. Insomma, il vero servizio è compromissione. Si può entrare, non lo so, nella dinamica di una famiglia che soffre, potendo a un certo punto dire: sono le 6, devo chiudere l'ufficio, grazie, adesso ciao, ci vediamo la prossima settimana. È impossibile, tu torni a casa e continui a pensare a quella famiglia, continui a pensare a quella situazione. Cioè, il vero servizio è lasciare che in qualche maniera gli altri possano prendere qualcosa da noi, e mentre prendono qualcosa da noi, il Signore ci fa la grazia di ricevere luce. Guardate, o ci crediamo o non ci crediamo a questo, Maria ci insegna esattamente questa strada. Tu vuoi capire qual è il vero senso della tua famiglia? Apri la tua famiglia al servizio. Tu vuoi capire qual è il tuo senso della tua consacrazione? Apriti al servizio. Il tuo sacerdozio, apriti al servizio. Il tuo impegno laicale, apriti al servizio. Così come puoi, lì dove sei, fai la tua parte, e solitamente fallo come ti insegna il Vangelo: non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Anche il servizio vero è discreto, è silenzioso, è gratuito. C'è una storia molto bella, ve la lascio come un riferimento se volete pregare su questa parola del servizio, che si trova nell'Antico Testamento ed è la chiamata del profeta Samuele. Noi preti, quando facciamo, adesso veramente non si fanno molto più
campi scuola ai ministranti, no? Per fare un po' di campagna acquisti per il seminario. Io ho fatto il seminario minore, quindi questi erano brani che usavamo costantemente per la pesca, no? E quindi c'era la chiamata del profeta Samuele. Ma la storia bella di questo profeta la trovate nel primo libro di Samuele al capitolo 3. Primo Samuele capitolo 3. E il fatto che questo ragazzo si trova nel tempio, innanzitutto nasce come una grazia, perché la madre non poteva avere figli. E quando la madre riesce a concepire questo bambino, appena questo bambino comincia a diventare autonomo, lo offre al tempio. E quindi lui vive con il sacerdote Eli nel tempio ed è a servizio di questo sacerdote. La vicenda di questo sacerdote è drammatica, perché i figli sono degli scapestrati, ormai diciamo che tutto è andato male, non sta funzionando niente a livello religioso, a livello di diciamo così di fede, di vita sacerdotale anche. Tutto è allo sfascio. E Samuele è lì ed è a servizio di quest'uomo. E la sua chiamata la riceve proprio lì, mentre è a servizio di questo sacerdote Eli. Ah, la ricordate la storia, no? Samuele si alza, va dal sacerdote, mi ha chiamato, ma no, non ti ho chiamato, torna a dormire, no? Di nuovo nel sonno, Samuele si sveglia, va e torna a dormire, finché Eli capisce che c'è qualcosa di strano in questo atteggiamento, in questa chiamata. Non è una suggestione di questo ragazzo, non è un sogno. Ed è bello, perché Samuele è il profeta, ma chi gli dice che è il profeta è Eli. Capite che cosa significa? Che in questa dinamica in cui Samuele sta facendo un favore a Eli, Eli fa un favore a Samuele. È Eli che a un certo punto gli dice: la prossima volta non venire qua, ma di parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. E da quel momento in poi Samuele diviene un profeta. Ecco, se dovessimo asciugare questa storia e dimenticare un po' storicamente che cosa è accaduto in quel momento, dovremmo dire che è un povero a dire a questo ragazzo la verità di quello che sta vivendo. Gli dà lui la chiave di lettura per discernere. Quindi non l'intimismo, sono i poveri il discernimento. Quindi una chiesa povera per i poveri, direbbe Papa Francesco, non è da confondere con una chiesa che escogita soltanto strategie assistenziali, ma è una chiesa consapevole che se fa fuori i poveri, quella chiesa non saprà nulla più di Dio e della volontà di Dio. Perché solo una chiesa che sa mettersi a servizio degli ultimi può ricevere anche luce su ciò che vuole il Signore dalla chiesa. Diversamente, senza fare riferimenti a particolari nazioni, diventiamo delle conferenze episcopali che gestiscono grandi le parrocchie come delle grandi aziende, e poi tiriamo fuori temi sinodali che a volte si allontanano dal Vangelo. Mi domando, quando si fanno fuori i poveri, se noi abbiamo ancora le categorie per poter capire che cosa ci sta domandando il Signore. Anche le nostre comunità molto spesso attirano i poveri, e le attirano perché a volte li aiutiamo, a volte facciamo qualcosa per loro, ma per noi sono un tesoro. Le attirano perché a volte aiutiamo, a volte facciamo qualcosa per loro, ma per noi sono un tesoro.

questo, cioè darvi questa chiave di lettura. Ci sono due tipi di relazioni nella nostra vita. Il primo tipo di relazioni sono le relazioni di riempimento, cioè sono persone che ci stanno dentro la nostra vita e stanno lì esattamente come quando tu devi mettere i personaggi nel presepe, no? Dice un po' vuoto, mettiamoci un po' di personaggi. E tu puoi avere il posto di lavoro, la parrocchia, la tua comunità, la tua famiglia, piena di persone che sono di riempimento. Stanno lì, punto. E ci puoi passare gli anni accanto a queste persone, ma queste persone non sono significative, sono lì da riempimento. Questo tipo di relazioni non ci salvano la vita. Non sono relazioni alla maniera di Maria ed Elisabetta. Non sono relazioni del secondo gruppo. Il secondo gruppo sono le relazioni affidabili. Cioè sono quelle relazioni dove tu sperimenti che Dio sta toccando la tua vita. Allora facciamo un esempio con i frati. Tu puoi stare in un convento e ci sono 100 frati in quel convento, magari, e puoi essere da solo, ma ce ne sono 100 però di altri frati, ma tu sei solo, ti senti solo perché non hai nessuna relazione affidabile. Tutte quelle persone stanno e basta. Tu puoi vivere in una famiglia anche numerosa, vicini di casa, suocera, madre, cugini di terzo, quarto, quinto grado, decine di persone quando ci sediamo a tavola, e sentirti da solo o da sola, perché quelle persone non sono significative, non sono affidabili. Poi invece trovi un'unica persona con cui riesci a costruire un rapporto affidabile e non ti senti solo neanche quando sei lontano da quella persona, perché anche solo il pensiero di quella persona ti sostiene. Ecco, il Vangelo chiama questa roba qui amicizia. Ecco, io voglio dirvi questo, in questa seconda tappa della vita di Maria. È difficile che una famiglia si regga senza amici. È difficile per un consacrato o una consacrata reggere il celibato senza amici. È difficile rimanere fedeli a una strada senza amici. Tutti abbiamo bisogno di amici, non di persone che riempiono. Riempiono il tempo, ci fanno compagnia, li usiamo per uscire, per andare a mangiare qualcosa, per non sentirci isolati, ma in fondo noi siamo soli. Perché tu puoi dire di entrare in una relazione significativa quando ti consegni per ciò che sei a un altro. La Bibbia è piena di storie di amicizia così. Il Vangelo è pieno di storie di amicizia così. Allora, questa seconda tappa ci dice che la luce la riceviamo dal discernimento che ci danno i poveri. Quindi il servizio diventa il metro attraverso cui noi riusciamo a fare discernimento. La seconda cosa ci dice che senza relazioni è impossibile reggere la volontà di Dio. Tu non la puoi realizzare la volontà di Dio, non ne hai le forze. Sono gli amici che ti danno la forza di fare quello che devi fare. Sarebbe interessante che ciascuno di noi stilasse nella preghiera un elenco di amici in cui dice: Signore, tu mi hai dato Giorgio, Francesca, Pasquale, indicandoli queste persone. Nell'Antico Testamento ci sono due storie che sono molto belle. Ad esempio l'amicizia tra Davide e Gionata. C'è un'intesa tra di loro che fa sì che sono l'uno il sostegno per l'altro. E c'è anche un'altra storia di amicizia tra Noemi e Ruth, che

c'era e nuora, eh? Quindi veramente un miracolo, per la... Però questo a dirci che cosa? Che la difficoltà di Noemi è vivibile solo perché c'è Ruth, e Ruth riesce a portare avanti la generazione perché c'è Noemi. Davide ha la vita salva perché c'è Jonathan. Jonathan sente che la sua vita è diversa da quando c'è Davide. Questa roba qui è intimità. E io mi domando se noi ci rendiamo conto che senza questo tipo di intimità facciamo danni. Quando tu non hai amici così, fai danni. E non è semplicemente moralisticamente il fatto che commetti delle cose che non dovresti commettere. Non è solo la trasgressione, ad esempio, di una promessa o di una fedeltà. È il fatto che senza queste persone tu sei infelice. Non riesci a trovare la giusta forza per vivere quello che il Signore ti ha messo davanti. Ma se persino Maria ha bisogno di Elisabetta, ma chi siamo noi per dire che non abbiamo bisogno di qualcuno? Che qua solitamente leggiamo che Elisabetta ha bisogno di Maria. Anche Maria ha bisogno di Elisabetta. Terza e ultima parola, la parola gioia. Ecco, Papa Francesco ci ha abituati a rileggere tutta la nostra esperienza cristiana attraverso la categoria della gioia. E la gioia non è un risultato, è un frutto dello spirito. Tu ti accorgi di vivere autenticamente un rapporto con Dio perché la tua vita è piena di gioia. Nella tua vita c'è quella che Francesco definisce la perfetta letizia. Ed è interessante quando Francesco descrive la perfetta letizia, che la descrive in mezzo a vicissitudini che non sono gioiose, no? Piove, abbiamo fame, bussiamo, non ci aprono, ci cacciano, ci bastonano, tutto questo è perfetta letizia. Beh, un corno è perfetta letizia se tu la guardi così. Che cos'è questa letizia? Che cos'è questa gioia? È un dono. È il dono più bello della fede. Chi ha la fede è nella gioia, anche se è nella notte oscura, Anche se ti trovi in un momento difficilissimo, nessuno può toglierti questa gioia. Perché la gioia di cui vi sto parlando non è una questione che tocca la pancia, non è una questione emotiva. È sentirsi pienamente di qualcuno, anche quando questo qualcuno è assente. Anzi, è sentire che questo qualcuno ti manca. Per questo soffri. La notte oscura in fondo è questo, È l'assenza di chi tu ami. Ma in negativo anche questa è una gioia, perché significa che hai qualcuno con cui puoi fare questo tipo di rapporto. E il libro del profeta Isaia ha un libretto, al suo interno, vabbè, Isaia è un po' complicato, ma non mi fate dare tutte le coordinate esegetiche, prendiamoci questo, ecco, diciamo che Isaia ha al suo interno quello che si chiama il libretto dell'Emanuele, che sono i capitoli che vanno dal 6 al 12. Per raccapezzarci, cosa posso dirvi? Che questi sono quei capitoli che noi leggiamo soprattutto in tempo di Natale. In particolare, lì tu ti accorgi all'inizio soprattutto del capitolo 6 che si dice che nascerà un bambino, e la sensazione che tu hai mentre stai leggendo è che il profeta si riferisce al figlio di Acaz, di Ezechia il Giusto. Nascerà questo bambino che dovrebbe riscattare un po' il popolo di Israele. Quando ti accorgi poi verso il capitolo 9, il capitolo 11, che in realtà l'annuncio di questo bambino è un annuncio messianico, non è quel bambino, è il bambino che verrà un giorno. È davvero
la profezia di Gesù. E proprio al capitolo 9 c'è questo brano che noi leggiamo a Natale. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Mi blocco un attimo, Siamo partiti ieri con la nostra meditazione introduttiva parlando della cecità, del buio. Ed è bello che oggi Isaia ci dica questo, che chi cammina nel buio a un certo punto vede una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, e sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Ecco, vi invito, se volete, nella preghiera di ripercorrere questo annuncio profetico. E vi accorgerete ad un tratto che il profeta, nell'annunciarci la gioia, ci dice che la gioia ci è arrivata perché ci è stato dato un figlio. Noi che siamo la religione del Padre, Gesù è venuto a insegnarci che Dio è nostro Padre, dimentichiamo che per scoprire che Dio è nostro Padre, Dio ci ha consegnato nelle nostre mani suo figlio, come se fosse nostro figlio. La fede non è solo un'appartenenza, è qualcosa che ci è consegnata nelle mani come un bambino, esattamente come un bambino è stato dato a Maria. La fede è un fatto di cui noi dobbiamo avere cura, esattamente come si accudisce un bambino, sapendo che questo bambino è colui che rende la tua vita piena, come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, c'è soddisfazione. Ed è finita la schiavitù, è stato spezzato il giogo, non esiste più un aguzzino e non c'è più bisogno di guerra, di conflitti. Le armi sono state bruciate insieme ai mantelli intrisi di sangue. È arrivato colui che il Consigliere Mirabile, il Dio Potente, il Padre per sempre, il Principe della Pace. Insomma, ci è stato dato un figlio che noi sappiamo essere il Padre per sempre. È la logica della Trinità, eh? Noi siamo suoi e allo stesso tempo lui si affida a noi. C'è una dinamica profondissima. La gioia è accorgersi che Gesù è affidato a noi. La gioia è accorgersi che nessuno può toglierti questo filo rosso che ormai attraversa la tua vita. Maria può essere confusa, impaurita, può vivere delle difficoltà, ma ovunque questa donna va, porta gioia, perché dentro di lei c'è Gesù. Quanto sarebbe bello se fosse la stessa cosa per noi. Io mi sono accorto che tu sei entrato dentro la mia vita perché da quando ci sei tu è aumentata la gioia. Permettetemi di darvi questa definizione di carità. La carità è portare gioia nella vita delle persone. Questa gioia, la gioia della presenza di Cristo, che, per tornare all'inizio, non si vede, ma si sente che c'è. Non è evidente,
tu senti che c'è. Ecco, questa è la seconda tappa di Maria a cui noi vogliamo confrontare la nostra vita. A che punto è la nostra, il nostro vivere per? Che cosa significa ricevere luce e discernimento nel momento esatto in cui ci mettiamo a servizio? Come dovrebbe essere il servizio nella nostra vita? In che modo noi realizziamo questa gratuità? Sentiamo noi il bisogno di relazioni intime, non di complici, ma di amici, non di persone che condividono soltanto il nostro male e le nostre ferite, ma persone che rendono possibile una guarigione proprio perché davanti a queste persone tu puoi essere te stesso. E sono queste persone che in fondo ti aiutano a fare la volontà di Dio. Senza queste persone tu non puoi vivere la volontà di Dio, non la puoi realizzare. Non esistono santi che non hanno avuto bisogno di qualcuno. Se ne trovate qualcuno indicatemelo, ma vi assicuro, Gesù stesso non affronta il Getsemani se non portandosi Pietro, Giacomo e Giovanni. La vedo dura trovare dei santi che dicono non abbiamo bisogno di nessuno, ci penso io. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno. Ma abbiamo chiaro questo bisogno? E in che modo coltiviamo questo bisogno? Perché non tutti sono amici, Non tutti. Soprattutto perché, piccolo inciso, gli amici non si stabiliscono e non si scelgono. Gli amici sono un dono. E non penso che uno che ci ami ci lasci senza amici. Terza cosa, la gioia. La gioia come l'effetto collaterale più grande del nostro incontro con Cristo, che non è una gioia che viene dalle circostanze, ma una gioia che viene dalla presenza. Che cosa significa una gioia in rapporto alla presenza di Cristo? Mi piacerebbe rispondervi a questa domanda. Io avrei 2 o 3 strade da proporvi, ma in realtà voglio lasciare che ognuno di voi si domandi dentro la mia vita in che modo io sono in rapporto con qualcosa che mi dà gioia, in che modo Cristo dà gioia alla mia vita e porto questa gioia agli altri, perché se non portiamo la gioia portiamo noi stessi, e portare noi stessi significa che a volte portiamo agli altri problemi e dovremmo portare la gioia però, non i problemi. Bene. C'è tanta roba anche oggi pomeriggio su cui pregare e meditare.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Maria Maddalena ha vissuto nella maniera più drammatica il passaggio dalla prova alla gioia. Quando vede la pietra rotolata e la tomba aperta, interpreta subito questo fatto nel senso della sua tristezza. Qualcuno è venuto per portar via il corpo del Signore. Non dubita nemmeno un istante della sua interpretazione. Si tratta di una nuova disgrazia che è sopraggiunta. Quello che in realtà era il segno della risurrezione viene visto come opera del nemico. Così si manifesta l'errore di interpretazione che può essere provocato dalla tristezza. Dopo essere andata ad avvertire Pietro e Giovanni, Maria Maddalena torna alla tomba ancora piangendo. Finora non si è neppure preoccupata di verificare lo stato della tomba. Le bastava pensare che il corpo di Gesù era assente e lei si chiudeva nella sua tristezza. Ma ora si china verso la tomba per gettarvi uno sguardo. Con sua grande sorpresa vede due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dicono: «Donna, perché piangi?» Logicamente Maria Maddalena avrebbe dovuto meravigliarsi della presenza di questi angeli, domandarsi che cosa poteva significare la loro venuta in questa tomba. Ma ella non fa nessuna delle domande che si sarebbe portati a fare in una simile situazione, perché è presa da un'ossessione che le fa dimenticare tutto il resto. Si manifesta solo il motivo della sua tristezza. Ella risponde: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Da se stessa Maria Maddalena sarebbe incapace di uscire da questa triste ossessione. È Cristo che le viene in aiuto, ma in maniera del tutto inattesa. Subito dopo aver risposto agli angeli, Maria Maddalena si volta. Deve aver sentito dei passi. Sono i passi misteriosi di qualcuno che attraversa il silenzio e si avvicina per recare la gioia. Sono i passi che desidererebbero sentire coloro che sono nella tristezza e non vedono il modo di uscirne. Questi sono passi reali e sono sempre quelli di Cristo. Essi possono risuonare improvvisamente, delicatamente, nel momento del dolore più grande. Quando si volta, Maria Maddalena si trova alla presenza di Gesù, ma senza poterlo riconoscere. Gesù, che distoglie lo sguardo di Maria Maddalena dalla tomba, si comporta in modo da far intuire che è Lui. Alla domanda «Donna, perché piangi?», già posta dagli angeli, aggiunge «Chi cerchi?», come se volesse che Maria Maddalena concentrasse il suo sguardo su di Lui. Ma questa delicatezza nell'approccio non è colta dalla donna, troppo presa dalla propria tristezza. Questa ossessione la conduce sulla via di un errore ancora più evidente. Scambiando Gesù con il giardiniere, gli dice: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Difficilmente si poteva pensare che colui che avesse portato via il corpo sarebbe stato poi disposto a restituirlo. Ma il paradosso più forte consiste nel far ricadere su colui che è Gesù l'accusa di aver portato via il corpo. La tristezza dimostra la facilità con cui essa provoca supposizioni irrazionali.

Basta una parola pronunciata da Gesù per fare scoprire a Maria Maddalena una situazione completamente diversa da ciò che lei pensava. Dicendo «Maria», Gesù si fa riconoscere. Toglie subito la cortina di tristezza che aveva velato lo sguardo di Maria Maddalena e le apre un'immensa prospettiva di gioia. Chiamandola con il suo nome, le fa sentire che il suo affetto per lei è tanto più sicuro per il fatto che egli ora si presenta con tutta la sua onnipotenza di vincitore. All'appellativo affettuoso di Gesù, Maria Maddalena risponde con il nome familiare di Rapunì, nome con il quale ella ne riconosceva l'autorità e aderiva a lui con tutto il cuore. Nel momento in cui lo ritrova, Maria Maddalena desidera trattenerlo, perché vuole evitare di perderlo un'altra volta. Gesù vuole allontanare questa paura. Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Non è ancora giunto il momento dell'ascensione e durante 40 giorni Maria Maddalena avrà ancora delle occasioni per rivedere Gesù, poiché questo sarà un periodo di molteplici apparizioni, ma sarà anche un periodo in cui i contatti personali con il Salvatore risorto non saranno più simili a quelli della vita terrena. Maria Maddalena avrebbe voluto trattenere Gesù nel regime di relazioni che egli aveva con loro che lo seguivano per le vie della Galilea e della Giudea, ma quel tempo era definitivamente passato. I contatti con Cristo dopo la risurrezione sono terreni, ma con aspetti sovraterreni. Gesù non si fa riconoscere immediatamente, neppure da coloro che l'avevano conosciuto bene in precedenza, come nel caso di Maria Maddalena. Egli può apparire o scomparire come vuole, spostarsi in un modo misterioso, entrare laddove le porte sono chiuse. Il suo corpo non è più sottoposto a tutte le leggi terrene e possiede proprietà spirituali. Infatti, è in uno stato glorioso e in quanto tale appartiene al mondo celeste.

0: dicendo: «Non mi trattenere». Gesù vorrebbe far accettare da Maria Maddalena questo cambiamento, che è più fortemente sentito nella sua sensibilità femminile. Vorrebbe anche farle comprendere che, quando concede la sua presenza in un'apparizione, non lo fa solo per comunicare la gioia di questa presenza, ma anche per affidare una missione a colui o colei che ne beneficia. Gesù ha lo sguardo rivolto verso l'avvenire. La risurrezione non è soltanto un risultato magnifico ottenuto grazie al sacrificio redentore, ma è un principio di vita nuova e di attività nuova, destinato alla trasformazione del mondo. Richiede un impegno personale per realizzare il suo programma. Gesù dice a Maria Maddalena: «Vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Gesù affida espressamente a una donna un messaggio destinato ai suoi discepoli. Manifesta la sua intenzione di reclutare le donne al servizio della Chiesa. Avrebbe potuto consegnare egli stesso il suo messaggio agli apostoli, perché aveva tutta la possibilità di parlare ad essi. Trasmettendo questo messaggio per mezzo di Maria Maddalena, mostra agli apostoli che essi avranno bisogno delle donne per il compimento della loro missione. Non si tratta di una missione di secondaria importanza, è la verità più fondamentale della rivelazione che costituisce l'oggetto del messaggio. Salendo al Padre suo, che ormai è anche il Padre nostro, Gesù mostra tutto l'orientamento della vita umana verso la casa del Padre, o più precisamente, verso la persona del Padre, il cui amore è all'origine di tutto e attira a sé, per mezzo di Cristo, tutta l'umanità.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?» Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: «Ormai mi salvo anch'io», perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?» Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdoni io?» Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Cioè il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: piena di grazia,

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
0: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
1: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo amore che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della misericordia,
0: prega,
1: Madre della divina grazia,
0: prega,
1: Madre della fiducia,
0: prega,
1: Madre purissima,
0: prega,
1: Madre castissima,
0: prega,
1: Madre sempre vergine,
0: prega,
1: Madre immacolata,
0: prega,
1: Madre degna di amore,
0: prega,
1: Madre ammirabile,
0: prega,
1: Madre del buon consiglio,
0: prega,
1: Madre del creatore,
0: prega,
1: Madre del salvatore,
0: prega,
1: Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa dice Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata, bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: Vediamo, grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Se ci pensiamo davvero, il cambiare nel senso comune del termine porta con sé una certa durezza. È come un gesto brusco, buttare via, sostituire, forzare. E quante volte abbiamo lottato contro noi stessi per essere migliori, per sentirci all'altezza, adeguati in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni, perfino davanti a quel mistero che chiamiamo Dio. Ci illudiamo che se diventassimo diversi, più buoni, più puri, più coerenti, più luminosi, allora verremmo finalmente accolti dal partner, dai genitori, dai figli, dal gruppo, dal cielo. È un pensiero tipico dell'adolescenza, quasi naturale a quell'età. Ma poi cresciamo e continuiamo a trattarci come se dovessimo sempre superare un esame, conquistarci un'appartenenza. È una violenza silenziosa che ci accompagna da sempre. L'idea che per essere amati dobbiamo cambiare, diventare una versione più accettabile di noi stessi. Eppure nel fondo non è di questo che abbiamo bisogno, non di cambiare per essere degni, ma di riconoscerci per intero, luce e ombra, fragilità e splendore. È da lì che nasce la vera trasformazione, quella che non umilia, ma che rende liberi. Questo antico sforzo moralistico, assorbito insieme al latte materno, non ha generato di fatto donne e uomini nuovi, né alla società, e tantomeno nella Chiesa. Ha dato vita piuttosto a creature stanche, appesantite, deluse e disilluse. Perché la frustrazione nasce sempre così, quando a ciò che riteniamo sbagliato dentro di noi opponiamo più volontà, più impegno e più sforzo. Devo cambiare, devo essere diverso. E per un istante quasi ci crediamo. Poi, come un'onda inevitabile, arrivano i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre zone d'ombra, quei mostri silenziosi che abitano la notte interiore, e non riusciamo più a sostenerci, non ne abbiamo la forza. Ed è lì che nasce la frustrazione, con il dire non ce la faccio. Allora ci raccontiamo che forse domani andrà meglio, riproviamo, ricominciamo. Magari cercando rifugio nella confessione, come fosse una sorta di azzeramento miracoloso. Riparto da zero e questa volta ce la farò. Ma il gioco si ripete, identico. Non funziona così. Semplicemente non può funzionare. Abbiamo trasformato di fatto il cristianesimo, quell'avventura nuda, libera, scandalosa del Vangelo, in una scuola di perfezionismo spirituale. In un tentativo di diventare più buoni, più puri, più degni. E abbiamo smarrito il cuore stesso della buona notizia. Se un Dio esiste, non è un educatore severo che misura i progressi, ma il mistero che desidera figlie e figli che si sappiano amati e che come tali inizino finalmente ad amare se stessi. Lo psicanalista svizzero Carl Gustav Jung lo dice con una semplicità disarmante: ciò cui opponi resistenza persiste. Ed è vero, tutto ciò contro cui lottiamo finisce per restare, per radicarsi maggiormente. Noi resistiamo a ciò che siamo, a ciò che accade, alla nostra storia così com'è. E questa resistenza genera inevitabilmente un giudizio. Così non vado bene. Così non sono accettabile, così non posso essere amato. Ma che vita può essere una vita passata a dimostrarci degni, a cercare di apparire puri, impeccabili, senza crepe? Il cammino umano non è cambiare se stessi per aderire a un ideale, non è fabbricare un me migliore e più levigato, è piuttosto lasciarsi attraversare da quella piccola morte che ogni trasformazione richiede. Muori e diventa, diceva Johann Wolfgang von Goethe, il grande poeta tedesco. Muori a ciò che è falso, diventa ciò che attende di nascere. Il compito non è costruire un altro sé,
ma permettere al proprio sé più intimo di fiorire. C'è un detto ebraico che amo molto. Alla fine della vita non ti sarà chiesto perché non sei diventato Mosè o Elia, ma perché non sei diventato te stesso. Forse l'esistenza è solo questo, un paziente ritorno a casa, al volto che abbiamo sempre avuto, ma che abbiamo impiegato una vita intera per riconoscere. A questa trasformazione, a questo portare lentamente alla luce la nostra forma più vera, è proprio il Vangelo che ci invita. Gesù la chiama conversione. E questa non significa smettere di peccare, né tantomeno raddrizzare il comportamento per diventare più buoni e adeguati. Nel linguaggio evangelico, convertirsi è cambiare sguardo, è lasciare che la mente si apra, che il cuore si dilati, che il punto di vista si sposti dal giudizio alla misericordia, dalla paura alla fiducia. È un modo nuovo di vedere se stessi e la vita. Volessimo dirlo con parole semplici, potremmo esprimerci così. Primo comandamento: cominciare ad amare se stessi. Prima di tentare d'amare un Dio, ama te stesso, ovvero il divino che ti abita. Prima di affaticarti ad amare gli altri, ama te stesso, perché l'amore che non parte da dentro non sa durare, non sa donare davvero. Questo è il punto decisivo. L'amore di sé non è ripiegamento narcisistico, non è un culto dell'io, non è quella caricatura moralistica che per anni ci hanno insegnato a temere. L'amore di sé è il primo atto di verità. È come riparare la sorgente prima di pretendere che il fiume scorra limpido. Prendersi cura di sé non significa alzare muri, ma togliere macerie. Non significa isolarsi, ma preparare il cuore a un'apertura più ampia. Perché se dentro siamo aridi, se il nostro vassoio è vuoto, ciò che offriremo agli altri sarà inevitabilmente il nulla, o comunque qualcosa di povero, stanco e, cosa ancora più triste, un bene che ferisce. Infatti, un bene dato senza radici, senza aver fatto pace con noi stessi, nasce già storto e quindi tossico.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Pauline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone ora la catechesi di Padre Pellegrino Ernetti dal tema Il valore redentivo del sangue di Gesù. Buon ascolto.
1: Siamo riuniti ancora una volta nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, per meditare sul valore redentivo del sangue di Gesù. Gesù, nostro Redentore, nostro Salvatore, Gesù, vita nostra, dolcezza nostra. E l'argomento che stiamo appunto meditando è un argomento grave, gravissimo, perché sul sangue di Gesù poggia tutta l'umanità del Vecchio e del Nuovo Testamento. Guai al mondo se non ci fosse stato e se non ci fosse ancora il sangue di Gesù. Così, a parole sembra niente, ma in realtà nella profondità e della teologia e della vita di ciascuno di noi, il sangue di Gesù è la vita di ognuno di noi, è la salvezza di ognuno di noi, è la santificazione di ognuno di noi. Vediamo oggi qualche principio teologico. E per non sbagliare, anzi, per essere sicuri, ci serviamo della stessa parola dello Spirito Santo dettata qui, nella Bibbia. La parola quindi rivelata da Lui stesso, è quindi infallibile. Il principio fondamentale di questa dottrina teologica, che per noi, ripeto, è il tutto della nostra vita, ce lo dà la lettera agli Ebrei di San Paolo. Tra parentesi vi dico subito, leggetela. Leggetela e rileggetela e meditatela, perché la lettera agli Ebrei è la lettera fondamentale della nostra redenzione, dove appunto l'autore ci parla di Cristo come sommo sacerdote della nuova alleanza, come sommo legislatore della nuova alleanza e quindi come sommo ed unico santificatore della nuova alleanza per mezzo del suo sangue. Il principio dunque è questo: sine sanguinis effusione non fit remissio. Ebrei 9 22. Senza effusione di sangue non c'è remissione dei peccati. Questa è la base. Nel testo greco è migliore e dice: senza l'effusione di quel sangue, qui non qualunque sangue, di quel sangue non c'è remissione dei peccati, non c'è salvezza. Da questo principio